0: Cambridge nel Regno Unito e l'americana Harvard. A Ginevra ieri sera un centinaio di persone ha manifestato contro l'aumento delle tasse di iscrizione. Le associazioni studentesche accusano il Consiglio di Stato di indebolire l'istruzione superiore con l'aumento del 40% previsto dal piano di risparmi. Al Festival del Film di Zurigo, Greta Thunberg ha richiamato l'attenzione sui conflitti nel Sahara occidentale. L'attivista svedese ha partecipato alla prima del documentario dedicato alla storia di una donna cresciuta in un campo profughi in Algeria. Dall'estero, Netanyahu ha avviato cause per diffamazione contro stampa e giornalisti che hanno riferito degli allarmi giunti da Emirati Arabi Uniti ed Egitto prima dell'attacco del 7 ottobre. Le responsabilità tornano al centro della campagna elettorale. Per la prima volta una donna guiderà il governo in Marocco. L'incarico di formare un nuovo esecutivo è stato affidato a Fatima Ezzahra El Mansouri. Il suo partito, Autenticità e Modernità, era arrivato in testa alle elezioni legislative della scorsa settimana. Per lo sport a calcio la Svizzera centra il secondo successo consecutivo in Nations League, imponendosi 3-0 in Scozia. Hockey su ghiaccio, serata senza punti per le ticinesi, l'Ambripiotta è stato battuto 3-0 in casa dal Davos, il Lugano ha perso a Langnau 4-3. Diamo infine uno sguardo al tempo, che oggi sarà ancora soleggiato in tutta la Svizzera, in Romandia e in Ticino più coperto, a nord possibili rovesci, in giornata le massime raggiungeranno i 22 gradi a sud e saliranno fino a 27 a nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Meglio di così. Benvenuti a Meglio di così. Oggi parliamo di due parole semplicissime, ma che spesso diventano molto difficili da pronunciare. Mi dispiace. Chiedere scusa non ci rende più deboli, eppure spesso lo viviamo proprio così. Come se ammettere di aver sbagliato significasse perdere una posizione. E allora arrivano le scuse con il ma. Mi dispiace, ma anche tu. O scusa se ti sei offeso, ma mi dispiace, però insomma avevo le mie ragioni. E quel piccolo ma o quel però cambia completamente la frase. Perché una vera scusa non dovrebbe essere un processo, non dovrebbe stabilire chi ha più colpe. Dovrebbe semplicemente riconoscere che abbiamo fatto qualche cosa che ha ferito qualcuno. Pensate ad una situazione comune che può capitare. Diciamo qualche cosa ad una persona, facciamo una battuta, questa persona cambia espressione e ci accorgiamo che forse l'abbiamo ferita. E la nostra prima reazione è: vabbè, ma non volevo dire quello, dai, vabbè, stavo scherzando. Probabilmente è vero, ma attenzione, stiamo cercando di spiegare la nostra intenzione, quindi di dire che siamo delle brave persone, o stiamo davvero prendendo in considerazione l'effetto che ha avuto sull'altra persona? Insomma, sono due cose diverse, perché possiamo non aver avuto cattive intenzioni e avere comunque ferito qualcuno. E qui c'è un'altra domanda interessante da portarci a casa. Siamo più interessati a dimostrare che noi siamo delle belle persone e quindi l'immagine che abbiamo, oppure a capire veramente come sta l'altra persona? Chiedere scusa significa anche tollerare per qualche minuto una cosa che ci piace poco, ovvero mettere proprio in discussione quell'immagine che abbiamo di noi come persone brave, buone, corrette, giuste. E quando qualcuno ci dice questa cosa mi ha fatto male, sì, quell'immagine viene messa in discussione, viene compromessa. E quindi la tentazione è quella di difenderci subito. Perché non proviamo invece a fare il contrario? Hai ragione. Mi dispiace. Punto. E vediamo che cosa succede. Ovviamente chiedere scusa non significa subito essere perdonati, perché il perdono appartiene all'altra persona e le scuse invece quelle appartengono a noi. Noi dobbiamo fare la nostra parte senza pretendere che l'altro cancelli immediatamente quello che è successo. Provate a pensare ad una situazione magari recente. C'è qualcosa per cui avete chiesto realmente scusa, o magari vi siete subito spiegati dando le vostre ragioni senza davvero aver chiesto scusa? C'è qualcuno a cui state ancora dicendo mentalmente sì, ma è però? E se togliessimo quel però, che cosa resterebbe? Forse scopriremmo che ammettere un errore non ci svaluta come persone, non ci diminuisce. Anzi, può rendere una relazione più adulta e quindi più soddisfacente. Perché una relazione sana non è quella in cui nessuno sbaglia, perché nessuno è esente da errori, ma è quella in cui gli errori possono essere riconosciuti. E allora oggi proviamo una cosa. Se abbiamo sbagliato qualcosa, non cerchiamo immediatamente una spiegazione. Diciamo mi dispiace. Perché fare meglio non significa essere perfetti, essere impeccabili. Significa invece forse saper tornare sui propri passi. E allora oggi possiamo fare una cosa molto adulta, ammettere che qualche volta abbiamo torto anche noi. Meglio di così.
1: Rete 1.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Meglio di così. Benvenuti a Meglio di così. Oggi parliamo di una cosa che facciamo tutti, almeno in teoria. Ascoltare. Ma siamo sicuri di saperlo fare veramente? Perché spesso, mentre qualcuno ci parla, noi stiamo già preparando la risposta da dare. Pensiamo a quello che vogliamo raccontare noi e aspettiamo il momento in cui potremo intervenire. Oppure confrontiamo immediatamente quello che ci sta dicendo con qualcosa che è successo a noi. Ah sì, è vero, è successo anche a me quella volta. Oppure, no vabbè, ma io farei così o farei cosà. Oppure, io non avrei assolutamente reagito. Oppure ancora, sì, beh, ma io mi ricordo quella volta che. E senza accorgercene, la conversazione cambia direzione. Quindi non stiamo più ascoltando l'altra persona, ma in realtà stiamo aspettando il nostro turno. Ascoltare davvero è molto più difficile. Significa lasciare per qualche minuto che il punto di vista dell'altro occupi completamente lo spazio, che il punto di vista dell'altro occupi la nostra mente, che l'esperienza, la vita, la storia dell'altro ci occupi. Senza soprattutto correggerlo, senza giudicarlo, senza raccontare la nostra versione, senza cercare immediatamente una soluzione. Perché non sempre chi ci racconta qualcosa o un problema vuole un consiglio. A volte vuole semplicemente essere ascoltato. Perché lasciar parlare è terapeutico, non solo per chi ci sta parlando, ma anche per noi che stiamo ascoltando. Pensiamo ad una situazione che conosciamo tutti. Un'amica o un amico ci racconta che ha avuto una giornata terribile e noi subito, quasi automaticamente rispondiamo anch'io oggi non ti dico, lascia stare. Non lo facciamo per cattiveria, anzi, magari vogliamo proprio creare quella vicinanza, far sentire empatia. Ma senza accorgercene, spostiamo il centro della conversazione. E quindi non diamo più un ascolto attivo all'altra persona. Possiamo provare invece a fare una domanda in più. Per esempio, ma tu come ti sei sentita in quel momento? Oppure, ma dopo cos'è che è successo? Oppure, ma come hai reagito? Potremmo scoprire che dietro quella prima frase c'erano altre 10 cose che non avevamo ancora sentito. E possiamo farlo anche con le persone con cui siamo più abituati a parlare, anzi forse proprio con loro. Proprio con chi conosciamo meglio dobbiamo farlo, perché spesso pensiamo di sapere già cosa dirà e quindi smettiamo di ascoltare davvero. Possiamo chiederci: quando qualcuno mi parla, sto cercando di capire oppure sto già preparando la mia risposta? E ancora, quanto spesso interrompo perché penso di aver già capito? Possiamo provare, almeno oggi, a lasciare qualche secondo di silenzio in più, uno spazio, una pausa, quella pausa necessaria per ascoltare davvero. Perché ascoltare in modo attivo è una forma molto concreta di attenzione e di cura. E l'attenzione oggi è diventata una delle cose più preziose che possiamo offrire a qualcuno. Questo era Meglio di così. Oggi proviamo ad ascoltare un po' meglio.
1: Meglio di così? Rete 1.

Sono le tre in studio, Maria Armanda Trezzini. Trump e i vertici delle principali aziende di intelligenza artificiale hanno firmato un accordo volontario sulla sicurezza. L'intesa prevede controlli interni più rigorosi e verifiche da parte di revisori indipendenti. Il documento apre alla possibilità di trasformare le misure in leggi o regolamenti. Il presidente degli Stati Uniti l'ha definito moralmente vincolante e ha annunciato la creazione di un comitato di una decina di persone per sorvegliare il settore. Il premier britannico Andy Burnham, accusato di essere rimasto finora vago, ieri ha elencato proposte

0: proposte concrete per affrontare i problemi più urgenti. L'assistenza sociale sarà impostata sul modello del sistema sanitario e gratuita al momento del bisogno. Al congresso annuale dei laburisti ha menzionato tra gli altri anche i temi dell'alloggio e dei trasporti. Con il suo discorso, molto applaudito, ha cercato di ridare entusiasmo al partito provato dalla fine dell'era Starmer. Netanyahu ha avviato cause per diffamazione contro stampa e giornalisti che hanno riferito degli allarmi giunti da Emirati Arabi Uniti ed Egitto prima dell'attacco del 7 ottobre. Le responsabilità tornano al centro della campagna elettorale nello Stato ebraico. Per la prima volta una donna guiderà il governo in Marocco. L'incarico di formare un nuovo esecutivo è stato affidato a Fatima e Zahara El Mansouri. Il suo partito, Autenticità e Modernità, era arrivato in testa alle elezioni legislative della scorsa settimana. Le università asiatiche recuperano il ritardo nei confronti di quelle occidentali. Per la prima volta un Ateneo di Pechino ha superato il Politecnico di Zurigo, numero uno nell'Europa continentale, retrocesso di una posizione al 12° posto su scala mondiale. Il Massachusetts Institute of Technology è secondo. Sempre negli Stati Uniti, Princeton e Stanford si dividono a pari merito il terzo posto. Seguono nell'ordine Cambridge nel Regno Unito e l'americana Harvard. E a Ginevra ieri sera un centinaio di persone ha manifestato contro l'aumento delle tasse di iscrizione. Le associazioni studentesche accusano il cantone di indebolire l'istruzione superiore con l'aumento del 40% previsto dal piano di risparmi. Al Festival del Film di Zurigo, Greta Thunberg ha richiamato l'attenzione sui conflitti nel Sahara occidentale. L'attivista svedese ha partecipato alla prima del documentario dedicato alla storia di una donna cresciuta in un campo profughi in Algeria. Per lo sport calcio la Svizzera centra il secondo successo consecutivo in Nations League, imponendosi 3-0 in Scozia. Hockey su ghiaccio, serata senza punti per le ticinesi. L'Ambripiotta è stato battuto 3-0 in casa dal Davos, il Lugano ha perso a Langnau 4-3. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi in Ticino e in Engadina nuvolosità bassa con schiarite. A nord soleggiato con nuvolosità più estesa in Romandia e nel pomeriggio deboli rovesci lungo il Giura e nella regione di Berna.
1: Rete 1.

0: Rete 1. Meglio di così. Benvenuti a Meglio di così. Oggi voglio parlarvi di una cosa che abbiamo fatto sparire praticamente completamente dalle nostre giornate. La noia. Da bambini ci annoiavamo e quando lo dicevamo ad un adulto spesso ci sentivamo rispondere: beh, ma la noia è utile, o beh, devi imparare ad annoiarti, oppure vabbè dai, trovati qualcosa da fare. Oggi invece sembra quasi sbagliato annoiarsi. Abbiamo sempre qualcosa da fare. Una telefonata, una serie TV, un podcast, una notifica, una persona da contattare, un video da guardare, una foto da postare, Instagram, TikTok. Persino mentre aspettiamo l'autobus abbiamo immediatamente qualcosa con cui riempire quei 5 minuti. Eppure la noia non è necessariamente tempo perso. È uno spazio vuoto, sì. E negli spazi vuoti spesso arrivano pensieri che altrimenti non avrebbero modo di emergere. Un'idea, un ricordo, una domanda, o una soluzione ad un problema, o ancora una decisione che stavamo rimandando da tempo. Oppure, magari in quello spazio vuoto possiamo trovare quel coraggio per parlare con quella persona che è lì con noi ad aspettare alla fermata dell'autobus, o con un vicino di casa, o con chiunque. Il problema è che spesso, anzi quasi sempre, noi quello spazio vuoto non lo sopportiamo. Appena arriva dello spazio vuoto, noi dobbiamo trovare qualcosa con cui riempirlo. Forse perché stare senza stimoli ci costringe a stare un po' con noi stessi. E non è sempre semplice, non è sempre piacevole. Pensiamo a quando siamo in coda al supermercato. Abbiamo davanti 3 persone e prendiamo immediatamente il telefono. Oppure siamo in sala d'attesa, 5 minuti, e ci sembrano infiniti. Quasi impossibile stare semplicemente lì, così, a guardarsi in giro o magari a chiacchierare con qualcuno che è lì con noi in sala d'attesa. Oppure anche semplicemente a non fare nulla. Ma cosa succederebbe se quei 5 minuti non dovessero servire a niente? Possiamo guardarci intorno, possiamo osservare le persone, possiamo lasciare che la mente vada dove vuole. E magari ci accorgiamo che proprio lì compare quel pensiero che durante una giornata pienissima non riuscivamo a sentire. Provate oggi una cosa molto semplice. Quando quell'attesa, quel vuoto fa capolino, provate a non riempire, anzi proviamo a non riempire immediatamente quel momento vuoto. Se siete in fila, aspettate. Se siete su un treno, guardate fuori, guardate il panorama. Se avete 10 minuti liberi, non chiedetevi subito cosa potrei fare. Oppure possiamo chiederci perché facciamo così fatica a non fare niente. È davvero noia? Oppure è quel silenzio che ci mette un po' a disagio? Proviamo a stare lì. Non succederà niente di drammatico, tranne che forse ci annoieremo un po'. E va bene così, perché forse dobbiamo tornare a considerare la noia non come un problema da risolvere, ma come uno spazio da abitare, uno spazio vitale. E chissà che proprio lì non arrivi qualcosa che stavamo cercando da tempo. Una risposta, un'idea, o semplicemente un po' di sano silenzio. questo era meglio di così. Oggi proviamo a non riempire tutto. A domani. Meglio di così.
1: Rete 1.

latest hit to the wisdom of old.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

Rete 1. Sono le 4 in studio Maria Armanda Trezzini. Nelle scorse ore la Russia ha attaccato Kiev con una ventina di missili balistici. Sono state colpite soprattutto infrastrutture energetiche. Le autorità ucraine segnalano interruzioni di elettricità e problemi di approvvigionamento idrico. Trump e i vertici delle principali aziende di intelligenza artificiale hanno firmato un accordo volontario sulla sicurezza. L'intesa prevede controlli interni più rigorosi e verifiche da parte di revisori indipendenti. Il documento apre alla possibilità di trasformare le misure in leggi o regolamenti. Il presidente degli Stati Uniti l'ha definito moralmente vincolante e ha annunciato la creazione di un comitato di una decina di persone per sorvegliare il settore. Il premier britannico Andy Burnham, accusato di essere rimasto finora vago, ieri ha elencato proposte concrete per affrontare i problemi più urgenti. L'assistenza sociale sarà impostata sul modello del sistema sanitario e gratuita al momento del bisogno. Al congresso annuale dei laburisti ha menzionato, tra gli altri, anche i temi dell'alloggio e dei trasporti. Con il suo discorso, molto applaudito, ha cercato di ridare entusiasmo al partito provato dalla fine dell'era Starmer. Le università asiatiche salgono nelle classifiche sulla qualità. Per la prima volta un ateneo di Pechino supera il Politecnico.

Olimpico di Zurigo, che resta il numero uno nell'Europa continentale, ma perde una posizione e retrocede al 12° posto a livello mondiale. Il Massachusetts Institute of Technology è secondo. Sempre negli Stati Uniti, Princeton e Stanford si dividono a pari merito il terzo posto. Seguono nell'ordine Cambridge nel Regno Unito e l'americana Harvard. E a Ginevra ieri sera un centinaio di persone ha manifestato contro l'aumento delle tasse di iscrizione. Le associazioni studentesche accusano il cantone di indebolire l'istruzione superiore con l'aumento del 40% previsto dal piano di risparmi. Al Festival del Film di Zurigo, Greta Thunberg ha richiamato l'attenzione sui conflitti nel Sahara occidentale. L'attivista svedese ha partecipato alla prima del documentario dedicato alla storia di una donna cresciuta in un campo profughi in Algeria. Per lo sport calcio la Svizzera centra il secondo successo consecutivo in Nations League, imponendosi 3-0 in Scozia. Hockey su ghiaccio, serata senza punti per le ticinesi, l'Ambripiotta è stato battuto 3-0 in casa dal Davos, il Lugano ha perso a Langnau 4-3. Vediamo le previsioni del tempo. In Ticino e in Engadina nuvolosità bassa con schiarite, a nord soleggiato, in Romandia più coperto, nel pomeriggio deboli rovesci lungo il Giura e nella regione di Berna, massime sui 22 gradi a sud e ancora fino a 27 a nord.

Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Meglio di così. Benvenuti a Meglio di così. Oggi parliamo di una cosa che sembra non bastarci mai: il tempo. Abbiamo sempre fretta. Ci svegliamo pensando a quello che dobbiamo fare, facciamo colazione guardando il telefono, rispondiamo ad una mail mentre ci vestiamo, ascoltiamo un messaggio vocale mentre stiamo camminando, e quando finalmente abbiamo un momento libero, spesso cerchiamo di fare qualcosa. O spesso cerchiamo qualcosa da fare. Come se stare fermi fosse uno spreco di tempo. Ma siamo sicuri che è veramente uno spreco di tempo? Perché forse abbiamo smesso di distinguere tra avere tante cose da fare e avere una vita piena. Sono due cose molto diverse. Possiamo riempire ogni minuto della giornata e arrivare la sera senza ricordare davvero cosa abbiamo vissuto. Possiamo invece avere un pomeriggio apparentemente vuoto e ricordarcelo per anni. Un pranzo lungo, una passeggiata senza meta, una conversazione, una risata, un libro, un film. Persino un'ora passata a non fare niente magari ci lascia molto di più. La fretta ha anche un altro effetto curioso. Ci fa credere che tutto sia urgente, quando in realtà il tempo non è urgente e il tempo è democratico. Abbiamo tutti lo stesso tempo. Abbiamo tutti 24 ore. Quindi un messaggio deve avere per forza una risposta immediata? Una mail deve essere letta subito? O un appuntamento deve essere incastrato? O una decisione deve essere presa subito? Finiamo per vivere continuamente un passo avanti rispetto a quello che stiamo facendo in quel momento. Siamo a cena, ma pensiamo già a domani, a quello che dobbiamo fare domani sul lavoro o la spesa. Siamo in vacanza e poi controlliamo le mail di lavoro. Siamo con una persona, ma guardiamo il telefono. Spesso facciamo tutto questo convinti di guadagnare tempo. Ma poi, che cosa ce ne facciamo di quel tempo risparmiato, se nel frattempo non ci siamo neanche accorti di averlo vissuto? Pensate a quando siete davvero stati bene in una giornata. Difficilmente il ricordo più bello sarà legato a quanto siete stati efficienti. Probabilmente ricorderete una persona, un luogo, una risata, un'emozione. Quasi mai ci si ricorda di una lista di cose depennate. Forse oggi possiamo provare una cosa molto semplice: fare una cosa alla volta, oppure prenderci il tempo per riflettere e non rispondere subito, che sia ad un'email di lavoro o che sia ad un messaggio. Sembra una grande rivoluzione, ma potrebbe non esserlo, o forse sì. Per esempio, mangiare senza guardare lo schermo, ascoltare una persona senza pensare già a cosa rispondere, bere un caffè senza contemporaneamente leggere magari le notizie. Perché il tempo non possiamo allungarlo, ma possiamo forse smettere di attraversarlo correndo. E allora la domanda di oggi è questa: siamo davvero senza tempo? Oppure siamo semplicemente diventati incapaci di stare nel tempo che abbiamo? Forse non dobbiamo fare di più, forse dobbiamo esserci di più. Ci pensiamo domani. Questa
Era meglio di così. Meglio di così. Rete 1.

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via.

Rete 1. Sono le 5 in studio, Maria Armanda Trezzini. Continuano ad aumentare i premi di cassa malati. L'incremento mensile medio nazionale sarà del 5% a 412 franchi. In Ticino, dove la crescita è stata contenuta al 3,7%, gli importi restano i più elevati. Nei Grigioni saliranno del 4,3%. Sui costi sanitari pesano anche le prestazioni dei cosiddetti familiari curanti, retribuiti tramite organizzazioni di Spitex private. Il Parlamento intende chiarire i ruoli e definire in che misura le spese debbano essere coperte dalle casse malati. Dall'estero, nelle scorse ore la Russia ha attaccato Kiev con una ventina di missili balistici. Sono state colpite soprattutto infrastrutture energetiche. Le autorità ucraine segnalano interruzioni di elettricità e problemi di approvvigionamento idrico. Nella cittadina di Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale, un bambino è morto e un altro è stato recuperato con gravi ferite dalle macerie di un'abitazione. Sono stati trasportati in ospedale anche due adulti. Netanyahu ha avviato cause per diffamazione contro stampa e giornalisti che hanno riferito degli allarmi giunti da Emirati Arabi Uniti ed Egitto prima dell'attacco del 7 ottobre. Le responsabilità tornano al centro della campagna elettorale nello Stato ebraico. Per la prima volta una donna guiderà il governo in Marocco. L'incarico di formare un nuovo esecutivo è stato affidato a Fatima Ezzara El Mansouri. Il suo partito, Autenticità e Modernità, era arrivato in testa alle elezioni legislative della scorsa settimana. Il premier britannico Andy Burnham, accusato di essere rimasto finora vago, ieri ha elencato proposte concrete per affrontare i problemi più urgenti. L'assistenza sociale sarà impostata sul modello del sistema sanitario e gratuita al momento del bisogno.

0: Al congresso annuale dei laburisti ha menzionato tra gli altri anche i temi dell'alloggio e dei trasporti. Con un suo discorso molto applaudito ha cercato di ridare entusiasmo al partito provato dalla fine dell'era Starmer. Le università asiatiche salgono nelle classifiche sulla qualità. Per la prima volta un Ateneo di Pechino supera il Politecnico di Zurigo, che resta il numero uno nell'Europa continentale, ma perde una posizione e retrocede al 12° posto a livello mondiale. Il Massachusetts Institute of Technology è secondo. Sempre negli Stati Uniti, Princeton e Stanford si dividono a pari merito il terzo posto. Seguono nell'ordine Cambridge nel Regno Unito e l'americana Harvard. Per lo sport calcio, la Svizzera centra il secondo successo consecutivo in Nations League, imponendosi 3-0 in Scozia. Hockey su ghiaccio, serata senza punti per le ticinesi, l'Ambri Piotta è stato battuto 3-0 in casa dal Davos, il Lugano ha perso a Langnau 4-3. Infine, oggi in Ticino e in Engadina è prevista nuvolosità bassa con schiarite, a nord soleggiato, in Romandia più coperto, nel pomeriggio deboli rovesci lungo il Giura e nella regione di Berna, massime sui 22 gradi a sud e ancora fino a 27 a nord.
1: Rete 1.

Rete 1. Meglio di così. Benvenuti a Meglio di così. 5 minuti, una cosa della nostra quotidianità e una domanda. Possiamo farla meglio di così? Oggi parliamo di una parola molto breve, ma che per molti di noi è sorprendentemente difficile da pronunciare. No. Pensate a quante volte diciamo sì senza averne veramente voglia. Un invito a cena, una richiesta di aiuto, una telefonata, un aperitivo, una cosa di lavoro, una cosa che ci viene chiesta all'ultimo momento. E noi diciamo sì. A volte perché ci fa piacere, ma altre volte perché ci sembra brutto dire di no. E allora iniziano le scuse. Ah, ho già un impegno. Mi dispiace. Questa settimana sono un po' incasinata. Ti faccio sapere. Oppure quella risposta meravigliosa che usiamo quando non vogliamo dire né sì né no. Vediamo. Che spesso significa speriamo che la questione si risolva da sola. Ma perché facciamo così tanta fatica a dire di no? Perché abbiamo confuso la gentilezza con la disponibilità totale? Pensiamo che una persona gentile debba esserci sempre, debba rispondere sempre, debba aiutare, partecipare, accettare sempre. Ma essere gentili significa davvero dire sempre di sì? Immaginate di ricevere un invito a cena dopo una settimana di lavoro pesantissima. Non avete voglia di uscire, avete bisogno di stare a casa, di ricaricare le vostre batterie, magari di mangiare qualcosa di semplice sul divano o di andare a dormire presto. Eppure, a quell'invito dite di sì. E così a quella cena andate. Ma siete stanchi, svogliati, magari anche un po' nervosi. Però siete andati a quella cena. Anzi, a quella cena ci andate, per non dispiacere l'altra persona. Ma alla fine non vi siete divertiti, voi, e probabilmente non avete nemmeno regalato agli altri la compagnia migliore. Forse in quel caso un no sincero sarebbe stato più rispettoso. Un no detto bene può essere molto più rispettoso di un sì detto controvoglia. Perché se accetto un invito che non voglio accettare, non sto necessariamente facendo un favore all'altra persona, ma sto semplicemente rimandando il momento in cui dovrò affrontare la mia vera risposta. E poi c'è un'altra cosa. Dire di no agli altri qualche volta significa dire di sì a noi stessi. Dire di sì al nostro tempo, dire di sì alla nostra stanchezza, dire di sì alla nostra voglia di stare da soli, dire di sì al diritto di non avere voglia. Non dobbiamo necessariamente trasformare ogni rifiuto in una spiegazione dettagliata. Possiamo anche dire semplicemente grazie dell'invito, questa volta passo, senza inventare scuse, senza inventare storie, senza sentirci cattivi, senza sentirci in colpa, senza pensare che l'altra persona ci giudicherà per sempre. E magari scopriremo anche una cosa interessante. Le persone che ci vogliono davvero bene possono sopportare un nostro no. E anche le persone in generale possono rispettarci molto di più se diciamo un no autentico che un sì fasullo. Quindi, un no sincero ha una presenza ottenuta per senso di colpa. La domanda di oggi è semplice. Quante volte diciamo di sì perché lo vogliamo davvero e quante volte perché non sappiamo dire di no? Non serve rispondere adesso. Magari basta
semplicemente pensarci la prossima volta che qualcuno ci farà una richiesta e ricordarci che fare meglio non significa essere sempre disponibili. A volte significa semplicemente essere più sinceri. Questa era Meglio di Così. Ci sentiamo domani. Meglio di Così?

a volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: Alba Chiara con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: Ultimo giorno del mese di settembre, siorre e siorri, non ci sono storie. Domani inizia ottobre, un attimo è Natale e così siamo già quasi pronti per dirci buon anno, benvenuti, buon 2027. Come corri, Oldani, come corri? Buongiorno.

questa mattina giocheremo con il tempo, anzi vi darò anche una immagine molto primaverile, ma non voglio anticiparvi nulla, anche perché mi auguro che possiate stare con noi almeno fino alla fine del programma, fino alle 7. So benissimo che non sarà così, perché qualcuno ha giusto quel quarto d'ora, no, per arrivare in ufficio, qualcun altro ci ascolta mezz'oretta, c'è gente che invece ci ascolta tranquillamente per tutta la puntata. Buongiorno, ben svegliati, 5:31 minuti, la Rete 1 vi dà il buongiorno, il buon mercoledì 30 settembre, a un passo davvero dal decimo mese dell'anno, e da un punto di vista meteorologico continuiamo a registrare temperature che sanno più di estate che di autunno, temperature che toccheranno anche i 27 gradi quest'oggi a nord, soprattutto nella Svizzera tedesca si registrano le temperature più alte, 25, 26, 27 gradi, giornata di sole abbastanza soleggiato, giusto un po' di nuvole qua e là. Un po' più di nuvole, ma il sole non mancherà nel resto del paese, 23 gradi la temperatura massima prevista su delle Alpi nella Svizzera romanda, le temperature minime vanno dai 13 ai 15 gradi. Qualcosa cambia domani, ve l'ho già segnalato, ad esempio nella Svizzera romanda dovrebbe piovere, è prevista una giornata molto nuvolosa con piogge intermittenti, non si vede pioggia altrove, poi ne riparleremo, insomma già domenica qualcos'altro cambierà. E come vi dicevo, ho notato questo calo delle temperature, già venerdì per esempio a nord non dovremo superare i 20 gradi, tanto per dire, quindi c'è una bella differenza tra i 26, 27 e i 20 previsti per i prossimi giorni. Sono Daniele Oldani, buongiorno. Qui è tutto pronto, ufficio spinte, ufficio il nostro amico Guglielmo Tell, il caffè, i programmi che ben conoscete. Insomma, cominciamo anche con la buona musica. Questa è davvero bella, molto bella.

0: cominciamo con il rito dei saluti, giusto nel rispetto della casa nella prateria. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte. Davide da Ginevra, buongiorno, che si racconta? Mi ha mandato anche un bellissimo video e me ne parla anche nel messaggio arrivato questa mattina.
1: Buongiorno Daniele.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i valorosi, spero che andate bene tutti.
0: Ma sì, ti dai.
1: Una bellissima giornata. Daniele, ti ho mandato un piccolo video.
0: Ho visto, bello.
1: Ieri pomeriggio ero sul lago di Ginevra a guardare i battelli allenarsi. Ecco tutto qua, una bella giornata a tutti ragazzi. Ciao.
0: No, poi vedi queste immagini, il lago Lemano, i laghi in generale, no? La stagione è ancora veramente molto molto attiva. Vincenzo, buongiorno, auguri, buona giornata, fine settembre, dice anche Andrea. Sì, siamo proprio arrivati ad un passaggio, poi per carità è un giorno come un altro, domani è giovedì, oggi è mercoledì, va bene, ci sta, però io sono molto legato agli inizi dei mesi, non lo so, mi dà quella vibrazione bella. Leila, buongiorno anche a te. Ci sono altri saluti da Agno, Silvana, buongiorno anche ad Elisa dal Canton Berna, Alberto da Isone, tanto per dire. Cosa è successo in un giorno come questo, l'ultimo giorno del mese di settembre, nella storia? Ci sono molti molti eventi quest'oggi, non tanti compleanni, ma compleanni di peso, e poi vi spiego. Prima notizia arriva dal 489, forse è la prima volta, o quantomeno uno di quei nomi che sono entrati nella nostra memoria, gli Ostrogoti. Che cosa vi fa venire in mente? Gli Ostrogoti, gli invasori, no? I barbari. E Ostrogoti, dopo la prima battaglia del 28 agosto, riprovano con lo scontro, insomma, con gli abitanti del terreno che in questo momento appartiene all'Italia, siamo nella zona di Verona. Ci fu questa invasione da parte degli Ostrogoti di Teodorico, che ribaltano le sorti del confronto, riportando una seconda decisiva vittoria, per cui era un'epoca così, in cui i barbari, insomma, si muovevano in maniera molto ampia e occupavano territori. Dagli Ostrogoti al signor Mozart il passaggio è piuttosto ampio, e anche gli anni cambiano, perché se prima eravamo nel 489, ci fermiamo per un attimo, andiamo a Vienna, ci sediamo tutti belli comodi, offro io, vi sedete tranquilli, mi raccomando, spegnete il cellulare, eccetera eccetera. Debutto ufficiale di una delle opere più belle di Wolfgang Amadeus Mozart, ovvero il flauto magico. E allora perché non regalarci 30 secondi di flauto magico?

È un altro modo, di svegliarsi. Fateci caso, proprio ti viene quella voglia di tornare a dormire da una parte, ma dall'altra no, ti senti molto più motivato perché senti che tutto intorno c'è armonia. E oggi è una giornata importante perché 180 anni fa arrivò una invenzione fondamentale. Voi pensate a quando nella vostra vita avete avuto problemi coi denti, vi fa male un dente, devo andare dal dentista e mi devono estrarre un dente. Cioè, fino a 180 anni fa erano dolori, ma dolori veri, perché non c'era l'anestetico, non c'era l'etere, che venne adoperato per la prima volta nel 1846, quindi 180 anni fa, in odontoiatria. Quindi fu un dottore di Boston che utilizzò l'etere per estrarre un dente praticamente senza dolori ad un paziente, un insegnante di musica, che ringraziò dicendo la famosa frase "già fatto", ecco, questo, ma prima del 30 settembre del 1846, vedi, raccomando, gli incontri con i dentisti cosa potevano essere. Usciva il primo numero del mitico fumetto Tex Willer, quest'oggi magari ne avete ancora da qualche parte in giro. A 24 anni moriva James Dean nel 1955, purtroppo un incidente automobilistico si portò via giovanissimo questo attore di grandi promesse, anzi di grandi realtà, visto che aveva già avuto molto successo. E nel 1966, ora vedete come è curiosa la vita, io per esempio questo termine non l'ho mai sentito, e sì che faccio questo mestiere e leggo gli anniversari, gli almanacchi da anni, ma io il territorio della Bechuania non l'avevo mai sentito. Sapete che cos'è la Bechuania? È il nome storico del Bechuanaland, antico protettorato britannico. Sostanzialmente oggi, con l'indipendenza di questo territorio, nasceva la Repubblica del Botswana, che una volta si chiamava Bechuania. Mai sentito, vedi come a volte è veramente curioso. C'è una canzone di Mango, poi torniamo a chiacchierare e ci occupiamo anche dei compleanni del giorno.

Anche Mango questa mattina per il vostro risveglio. La canzone si chiamava Lei Verrà, era il 1986. Ieri vi volevo raccontare di questa super impresa che un signore ha realizzato, un atleta, un nuotatore greco che si chiama Spiros Chrysicopoulos. Il suo motto è: chi supera i propri limiti è capace di rispettare quelli degli altri. Questo signore ha, bracciata dopo bracciata, ha affrontato la distanza tra la Grecia e l'Italia, in particolare nel canale d'Otranto, 91 chilometri, ha nuotato per 31 ore e 50 minuti senza mai potersi davvero fermare, giorno e notte, e in questa estate, ormai autunno, ma insomma è successo qualche settimana fa, e siamo nell'estate dell'Odissea, no? Rilanciata, quindi i luoghi raccontati al cinema, lui è passato proprio dalle colonne d'Ercole, dalla Grecia al Salento, a nuoto, e proprio passando anche, anzi partendo dall'isola di Otonoi, Fanò, dove secondo la leggenda Ulisse fu trattenuto per 7 anni. Ecco, quindi in qualche modo c'è anche un omaggio a questa storia antica. Lui si chiama Spiros, come vi dicevo, ha 35 anni, anche se molte biografie online gliene danno qualcuno di più, ma insomma poco importa. E era importante per me dare visibilità a questa isola più occidentale della Grecia. Amo la mitologia e in qualche modo come ha vissuto questi 32 ore in acqua senza sosta. Ho dovuto combattere anche con le allucinazioni all'inizio. Ho capito che quello che vedevo era particolare e non era semplice, ma quando durante una mia impresa ho superato le 60 ore di nuoto, le allucinazioni sono diventate incredibili e allo stesso tempo terrificanti. Quindi, nonostante questo, ha insistito. Ci sono cose che voglio tenere per me, ma ero arrivato al punto in cui non mi sentivo più nemmeno un essere umano, ero diventato un'altra creatura. Il famoso discorso dei limiti, no? Da superare. Ma qual è la soglia dell'insuperabile? Quanto lontano bisogna spingersi per scoprire i propri limiti? Fin da quando ero molto giovane volevo fare cose che pochi sono disposti a fare. Quando una persona supera i propri limiti, diventa capace di rispettare quelli degli altri. Le sfide sulle distanze estreme ti rendono umile e allo stesso tempo, plasmano il carattere, rafforzano la pazienza e la forza interiore. 32 ore di nuoto. Anch'io potrei attraversare il canale d'Otranto, ma mi basterebbe un canotto, una barchettina, poi vabbè, per carità, se c'è anche un piccolo yacht, un amico, qualcuno che offre da bere, due noccioline, e vedo le persone che nuotano e che si lanciano ed è tutto meraviglioso, anche perché giustamente ci sono differenze, non è che siamo tutti uguali, non è che siamo tutti eroi. Tra l'altro dopo vi riporto in mare, perché oggi c'è un altro anniversario molto bello che riguarda il calamaro gigante. Voi sapete che esistono questi animali anche un po' misteriosi legati alle leggende. Ebbene, 22 anni fa i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone riuscirono a fotografare per la prima volta un calamaro gigante vivo. Accidenti, quant'era grande! Anni del giorno o personaggi da ricordare.

Questo signore si chiamava Mark Bolan, all'anagrafe Mark Feld, uno dei personaggi più importanti del rock inglese, pioniere del glam rock, amico e rivale di David Bowie. Beh, insomma, ci furono diverse questioni tra di loro. Lui diventò molto famoso con i Tyrannosaurus Rex, che poi diventarono i T-Rex. Purtroppo morì a causa di un incidente molto giovane, aveva solo 30 anni. E oggi nasceva a Roma Renato Zero. Beh, insomma, possiamo non celebrare il re dei sorcini?

Quest'estate abbiamo dedicato un'intera settimana a Renato Zero, artista scartato all'inizio della sua carriera da molte case discografiche. Gli dicevano: sei strano, sei eccentrico, sei troppo diverso per avere successo. Ma lui era molto determinato. Pensate che iniziò la sua attività nel 1964, aveva solo 14 anni e cominciò con un balletto. Iniziò al Chuck di Roma, poi al Piper, venne notato da Don Lurio, il coreografo. Insomma, la sua carriera ebbe una lunghissima gavetta, questo va sicuramente detto. Addirittura dormiva spesso in automobile all'inizio perché aveva pochi soldi e affrontò degli anni molto complicati. Anche i suoi costumi, per dire, pesavano tantissimo, quindi anche preparare aveva tempi lunghissimi. Ha saputo trasformare un insulto, perché questo gli dicevano all'inizio: ma tu sei uno zero, dove vuoi andare? È diventato un nome d'arte particolarmente efficace. Tanti auguri Renato Zero e tanti auguri a chi ama questo artista. Lo ascoltiamo nel giorno del suo 76esimo compleanno. Questa si chiamava Cercami.

Renato Zero con la canzone Cercami nel giorno del suo 76esimo compleanno. Ne compie invece 60 Pierpaolo. E direte voi, chi è Pierpaolo? Beh, Pierpaolo è un ascoltatore di Soletta che ci ascolta spessissimo. Oggi compie 60 anni e addirittura la moglie mi aveva mandato questo messaggio già da 2 settimane, per cui adesso c'è anche l'occasione di prenotarsi, no? Diceva: mi raccomando, il 30 di settembre, perché lui compie 60 anni, ci tiene molto. Pierpaolo, benvenuto nel club delle giovani marmotte. Possiamo definirci un po' giovani marmotte, no? Allora, oggi è il giorno numero 273 di questo 2026, mancano 85 giorni Natale, da qui questo suono curioso che state ascoltando. Dice: perché mi ci fa sentire il suono natalizio? Perché mancano 85 giorni. Qualcuno mi ha chiesto: ma quando è che arriva il, come si dice, l'ora legale? Ecco, sono andato a controllare, 25 di ottobre, ecco, ve lo dico. Oggi è il compleanno di Beja, anche lei, molti auguri.

se ascoltando Beja vi vengono in mente Matt Bianco, non è un caso. Lei è stata la cantante della prima formazione dei Matt Bianco. Beja, classe 1956, per cui tanti auguri anche a lei. Ha anche un cognome molto impegnativo, io ogni anno cerco di non dirlo, ma ogni tanto ci provo. Lei si chiama Basia Tretreleska, ecco, più o meno una cosa del genere. Sono le 6, l'informazione, poi di nuovo Alba Chiara.

0: Rete 1. In studio Maria Armanda Trezzini. In Svizzera continuano ad aumentare i premi di cassa malati. L'incremento mensile medio nazionale annunciato ieri sarà del 5% a 412 franchi. Nei Grigioni saliranno del 4,3%. In Ticino, dove la crescita è stata contenuta al 3,7%, gli importi restano i più elevati. Marcello Ieraci ha analizzato i nuovi dati con il direttore del Dipartimento Sanità e Socialità, Raffaele De Rosa.
1: C'è un po' di frustrazione perché a fronte di tutti gli sforzi ci si aspetterebbe dei risultati ancora maggiori, ma sappiamo che le regole del gioco sono definite soprattutto a livello federale dalla LAMAL, però quello che vediamo è che dopo tanti anni siamo ritornati sotto la media svizzera e vediamo che si riesce a contenere la crescita della spesa sanitaria, per cui da questo punto di vista è un segnale incoraggiante che dimostra che siamo sulla rotta giusta, quindi occorre intensificare gli sforzi e chiedendo anche a livello federale maggiore responsabilizzazione, che tutti possano fare la propria parte perché nessuno può sottrarsi a questa responsabilità.
2: Il fatto che il Ticino sia ora sotto la media nazionale significa che sono sempre più i cantoni a subire la pressione delle casse malati. Si attende maggiore comprensione ora da Berna?
1: I risultati degli ultimi anni dimostrano che anche a nord delle Alpi sta cambiando la percezione verso i premi di cassa malati, quindi da questo punto di vista sarà, spero, più facile trovare delle alleanze per riuscire a proporre quelle riforme che sono assolutamente necessarie per riuscire a frenare questo aumento dei premi di cassa malati.
0: Sulle spese della sanità pesano anche le prestazioni dei cosiddetti familiari curanti retribuiti tramite organizzazioni di Spitex private. Il Parlamento federale interviene per prevenire gli abusi e mettere un freno ai costi esplosi in pochi anni. Valentina Moccetti.
3: Un figlio che si occupa regolarmente al domicilio di un genitore bisognoso di cure o viceversa. È da anni che il tema dei familiari curanti occupa la politica e chi paga i premi delle casse malati. Nel 2019 il Tribunale federale aveva stabilito che queste persone possono essere assunte e remunerate per le cure di base. Da allora, ha sottolineato il consigliere nazionale verde liberale e relatore commissionale Patrick Hessig, le nuove organizzazioni Spitex private sono spuntate come funghi, perché c'è la possibilità di guadagnare.

0: fare? Guadagnare denaro pubblico. Una regolamentazione adeguata dovrebbe contribuire a prevenire abusi, senza compromettere il giusto compenso a chi dedica ore di lavoro ai propri cari. Il Consiglio nazionale ha approvato ieri a larga maggioranza due mozioni in questo senso, già accolte in precedenza dagli stati. I cantoni dovranno applicare criteri vincolanti e limitare il numero di organizzazioni Spitex che possono impiegare familiari curanti. Le casse malati, dal canto loro, dovranno rimborsare le prestazioni dei familiari ad una tariffa ridotta. Nel 2024 il numero di familiari curanti assunti era 9 volte superiore rispetto al 2022, con circa 1 milione di ore fatturate.
1: Trump e i vertici delle principali aziende di intelligenza artificiale hanno firmato un accordo volontario sulla sicurezza. L'intesa prevede controlli interni più rigorosi e verifiche da parte di revisori indipendenti. Il documento apre alla possibilità di trasformare le misure in leggi o regolamenti. Il presidente degli Stati Uniti l'ha definito moralmente vincolante e ha annunciato la creazione di un comitato di una decina di persone per sorvegliare il settore. Nella notte la Russia ha attaccato Kiev con una 20ina di missili balistici. Sono state colpite soprattutto infrastrutture energetiche. Nella cittadina di Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale, un bambino è morto e altre 3 persone sono rimaste ferite. Il Politecnico di Zurigo resta in vetta alla classifica, ma viene superato da una università di Pechino e scende di un gradino al 12° posto. È la prima volta che un ateneo asiatico batte in qualità il numero 1 dell'Europa continentale. Stando ai dati diffusi da una rivista specializzata, la Svizzera a livello mondiale mantiene 2 istituti nei migliori 50 e 10 nei primi 200. La britannica Oxford si conferma al 1° posto per 11° anno consecutivo. Oggi in Ticino e in Engadina nuvolosità bassa con schiarite, a nord soleggiato, in Romandia più coperto, nel pomeriggio deboli rovesci lungo il Giura e nella regione di Berna, massime sui 22 gradi a sud e ancora fino a 27 a nord.
2: Lo sport.
3: Buongiorno da Patrick Locatelli. La Svizzera ha vinto 3-0 anche nella seconda partita di Nations League, vittima questa volta la Scozia, che si è ritrovata a giocare in 10 dall'11° per un fallo da ultimo uomo di Henry. Sulla seguente punizione Rodriguez ha siglato la prima rete, a cui hanno fatto seguito quelle di Elvedi e ancora Amduni. Nell'altro incontro del girone dei rossocrociati, 2-0 della Slovenia sulla Macedonia del Nord, la classifica dice Svizzera 6 punti, Slovenia 4, Scozia 1, Macedonia 0. Nella Lega altra vittoria della Spagna, questa volta per 4-1 sulla Croazia, mentre l'Inghilterra si è riscattata vincendo 2-0 in Cechia. E per una nazionale maggiore che non ha dovuto faticare, ce n'è una under 21 che rischia di mancare la qualificazione all'europeo di categoria. Giovani rossocrociati annientati 5-1 in Islanda e ora costretti a fare punti in casa della capolista Francia nell'ultima giornata per provare a concludere quantomeno al 2° posto, sinonimo di playoff. Serata da 0 punti per le ticinesi dell'hockey. Alla Gottardo Arena l'Ambri Piotta ha perso 3-0 con il Davos. A Langnau il Lugano invece subì una clamorosa rimonta. Avanti di 3 reti, i bianconeri si sono fatti rimontare nel terzo tempo e battere 4-3 in rete ancora Bertaggia, in alla prima e poi Luxel. Sulle altre piste, Friburgo Berna 5-2, Ajoie Lausanne 3-0, Ginevra Kloten 4-0, 6-3 tra Zurigo e Biene, 5-2 dello Zugo a Rapperswil. In classifica Zurigo sempre primo a punteggio pieno, 21 punti, Lambrì è in quinta posizione con 11, il Lugano ultimo con 5, ma con soli 5 incontri. In Swiss League, Bellinzona Snakes, dopo essersi trovati in vantaggio, hanno perso 6-3 a Sierre. Sono quarti in graduatoria. Conclusione dedicata alla basket, perché questa sera giocano le due luganesi. A Nosedo Massagno affronta Puy, trasferta a Neuchâtel invece per i Lugano Tigers.
4: Si fa così. Se guidi, non bevi. Non mettere in pericolo la tua vita. Non mettere in pericolo la vita degli altri. Se bevi, non guidi. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
5: Questo programma si chiama Alba Chiara, è il programma destinato e dedicato ai valorosi, a coloro che si svegliano presto, che non temono il buio. Vi dicevo che il cambio d'ora arriverà il 24-25 ottobre, quindi nella notte tra il 24 e il 25 ottobre. Qualcuno già comincia a informarsi da questo punto di vista. I miei saluti puntuali questa mattina vanno a chi vive a Pura. Buongiorno Canton Friburgo, buongiorno a chi grazie all'app Player SI ci ascolta dalla Grecia, altro paese dove è possibile ascoltarci. Tra poco parliamo di questo calamaro gigante, che oggi doppio animale, per cui ci sarà il nostro animale che ha il sapore e il profumo della primavera, anche se siamo in autunno, ma è un animale davvero meraviglioso. I nomi del giorno sono quelli di Girolamo, Sofia e Rachele. E il caffè, direte voi, ma il caffè è già qui, è già pronto. È un lavoro tutte le mattine, trova le cialde, quello che lo vuole corto, quello che lo vuole lungo, macchiato, per favore con meno schiuma, poca schiuma, poco caldo, mamma mia che lavoro!

Correva l'anno 1965 e i Beatles erano già i Beatles, come dire, c'era già grande, grande magia. Buongiorno Clemente, grazie per i tuoi saluti. Buongiorno anche a Luca, che ci manda i suoi saluti dal Canton Giura, e a Sandra da Stabio. Andiamo nella profondità del mare, che è sempre un ambiente intanto ancora molto sconosciuto, perché non è che sappiamo tutto. Sì, ogni tanto spuntano quelle immagini bellissime di questi pesci, di questi esseri viventi che vivono a profondità incredibili nel buio, con le antennine, con le lucine, le candeline sopra la testa, che sono bellissimi da vedere. Il calamaro gigante. Vi dicevo che oggi è l'anniversario di una scoperta molto importante, perché per la prima volta 22 anni fa venne fotografato un calamaro gigante vivo, perché di esemplari morti ce n'erano già di testimonianze. E qualcuno associa a questo animale il famoso tema i mostri marini. In realtà è uno degli animali più misteriosi del pianeta, vive negli abissi oceanici a profondità che possono superare i 1000 metri. E per secoli i marinai hanno raccontato storie meravigliose e terrificanti su queste enormi creature tentacolate capaci di trascinare le navi negli abissi. In realtà il calamaro gigante non attacca gli esseri umani, ma l'aspetto, per quanto riguarda noi piccoli, piccoli individui di questa terra, fa davvero impressione. Può raggiungere i 13 metri di lunghezza, può pesare centinaia di chili, i suoi occhi sono enormi, sono i più grandi del regno animale, grandi quanto un pallone da calcio, immaginate, e perfetti per individuare i predatori nel buio assoluto degli abissi. Sembra che una delle battaglie più clamorose del calamaro gigante sia con il capodoglio. E ci sono testimonianze, insomma, di esemplari che mostrano cicatrici, insomma, quando si incontrano l'acqua davvero diventa esplosiva. Per secoli nessuno era riuscito a fotografarne uno nel suo ambiente naturale. Appunto, nel 2004 per fortuna arrivò questa immagine di questo enorme calamaro gigante vivo in mare, evento che fece il giro del mondo. C'è un libro, me l'ha segnalato un'ascoltatrice, ma la stessa cosa volevo farla anch'io. Se vi piace questo tipo di storie, peraltro vi affido ad un narratore bravissimo che vi consiglio al di là di questo libro, si chiama Fabio Genovesi. Il suo libro Il calamaro gigante è davvero un'avventura meravigliosa nel fondo del mare, partendo dalle leggende ma anche con racconti estremamente stimolanti, ecco, tanto per dirvi, perché leggere, lo ricordo sempre, fa molto bene. E non lo dico solo io. C'è una ricerca proprio scientifica che è stata pubblicata di recente, che racconta di come leggere per piacere faccia bene a 1000 aspetti della nostra vita. Corriere del Ticino e La Regione. Vediamo di leggere insieme notizie che magari non sono esattamente così, come dire, gratificanti come quando raccontiamo del calamaro gigante. Qui dobbiamo parlare dei premi di Cassamalati e quindi ecco i titoli. Corriere del Ticino, premi stangatina del 3,7%, si fa riferimento naturalmente a quello che sarà il premio, gli aumenti per il Canton Ticino, meno ma sempre troppo. Quindi in questo caso quest'anno il Ticino figura tra i cantoni meno toccati dai rincari, anche se il premio medio cresce ancora e si conferma il più alto a livello nazionale. C'è subito una presa di posizione di Raffaele De Rosa, che esprime comunque preoccupazione. E stesso argomento per quanto riguarda la regione. Cassamalati, Bom Schneider, premio medio su del 5% a livello nazionale nel 2027, però il Ticino stavolta evita la maglia nera. E poi c'è il sorriso dei giocatori svizzeri, perché la Svizzera titola il Corriere e dedica alla fotonotizia centrale della sua edizione odierna alla vittoria in Scozia. Titolo: la Svizzera non perde il filo in Scozia, prestazione convincente e secondo successo in Nations League per i rosso crociati. Quindi la Svizzera batte un colpo anche a Glasgow, spegnendo subito le cornamuse e gli entusiasmi dei padroni di casa. Ed è finita molto bene, 3-0.
Vediamo altri temi. Lo dicevamo, l'argomento della Cassa Malati, dei premi di Cassa Malati, è ben presente su entrambi i quotidiani. Trovate degli approfondimenti, dei numeri, dai studi medici, medicamenti, ospedale ambulatoriale, insomma, argomento che conosciamo bene, e trovate diversi articoli all'interno dei quotidiani. Ma vediamo altro. Ci sono due pagine che in qualche modo riassumono due temi importanti. Fine corsa per Zali, il nastro della storia di Zali prima della rovinosa caduta. Questo è un articolo di Gianni Righinetti, oggi è il capolinea politico da consigliere di Stato per Claudio Zali. Tutto iniziò il 12 novembre 2013 e quindi in qualche modo si ripercorre la sua parabola. Così come dai bilaterali 3, via libera la tassa di immigrazione, sarà di almeno 4.000 franchi, in questo caso è Luca Faranda che ci propone una sorta di riepilogo con tanto di domande e risposta per capire cosa è successo, che cosa è stato deciso, e siccome il Consiglio degli Stati concluderà questa sera i dibattiti sul pacchetto di accordi con l'Unione Europea, ci sono molti aspetti da comprendere fino in fondo. E sempre dal Corriere, in TV siamo tutti giudici, in questo caso Dario Campione ci porta a Garlasco, dalle parti di Pavia, dove le indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, riaperte lo scorso anno dalla Procura della Repubblica di Pavia, hanno spinto piccoli e grandi network italiani a riempire i propri palinsesti con trasmissioni sfociate inevitabilmente in vere e proprie sentenze anticipate. Anche in Ticino il caso e il processo mediatico hanno un seguito molto vasto e quindi c'è un'analisi di questo fenomeno mediatico. Abbiamo parlato della Svizzera, ci sarà anche Gianna Nannini a Locarno al Moon and Stars, e per quanto riguarda il premio Tenco 2026 sono arrivati dei risultati molto interessanti: miglior album per Caparezza, miglior album in dialetto per Carmen Consoli, miglior album a progetto per Filippo Graziani. Torno sulla regione, l'appello e il dito puntato di un'irritata Bom Schneider, questi ancora sui premi di Cassa Malati, anche qui ci sono due pagine intere su questo argomento. E a livello internazionale invece c'è la notizia di un ritiro completo delle truppe statunitensi dall'Iraq. Si chiude un'epoca con il ritiro dei soldati americani che avevano invaso l'Iraq, pensate, nel lontano 2003, per rovesciare l'allora regime di Saddam Hussein. C'è anche una notizia che colpisce sempre quando leggiamo notizie di questo tipo: Douglas Carter era stato condannato alla pena capitale negli Stati Uniti nell'85, di nuovo nel 92 per l'omicidio di una donna, è stato rilasciato dal braccio della morte dopo 41 anni perché un rapporto ha rivelato che il suo DNA non corrispondeva a quello dell'assassino, per cui 41 anni da innocente da questo punto di vista. Le vacanze sono importanti per gli svizzeri, sono disposti a superare i limiti del budget, lo dice la regione in ultima pagina. Il 44% della popolazione svizzera spende più del previsto in questo campo, secondo uno studio condotto dalla banca Claire's. Secondo questo sondaggio, che ha coinvolto 1.000 persone, il 94% le ha prese o programmate in relazione al 2026, e particolarmente apprezzate sono le ferie estive, che con il 72% sono in testa alla classifica. Buona lettura con il vostro quotidiano preferito. E vi devo dire intanto la parola del giorno, tra poco ce ne occupiamo, e vi invito già a pensare a quale parola vi viene in mente nel momento in cui dovete definire un verbo che racconta la tendenza, attenzione, la tendenza a rimandare compiti importanti nonostante conseguenze prevedibili negative. Quando attiviamo questo meccanismo, cioè rimandiamo un compito importante, qual è il verbo che è perfetto per raccontare questo aspetto? Inizia con la P, con la P. E invece il sole sorgerà alle 7:22, tramonterà alle 19:05 minuti, abbiamo 11 ore 43 minuti di luce. Facciamone buon uso.

0: La tendenza a rimandare compiti importanti nonostante la consapevolezza di avere delle conseguenze negative, prevedibili e quasi sicure, non è perché alcuni mi hanno scritto diverse cose, posticipare oppure posporre, sì, però tanti hanno indovinato. Pippo, cosa ne pensi? Qual è il termine che ti viene in mente? Sentiamo, Pippo.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno Rete 1.
0: Quindi?
1: Mi viene da pensare posticipare.
0: Posticipare.
1: Ciao a tutti i valorosi.
0: Ciao carissimo. Il termine esatto è procrastinare e molti di voi l'hanno indovinato, Antonietta per esempio, Stefano, Barbara, la parola del giorno è procrastinare, esattamente questo, complimenti. Sentiamo anche quest'altro ascoltatore, vediamo se anche lui aveva pensato esattamente.
2: Ecco Daniele, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Secondo me il verbo è procrastinare.
0: Bravissimo.
2: Grazie, buona giornata.
0: Buona giornata a te. Procrastinare, attenzione alla rr doppia. C'è chi rimanda la dichiarazione delle tasse, l'iscrizione in palestra, la telefonata che dovrebbe fare da settimana e che continua a passare da pagina a pagina nella sua agenda. Il mondo del procrastinare è una parola che tutti conosciamo molto bene, soprattutto per esperienza diretta. Chi di noi non ha, soprattutto quando è un compito spiacevole, che non hai proprio voglia, procrastinare arriva dal latino procrastinare, che significa in avanti. Mentre pro significa in avanti, crastinus vuol dire di domani, cioè letteralmente significa spostare a domani. E in effetti è proprio quello che facciamo quando rinviamo un compito pur sapendo che prima o poi dovremmo affrontarlo. Ma attenzione, procrastinare non vuol dire essere pigri. Gli psicologi spiegano che spesso dietro questo comportamento si nascondono emozioni come l'ansia, la paura di sbagliare, il perfezionismo, perfino lo stress. In pratica non rimandiamo il compito perché non vogliamo farlo, ma perché il nostro cervello cerca di evitare il disagio che quel compito in qualche modo ci provoca. È un fenomeno non nuovo. Già gli antichi filosofi greci parlavano di un comportamento simile che chiamavano acrasia, cioè l'incapacità di fare ciò che sappiamo essere giusto per noi. Eppure procrastinare non è sempre negativo. In alcuni casi una pausa può favorire la creatività, ci permette alle nostre idee di maturare. Il problema nasce quando il rinvio diventa un'abitudine cronica. Allora sì, sensi di colpa, corse contro il tempo, risultati peggiori. Procrastinare è un po' come lasciare una valigia in mezzo alla stanza. All'inizio la ignori, ma prima o poi dovrai passarci davanti. E più aspetti, più diventa ingombrante. Questa parola mi è venuta in mente perché proprio lunedì c'è stato un'analisi, uno studio che ha individuato un circuito cerebrale che frenerebbe l'inizio di un compito spiacevole. Così si limita la voglia di agire e in qualche modo il segreto, come dicevamo prima e come sospettavano gli psicologi già da tempo, è qualcosa che in qualche modo non dipende totalmente dalla nostra volontà. Quando io trovo delle spiegazioni che ci dicono che alla fine è un problema, sì, certo che abbiamo, ma non è nostra volontà, ma siamo fatti così, ecco, un po' mi consola. La parola di oggi, procrastinare. Domani ne abbiamo un'altra, ma intanto godiamoci questa.

0: Nuova canzone per Malika Ayan, si intitola Detto tra noi. Mi ha raggiunto in studio Monica Fornasie. Buongiorno Monica.
1: Ciao, buongiorno.
0: Dalla redazione dell'informazione, perché come sempre a quest'ora anticipiamo alcuni dei temi che poi sentiremo nel dettaglio alle 7.
1: Sì, questa mattina torneremo per forza di cose sull'aumento dei premi di cassa malati per il 2027. Ieri è stato preannunciato un aumento del 3,7% in Ticino, quindi un aumento dopo tanti anni inferiore alla media nazionale. È un segnale incoraggiante dopo le misure prese per frenare la spesa, ma bisogna intensificare gli sforzi. Queste le parole del direttore della sanità ticinese De Rosa. I ticinesi continuano infatti a pagare il premio più alto medio, il premio medio più alto della Svizzera, sono 520 franchi. C'è da ricordare che queste sono tutte cifre teoriche, perché poi ognuno di noi saprà dalla propria cassa malati quanto in più dovrà spendere per l'assicurazione obbligatoria. Parleremo poi di un tema che interessa sempre più famiglie, il tema dei familiari curanti. Sono le persone che prestano delle cure di assistenza per un proprio caro. Una sentenza del Tribunale federale del 2019 aveva riconosciuto il diritto per questi familiari ad essere assunti da organizzazioni Spitex e quindi remunerati per questo lavoro svolto. Da allora, in pochi anni, c'è stata un'esplosione dei costi sanitari in questo settore e così è intervenuto il Parlamento federale. Ieri ha deciso di introdurre regole più severe per prevenire gli abusi che sono stati constatati e mettere un freno, insomma, a questa spesa con tariffe ridotte. Nella pagina estera avremo un contributo sull'intelligenza artificiale. Negli Stati Uniti le principali aziende tecnologiche hanno firmato un accordo per regolamentare lo sviluppo dell'IA. Si è optato però per un'autoregolamentazione senza quindi imposizioni esterne. È stato poi precisato che resta un impegno vincolante solo moralmente. E così c'è chi l'ha definita una farsa, anche perché lo sappiamo, gli Stati Uniti non vogliono perdere terreno rispetto alla Cina. E poi ci sarà anche tanto sport, lo sentirete, con la nazionale svizzera di calcio e poi l'hockey.
0: Tanto da ascoltare alle 7. Grazie Monica, ci sentiamo più tardi. Buon lavoro a te alla redazione. Notizie per chi viaggia con noi. Sulle strade della Svizzera italiana il traffico si sta intensificando. Al momento i più importanti rallentamenti sulle nostre strade sono segnalati sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione nord. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

30 settembre, un passo da ottobre, siamo in pieno autunno, ma questa mattina con la rubrica Amore a prima zampa vi riporto alla primavera, anche perché questo suono non ha bisogno di particolari spiegazioni. Quest'oggi parleremo delle rondini.

Chi ama la primavera lo sa. Le rondini sono un simbolo della bella stagione, della fine dell'inverno, piccola, elegante, con il dorso scuro, il petto chiaro, quella caratteristica coda a forcella che sembra quasi disegnata da un artista, no? Tanto è bella e particolare. 90 specie di rondini sono diffuse su tutto il pianeta, dall'Europa all'Africa, dall'Asia all'America. Per quanto ci riguarda, la specie più diffusa è la rondine comune, è quella che costruisce fondamentalmente il nido sotto i testi delle case e delle cascine. È una meravigliosa volatrice, trascorre gran parte della giornata in aria, dove caccia gli insetti, beve, talvolta riesce persino a riposare brevemente mentre vola. Pensate la fortuna. È una delle migliori aviatrici del regno animale. Quando arriva la primavera, arriva il momento dell'amore. Ed è bellissimo immaginare e vedere che cosa accade nel loro corteggiamento. Questo è un programma che racconta naturalmente degli animali, ma in particolare dà molta attenzione a questa fase, il corteggiamento, la nascita dei cuccioli, la nascita dei piccoli. I maschi, quando arriva la fase del corteggiamento, si esibiscono in spettacolari inseguimenti aerei e dimostrano agilità, velocità e resistenza. È una specie di l'Olimpiade delle rondini, e più il maschio è abile in volo, più aumenta la probabilità di conquistare la compagna, perché la femmina è lì che guarda e dice: ma sì, tutto sommato bene, però potremmo far di meglio, Ho notato un po' di cicettina, le famose maniglie dell'amore. Chissà se hanno le maniglie dell'amore le rondini, non credo. Comunque, una volta formata, la coppia tende a essere molto fedele, spesso i partner rimangono insieme tutta la stagione riproduttiva e addirittura si ritrovano persino negli anni successivi, perché non è che, no, dice: sai, torno più tardi, esco un attimo, prendo le sigarette e poi ci vediamo. Ecco. Le loro case, costruite con palline di fango impastate con saliva e fili d'erba, possono richiedere centinaia di viaggi. Anche costruire un appartamento, insomma, è un'opera d'arte pazzesca, di ingegneria naturale. A quel punto, quando la casa è fatta, il nido è fatto, la femmina depone da 3 a 6 uova e i genitori collaborano nell'incubazione. Un po' io, un po' te, un po' io, un po' te, insomma, il lavoro di squadra è fondamentale. Certamente, quando nascono i piccoli, la tranquillità finisce. Ecco, qui siamo un po' più o meno sulla stessa barca. I genitori trascorrono gran parte della giornata a catturare insetti per sfamare i cuccioli, i piccoli, che sono particolarmente affamati e possono effettuare anche centinaia di voli quotidiani per recuperare quello che c'è da recuperare. E poi, naturalmente, un altro aspetto fantastico delle rondini è che questi uccelli percorrono migliaia di chilometri durante le migrazioni. Le rondini europee passano l'inverno in Africa e tornano ogni anno negli stessi luoghi di nidificazione. Le rondini sono considerati simboli di speranza, fortuna e rinascita. Addirittura ci sono diverse culture che sostengono che scegliere la propria casa per nidificare è un segno di prosperità. Quindi, una rondine non fa primavera, ma questa mattina un po' di primavera ve la voglio regalare con questo suono, che comunque dà già una certa vibrazione positiva. Tante canzoni sono state dedicate alle rondini. A me è venuta in mente questa.

bella mattina di mango, l'abbiamo già sentito quest'oggi, ma torna a noi con questa rondine. È la Rete 1, buongiorno, tra poco si gioca, il tempo di ascoltarci una canzone di Emma, di una quindicina d'anni fa, si chiamava Non è l'inferno.

C'è sempre una bella interattività con gli ascoltatori, mi sono arrivate moltissime fotografie di rondini, che bello. Beh, è giusto avere anche nell'archivio fotografico le immagini delle rondini, che sono sempre portatori e portatrici di grande gioia. Allora, è il momento di giocare, se ne avete voglia, naturalmente, anche questa mattina. Saluto intanto Beatrice da Vezia, Luana da Giubiasco, sono le vincitrici ieri dei nostri piccoli regali, la matita infinita, le calzine di Rete 1. Uguale, anche oggi abbiamo la possibilità di farvi questo regalo e lo facciamo con grande piacere. 076 321 1113. L'inverno cosa fai? Non è una domanda mia, ma è una domanda del primo artista di oggi. Chi riconosce questa voce?

0: Allora, pensate a qualcosa di alimentare per trovare il cognome di questo signore. Qualcosa di buono da mangiare. C'è mango, non è mango. Cosa buona, un po' salata. Bravo Mirko. Edoardo Vianello.
1: Tu l'inverno cosa fai?
0: Ecco, Vianello, esattamente di che regione è questa specialità alimentare? Il Vianello. Cioccolato, bene. La focaccia, oh, vedi? Gli spaghetti, state scrivendo di tutto e di più. Focaccia, state sulla focaccia che ci siamo. Gianni Morandi, bene. Piero Focaccia, certo. Jimmy Fontana, anche la Fontana serve per bere, ma la focaccia serve per mangiare, quindi Piero Focaccia è la risposta esatta. Era il 64 e ascoltavamo questo brano intitolato L'inverno cosa fai. Seconda canzone, siamo nell'anno 81, abbiamo parlato di lei ieri. Quindi l'aiuto ve l'ho già dato. Chi è questa ragazza?

questa non è difficile, eh? Oggi molto buonino, parte la prima. E infatti vedo che state scrivendo Tiziana Rivale, Donatella Rettore, molto bene. Dai, dai, dai, che è Loretta Goggi, certo. Certo che Loretta Goggi, Il mio prossimo amore. Terza canzone, questo dovrebbe essere molto facile, anche perché nel 2024 è stato un grande successo e poi lui ha replicato, diciamo un paio d'anni dopo, quest'anno, con un grande successo di altro genere. Ma non posso dirvi tutto io. Chi è questo signore? Anzi,

0: cognome famoso che fa venire in mente un genio della storia. Parenti, boh, può darsi. No, un nome d'arte. Ma vedo che non avete dubbi né sulla Goggi né su Sal Da Vinci. Mi piacciono questi messaggi. Calzini, Sal Da Vinci. Matita, Sal Da Vinci. Siete troppo bravi. Grazie Angela, grazie Giuliana. Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè, Il mio prossimo amore, Loretta Goggi, L'inverno cosa fai, Piero Focaccia. Quella genovese è particolarmente buona, diciamo la verità. Applausi, applausi. Gioco senza premi che torna domani alla stessa ora. Ma adesso ci colleghiamo con Meteo Svizzera, Locarno Monti, Marco Gaia è con noi questa mattina, a lui chiediamo quali notizie ci porta, come sarà il tempo in questo mercoledì 30 di settembre, ultimo giorno del mese. Marco, ti ascoltiamo.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beh, il mese di settembre termina un po' in tutta la Svizzera con una giornata dominata soprattutto dalle nuvole. Il sole sarà un pochettino meno presente e le precipitazioni saranno deboli, leggere qua e là. Ma andando con ordine, per quanto riguarda il versante sudalpino, oggi rispetto a ieri vedremo meno sole, ci saranno più nuvole, ciò nonostante delle schiarite, degli intervalli un attimino soleggiati ci saranno, in particolare sulla parte meridionale, quindi il Ticino centrale ed il Sottoceneri. Questa mattina presto due gocce isolate di pioggia non sono completamente da escludere, quantitativi veramente molto limitati, però proprio perché la massa d'aria è abbastanza umida non si possono completamente escludere. Se andiamo a nord delle Alpi, la situazione è un po' differente fra la Romandia e la Svizzera centro-orientale. Le nuvole stanno arrivando dalla Francia, quindi toccheranno dapprima la Romandia, in cui sostanzialmente oggi si vedrà poco sole, ci saranno tante nuvole, già adesso ci sono alcune deboli precipitazioni che si manifesteranno anche nel resto della giornata, qua e là ogni tanto due gocce di pioggia sono possibili. La regione della Svizzera che rimane però pressoché all'asciutto è invece la Svizzera centrale ed orientale, dove le schiarite saranno più prolungate e, come detto, non sono attese precipitazioni di rilievo. Per quanto riguarda le temperature, per una volta al sud le temperature sono leggermente inferiori rispetto al nord, arriveremo a 22 gradi, mentre a nord delle Alpi arriveremo a 25-26 gradi. E per quanto riguarda la montagna, soffia in quota un vento da sud-ovest moderato con un'isoterma di 0 gradi, ancora abbastanza alto, attorno ai 3.900 metri di quota.
0: Marco Gaia, ci ritroviamo alle 7:20 per il secondo bollettino del giorno. A più tardi.
1: A dopo.
0: A dopo. Una novità firmata LP.

0: Alba Chiara con Vetreria Beffa. Artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
1: È stata la mattina delle rondini che sono tornate a noi ancora con grande anticipo, ma noi domani avremo altre storie da raccontarvi. Tra poco l'informazione delle 7.
2: No, oh, e casomai non vi rivedessi?
1: Nel caso.
2: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
1: Da Daniele Oldani un caro saluto. A domani.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Monica Fornasie. Premi di cassa malati nel 2027. In Ticino l'aumento del 3,7% sarà inferiore alla media nazionale. È un segnale incoraggiante dopo le misure prese, ma bisogna intensificare gli sforzi, così il direttore della sanità ticinese De Rosa. Stretta sulla remunerazione dei familiari curanti, il Parlamento federale interviene per prevenire gli abusi e mettere un freno a questi costi sanitari esplosi in pochi anni. Accordo per autoregolamentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, lo firmano le principali aziende tecnologiche a Washington, ma resta un impegno vincolante solo moralmente. La nazionale svizzera di calcio centra il secondo successo consecutivo in Nations League, imponendosi 3-0 in Scozia. Serata senza punti per le ticinesi nell'hockey, l'Ambripiotta ha battuto 3-0 in casa dal Davos, a Langnau il Lugano spreca 3 reti di vantaggio e perde 4-3. Apriamo dunque con l'ennesimo aumento dei premi di cassa malati. Nel 2027 quello medio mensile a livello nazionale crescerà del 5% a 412 franchi. Va meglio questa volta in Ticino con un più 3,7%, nei Grigioni invece sarà un più 4,3%. Il dato ticinese ha un retrogusto dolce amaro. L'aumento è sì sotto la media nazionale, ma i premi restano sempre i più alti della Svizzera. Nell'ultimo anno sono state messe in atto misure che stanno attutendo il colpo, ma il problema è lontano dall'essere risolto. Questa in sintesi la situazione descritta dal direttore del Dipartimento Sanità e Socialità, Raffaele De Rosa. Sentiamolo nell'intervista di Marcello Ierace.
2: Raffaele De Rosa, le misure introdotte dal cantone danno risultati, ma non forse quanto ci si potesse attendere. L'aumento dei premi fa parte ormai dell'ineluttabile.
3: Il cantone in questi anni ha prodotto numerosi sforzi, è intervenuto in diversi ambiti con estremo rigore, introducendo anche per primo delle moratorie, dei blocchi e tutta una serie di interventi che vengono poi presi ad esempio anche da altri cantoni. C'è un po' di frustrazione perché a fronte di tutti gli sforzi che vengono messi in campo ci si aspetterebbe dei risultati ancora maggiori, ma sappiamo che le regole del gioco sono definite soprattutto a livello federale dalla LAMAL, però quello che vediamo è che dopo tanti anni siamo ritornati sotto la media svizzera e vediamo che si riesce a contenere la crescita della spesa sanitaria, per cui da questo punto di vista è un segnale incoraggiante che dimostra che siamo sulla rotta giusta, che è possibile contenere la crescita della spesa e i premi, e quindi occorre ora proseguire sulla via tracciata, intensificare gli sforzi e chiedendo anche a livello federale maggiore responsabilizzazione, che tutti possano fare la propria parte perché nessuno può sottrarre a questa responsabilità.
2: Il fatto che il Ticino sia ora sotto la media nazionale significa che sono sempre più i cantoni a subire la pressione delle casse malati. Si attende maggiore comprensione ora da Berna.
3: I risultati degli ultimi anni dimostrano che anche a nord delle Alpi sta cambiando la percezione verso i premi di cassa malati. Quindi da questo punto di vista sarà, spero, più facile trovare delle alleanze per riuscire a proporre quelle riforme che sono assolutamente necessarie per riuscire a frenare questo aumento dei premi di cassa malati.
1: E a pesare sui costi sanitari ci

0: sono anche le prestazioni dei cosiddetti familiari curanti che vengono remunerati attraverso organizzazioni di Spitex private. Il Parlamento federale vuole ora disciplinare con maggiore precisione chi può prestare queste cure e in quale misura questi costi debbano essere coperti dalle casse malati. Dettagli con Valentina Moccetti.
1: Un figlio che si occupa regolarmente al domicilio di un genitore bisognoso di cure o viceversa. È da anni che il tema dei familiari curanti occupa la politica e chi paga i premi delle casse malati. Nel 2019 il Tribunale federale aveva stabilito che queste persone possono essere assunte e remunerate per le cure di base. Da allora, ha sottolineato il consigliere nazionale verde liberale e relatore commissionale Patrick Hessig, le nuove organizzazioni Spitex private sono spuntate come funghi.
2: In den letzten Jahren schossen daher neu gegründete private Spitex-Firmen wie Pilze aus dem Boden.
1: Perché c'è la possibilità di guadagnare denaro pubblico.
2: Es gab etwas zu holen. Geld.
1: Una regolamentazione adeguata dovrebbe contribuire a prevenire abusi, senza compromettere il giusto compenso a chi dedica ore di lavoro ai propri cari. Il Consiglio nazionale ha approvato ieri a larga maggioranza due mozioni in questo senso, già accolte in precedenza dagli Stati. I cantoni dovranno applicare criteri vincolanti e limitare il numero di organizzazioni Spitex che possono impiegare familiari curanti. Le casse malati, dal canto loro, dovranno rimborsare le prestazioni dei familiari ad una tariffa ridotta. Attualmente queste prestazioni raggiungerebbero un quinto dei costi di tutte le cure ambulatoriali. Nel 2024 il numero di familiari curanti assunti era 9 volte superiore rispetto al 2022, con circa 1 milione di ore fatturate. Mettere un freno a questa voce di spese è ritenuto ormai una necessità anche da Elisabeth Bohm-Schneider, la ministra responsabile del dossier, ma nuovi provvedimenti potranno entrare in vigore non prima del 2028.
0: In Svizzera il 65% delle stazioni ferroviarie e la metà delle fermate degli autobus sono parzialmente o completamente accessibili alle persone con mobilità ridotta. È uno dei dati che emerge dall'ultimo rapporto dell'Ufficio federale dei trasporti, che conferma quindi ritardi nell'attuazione di quanto prevede la legge sui disabili. I dettagli con Paola Latorre.
3: A fine 2025 erano accessibili alle persone con mobilità ridotta 1.168 delle circa 1.800 stazioni e fermate, 36 in più rispetto al 2024, che corrisponde ad un accesso per circa l'83% dei viaggiatori. Entro il 2029 questa quota dovrebbe salire all'87% con altre 193 fermate adeguate.
4: Wir wissen, dass es noch viele gemeinsame Anstrengungen braucht.
3: Sappiamo che occorreranno ancora molti sforzi comuni prima di arrivare al 90-95%. Che consideriamo un obiettivo realistico. Continueremo a lottare in questo senso. Ha spiegato ieri, durante un incontro con la stampa, a cui era presente anche il consigliere federale Albert Rösti, Christian Lohr, consigliere nazionale disabile. Una volta viaggiavo in Svizzera in modo autonomo, ora lo devo fare con la sedia a rotelle, ha sottolineato il consigliere nazionale Philipp Kutter, costretto su una sedia a rotelle dopo un incidente sugli sci. E una delle cose più belle è poter viaggiare di nuovo in treno da solo. Sembra una cosa da poco, ma non lo è. È qualità di vita e vorrei renderlo possibile a tutti. Entro fine 2023 le imprese ferroviarie e i proprietari delle strade erano tenuti a rendere accessibili le proprie stazioni fermate a condizione che l'intervento fosse proporzionato. È quanto stabilisce la legge sui disabili. Ci sono dei ritardi, in particolare per quel che riguarda le fermate degli autobus. Solo circa la metà delle 25.000 totali sono accessibili. I ritardi, si legge in una nota dell'Ufficio federale dei trasporti, sono dovuti agli spazi ristretti e terreni in pendenza, conflitti di interesse con altre destinazioni d'uso, procedure complesse e ritardi dovuti a opposizioni.
0: Passiamo all'attualità estera. Negli Stati Uniti le principali aziende tecnologiche hanno sottoscritto ieri a Washington un accordo per autoregolamentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Un'iniziativa partita dalla Casa Bianca in risposta agli allarmi lanciati nelle scorse settimane dai leader di alcune big tech statunitensi sui rischi di uno sviluppo incontrollato di questa tecnologia. Il nostro corrispondente Andrea Vosti.
5: What we're talking about today will make it a better place and a much safer place.
6: Quello di cui abbiamo discusso qui oggi renderà il mondo un posto migliore e più sicuro, ha affermato Donald Trump al termine dell'incontro con una dozzina di CEO delle grandi aziende tecnologiche americane. Da Elon Musk a Mark Zuckerberg di Meta, dal fondatore di Amazon Jeff Bezos al CEO di Anthropic Dario Amodei. Era stato proprio Amodei qualche settimana fa a suonare per primo il campanello d'allarme sui rischi per l'umanità di uno sviluppo senza freni dell'intelligenza artificiale.
5: There's a belief that there should be tremendous self-regulation, and we automatically have regulation with the Department of Justice, the FBI, all of that.
6: L'opinione condivisa da tutti è che ci debba essere una forte autoregolamentazione, ha detto il presidente statunitense, ribadendo che gli Stati Uniti sono i leader mondiali nell'intelligenza artificiale e che non intendono rinunciare al loro primato, in particolare rispetto alla Cina.
5: We have a very big lead and we're going to keep our lead.
7: We drafted a set of principles and commitments around building robust internal controls.
6: Abbiamo elaborato una serie di principi e impegni incentrati sulla creazione di solidi controlli interni, ha precisato l'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, procedure interne che saranno affiancate da molteplici livelli di revisione anche esterni.
7: Coupled with multiple layers of auditing and control.
6: Tutto chiaro? Più che altro, per il momento, tutto molto vago. Anche perché, rispondendo alla puntuale domanda di una giornalista, lo stesso presidente americano Donald Trump ha definito l'impegno firmato alla Casa Bianca come solo moralmente vincolante.
0: Andiamo in Spagna, dove il governo ha approvato un maxi pacchetto di misure straordinarie sulle abitazioni per arginare il caro affitti e la speculazione edilizia. Era un provvedimento attesissimo e già ribattezzato decreto Mari Carmen, rifacendosi alla 87enne espulsa dal suo appartamento negli scorsi giorni, un episodio che ha provocato contestazioni. Mari Carmen ora potrà ritornare a casa, ma le proteste continuano. Da Madrid, Giulia Danieli.
8: Mentre la piazza della Puerta del Sol a Madrid e in molte altre città spagnole continuano le mobilitazioni e gli accampamenti, il governo spagnolo, dopo due giorni di intense discussioni all'interno della coalizione, ha approvato un importante decreto sull'edilizia abitativa. Per sbloccare il negoziato interno tra PSOE e Sumar, partito di sinistra che fa parte della coalizione di maggioranza, l'esecutivo ha scelto di dividere l'intervento in due distinti decreti legge. Il primo fissa lo stop agli sfratti fino al 2030 per le famiglie vulnerabili senza alternative abitative e concede agli inquilini invece la possibilità di prorogare i contratti di locazione per altri due anni. Il secondo decreto riguarda il rinnovo automatico dei contratti di locazione e detrazioni fiscali per i proprietari che applicheranno canoni di affitto contenuti e anche il finanziamento agevolato a tasso zero per coprire fino al 20% dell'anticipo d'acquisto della prima casa per gli under 35. Giro di vite fondamentale anche sul mercato immobiliare. Fino al 2028 viene posto un blocco totale agli acquisti speculativi da parte dei cosiddetti fondos buitre, i fondi avvoltoio. Stretta decisa anche sugli affitti turistici e temporanei. Fra due giorni i due decreti dell'esecutivo dovranno essere votati e convertiti in legge dal Parlamento spagnolo, a meno di sorprese dell'ultima ora, soprattutto da parte di Junts, il partito indipendentista catalano, che ha già avanzato dubbi e critiche su entrambi i decreti.
0: Torniamo in Ticino con l'ultimo contributo. Una trentina di dipendenti della società navigazione Lago di Lugano, attivi sul Verbano, ieri si è riunita in assemblea con le sigle sindacali storiche. A una prima parte dell'incontro ha partecipato anche la presidente del governo ticinese Marina Carobbio. Alla società di navigazione si chiede un atto di responsabilità. Ieri sera a Locarno ha seguito per noi l'assemblea Umberto Gatti.
9: La preoccupazione tra i dipendenti riuniti ieri sera era tanta a causa delle minacce di licenziamento e l'incertezza sulla gestione della navigazione del Verbano a partire da metà dicembre. Angelo Stroppini, segretario del sindacato SEV.
10: Ma si arriva in un momento di grandissima incertezza, perché se si pensa che dal 14 di dicembre di quest'anno non si sa cosa succederà col servizio di navigazione, questa è una preoccupazione che deve essere una preoccupazione per il territorio, ma soprattutto dal nostro punto di vista c'è preoccupazione per i dipendenti.
9: Da metà dicembre dunque per il momento non ci sarà un servizio di trasporto pubblico sul Verbano, sarà infatti prima necessario risolvere gli accordi tra SNL e gestione governativa Laghi o prevedere un rinnovo della concessione federale che citi espressamente le FART. Ieri alla prima parte dell'incontro ha partecipato anche la presidente del governo Marina Carobbio e il delegato cantonale per le relazioni esterne Francesco Quattrini, che hanno aggiornato i dipendenti sul lavoro fatto dal governo. Marina Carobbio.
11: Noi stiamo lavorando, contattando l'Ufficio Federale dei Trasporti, chiedendo che appunto porti avanti anche lui questo progetto, quindi nell'ambito del rinnovo della concessione la volontà di collaborare con le FART. Questo risponderebbe effettivamente alle preoccupazioni delle lavoratrici e dei lavoratori, dei posti di lavoro, ma anche di un servizio di qualità che deve essere garantito. Eravamo già pronti per metà dicembre, allo scadere della concessione, non è stato possibile, oggi chiediamo un atto di responsabilità a SNL per trovare una soluzione e permettere appunto questa collaborazione con le FART che è nell'interesse di tutti.
9: A SNL si chiede dunque un passo indietro e di facilitare il passaggio alle FART, come ormai richiesto da quasi tutti gli attori della Locarnese.
0: Aggiungo che sempre ieri sera l'Assemblea del Personale ha deciso di indire una conferenza stampa per oggi alle 14 davanti al debarcadero di Locarno. Noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
12: Sport. Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
13: Rincorsa di Rodriguez che calcia col marcino sul palo più lontano. Gol! Riccardo Rodriguez sblocca il risultato direttamente su calcio piazzato.
14: La rete di Peterson, tiro dalla linea blu. Ed eccolo lì, il patatrack per il Lugano, 3-18 dal termine.
15: Rete annullata dunque per Joly che ha calciato il pack.
16: Buongiorno da David Conti, grazie ai gol di Rodriguez e Elvedi Hamdouni. La Svizzera ha vinto 3-0 anche nella seconda partita di Nations League in Scozia. Sentiamo Omar Gargantini.
17: Una vittoria per 3-0 all'esordio di Skopje è tutto sommato logico, un'altra con lo stesso risultato anche ad Hampden Park, a tempio del calcio scozzese, dove la Svizzera prima era passata una sola volta nella sua storia, 20 anni fa. Molto meno scontata. Insomma, due indizi fanno quasi una prova e allora, aspettando il debutto casalingo di sabato con la Slovenia per spostare definitivamente e in largo anticipo gli equilibri del girone verso il ritorno in Serie A di questa Nations League, ci spingiamo a dire che questa è una nazionale davvero forte, spietata, maturata molto sul piano motivazionale con un'impalcatura di gioco mandata a memoria, indipendentemente dagli interpreti in campo. Certo, l'immediata espulsione di Hendry, che ha lasciato la Scozia in 10, ha inciso molto. Come una spallata pesantissima l'ha poi dato l'immediato vantaggio firmato dalla splendida punizione di Rodriguez. Ma al netto degli episodi non c'è stata partita e forse non ci sarebbe stata comunque, visto lo strapotere di una nazionale che ha assorbito le assenze di Giacca e Dembolo senza fare una piega. Riassumendo, 2 volte 3-0, 6 punti, altrettanti clinch di un Kobel mai chiamato alla parata in 180 minuti e ovvio primo posto in classifica. Riccardo Rodriguez sottolinea i meriti di una Svizzera d'applausi.
18: Abbiamo fatto una bella partita, secondo me controllato, si poteva fare un po' di più gol, però secondo me con 3 gol va bene.
17: Voto la partita 4, come in Macedonia 0 Patos, i migliori dei nostri Elvedi ed Endoi che ha messo lo zampino in tutti i gol, ancora lontano dalla brillantezza ideale, invece Manzambi.
16: Nell'altro incontro del girone dei rosso-crociati 2-0 della Slovenia sulla Macedonia del Nord. Nella Lega A altra vittoria della Spagna, questa volta 4-1 sulla Croazia, mentre l'Inghilterra si è riscattata vincendo 2-0 in Cecchia. Si complica invece la strada della nazionale Under 21 all'Europeo di categoria. I ragazzi di Frey hanno perso 5-1 in Islanda con il secondo posto di girone non più così scontato. Nell'hockey, lo avete sentito anche dalla copertina, serata da 0 punti per le ticinesi. Alla Gottardo Arena l'Ambio Piotta ha perso 3-0 contro il Davos. All'Arnau il Lugano ha dal canto suo subito una clamorosa rimonta dal 3-0 al 3-4 nel terzo periodo. In gol ancora Bertaggia, Innala alla prima e poi Luxel. Lorenzo Boscolo.
19: Qual è stato il momento decisivo della partita di ieri? Beh, molto probabilmente, paradossalmente, il 3-0 firmato da Lixell all'inizio del terzo periodo, a trarre in inganno tutta una squadra che probabilmente ha pensato che il più, se non il tutto, fosse fatto, dopo che soprattutto nel secondo tempo per ben 4 volte il Lugano aveva resistito in inferiorità numerica, addirittura per 1 minuto e 46 in doppia inferiorità. E invece no, L'inconsistenza offensiva e di troppi vuoti difensivi hanno spianato la strada, Alessio Bertaggia, ad una clamorosa rimonta barra beffa.
20: Bisogna pensare che la stagione è ancora lunga, dobbiamo mettere a posto, dobbiamo guardarci l'un l'altro negli occhi e cercare di essere migliori il giorno dopo. Alla fine è così, purtroppo queste cose succedono e l'hockey bisogna analizzare, guardare avanti e stare sul duro lavoro. Io sono sicuro che prima o poi verrà ripagato. Io credo sempre che abbiamo un ottimo gruppo di ragazzi, un ottimo staff e cercheremo di lavarci via questa brutta sconfitta.
19: Partita da 3.5 quasi noiosa, costellata da troppi errori e salvata, si fa per dire, tra virgolette dunque, dall'imprevedibile finale. Migliori e peggiori, va premiato il Lagnau per averci creduto e condannato il Lugano per aver creduto di essere troppo presto arrivato ai 3 punti.
16: Inconsistenza offensiva anche in casa, Ambre Piotta, Omar Meschal.
21: 45 tiri totali, una rete di pattino giustamente annullata a Joly, l'impostazione errata di Azzaccheo Dotti a favorire il decisivo 0-1, su fino al gran palo di Miles Müller nell'assalto finale a 6 contro 5. A di che recriminare l'Ambre Piotta che ci ha messo del suo nel regalare la prima vittoria esterna alla Davos, trascinato dalla scintilla Järventier che ha chiuso con 8 tiri totali. L'Ambre ha vissuto la serata meno brillante da inizio campionato, soprattutto nella finalizzazione, ad immagine della genialata di Miles Müller in entrata di secondo tempo e sullo 0-0 a liberare a porta sguarnita Isacco Dotti, che non ha però trovato lo specchio della porta e che sentiamo.
22: Ci mancava qualcosa, non siamo stati abbastanza lucidi a iniziare la partita, soprattutto il primo tempo, malgrado sia finito 0-0. Abbiamo comunque potuto giocarci la partita contro il Davos, peccato che in questo caso non siamo riusciti poi a riacciuffare il risultato.
21: In un match insufficiente, da 3.5, anche per una Davos ridotto a 5 stranieri e parso di tutt'altra pasta rispetto a quello dominante della scorsa regular season, il migliore, lo avrete intuito, è stato l'indomito Järventier, meno brillante del solito, invece Schnarr, al netto del solito dominante apporto agli ingaggi, ha sprecato troppi dischi interessanti nello slot.
16: Sulle altre piste, Friburgo Berna 5-2, Joao Losanna 3-0, Ginevra Kloten 4-0, 6-3 tra Zurigo e Biene 5-2 dello Zugo a Rapperswil. In classifica Zurigo sempre primo, punteggio pieno 21 punti, l'Ambre Piotta è quinto con 11, il Lugano ultimo con 5, ma con sole 5 partite giocate. Stasera il derby delle mano Losanna Servette. In Swiss League i Bellinzona Snakes hanno perso 6-3 a Sierra. Infine nel basket, questa sera giocano le due ticinesi, le due luganesi, a Nosedo Massagno affronta Puy, trasferta a Neuchâtel invece per i Tigers. È tutto, a buona giornata.
23: Sono le 7:22, buongiorno Svizzera.
24: Buongiorno,
23: buongiorno Paolo Guglielmoni e Danny Roseo, fino alle 8:30 questa mattina, 7:20.
24: Allora io parto segnalando un problema personale che però magari può diventare interessante, perché magari è capitato anche ai nostri ascoltatori. Stamattina, prendendo l'automobile, sì, i miei tergicristalli sono partiti per conto loro e sì, io non ho azionato nessun pirulino, sì, e proprio c'erano i tergicristalli che andavano per conto loro. Mi sono sentito come nel romanzo di Stephen King, Christine, la macchina infernale,
23: sì, quel film dell'horror.
24: Ci sono delle macchine intelligenti che guidano per te, ci sono, sì, anche delle macchine non intelligenti come la mia che ti impediscono di guidare. Va detto che nel 2014 avevo investito veramente poco per questa automobile, sì, quindi non posso pretendere le prestazioni di una McLaren, diciamo.
23: 12 anni.
24: Sì, 12 anni, c'è un'usura di questa auto, però sì, vi è mai capitato che la vostra macchina, no quelle buone, quelle che fanno le cose che devono fare, ma sì, si ribellasse ai vostri comandi?
23: Ma
24: però
23: sai che è brutta la storia quando succede, soprattutto il mattino che devi andare a lavorare, poi vai un po' in panico, no?
24: Sì, sì, sì, però diciamo il fatto che sono in una parte della mia vita avanzata, con un'età ragguardevole, sì, cioè ho mantenuto i nervi saldi e sono arrivato qui a Comano.
23: Bravo.
24: È problema personale questo, ma c'è un problema collettivo che è l'aumento dei premi di casse malati.
23: Sì, le mettiamo insieme, il tuo tergicristallo con le casse malati, ne vogliamo davvero parlare, farci del male? male.
24: Togliamoci il dente.
23: Vogliamo dire che dal 1996 i premi La Mal sono triplicati in Svizzera nel 2027, cioè quest'anno aumentano del 5% a livello nazionale.
24: Meno da noi però.
23: Del 3,7% in Ticino, sì, resta in effetti il cantone più caro, anche se la prima volta da anni questo aumento è più basso a livello nazionale. Vogliamo parlarne?
24: Allora, no. ne parleranno. Sì. Patti Chiari, sì. Dopodomani, sì. Con il consigliere di Stato De Rosa in studio, con in studio anche Cassamalatari e con in studio anche i cittadini arrabbiati. E sì. Ridi.
23: Mi fa ridere il termine Cassamalatari.
24: Vabbè, ma ci saranno tutti gli attori per sì. cercare per l'ennesima volta di arrivarne a una. Noi cerchiamo anche di capire che tempo farà oggi.
23: Sì, magari non è necessario che tu utilizzi il tuo tergicristallo. Vediamo, sentiamo da Marco Gaia se piove o non piove oggi, così Paolo è tranquillo. La sua
24: pronto,
23: auto.
24: Buongiorno.
23: Ciao Marco.
1: Buongiorno a tutti. Beh, direi che il tergicristallo oggi al massimo, forse nella Svizzera romanda può essere utile, ma per il resto direi lo lasciamo spento male non fa.
23: Esatto.
1: Allora, abbiamo una situazione meteorologica caratterizzata da molta aria umida che è affluita nelle scorse ore sopra la Svizzera e determinerà il tempo praticamente fino al fine settimana, però questa aria umida un po' tanto fumo e poco arrosto per certi versi, nel senso che fa tanta nuvolosità ma precipitazioni ben poche, quindi sì. Il problema della siccità non viene assolutamente risolto. Andando con ordine, oggi al sud delle Alpi sarà una giornata in cui la nuvolosità sarà ben presente, in particolare verso le Alpi. Più ci spostiamo verso sud si verificheranno delle schiarite. Situazione abbastanza simile a nord delle Alpi per quanto riguarda la Svizzera centrale ed orientale, dove c'è tanta nuvolosità alternata a degli intervalli soleggiati, però fino a sera rimane sostanzialmente asciutto, mentre, come detto all'inizio, laddove potranno cadere alcune gocce di pioggia è la Svizzera romanda, più vicina alla perturbazione che sta attraversando appunto l'Europa. In Svizzera romanda oggi di sole praticamente non se ne vede, tante nuvole e a tratti un po' di pioggia. Per quanto riguarda le temperature, sul versante sudalpino si fermeranno nel pomeriggio attorno ai 22 gradi, quindi qualcosina di meno rispetto a ieri. A nord delle Alpi saranno attorno ai 25 gradi. Chiudiamo con uno sguardo alle condizioni in montagna, dove soffiano dei venti moderati da sud-ovest in presenza di un'isoterma di 0 gradi attorno ai 3.900 metri di quota.
23: Grazie Marco Gaia per tutte queste informazioni molto complete per quanto riguarda le previsioni del tempo di oggi. Buon lavoro a te.
1: Buona giornata.
24: Andiamo a Bien.
23: Il tuo meccanico quindi è tranquillo?
24: Tranquillo, Biondolillo si chiama, sì. detto biondo.
23: Bene, andiamo a Bien.
24: Il mio consulente. Sì. Grazie.
23: Buongiorno Daniele De Mattè, com'è la situazione sulle strade a quest'ora?
2: Buongiorno a tutti da Bien, siamo a metà settimana e sulle strade ticinesi il traffico pendolare continua ad essere intenso. Al momento infatti segnaliamo code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione di Lugano, dalla Dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio e nel Malcantone tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio.
23: A più tardi Daniele con i prossimi aggiornamenti.
2: Grazie, a dopo.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
24: Qualche problema di accordanze, sì. Sì, ma non ti preoccupare, no, vabbè, la vita è già troppo complicata. No, vivi sereno. Tra poco parliamo di cani.
23: Sì.
24: Intanto possiamo far partire la canzone. Parliamo sì. di cani e specificatamente di Labrador e di Golden Retriever, che sono dei cani molto docili, molto gentili,
23: non aggressivi, no?
24: E proprio questa gentilezza è all'origine della notizia che diamo tra poco.

0: Abbiamo una notizia da darvi, cioè dobbiamo rimandare
1: i cani,
0: sì, la notizia che avevamo preparato per i cani, perché il nostro pubblico si sta scatenando
1: anche per i padroni,
0: sì.
1: Cioè, vogliamo bene i cani all'ascolto, sì, ma diamo un occhio anche ai padroni, sì.
0: I cani sono in studio, no, nel senso che
1: vai.
0: No, il nostro pubblico si è scatenato su due temi: sulle casse malati, ovviamente, perché crea sempre molto dibattito, e sulle esperienze con la propria automobile, e alcuni addirittura con proprio il tergicristallo.
1: Sì, ricordiamo che io ho aperto il programma dicendo che la mia automobile stamattina andava da sola, sì, cioè i tergicristalli andavano da sola senza che io facessi nulla, e quindi ho chiesto al pubblico: ma vi è capitato che l'auto si ribellasse e facesse, sì, cose che voi non volevate?
0: Allora, Chiara dice che ha un Apollo del 2015, quindi un anno più giovane della tua, è perfetta, ma circa 3 anni fa i tergicristalli hanno cominciato a funzionare autonomamente. Bene. Proprio come è successo a te.
1: Bene.
0: Non trovavano il difetto, e dopo quasi un anno hanno provato, dopo tanti tentativi, a cambiare il motorino che li controlla, e da lì di nuovo tutto bene. Quindi abbiamo, dillo al tuo meccanico,
1: a biondolillo, sì, motorino,
0: non è che deve cambiarti tutto il,
1: sì,
0: pezzo.
1: Ho capito.
0: Allora, poi dopo c'è Michelle, dice: la macchina di mio marito Mauro non è forse una vettura da 2,95,
1: cioè quindi più pregiata.
0: Esatto, a me non mi ascolta proprio, scrive, come se sapesse che non è la mia. Mio marito ci litiga, a volte non fa quello che le dice, e se le dà della cretina risponde: credo dobbiamo rivedere la nostra relazione.
1: La macchina
0: risponde: sì, ci sono dei problemi gravi, fidati, il tergicristallo è il meno dei problemi, viva la tecnologia, ti dice Michelle.
1: Ma vedi che quando citavo Stephen King, Christine, la macchina infernale, viene da esperienze reali di gente che vede la sua macchina ribellarsi.
0: Sì. Ale dice che rientrando da Losanna con una vecchia Saab del suo compare, che si è messa a fare i bilux da sola, era sera tardi, cioè faceva i fari alti
1: davanti alla macchina della polizia magari.
0: No, dice: ci ha obbligato ad andare sulla corsia di sorpasso, per fortuna non c'erano ancora tutti questi controlli di oggi, perché era qualche anno fa. Saluti a Luca, che era il proprietario di questa auto diabolica, ogni tanto fermi al semaforo cominciava a sgasare da sola, cioè problemi gravi questa auto,
1: sì, chiaramente poi quando l'auto si ribella, cioè a volte bisogna fermarsi, perché non si può guidare per questioni di sicurezza.
0: Sì.
1: Siamo a tetto con.
0: Siamo a tetto.
1: Non facciamo tutta la trasmissione sulle auto che si ribellano.
0: No, però se vuoi leggo tutti quelli polemici sulle casse malate,
1: no,
0: ma
1: no,
0: direi che li passiamo a Patti Chiari e a Mammone, se vuoi.
1: Venerdì, puntata di Patti Chiari, appunto, sull'aumento dei premi. Noi continuiamo con una.
0: Scusa, prego,
1: scusa,
0: vai.
1: No, c'è Patrizia che dice:
0: vai.
1: Ciao Ragù, che siamo noi.
0: Sì.
1: Ho una Twingo del 2012 da circa un anno. Sento solo un CD che mixa i brani come vuole, non esce più. Zero riscaldamento da anni e zero aria condizionata. La adoro. Quindi vedi che questo rapporto,
0: allora, io vorrei capire,
1: amore e odio con
0: io
1: le auto.
0: Vorrei capire, scusa, da questa ascoltatrice
1: Patrizia,
0: se lei la Twingo l'ha comprata con il CD già, sì, dentro, che non si poteva estrarre già all'acquisto,
1: sì,
0: e che mixava già anche per il proprietario,
1: sì,
0: precedente.
1: Sì. Già avere il CD oggi, insomma.
0: Va bene, dai, adesso abbiamo una cover dei Doors,
1: sì,
0: c'è Will Young con Light My Fire.

0: Sono le 7.36, adesso una notizia per chi di voi ha un cane.
1: Sì.
0: Arriviamo alla notizia del cane che abbiamo rimandato perché c'era fermento sull'auto che si ribella. Più specificatamente per chi possiede un Labrador o un Golden Retriever.
1: Sono due razze, come dire, di cani gentili, di cani che non ringhiano mai, né tendenzialmente sì. Sono per l'uomo molto pacifici, sì. Non aggressivi.
0: Non aggressivi, lo diciamo, sono... i cani che vanno bene per le famiglie, per i bambini, sì, soprattutto. Sì. Sì.
1: I Labrador e i Golden vogliono tendenzialmente solo due cose: mangiare e giocare.
0: Come te.
1: La notizia arriva dagli Stati Uniti, a San Diego, in California. Sì. Un ladro è entrato in casa mentre il proprietario Dante Rowley era via.
0: Sì.
1: In casa c'era solo il suo Golden di nome Nash. Sì. E la notizia è che Nash ha accolto il ladro con tutti gli onori, uscendo dalla sua cuccia e dandogli il peluche per giocare. Sai, peluche che hanno i cani, che se lo mettono in bocca, poi vogliono che tu tiri, loro tirano, si divertono così. Ma abbiamo anche un video che lo dimostra, lo stiamo facendo vedere.
0: Sì. Cioè gli porta proprio il peluche al ladro.
1: Cioè, il ladro praticamente entra in casa e per tutta risposta il Golden gli porta il suo peluche e gli dice: dai che giochiamo un po', no?
0: Sì. Dovrebbe essere, non è un cane da guardia. Dice.
1: Non è un cane da guardia. Naturalmente il ladro gli ha detto: sei molto gentile Nash, però io dovrei rubare in casa del tuo padrone. Se non che il padrone, come si usa oggi, aveva le telecamere in casa, ha ricevuto il push della la notifica di effrazione sul telefonino, ha chiamato la polizia, il ladro è uscito di casa, è stato arrestato. Ma per chi di voi ha un Labrador o un Golden, lo sapete, ci sono molte possibilità che quando un ladro vi entra in casa il vostro cane non faccia la guardia,
0: perché sono cani gentili, lo ripetiamo.
1: Però il cane Nash, per la sua gentilezza nei confronti di questo ladro di San Diego, ha fatto il giro del mondo. Stiamo ancora vedendo su RSI la 2 questa scena che ispira un po' di tenerezza, diciamo.
0: Poi l'hanno preso, il ladro, si vede, è stato anche arrestato. Che l'hanno arrestato,
1: quindi... eccolo qua. Arriva la polizia.
0: Sì.
1: E mentre arriva la polizia, ancora il cane gli porta il peluche.
0: Anche i poliziotti gli porta il peluche. Ma la gentilezza
1: paga.
0: È un valore.
1: Pronto?
0: Sì, Luca,
1: andiamo avanti.
0: Luca Carboni ti va.
1: Dai, no, dai.
0: Andiamo avanti col programma. Ci vuole la musica per smuovere le menti. Pronto?

0: La mia città è la canzone di Luca Carboni che abbiamo ascoltato su Rete 1 alle 7.42 alla radio, su Rete 1 e in televisione ci potete vedere su RSI La 2, Paolo.
1: Vuoi salutare il mio amico Gandhi che ci sta guardando
2: saluto,
1: in televisione?
2: Aspetta che gli lascio
1: un messaggio. Lascia un messaggio. Gandhi anche.
0: Ciao Gandhi, sono il Danny, siamo in diretta su Rete 1 e saluto a nome di Paolo.
1: Andiamo con la rassegna stampa.
0: Sì, Johnny Canonica, ben arrivato.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno e bentornato David Conti.
4: Buongiorno.
0: Cominciamo però dalla stampa svizzera. Non vuoi parlare di Cassamalati?
1: Ti rifiuti?
0: Ce ne sono tante di notizie.
3: No, non è che mi rifiuto, perché i giornali sono pieni di questioni che riguardano le casse malati. Però,
0: vero,
3: visto che ieri ci abbiamo già dato dentro parecchio.
0: Ne parlerà anche Patticchiari con Mammona.
3: Esatto, e niente, ho pensato, invece che parlare di brutte cose, sono andato a cercare, se le trovavo, delle cose positive nei giornali. Ecco.
0: Okay. Le trovate?
3: Sì, con un po' di fatica, ma qualcosa ho trovato, devo dire. Okay. Si trova.
0: Da dove vuoi partire? Quindi.
3: Allora, parto da un articolo di Le Temps che parla di una società del Canton Vaud che ha avviato un progetto che prevede di trasformare gli inerti dei cantieri in terra fertile. Ecco,
0: spiega meglio.
3: Allora, evidentemente la tecnica non viene menzionata, cioè come fanno, perché questo giustamente è segreto d'impresa, non è che chi ha trovato il metodo lo dice ai 420 e tutti gli rubano l'idea. Ad ogni modo, ci mettono più o meno un anno a trasformare questi inerti da cantiere in terra fertile. E avevano bisogno però anche di un terreno molto grande, e grazie al comune di Renault hanno trovato un terreno di 46.000 metri quadrati in una zona anche abbastanza densamente popolata. Il comune ha fatto un po' da tramite tra i vari attori. E altro aspetto positivo, appunto, ho scelto di trattare aspetti positivi oggi, in teoria, spero, è che le imprese di costruzione che facessero capo a questa tecnica potrebbero migliorare le loro statistiche riguardanti le emissioni di CO2.
1: Io non ho capito una cosa, è già funzionata questa cosa? L'hanno già fatto?
3: Lo stanno facendo.
1: Quindi non sappiamo ancora se funziona?
3: No,
1: Sembra
3: funzionare, credo che sì, ci sono dei campi.
1: Ci sono dei campi,
3: ci sono delle foto sul
0: Le Temps,
3: foto a colori.
1: ci sono dei campi che guardano
3: non vedo cose grigie, vedo cose gialle, ma si vede che anche lì la siccità colpita.
0: Probabilmente sì.
1: Ok.
0: Restiamo in Romandia, andiamo sul 24 Heures.
3: Esatto, 24 Heures ci parla di un'esposizione che viene inaugurata oggi al Palais de Beaulieu a Losanna. Les derniers jours de Pompei, quindi gli ultimi giorni di Pompei, è una di quelle esposizioni immersive con mega schermi e tutte queste cose qua che ricostruiscono le ultime giornate, le ultime ore prima dell'eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo, sì.
0: un po' prima,
3: molto prima. E sembra sia stata ricostruita abbastanza, loro definiscono meticolosa,
0: sì,
3: la verità storica. Ci fanno vedere come cosa accadeva in città in una giornata normale per Pompei, poi l'eruzione, poi vabbè, quello,
0: sì,
3: che è restato,
0: la tragedia,
3: e sì, può essere interessante fino al 24 gennaio, sì, dell'anno prossimo.
0: Vanno tanto di moda queste mostre, sì, immersive, perché con le tecnologie di oggi, insomma, si riesce a farti vivere insomma delle esperienze anche abbastanza diciamo emozionanti, e questo è il caso, come la mostra di cui ha parlato.
1: Per lo sport
4: Pompei l'abbiamo vissuta all'Arnau ieri,
1: sì,
4: sera.
1: Sì, sì, l'abbiamo vissuta,
0: dici, cioè, Lugano, okay,
4: sì, Lugano, sì. Okay.
1: Noi luganesi, tu sei imparziale, prego.
0: Sì, perché vinceva 3-0,
4: tutti andavano tranquilli al loro mercato a lavorare, 3-0 tutto facile, e poi così è successo che il terzo periodo è arrivata giù,
0: sì,
4: una valanga di gol dell'Arnau,
0: quindi
4: ha perso 4-3, sì, quindi una serata tra l'altro all'insegna del 3-0, perché appunto 3-0 vinceva Lugano, poi ha perso 4-3, 3-0 ha perso l'Ambrì, 3-0 ha vinto la Svizzera. Dunque
0: di calcio, sì,
4: rimaniamo sulle notizie positive questa sera, parliamo solo della nazionale,
0: okay.
4: Per quanto concerne meno ieri sera, una vittoria ancora convincente, una Scozia che è rimasta in 10 dopo 11 minuti, poi tu che giocavi a calcio sai benissimo, espulsione, punizione, gol, quindi la partita si è incanalata subito nei binari giusti, no? Una nazionale è davvero che dopo il mondiale, la famosa cavalcata verso poi i quarti di finale interrotta contro l'Argentina, ha dimostrato rispetto al passato anche una certa maturità nell'affrontare queste partite sulla carta meno, chiaramente molto meno attraenti.
1: Quindi andiamo alla fase finale della Nations
4: League. Abbiamo già vinto i mondiali.
0: Anche no. Poi è diventata interessante questa Nations League, no? È un po' criticata perché non sono delle amichevoli semplici, ma è un torneo vero.
4: Gli svedesi che erano dentro nel girone con noi hanno fatto malissimo e proprio grazie alla Nations League hanno poi potuto andare alla Coppa del Mondo, perché comunque qualcosa mette in palio la possibilità di un ripescaggio, eccetera. Sicuramente meglio delle classiche amichevoli del mese di novembre, dove faceva freddo, Zurigo si giocava con la Nigeria piuttosto che con la Bielorussia e non dava nessuno allo stadio, bene o male sì, ha dato qualcosina e la dimostrazione comunque lo vediamo sul campo.
0: Ci sono delle belle partite in corso. Tornando sulla stampa svizzera, Johnny, si parla di sport ma di fair play nello sport in
3: si parla caso. Di fair play nello sport, pagine sportive del Tages-Anzeiger, allora nessun nesso con l'attualità ma solo il racconto di quelli che il giornale definisce grandi gesti e iniziative che scaldano il cuore nel mondo dello sport.
0: Sì.
3: Allora, è una raccolta di gesti, appunto, di fair play degli ultimi, diciamo, quasi 100 anni, 90, perché mi sembra che il più anziano menzionato sia dalle Olimpiadi di Berlino 1936,
0: sì,
3: quando il tedesco Lutz Long ha aiutato Jesse Owens, l'americano, a qualificarsi per la finale del salto in lungo. Owens ha vinto la finale e Long è arrivato secondo e la cosa si è conclusa con un abbraccio tra i due durante la premiazione.
1: Sì, ricordiamo che l'atleta tedesco lo fece con Hitler in tribuna. Questo,
3: esatto, oltretutto, e Owens non era proprio ariano, potremmo anche precisare. Altra storia che assolutamente non conoscevo, Olimpiadi di Innsbruck 1964, l'equipaggio che è in testa nella gara del Boba 2 del britannico Nash, gli si rompe un bullone, probabilmente uno di quelli che serviva a tenere il pattino attaccato al Bob. L'italiano Monti, una volta che ha fatto la sua discesa, ha fatto smontare un bullone dal suo Bob, i suoi meccanici gli ha detto andate su e montatelo sull'altro Bob, ebbene Nash ha vinto l'oro, Monti è arrivato terzo.
0: Magnifico, gesto di collaborazione,
3: sì,
0: insomma.
3: Sì. E poi l'ultimo, che qui cito, probabilmente i presenti magari lo ricordano, mi sembra fosse il 2000, Paolo Di Cagno in una partita della Premier League in area con il portiere a terra, un cross gli arriva e lui prende la palla con le mani benché avesse la porta spalancata davanti a sé, lui che era un attaccante anche di quelli tosti, però no, non se l'è sentita di segnare con il portiere a terra che era effettivamente ferito, non faceva finta, e un gesto che comunque tutto il mondo dello sport britannico ha apprezzato e ha premiato a posteriori Paolo Di Cagno.
0: Sono belli questi gesti di fair play, ce ne sono altri,
3: ce ne sono
0: raccontati
3: altri
0: sul Tages-Anzeiger,
3: tutti molto belli e molto recenti.
0: Per fortuna non si parla solo di risse sui campi da calcio come spesso si vede purtroppo, quindi questi portano insomma un po' di positività nel mondo dello sport. Grazie Johnny,
3: prego,
0: per queste notizie. Grazie David,
4: a
0: buon
4: domani.
0: Lavoro a voi, a
4: grazie,
0: domani. E adesso torniamo a Vienna.
2: Sulle autostrade svizzere al momento segnaliamo colonne o forti rallentamenti nella Svizzera orientale a causa di un incidente sulla 1 tra Ville e Gossau in direzione di San Gallo, nel Canton Argovia sulla 3 tra Reienfelden e Augst in direzione di Basilea, nella regione di Soletta sulla 1 tra Onsingen e il raccordo dell'Utterbach in direzione di Berna, in Romandia ancora sulla 1 tra Aubonne e Gland verso Ginevra e nella direzione opposta tra Copé e Roll. E infine a Zurigo sul Nordring in direzione di San Gallo, sulla A1 da Effreticon a Zurigo Est e sul Westring verso la Galleria del Gubrist. Da Vienne per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Uè!

0: Buongiorno Svizzera, come va?
1: Senta, hai fatto rewind?
0: Sì, buono.
1: Buongiorno. Dico... Paolo Guglielmoni, Danny Rauseo.
0: Danny Rauseo.
1: A 7:20, abbiamo ancora il tempo per una notizia. Intanto stanno arrivando anche testimonianze sulle notizie di cui abbiamo parlato, ad esempio il Labrador che ha portato il peluche
0: al ladro.
1: Dice Pat, anni fa hanno tentato di scassinare la mia porta d'entrata, all'interno il mio Labrador, io ero assente, probabilmente ha abbaiato e ha fatto scappare i ladri.
0: Vedi
1: che non lo hanno visto, insomma,
0: che ricordiamo è un'eccezione che il Labrador faccia la guardia, tendenzialmente non la fa, però sì, può capitare che la faccia.
1: In questo caso furto è evitato. Ma io volevo parlarti, visto che Johnny Canonica ci ha parlato di questa mostra immersiva in Romandia,
0: quella di Pompei,
1: io ho letto il Guardian stamattina, il Guardian Online. Cosa ridi?
0: Ho letto il Guardian, sì. Mi sembra un'affermazione tendenziosa.
1: A Exeter, nel sud-ovest dell'Inghilterra, il Royal Albert Memorial Museum sta ospitando in questi giorni una mostra dedicata al rapporto tra arte e funghi, intitolata Living Labyrinth.
0: Okay.
1: Una delle installazioni più curiose trasforma in suono l'attività elettrica del fungo. C'è un musicista e DJ che si chiama Jason Singh. Ha usato sensori di biofeedback, non chiedermi cosa sono, nei boschi.
0: I funghi non sono staccati, sono ancora nel loro
1: habitat naturale.
0: Habitat,
1: sì,
0: okay.
1: Ha attaccato questi sensori e ha convertito le variazioni di voltaggio in note musicali. Cioè, capisci, voleva mostrare lui...
0: Che hanno un'anima i funghi.
1: Bravissimo. Sono sistemi viventi che generano segnali elettrici, quindi questi segnali elettrici oggi è possibile tradurli in suoni.
0: Come si chiama sto tipo?
1: Si chiama Jason Singh.
0: Ma non ha mai mangiato un buon risotto coi porcini?
1: Io credo di sì, però gli metteva i sensori nel piatto e sentiva che mettevano dei suoni, capisci?
0: Va bene, dobbiamo fermarci.
1: Però è una notizia.
0: Oltre è difficile andare.

0: sciarpella.ch.
1: Le previsioni fino a stasera: al sud nuvolosità variabile con a tratti schiarite, al nord nuvoloso con qualche goccia di pioggia in Svizzera romanda, parzialmente soleggiato e asciutto invece nella Svizzera centro-orientale. Temperature massime al sud 22, al nord fino a 26 gradi. Brevemente un'occhiata a domani, giovedì: al sud sarà nuvoloso ma per lo più asciutto, al nord nuvoloso con a tratti precipitazioni.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Monica Fornasi. E premi di casse malati nel 2027 in Ticino: l'aumento sarà inferiore alla media nazionale. È un segnale incoraggiante, ma bisogna intensificare gli sforzi, così il direttore della sanità De Rosa. Accordo per autoregolamentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, lo firmano le principali aziende tecnologiche a Washington, ma resta un impegno vincolante solo moralmente. La nazionale svizzera di calcio centra il secondo successo consecutivo in Nations League, imponendosi 3-0 in Scozia. Nell'hockey, serata senza punti per le ticinesi. Ennesimo aumento dei premi di cassa malati nel 2027, quello medio mensile a livello nazionale crescerà del 5%, va meglio questa volta in Ticino con un più 3,7%. L'aumento è sì sotto la media svizzera, ma i premi restano però sempre i più alti del paese. Ma sentiamo il direttore del Dipartimento Sanità e Socialità, Raffaele De Rosa, al microfono di Marcello Ierace.
4: Raffaele De Rosa, le misure introdotte dal cantone danno risultati, ma non forse quanto ci si potesse attendere.
5: Il cantone in questi anni ha prodotto numerosi sforzi, è intervenuto in diversi ambiti con estremo rigore, introducendo anche per primo delle moratorie, dei blocchi e tutta una serie di interventi. C'è un po' di frustrazione perché a fronte di tutti gli sforzi che vengono messi in campo ci si aspetterebbe dei risultati ancora maggiori, ma sappiamo che le regole del gioco sono definite soprattutto a livello federale dalla LAMAL. Però quello che vediamo è che dopo tanti anni siamo ritornati sotto la media svizzera e vediamo che si riesce a contenere la crescita della spesa sanitaria, per cui da questo punto di vista è un segnale incoraggiante che dimostra che siamo sulla rotta giusta, che è possibile contenere la crescita della spesa e i premi, e quindi occorre ora proseguire sulla via tracciata, intensificare gli sforzi e chiedendo anche a livello federale maggiore responsabilizzazione, che tutti possano fare la propria parte.
4: Il fatto che il Ticino sia ora sotto la media nazionale significa che sono sempre più i cantoni a subire la pressione delle casse malati. Si attende maggiore comprensione ora da Berna?
5: I risultati degli ultimi anni dimostrano che anche a nord delle Alpi sta cambiando la percezione verso i premi di cassa malati. Quindi da questo punto di vista sarà, spero, più facile trovare delle alleanze per riuscire a proporre quelle riforme che sono assolutamente necessarie.
3: Oggi è l'ultimo giorno di lavoro di Claudio Zali da rappresentante dello Stato. La direzione del Dipartimento del Territorio e la presidenza del governo gli erano già stati tolti durante l'estate a fronte delle due inchieste penali avviate contro di lui e per le quali Zali continua a respingere ogni responsabilità. Alessandro Broggini.
6: Il Consiglio di Stato il 1 di settembre gli aveva chiesto di dimettersi immediatamente e al suo rifiuto, il giorno dopo, gli aveva tolto quel che gli restava della conduzione del suo dipartimento. Da quel giorno il consigliere di Stato leghista è rimasto senza dirigere più nulla. Finisce da consigliere ma non da direttore. Avrebbe pure finito la legislatura da presidente. Neanche quello. Le è subentrata Marina Carobbio il 29 luglio. Uno dei tanti passaggi di responsabilità tra i cinque consiglieri che in un paio d'anni hanno smembrato i dipartimenti al punto tale che sul portale del cantone le sovrapposizioni dei quattro rimasti e del quinto che non dirige più nulla hanno costretto a togliere le foto dalla pagina di accoglienza. L'ultima volta che Claudio Zali è stato sentito ai nostri microfoni era per rispondere del caso del figlio 14enne di una sua conoscente rinchiuso nel carcere della Farera. Era il 23 giugno, lo stesso giorno su cui fatti il Gran Consiglio aveva deciso di esercitare l'alta vigilanza. Da allora più nulla, eccezion fatta per le due comunicazioni scritte in cui ha respinto fermamente ogni responsabilità penale, arrivate a seguito di altrettanti incarti aperti dalla magistratura per abusi di autorità e tentata coazione prima per il caso del 14enne e poi per reati contro l'integrità sessuale dopo una segnalazione della donna poi deceduta che a luglio aveva pubblicato in rete conversazioni telefoniche con lui e registrate di nascosto. Nessuna apparizione pubblica e dopo il 2 di settembre

0: neanche più alle riunioni di governo.
1: Negli Stati Uniti le principali aziende tecnologiche hanno sottoscritto un accordo per autoregolamentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, un'iniziativa partita dalla Casa Bianca in risposta agli allarmi lanciati nelle scorse settimane dai leader di alcune big tech statunitensi sui rischi di uno sviluppo incontrollato. Sentiamo il nostro corrispondente Andrea Vosti.
2: What we're talking about today will make it a better place and a much safer place.
3: Quello di cui abbiamo discusso qui oggi renderà il mondo un posto migliore e più sicuro, ha affermato Donald Trump al termine dell'incontro con una dozzina di CEO delle grandi aziende tecnologiche americane. Da Elon Musk a Mark Zuckerberg di Meta, dal fondatore di Amazon Jeff Bezos al CEO di Anthropic Dario Amodei. Era stato proprio Amodei qualche settimana fa a suonare per primo il campanello d'allarme sui rischi per l'umanità di uno sviluppo senza freni dell'intelligenza artificiale. L'opinione condivisa da tutti è che ci debba essere una forte autoregolamentazione, ha detto il presidente statunitense, ribadendo che gli Stati Uniti sono i leader mondiali nell'intelligenza artificiale e che non intendono rinunciare al loro primato, in particolare rispetto alla Cina.
2: We have a very big lead. And we're going to keep our lead.
4: We drafted a set of principles and commitments around.
3: Abbiamo elaborato una serie di principi e impegni incentrati sulla creazione di solidi controlli interni, ha precisato l'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg. Procedure interne che saranno affiancate da molteplici livelli di revisione anche esterni.
4: Coupled with multiple layers of auditing and control.
3: Tutto chiaro? Più che altro, per il momento, tutto molto vago. Anche perché, rispondendo alla puntuale domanda di una giornalista, lo stesso presidente americano Donald Trump ha definito l'impegno firmato alla Casa Bianca come solo moralmente vincolante.
1: E siamo allo sport. La nazionale svizzera di calcio ha centrato il secondo successo consecutivo in Nations League, imponendosi 3-0 in Scozia. Il commento è di Omar Gargantini.
5: Due partite in trasferta dopo oltretutto una settimana avvelenata dei casi che hanno portato ai forfè di Giaca prima ed Embolo poi, altrettante vittorie senza subire gol e la Svizzera con una chiara doppia dimostrazione di forza che sembra già lanciatissima verso l'immediato ritorno nella Serie A di Nations League, l'obiettivo dichiarato di questo autunno consacrato alle nazionali. Quella giocata nella sempre suggestiva cornice di Amden Park è stata sfida dopata dall'immediato vantaggio numerico per l'espulsione di Endri, espulsione peraltro indiscutibile, che ha accentuato il divario di cifra tecnica, questo va ovviamente detto e sottolineato, ma resta soprattutto l'immagine di una nazionale oltremodo matura e dominante come già a Skopje, capace di gestire il vantaggio ottenuto con una magnifica punizione da Rodriguez al 12° e che poi è andato a gonfiarsi quasi per inerzia nella ripresa col raddoppio di un altro difensore, l'eccellente Elvedi, ed il terzo sigillo di Amduni, autore di un'altra prova da bomber implacabile dopo quella di sabato. Alla vigilia di un altro doppio impegno, ma stavolta in casa contro la Slovenia, seconda forza del girone, e poi la Macedonia, Iachin può insomma essere soddisfatto ed orgoglioso per come la Svizzera è tornata in campo riannodando il filo del discorso interrotto al Mondiale. Una Svizzera che pare proprio aver trovato nuovi giovani di livello per garantirsi un parziale ricambio generazionale ma anche per mantenere la propria competitività. Su tutti Atekame, il nuovo Widmer nel ruolo di laterale destro.
1: È invece stata una serata senza punti per le ticinesi nell'hockey. L'Ambri Piotta è stato battuto 3-0 in casa dal Davos. A Langnau il Lugano ha sprecato 3 reti di vantaggio e ha perso per 4-3.
6: Sulle strade della Svizzera italiana il traffico è tuttora intenso, i rallentamenti principali sono segnalati sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione di Lugano, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, nel Malcantone tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano a Dagno. Sulla cantonale tra Sementina e Monte Carasso invece un veicolo in avaria crea forti rallentamenti in entrambe le direzioni. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
8: Sono le 8:09, di nuovo buongiorno a tutti. Paolo Guglielmoni, Danny Rauseo, 7:20 su Rete 1.
9: Allora, per chiudere il programma di oggi, sì. Mi voglio buttare sui viaggi avventurosi.
8: Non quelli che hai fatto tu.
9: No. Io non sono un grande viaggiatore, sono un po' avventuroso, ma non troppo. Sì. Però c'è gente, sì, che con mezzi di fortuna, sì, e senza, diciamo, quasi alcun comfort, mm-hmm, si butta e fa dei viaggi. Adesso faccio un esempio recente perché ho trovato un tipo un po' particolare su Instagram,
8: sì, sì.
9: Però queste imprese popolano un po' la sì. storia dell'uomo, no? Dopo parlerò del primo uomo che ha voluto fare il giro del mondo a piedi,
8: sì.
9: di quelli che hanno fatto il primo giro del mondo con lo Zeppelin,
8: sì.
9: In barca, eccetera.
8: E questo tizio invece che hai trovato su Instagram?
9: Allora, questo tipo qui, lui ha praticamente preso un Ape Car,
8: sì.
9: non so se hai mente l'Ape,
8: tre ruote.
9: Sì, del tre ruote,
8: sì.
9: l'ha camperizzato,
8: sì, gli ha messo dietro insomma
9: i servizi, il bennetto, sì. eccetera, e cerca di andare in giro con questo Ape Car addirittura sui passi alpini svizzeri. Lui si chiama Francesco Furlani, lo sentiamo subito.
8: Sì.
9: Vai Francesco.
10: Non so se ce la farò, ma voglio assolutamente provarci. Sto per affrontare con l'ape camperizzata il Fluela Pass.
9: No, il Fluela Pass e poi con l'ape camperizzata avrai problemi perché andrai a tre all'ora, farai tappo alle altre macchine.
10: Il problema è che non ho mai affrontato nulla di così difficile con l'ape camperizzata. Saranno 26 km di distanza e pendenze che arrivano anche al 12%.
11: Inizia ufficialmente la salita.
9: Ma farai tappo, non riusci.
11: Incrociamo le dita.
9: Infatti, sarà un massacro. Vai. Vai.
11: Oh, sono fottuto.
9: Ecco. Perché?
11: Sono fottuto.
9: Perché?
10: Spiego cosa è successo.
9: Vai.
10: Allora, io sto per fare il Fluela al passo.
9: Fluela si dice, zio.
10: È molto lenta l'ape, ma con calma ce la sto facendo. Vado via i 7-8 km orari.
9: Là,
8: è troppo.
10: Il problema è che lì ci sono dei lavori. Quei lavori durano circa 2 km e il semaforo dura troppo poco. Nel momento in cui io salgo, ho già la gente che mi scende. Da lì non ho il tempo necessario per salire, quindi l'unica soluzione è tornare indietro. Il problema è che io adesso devo riaffrontare il passo che ho fatto questa mattina.
11: E niente, sto ufficialmente tornando indietro, buttando via tutti i chilometri che ho fatto fino adesso. Per andare a prendere il treno.
9: Allora, questa è proprio un'avventura,
8: vero.
9: Diciamo, finita male, perché praticamente, hai capito, c'era un cantiere,
8: sì.
9: Il semaforo gli durava troppo poco, perché con sto ape praticamente in salita andava talmente piano che arrivavano già le macchine in senso contrario.
8: Sì.
9: Però se avete fatto voi nella vostra vita dei viaggi molto avventurosi, un po' la garibaldina mi viene
8: sì,
9: da dire,
8: sì,
9: raccontateceli
8: sì.
9: che poi li paragoniamo agli esempi che abbiamo tratto
8: sì.
9: dalle nostre fonti.
8: Sì, anche viaggi più brevi, tratti magari di percorsi, sentieri o cose che avete fatto, raccontateceli allo 076 321 11 13.

0: Tu grande fan di Stevie Wonder?
1: Sì, Stevie Wonder, grandissimo. Stevie Wonder, uno dei suoi album più famosi, ha fatto 50 anni in questi giorni, ma sta tornando ancora a fare un giro di concerti, arriverà anche in Europa, quindi tenetelo d'occhio se siete dei fan di Stevie Wonder. For once in my life, per una volta nella mia vita ho fatto un viaggio avventuroso. Magari qualcuno ha qualcosa da raccontarci in questo ambito.
0: Abbiamo citato il tipo con l'Apecar, sì, camperizzato.
1: Sì, Tato ci scrive: sì, ma dillo che il soci con l'Apecar è andato fino a Capo Nord. È
0: sì,
1: vera?
0: No, ha fatto anche degli exploit con l'Ape camperizzato, è andato a Capo Nord, bravo lui. Se volete seguirlo su Instagram, Francesco Furlani.
1: Sì.
0: Cito ancora delle imprese che negli ultimi 100 anni o ancora di più sono marcanti. Per esempio il mio amico, adesso qui non lo trovo, Konstantinovich Rengarten,
1: sì,
0: era un russo,
1: sì, anche, lo conosco.
0: Anche abbiente, aveva comunque una disponibilità, soldi, economica, sì. E lui, per una questione proprio di esplorazione, come usava a quei tempi, ha voluto provare a girare il mondo a piedi,
1: sì,
0: partendo da Riga,
1: sì,
0: che era ancora nella Russia imperiale,
1: sì,
0: ai tempi, oggi è Lettonia.
1: Sì.
0: Partendo da Riga, ha fatto il giro del mondo a piedi, ci ha messo 4 anni, è tornato come un eroe nella Russia degli zar.
1: Sì, e coi piedi gonfi.
0: Vabbè. Poi ci abbiamo Joshua Slocum.
1: Sì, io conosco.
0: Che fu anche qui alla fine dell'Ottocento, fu il primo uomo a completare da solo una circumnavigazione in barca a vela del globo terrestre.
1: Sì.
0: Abbiamo anche gente che ha fatto il giro del mondo in dirigibile sul Graf Zeppelin, questo nel 1929.
1: Sì.
0: E poi abbiamo anche delle eccellenze svizzere,
1: sì,
0: tipo Bertrand Piccard,
1: nato a Losanna nel 58, esploratore pioniere delle tecnologie pulite, così lo definiscono. Mm. Viene da una famiglia molto legata all'esplorazione scientifica. Suo nonno Auguste Piccard fu fisico ed esploratore della stratosfera addirittura. Suo padre Jacques Piccard esplorò gli abissi oceanici. Bertrand ha quindi continuato questa tradizione familiare svizzera di ricerca e avventura. Nel 1999 è entrato nella storia compiendo con un soci, Brian Jones, il primo giro del mondo senza scalo in mongolfiera.
0: Ci ricordiamo
1: il Breitling Orbiter 3, ma il progetto che lo rese ancora, che lo ha reso ancora più famoso, è Solar Impulse. Tra il 2015 e il 2016, insieme ad un altro soci, André Borsberg, ha completato il primo giro del mondo con un aereo alimentato esclusivamente da energia solare, senza carburante. Quindi
0: mi ricordo che dovevano fare delle tappe proprio perché poi si esauriva l'energia e quindi dovevano ricaricare il Solar Impulse. Era stata un'impresa. Però raccontateci anche le vostre imprese, magari con un furgonello avete attraversato deserti, tundre.
1: Paolo ci scrive, un nostro ascoltatore, col mitico treno anni 80 Milano-Valencia. Tutti scavalcati, molto di più, che tempi.
0: Tutti scavalcati,
1: non
0: cosa vuol dire?
1: Non l'ho capito.
0: Cerchiamo di capirlo, mettiamo una canzone.
1: E cerchiamo di capire cosa ci ha detto Paolo. Non l'ho capita.

0: Viaggi avventurosi, è questo che vi stiamo raccontando in questa seconda parte di 7:20. Paolo ci ha spiegato cosa intendeva con il viaggio
1: senza comfort, un po' alla Belle Étoile.
0: Sì, il viaggio in treno anni 80 Milano-Valencia. Lui aveva scritto tutti scavalcati e ha detto: ah, maledetto T9, che è quello che ti corregge l'autocorrettore. Tutti stravaccati, dice.
1: Allora, questo è interessante perché per chi ha l'età, e ci rivolgiamo a chi ha l'età, vi ricordate che una volta nei vagoni c'erano ancora gli scompartimenti che tiravi la porta, faceva adesso non riesco a fare il rumore, ma sì. E poi andavi dentro e c'erano queste poltrone, di solito erano 6 poltrone.
0: Sì, che potevi allungare in qualche modo e mettere uno vicino all'altro.
1: E dormivi.
0: Dormivi. Adesso.
1: Quando si facevano.
0: Vero.
1: Hanno fatto una passeggiata scolastica, sei andato, ti hanno portato a qualche parte. A noi a Vienna, Budapest.
0: Anch'io sono stato a Vienna. Ecco. Sì, è vero.
1: Ancora cosa dicono?
0: Poi arrivano un po' di testimonianze. Allora Paolina ci dice: si possono ricordare i due ticinesi in bici, uno Armando Costantino che è quasi 2 anni che è in giro e vuole fare il giro del mondo in bicicletta.
1: Okay.
0: E l'altro non so se è ancora in giro, ma dalla Svizzera al Sudafrica sempre in bici. C'è un'altra esperienza di qualcuno in bici, dice Mayra: mio marito 61 anni lo scorso giugno ha fatto la Gran Bretagna in bici da John O'Groats, che è il punto più a nord dell'isola della Gran Bretagna.
1: Conosci?
0: Conosco perché ci sono stato in Scozia, quindi su in cima, fino a mi stringi la mano, a Land's End in 21 giorni, di cui uno di pausa, 2030 chilometri, 141 ore di pedalata e più di 18.000 metri di dislivello positivo. Vuol dire positivo, vuol dire in salita.
1: Quindi cioè un'impresa. Una moglie che racconta l'impresa del marito, che di solito sono quelle cose che si fanno con la mezza età, no? Che ti prende il trip della bici, eccetera.
0: Sì.
1: Ma una moglie che appoggia queste manie del marito.
0: Queste manie. Mirella scrive: ciao ragù, nel 76, altri tempi, partenza in autostop per il Marocco senza nessun problema e incontri molto belli.
1: Allora, io mi sono preparato, purtroppo, sì, per gli ascoltatori e per te.
0: No, perché?
1: La storia del primo uomo che ha attraversato il mondo a piedi.
0: Sì.
1: Lui si chiamava Konstantin Konstantinovich Rengarten.
0: Sì, quando è successo?
1: Alla fine dell'Ottocento. Lui era un russo ben istruito che aveva anche i soldi per viaggiare, parlava diverse lingue, aveva preparato il viaggio intorno al mondo per circa 10 anni, ma lo faceva soprattutto per osservare e studiare i luoghi che attraversava. Non era una performance fine a se stessa.
0: Sì.
1: Partì da Riga il 15 agosto 1894, Riga, come abbiamo detto prima, che era ancora dentro l'impero russo, la Russia degli zar, e il suo itinerario fu Riga, Caucaso, Persia, l'attuale Iran, Asia centrale, Mongolia, Cina, Giappone, Stati Uniti, Francia, Germania e ritorno a Riga.
0: Sì, ma usò delle navi?
1: No, questo è fondamentale, non attraversò gli oceani a piedi, aveva questa facoltà, è concessa solo ad alcuni.
0: Sì.
1: Usò navi per i tratti marittimi.
0: E quanto camminò?
1: Si parla di 27.000 chilometri in 4 anni.
0: E al giorno quanti chilometri fa?
1: Quando era in forma ne faceva 40, ogni tanto riposava. E quando il 27 settembre del 1898 tornò a Riga, come usava quei tempi, perché adesso tu non so se sei appassionato come me della storia dell'esplorazione di quel, non so, tipo adesso mi viene in mente l'esploratore Livingstone in Africa,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: cioè
0: sì.
1: Alla fine tutti i giornali scrivevano di queste
0: imprese,
1: cose, quando tornavano in patria
0: erano degli eroi.
1: Quindi,
0: sì,
1: quindi lui tornò in patria in questo 27 settembre 1898, praticamente venne festeggiato per giorni Rengarten.
0: C'era fierezza, insomma, c'era fierezza.
1: C'era quel tipo di fierezza, perché l'esplorazione, anche se parliamo delle montagne, cioè non è da tanto che si va sulla cima delle montagne, è una storia recente, questa storia delle conquiste delle zone inesplorate del mondo, poi la parola mi viene piano.
0: Inesplorate. Però lui non aveva Google Maps o il
1: GPS. Voleva arrivare, non aveva il telefonino, non aveva Google Maps, non aveva GPS, non aveva Gore-Tex, non aveva le scarpe da trekking che puoi prendere anche scontate, non aveva la rete di ostelli di quelli che fanno il cammino di Santiago, e però attraversò a piedi Persia, Asia centrale, Siberia, Cina, Giappone e Stati Uniti, in un'epoca in cui viaggiare per queste zone era ancora un'impresa enorme.

0: Rolling Stones, Start Me Up. Due messaggi, due in chiusura. Ne sono arrivati tantissimi di messaggi che raccontano testimonianze di viaggi particolari. Daniele dice: guardate che tutti noi negli anni 90 o anche già prima, partendo in estate in Moz dal Mendrisiotto, su per i passi con zaini e canne da pesca, su per il passo del Gottardo, la Novena, Furka, Oberalp e Susten, il bello che i motociclisti che ti applaudivano vedendoti con tutto quel ambaradan che ti portavi col Moz.
1: Col Moz è un po' come la Pecar che abbiamo citato prima, cioè se non era truccatissimo le velocità
0: erano contenute. Anna dice: in treno nel 92 transiberiana da Mosca attraverso Ulan Bator in Mongolia fino a Pechino, poi ho continuato fino a Shanghai, bellissimo. Questa è un'esperienza che molti hanno nell'agenda, perché dicono almeno una volta nella vita la transiberiana bisognerebbe farla. In effetti grazie a tutti coloro che ci hanno scritto, che ci avete scritto messaggi di esperienze. Non siamo riusciti a coinvolgervi tutti, ma promesso che riprenderemo questo discorso, perché secondo me di viaggi è sempre bello parlare. Adesso la nostra Agata Galfetti ha viaggiato fino a Berna, perché Modem è da Berna. Il tema di oggi, Agata.
2: Sì, buongiorno da Berna. Possiamo dire che l'allarme caldo e siccità oggi bussa alle porte di Palazzo Federale. Il Parlamento, il Consiglio Nazionale, sarà chiamato oggi a discutere di quello che abbiamo vissuto quest'estate, ovvero la canicola, insomma questa lunga torrida estate, e sarà un dibattito di attualità, e allora noi lanceremo questo dibattito con i nostri ospiti.
0: Grazie Agata, Paolo e Danny.
1: Domani.
0: Torniamo domani a 7:20.
3: Modem.
4: Vediamo in breve le previsioni per domani e vi posso dire che anche domani sarà una giornata soleggiata e calda in tutta la Svizzera.
5: Ascoltiamo insieme le previsioni per domani. Sarà un inizio di settimana in prevalenza soleggiato e molto caldo. Le temperature saranno comprese tra 23 e 36 gradi.
6: E quella che stiamo vivendo è l'ennesima giornata di caldo, sia in Svizzera che in tutta Europa.
4: Al sud abbastanza soleggiato e afoso, temperature massime comprese fra 33 e 36 gradi.
7: Ora c'è la conferma di Meteo Svizzera. Nel nostro paese quella di quest'anno è stata l'estate più calda dall'inizio delle misurazioni.
8: In 15 località della Svizzera si sta manifestando per dire stop a estati a 50 gradi.
9: Non possiamo più passare delle estati come quella appena trascorsa, e poi ci sono tanti altri problemi legati al clima.
10: Purtroppo quest'estate, se andremo avanti come stiamo andando avanti adesso, quindi senza delle politiche e misure incisive, diventeranno presto la realtà.
11: Se non iniziamo a investire in politiche ambientali molto più attive di quelle che abbiamo oggi, non avremo un futuro al quale aspirare.
12: Chiaramente bisogna adattarsi al clima che cambia, non si può più mettere la testa sotto la sabbia e far finta che non esista, e se questo richiede anche un certo intervento della politica, è necessario ormai che sia applicato.
2: L'estate del 2026 non è stata un'estate qualsiasi, è stata l'estate dei record, la più calda e secca mai registrata in Svizzera. E le immagini di questa estate sono ancora fissate nei nostri ricordi, anzi tante le abbiamo ancora sotto gli occhi: campi riarsi, fiumi ai minimi storici, ghiacciai che si ritirano a vista d'occhio e un'agricoltura in ginocchio. E infine, storia degli ultimi giorni, migliaia di persone scese in piazza in tutta la Svizzera per chiedere alla politica di agire più incisivamente per prevenire il raggiungimento di estati a 50 gradi. E l'allarme bussa anche alle porte di Palazzo Federale, dove proprio oggi il Consiglio Nazionale sarà chiamato a discutere di clima e siccità. Ben ritrovati dalla redazione di Modem, anche questa mattina vi parliamo dal centro media di Palazzo Federale. Io sono Agata Galfetti, con me in regia c'è Amanda Pfendler, la messa in onda è garantita da Yannick Grémaud. Caldo, siccità, clima e forse una sola domanda di fondo: come dobbiamo rispondere a questo allarme? Da un lato c'è chi vede in questa estate la prova definitiva di una crisi climatica che richiede un'azione immediata, radicale, per tagliare le emissioni alla radice e cambiare rotta prima che sia troppo tardi. Dall'altro c'è chi sostiene che di fronte a un cambiamento ormai in atto la priorità deve essere l'adattamento, gestire le conseguenze con pragmatismo, innovazione tecnologica e senza gravare su cittadini e imprese con divieti e nuove tasse. Di questo parliamo nella prossima mezz'ora con i nostri due ospiti che saluto. Bruno Storni, consigliere nazionale del Partito Socialista, benvenuto.
3: Buongiorno.
2: E Paolo Pamini, consigliere nazionale per l'UDC, buongiorno anche a lei.
13: Buongiorno al collega Storni, a lei e a chi ci ascolta.
2: Bruno Storni, lo abbiamo sentito, decine di migliaia di persone in piazza per chiedere un intervento della politica, eppure negli ultimi anni non è che a livello politico non si sia fatto niente, dalla strategia energetica 2050 alla legge sul clima, pur perdendo qualche pezzo per strada. Eppure il suo partito, di fronte all'estate che abbiamo vissuto, continua a parlare di immobilismo e di un consiglio federale un po' in balia degli eventi. Allora non è tanto ciò che si fa, ma il ritmo con cui lo si fa?
3: Esattamente, abbiamo delle misure, abbiamo da qualche anno c'è la tassa sul CO2 tramite la quale si finanziano i risanamenti degli edifici, si sta puntando un po' di più sul trasporto pubblico, ma non basta, perché se da una parte la diminuzione della CO2 negli edifici si vede, anche se con i ritmi attuali di sostituzione dei riscaldamenti da nafta a termopompa non arriveremo a zero nel 2050 come previsto. Abbiamo fatto la legge clima e innovazione, dove c'è qualche incentivo in più per riscaldamenti di edifici plurifamiliari, però abbiamo visto che negli ultimi anni la quota parte dei riscaldamenti, dei nuovi riscaldamenti a nafta e a gas ha ricominciato a crescere, quindi il trend invece che continuare a scendere nel senso di eliminazione delle nuove installazioni di riscaldamenti a fossili è ritornato a salire, quindi a dimostrazione che le misure che abbiamo e gli incentivi che abbiamo non bastano.
2: Ma in un qualche modo si cerca di far rientrare dalla finestra quel che era uscito dalla porta, ovvero gli obiettivi della legge sul CO2 del 2021, che poi era stata bocciata in votazione, quindi più tasse e vincoli?
3: No, chiaramente bisogna, per avere più incentivi bisogna probabilmente aumentare la tassa sulla CO2, che ritorna comunque sempre alla popolazione. Attualmente 2/3 nella riduzione dei premi cassamalati e 1/3 va ai programmi edifici. Però guardi che l'anno scorso l'obiettivo era quello di eliminare il finanziamento tramite questa tassa del programma edifici. L'abbiamo salvato in parte questa primavera nell'ambito della discussione sui tagli, che si parlava di 3 miliardi di tagli e ne sono rimasti 1,5, anche perché si è recuperato qualcosa. Però adesso parlo chiaramente per la Svizzera, il problema è globale. Per la Svizzera noi in fondo siamo un po' in ritardo sugli obiettivi e stiamo perdendo terreno.
2: Paolo Pamini, anche nelle piazze si diceva un Consiglio federale che deve svegliarsi dal suo torpore e dire chiaramente come intende affrontare le estati sempre più torride e prolungate. Il Consiglio federale e il direttore del DATEC, Albert Rösti, sono troppo attendisti?
13: No, il Consiglio federale procede con il giusto ritmo. Nelle piazze probabilmente c'è un po' di ansia lanciata anche da certi movimenti climatisti e dai social media, magari bisogna fare un lavoro psicologico su tanti giovani, spiegare che la Svizzera pesa 1/1000 dell'umanità, siamo 9 milioni su 9 miliardi di persone, in termini di emissione gli ordini di grandezza sono essenzialmente quelli, quindi a tutte queste persone ansiose potrebbero anche semplicemente pensare che anche se la Svizzera sparisse e diventasse un buco nella terra non cambierebbe assolutamente nulla nel clima, quindi le misure di mitigazione non hanno nessun fondamento razionale in termini globali planetari, fin tanto che la Cina, l'India, i paesi africani, gli Stati Uniti naturalmente non prendono delle misure serie, mentre come ha sempre fatto l'umanità e anche la popolazione svizzera, la chiave di risposta di volta sta nell'adattamento alle cambiamenti delle condizioni, che nessuno vuole negare naturalmente. Noi pensiamo che già soltanto sul nostro territorio siamo capaci di vivere in territori come il piano di Magadino o in alture montane dove le temperature sono nettamente differenti, o diciamo la città di Basilea, che è il punto normalmente più caldo, e nella Brevin, che è quello più freddo.
2: Però quest'estate il caldo lo abbiamo vissuto anche noi svizzeri, anche nella piccola Svizzera. Cosa risponde alle preoccupazioni di chi si preoccupa di estati sempre più caldi, che questa sia solo l'inizio di una normalità?
13: La preoccupazione è che magari abbiamo troppi lacci e lacciuoli per poterci adattare. Faccio degli esempi molto concreti: la penetrazione degli impianti di climatizzazione nelle nostre infrastrutture in Europa in generale è nettamente inferiore a quella degli Stati Uniti. Sapete, gli Stati Uniti, gli stati del sud degli Stati Uniti, l'Alabama, la Georgia, così, non sono posti molto belli dove abitare, umidità altissima, alto caldo, se ci siete stati d'estate, e noi andiamo un po' in quella direzione, eppure la gente ci vive e ci vive oggi molto meglio di 100 anni fa, grazie alla tecnologia, grazie all'energia a basso costo, grazie a impianti di climatizzazione. Qui penso soprattutto ai nostri anziani che purtroppo, qui seguo la sua domanda, hanno letteralmente boccheggiato quest'estate, ma perché probabilmente abbiamo delle norme che sono ancora troppo restrittive per l'installazione di impianti di climatizzazione. Tutto quello che è applicato all'esterno di un edificio è soggetto a licenza edilizia, capite? L'Italia stessa, per esempio, permette di installare degli impianti di bassa potenza, diciamo, se non sbaglio, fino ai 10 o ai 12 watt, kilowatt, possono essere installati automaticamente senza chiedere particolari autorizzazioni. Impianti, per esempio, che si installano con i gruppi termici di scambiatori di calore su un balcone, nascosti, a mio giudizio dovrebbero essere installabili senza particolari richieste. Non serve energia, ma
2: bisognerebbe agire sui vincoli.
3: Paolo Pomini esagera su due punti. Uno è che a livello globale si agisce con la solita teoria che noi svizzeri non dobbiamo fare niente perché siamo lo 0,1% delle emissioni, a parte che siamo di più perché abbiamo le emissioni importate per i prodotti che produciamo in Cina, ma sia Cina che India stanno lavorando e stanno, la Cina è il paese dove si installa più energia rinnovabile di tutto il resto del mondo messo assieme. In Cina il fotovoltaico ha superato il carbone quest'anno, in India le emissioni di CO2 si stanno appiattendo perché l'India passerà probabilmente direttamente sul fotovoltaico per l'industrializzazione che sta vivendo. Quindi la Svizzera, essendo comunque un paese ricco, dovrebbe essere davanti e non dietro a questi paesi, e siamo dietro la Cina in quanto a nuovo rinnovabile. Quanto ai vincoli, io sono in un municipio, non abbiamo mai negato nessuna installazione di un impianto di climatizzazione, l'unica regola è che bisogna notificarlo al comune, così il vicino sa che gli mette un condensatore fuori sotto la finestra. Cioè è solo una questione di vicinanza, non ci sono alcuni vincoli, non c'è un divieto, e questa è la solita favola che raccontano, che in Svizzera abbiamo troppi lacci e lacciuoli. Quindi la questione, e poi l'adattamento, io spero che non finiamo come in Alabama o in quei paesi del sud, perché ci sarebbe ben più che mettere impianti di climatizzazione nelle case, perché non si può sempre vivere solo all'interno delle case. Il Ticino è soggetto a un forte ed esposto al cambiamento climatico, abbiamo anche problemi di acqua, abbiamo visto cosa è successo quest'anno con il Lago Maggiore. La Svizzera in generale ancora di più della media mondiale, perché la media mondiale adesso in 50 anni abbiamo aumentato la temperatura di 1,5 gradi a livello globale, ma la Svizzera è esposta a un aumento superiore perché siamo su terraferma e la parte continentale accumula più calore. Gli oceani rimescolano il calore e quindi la media è più bassa, però da noi siamo già a quasi 3 gradi di aumento, e lo vediamo, i record che sono stati battuti nelle varie comuni città della Svizzera sono lì a dimostrarlo. Le precipitazioni che mancano, noi possiamo tanto adattarci con gli impianti di climatizzazione, ma se non piove non c'è più acqua. Abbiamo visto per esempio il Reno che non è più utilizzabile per i trasporti, quindi questo ciclo che sta avanzando di forti eventi estremi come siccità prolungate creeranno ben più problemi che quello di installare degli impianti di climatizzazione.
2: E su questi potremmo forse chiamarli i costi collaterali magari di una inazione, se interpreto bene quello che dice Bruno Storni. Paolo Pomini, appunto, non considerate magari i costi di un'inazione climatica, perché il Reno continua comunque a diminuire il suo bacino, e quindi un'azione in qualche modo, ok, adattarsi, ma un'azione in qualche modo per ridurre forse le emissioni va pensata anche da parte nostra.
13: L'argomento starebbe in piedi se fossimo noi che causiamo l'abbassamento del Reno, mi sembra abbastanza spinta come argomentazione dire che è il comportamento di noi svizzeri, che tra l'altro abbiamo il portafoglio di produzione elettrica, per essere precisi, più a minore impatto ambientale di tutta l'Europa, sicuramente con l'idroelettrico e il nucleare. Dopo concordo con Bruno Stoni che a livello di riscaldamento delle abitazioni abbiamo ancora un alto impatto, un'alta presenza del gasolio, anche la mobilità è ancora in gran parte termica. Ma mi sembra, da un punto, se vogliamo fare un discorso serio e non da bar, intendiamoci, non credo che possiamo affermare che siamo noi svizzeri che stiamo causando queste modifiche. In questi anni, tra l'altro, adesso c'è anche il fenomeno del Niño. No, semplicemente nessuno nega il cambiamento delle temperature, nessuno nega gli effetti che questo ha sull'arco alpino, lo scioglimento anche del permafrost, l'instabilità maggiore dei terreni alpini, quindi il rischio anche di frenamenti. È chiaro che gli investimenti in opere di premunizione, per esempio, come si vengono chiamate, insomma i muri che tengono sulle montagne e non le fanno cadere sulle strade e sui villaggi, aumenteranno, ma è una cosa che abbiamo sempre avuto. Anche la rilevanza del bosco, per esempio, aumenterà ancora una volta, lo sappiamo bene da ticinesi che nell'Ottocento avevamo disboscato le nostre montagne e poi le montagne cadevano addosso ai nostri villaggi. Queste cose sono assolutamente da prendere per le corna, ma non vedo nessun cambiamento radicale. È importante averle nel radar, è importante occuparsene, ma la cosa importantissima da un punto di vista strategico è avere energia a basso costo, perché tutti questi discorsi in realtà, se fatti seriamente, si riducono essenzialmente a una variabile: avere energia a basso costo, e le politiche di transizione energetica essenzialmente rincarano l'energia, quindi il prezzo medio per l'energia aumenta e questa la rende meno accessibile. E su questo si innesta un argomento, un tema estremamente d'attualità, e torno anche a Rösti, ed è reintrodurre il nucleare nel nostro mix energetico.
2: Pensavo ci saremmo arrivati.
13: Difficile.
2: L'avevo previsto in un secondo momento. Bruno Stoni, torneremo magari per una risposta con sulla questione nucleare. Io volevo tornare brevemente al dibattito di oggi in Parlamento. Tutti i gruppi parlamentari hanno presentato delle interpellanze, si va da statistiche aggiornate sui costi complessivi della canicola, ma anche a nuove scadenze per vietare i riscaldamenti fossili o autocombustione, l'abbiamo detto. Il PLR invece chiede di accelerare procedure di autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile, magari sburocratizzare o rallentare o velocizzare la questione dei ricorsi. L'UDC infine guarda alla penuria idrica negli alpeggi e parla chiaramente di adattamenti, lo abbiamo capito. Bruno Stoni, insomma, le richieste del Consiglio federale sono tante. Voi chiedete ad esempio soglie di temperatura vincolanti per chi lavora all'aperto, ma anche appunto la messa al bando di riscaldamenti fossili, autocombustioni dopo il 2030. Non rischiate però di appesantire il cittadino, le famiglie e le imprese? Perché è vero, adesso c'è lo slancio di questa estate torrida, ma poi magari questo slancio scemerà e il cittadino comincerà a dire sì, ma io spenderò troppo per passare alle energie pulite, o insomma mi costerà molto.
3: Ma la questione dei costi che ha sollevato Paolo Pamini è tutta da provare. Intanto, se in Svizzera l'energia costa poco, a parte adesso quella importata, perché noi ricordo che oltre il danno che facciamo con le emissioni di CO2 dalla combustione di energie fossili, spendiamo finora 8 miliardi all'anno per pagare il petrolio e i prodotti petroliferi ai paesi che li producono. Quest'anno saranno probabilmente più di 10, perché i prezzi sono saliti, quindi se c'è un aumento del prezzo è dovuto a quello. Il costo dell'energia elettrica è aumentato perché è stato collegato nella liberalizzazione del mercato, segue il prezzo del gas. E questo è il disastro che è stato fatto a livello di prezzi. Però bisogna dire, in futuro non è che il prezzo dell'energia elettrica aumenterà, si produrrà di più in modo diverso. Intanto ci sono tantissimi giorni dove ci sono addirittura prezzi negativi, è una questione di saperlo regolare. In altri paesi sanno già regolarla, da noi non ancora, perché le aziende di distribuzione tendono un po' a rallentare questo processo, frenano in fondo il rinnovabile e non sanno ancora regolare bene la rete. Quindi è su quell'aspetto lì che bisogna lavorare. L'aumento della produzione di energia elettrica che dovremmo fare per compensare il maggior consumo dei riscaldamenti che da fossili vanno sulla termopompa o dalle auto che diventano elettriche, non produrrà necessariamente un aumento del costo, perché alla fine noi invece di bruciare nafta e gasolio consumeremo elettricità, e poi vediamo poi il costo al kilowattora, e poi bisogna vedere quanta energia pro capite utilizzeremo, e utilizzeremo meno energia pro capite perché ci sono tutte le misure di efficienza. Quindi anche se il costo unitario dell'energia cresce, se pro capite ne consumiamo meno, alla fine non è che ci costa molto di più. Tra l'altro in Svizzera il costo dell'energia nel PIL è sotto il 5%, tutto assieme, quindi non è che appunto l'energia costa in fondo ancora troppo poco, sì, per rapporto a quello che produce, perché noi, la nostra società in fondo si è sviluppata anche grazie allo spreco di energie fossili, che adesso, per le quali tutto il mondo, siamo tutti nella stessa barca, paga. E tutto il mondo, lì Paolo, secondo me lì sbagliate, perché tutto il mondo sta lavorando alla riduzione delle emissioni di CO2, anche i paesi in Africa e perfino gli Stati Uniti, anche se si sono tirati fuori dall'accordo di Parigi.
2: Però tornando alla mia domanda, non sono proposte troppo estreme per il cittadino medio? Tolto questa estate, magari tra 2-3 mesi il cittadino medio non vorrà vedersi imporre nuove tasse o nuovi vincoli.
3: Ma intanto una delle proposte è quella a livello di diritto del lavoro, il fatto di non dover lavorare in condizioni di canicola, mi sembra che sia quella una delle proposte, sì, perché già adesso molte imprese alle 13 chiudevano e cominciavano prima la mattina. Cioè queste sono misure a protezione della popolazione per il surriscaldamento che stiamo subendo, quindi questi non sono costi, questi è evitare anche drammi, perché sappiamo che l'esposizione, lavorare sotto il sole cocente a temperature alte può provocare dei danni alla salute, anche dei collassi. Abbiamo visto quest'anno in Svizzera, credo che sono 300-500 i decessi prematuri di anziani che non hanno sopportato questo caldo estremo. Secondo me, per esempio, aumentare la tassa sul CO2, che è a 120, per poi distribuirla, vuol dire che comunque ci sono più mezzi per permettere alla gente di non più pagarla, perché se tu hai i soldi per cambiare il riscaldamento a nafta, alla fine non paghi più la tassa sul CO2. Quindi è chiaro, rimarranno quelli che hanno ancora l'impianto, ed è lì ci sono i casi di rigore dove bisogna aiutare, perché c'è ancora troppa gente che casetta monofamiliare e non hai mezzi per passare dal riscaldamento a nafta alla termopompa. E su questo punto, tra l'altro, io ho fatto anche un postulato 4 anni fa, e il Consiglio federale ha dato un po' il menavia, ha detto che negli ultimi anni il tasso di sostituzione è aumentato, ma è aumentato per chi aveva i soldi nella fase dei prezzi alti post-Covid, cioè sono saliti i prezzi della nafta e della corrente elettrica, e tanta gente ha cambiato riscaldamento perché aveva i mezzi. Chi non aveva i mezzi non ha potuto farlo, e adesso ci troviamo di nuovo in questa situazione: prezzi della nafta 1,60 al litro, chi ha i soldi cambia riscaldamento, chi non ha i soldi deve andare avanti a bruciare nafta, ed è lì, e su questo è una questione anche proprio di mirare
2: sugli incentivi.
3: Sugli incentivi, sì.
2: Paolo Pamini, di fronte ai dati di questa estate, in qualche modo non è possibile trovare una convergenza sulla necessità appunto di proteggere la popolazione e il territorio, ma guardando a lungo termine, non solo all'investimento iniziale?
13: Ma lo ribadisco, la chiave di volta alla fine è il prezzo dell'energia. Vorrei portare un po' di armonia nel dibattito. C'è un punto sull'energia dove c'era convergenza con Bruno Stroni. Lui aveva fatto un atto che abbiamo sostenuto. Una delle componenti del rincaro dell'energia elettrica erano i prezzi sul transito, sulla rete elettrica, che era eccessivo, e lì avevamo anche sostenuto la cosa, effettivamente. No, ma noi non vogliamo statalizzare la società. Quello che va spiegato anche ai giovani un po' ansiosi, che probabilmente certi docenti forse anche un po' malafede non spiegano, è che le energie fossili sono una benedizione per l'umanità, sono stati nella storia dell'umanità il maggior fattore che ci ha liberato dalla povertà. Noi non dobbiamo dimenticare che l'umanità nel suo complesso funziona per oltre l'80% oggi, mentre stiamo parlando, con energia fossile. Non sto giustificando, sono soltanto i dati. Quindi quando Bruno Stroni giustamente dice: guardate che gli altri paesi stanno facendo molto di più di noi, è vero, ma perché stanno partendo da livelli molto più bassi dei nostri. Ripeto, la nostra produzione, il nostro mix elettrico è in gran parte, anzi stiamo aumentando l'impronta di CO2 del nostro mix elettrico, perché a causa delle rinnovabili abbiamo dovuto installare centrali a gas di riserva che vanno a compensare i buchi per via della volatilità del mix. Col vecchio mix che avevamo storicamente per decenni di nucleare che produce su 24 ore e l'idroelettrico che pompava l'acqua di notte quando c'era eccesso di produzione e lasciava, apriva le chiuse a mezzogiorno quando si aprivano i fornelli, non avevamo questi problemi. Però vabbè, ce ne facciamo una ragione, ma noi dobbiamo abbassare il costo per kilowattora, non dobbiamo aumentarlo. Dobbiamo pensare, il corpo umano è una macchina che produce essenzialmente 200 watt. 100 watt è il consumo basale, quindi da un corpo umano riusciamo a estrarre 100 watt di potenza. Il nostro stile di vita in Svizzera gira sui 4000 watt, negli Stati Uniti, che sprecano più energia, sui 5000 watt. Se abbiamo l'umanità che vuole arrivare ai nostri livelli di benessere, Cina, India, l'Africa presto, ci porremo la questione di come produrre energia in grandissima quantità a queste popolazioni.
2: Però mi scusi, anche le centrali nucleari sono state spente per il troppo caldo quest'estate.
13: Sì, bisogna anche loro devono adattarsi, bisogna raffreddarle magari in altro modo. Ci sono anche i piccoli reattori modulari che non hanno bisogno, che hanno altre tecniche di raffreddamento, stanno arrivando. Magari bisognerà costruirle, che ne so, vicino a un lago piuttosto che vicino a un fiume, sarà da vedere. Non nego la sfida di adattarsi, ma l'umanità ha dimostrato nel corso della storia che è capace a vivere in condizioni climatiche estremamente diverse. Parlava giustamente del lavoro sui cantieri stradali, tutti abbiamo comprensione per queste cose qui, ma chiedetevi un attimo come funziona l'edilizia a Dubai, chiaramente con altri diritti di protezione dei lavoratori, perché ci mancherebbe, ma forse dovremmo anche allentare un attimo o modificare il nostro diritto del lavoro permettendo turni piuttosto serali o mattutini con interruzioni e cose del genere. Se non lo facciamo, alla fine la bolletta la pagheranno tutti, perché vuol dire che i lavoratori sempre più spesso non potranno lavorare, chiederanno giustamente lo stesso lo stipendio per non lavorare, e qualcuno deve pagarli.
2: Bruno Stone, lo chiedo anche a lei, è possibile trovare una convergenza? Vi vedo molto distanti ancora, però l'emergenza è qui, è ora, e adesso, anche se volessimo parlare di l'emergenza caldo, Paolo Pamini, volevo specificare, nel senso, quest'estate l'abbiamo sentito tutti il caldo, anche se volessimo riguardare al nucleare, poi ricordo ci sarà di nuovo una votazione, si parla di nuove centrali magari in 20-30 anni, ma trovare una convergenza ora per agire è possibile?
3: Ma dipende a che livello di convergenza. Adesso sulla questione della produzione di nuova elettricità, intanto cresce il fotovoltaico, quest'anno credo supereremo il 15% del totale, cioè quindi malgrado i lacci e i freni, lì sì che ci sono lacci e freni che le aziende elettriche e anche il legislatore sta mettendo sulla questione, per esempio, della retribuzione dell'energia immessa in rete, no? Ci sono Paolo punta sul nucleare. Io sul nucleare sono abbastanza scettico, perché per me tutti i tempi sono lunghi. I piccoli reattori di cui parla non sono ancora sul mercato, sono ancora lontani dall'essere commerciabili. Quello che è sicuro è che stanno arrivando nuove tecnologie. Se vediamo solo lo stoccaggio, sappiamo che a mezzogiorno abbiamo già abbastanza fotovoltaico d'estate, che ne abbiamo fin troppo e ci sono i prezzi negativi. Ebbene, proprio in California, per esempio, hanno spinto sulle batterie. E in California, quando alla sera scende il sole, partono le batterie, e in 5-6 anni hanno ridotto la produzione di elettricità da centrali di gas del 60%. Questo solo con perché noi siamo in un periodo di forti sviluppi tecnologici. Se guardiamo il fotovoltaico, anch'io 20 anni fa non avrei mai pensato che adesso fossimo già al 15%, ci sono paesi che sono ancora di più. Perché la tecnologia si è sviluppata rapidamente, il mercato ha creato in fondo una grossa richiesta, sono scesi i prezzi perché si producono tanti pannelli, effettivamente piuttosto in Cina. La stessa cosa sta succedendo con le batterie. Se noi adesso abbiamo auto elettriche che hanno anche 1000 chilometri di autonomia, è perché negli ultimi 5-10 anni le batterie si sono sviluppate e adesso scendono anche i prezzi e possono addirittura essere utilizzate per stoccare il fotovoltaico da mezzogiorno alla sera. Quindi si sta cambiando tutto. Dopo è chiaro, c'è ancora il problema sull'inverno, questo chiaramente è da risolvere, però c'è uno sviluppo tecnologico che va probabilmente più veloce di quello che le nuove centrali, cioè io non ho niente contrario se arrivano centrali di quarta generazione, ma intanto il divieto era per le centrali di questa generazione 3, 3 e mezzo, che sappiamo quelle due o tre che sono costruite in Europa sono costate l'ira di Dio e hanno impiegato 10 o 15 anni. Quindi andiamo avanti e spingiamo di più le reti intelligenti, il rinnovabile, l'efficienza energetica, no? E vedremo che fra 5-10 anni probabilmente avremo una visione molto diversa di quella che abbiamo adesso, perché abbiamo sempre tendenza a proiettare il passato nel futuro, che in un momento di forte sviluppo tecnologico come questo che stiamo vivendo non riusciamo neanche a prevedere. Hai ragione, grazie ai fossili la società si è sviluppata, è vero, altrimenti non saremmo qui a questo livello, però ha prodotto anche un grosso danno collaterale emettendo tutto questo CO2 nell'atmosfera che sta cambiando velocemente il clima e creando danni collaterali. Quindi adesso dobbiamo riparare questo danno e puntiamo sul rinnovabile. È un po' questo che io vedo ed è qui che magari non c'è convergenza con l'UDC, no?
13: Non c'è convergenza nell'apprezzamento del ruolo della tecnologia, questo sicuramente.
2: Mi resta un minuto soltanto per chiedere a entrambi quale misura concreta e immediata vorreste implementare dopo questa estate. Comincio con lei, Paolo.
13: Ma io qui penso soprattutto al governo cantonale, che è stato molto lento, e ritorno sull'installazione di impianti di climatizzazione. Penso che è la cosa che ha l'impatto palpabile più anche per la popolazione, soprattutto quella più debole, più esposta, più immediato.

0: Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Monica Fornasie. È un segnale incoraggiante, ma bisogna intensificare gli sforzi, così il direttore della sanità ticinese De Rosa, dopo l'annuncio dell'aumento per il 2027 dei premi di cassa malati, aumento che per il Ticino sarà inferiore alla media nazionale. E intanto è arrivata una stretta nella remunerazione dei familiari curanti. Il Parlamento federale è intervenuto per prevenire gli abusi e mettere un freno a questi costi sanitari esplosi in pochi anni. Accordo per autoregolamentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale lo firmano le principali aziende tecnologiche statunitensi, ma resta un impegno vincolante solo moralmente. In primo piano ancora l'aumento dei premi di cassa malati. Nel 2027 quello medio mensile a livello nazionale crescerà del 5%, in Ticino del 3,7%. Nell'ultimo anno sono state messe in atto misure che stanno attutendo il colpo in Ticino, ma il problema è lontano dall'essere risolto. Questa in sintesi la situazione descritta dal direttore del Dipartimento Sanità e Socialità, Raffaele De Rosa, ma sentiamolo al microfono di Marcello Ierace.
2: Raffaele De Rosa, le misure introdotte dal cantone danno risultati, ma non forse quanto ci si potesse attendere.
3: Il cantone in questi anni ha prodotto numerosi sforzi, è intervenuto in diversi ambiti con estremo rigore, introducendo anche per primo delle moratorie, dei blocchi e tutta una serie di interventi. C'è un po' di frustrazione perché a fronte di tutti gli sforzi che vengono messi in campo ci si aspetterebbe dei risultati ancora maggiori, ma sappiamo che le regole del gioco sono definite soprattutto a livello federale dalla LAMAL, però quello che vediamo è che dopo tanti anni siamo ritornati sotto la media svizzera e vediamo che si riesce a contenere la crescita della spesa sanitaria, per cui da questo punto di vista è un segnale incoraggiante che dimostra che siamo sulla rotta giusta, che è possibile contenere la crescita della spesa e i premi, e quindi occorre ora proseguire sulla via tracciata, intensificare gli sforzi e chiedendo anche a livello federale maggiore responsabilizzazione, che tutti possano fare la propria parte.
2: Il fatto che il Ticino sia ora sotto la media nazionale significa che sono sempre più i cantoni a subire la pressione delle casse malati. Si attende maggiore comprensione ora da Berna?
3: I risultati degli ultimi anni dimostrano che anche a nord delle Alpi sta cambiando la percezione verso i premi di cassa malati, quindi da questo punto di vista sarà, spero, più facile trovare delle alleanze per riuscire a proporre quelle riforme che sono assolutamente necessarie.
1: Era il consigliere di Stato Raffaele De Rosa. A pesare sui costi sanitari ci sono anche le prestazioni dei cosiddetti familiari curanti, che vengono remunerati attraverso organizzazioni di spitex private. Il Parlamento vuole ora disciplinare con maggiore precisione chi può prestare queste cure e in quale misura questi costi debbano essere coperti dalle casse malati. Dettagli con Valentina Moccetti.
4: Un figlio che si occupa regolarmente al domicilio di un genitore bisognoso di cure o viceversa. È da anni che il tema dei familiari curanti occupa la politica e chi paga i premi delle casse malati. Nel 2019 il Tribunale federale aveva stabilito che queste persone possono essere assunte e remunerate per le cure di base. Da allora, ha sottolineato il consigliere nazionale verde liberale e relatore commissionale Patrick Hessig, le nuove organizzazioni Spitex private sono spuntate come funghi, perché c'è la possibilità di guadagnare denaro pubblico. Una regolamentazione adeguata dovrebbe contribuire a prevenire abusi, senza compromettere il giusto compenso a chi dedica ore di lavoro ai propri cari. Il Consiglio nazionale ha approvato ieri a larga maggioranza due mozioni in questo senso, già accolte in precedenza dagli Stati. I cantoni dovranno applicare criteri vincolanti e limitare il numero di organizzazioni Spitex che possono impiegare familiari curanti. Le casse malati, dal canto loro, dovranno rimborsare le prestazioni dei familiari ad una tariffa ridotta. Nel 2024 il numero di familiari curanti assunti era 9 volte superiore rispetto al 2022, con circa 1 milione di ore fatturate.
1: Negli Stati Uniti le principali aziende tecnologiche hanno sottoscritto un accordo per autoregolamentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. È un'iniziativa partita dalla Casa Bianca in risposta

0: Agli allarmi lanciati nelle scorse settimane dai leader di alcune big tech statunitensi sui rischi di uno sviluppo incontrollato. Sentiamo il nostro corrispondente Andrea Vosti.
1: What we're talking about today will make it a better place and a much safer place.
2: Quello di cui abbiamo discusso qui oggi renderà il mondo un posto migliore e più sicuro, ha affermato Donald Trump al termine dell'incontro con una dozzina di CEO delle grandi aziende tecnologiche americane. Da Elon Musk a Mark Zuckerberg di Meta, dal fondatore di Amazon Jeff Bezos al CEO di Anthropic Dario Amodei. Era stato proprio Amodei qualche settimana fa a suonare per primo il campanello d'allarme sui rischi per l'umanità di uno sviluppo senza freni dell'intelligenza artificiale. L'opinione condivisa da tutti è che ci debba essere una forte autoregolamentazione, ha detto il presidente statunitense, ribadendo che gli Stati Uniti sono i leader mondiali nell'intelligenza artificiale e che non intendono rinunciare al loro primato, in particolare rispetto alla Cina.
1: We have a very big lead and we're going to keep our lead.
3: We drafted a set of principles and commitments around.
2: Abbiamo elaborato una serie di principi e impegni incentrati sulla creazione di solidi controlli interni, ha precisato l'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, procedure interne che saranno affiancate da molteplici livelli di revisione anche esterni.
3: Coupled with multiple layers of auditing and control.
2: Tutto chiaro? Più che altro, per il momento, tutto molto vago. Anche perché, rispondendo alla puntuale domanda di una giornalista, lo stesso presidente americano Donald Trump ha definito l'impegno firmato alla Casa Bianca come solo moralmente vincolante.
0: E infine andiamo in Spagna, dove il governo ha approvato un maxi pacchetto di misure straordinarie sulle abitazioni per arginare il caro affitti e la speculazione edilizia. Era un provvedimento molto atteso e già ribattezzato decreto Mari Carmen, dal nome della 87enne espulsa dal suo appartamento negli scorsi giorni. Un episodio che ha provocato contestazioni. Mari Carmen ora potrà ritornare a casa, ma le proteste continuano. Da Madrid, Giulia Danieli.
4: Mentre la piazza della Puerta del Sol a Madrid e in molte altre città spagnole continuano le mobilitazioni e gli accampamenti, il governo spagnolo, dopo due giorni di intense discussioni all'interno della coalizione, ha approvato un importante decreto sull'edilizia abitativa. Per sbloccare il negoziato interno tra PSOE e Sumar, partito di sinistra che fa parte della coalizione di maggioranza, l'esecutivo ha scelto di dividere l'intervento in due distinti decreti legge. Il primo fissa lo stop agli sfratti fino al 2030 per le famiglie vulnerabili senza alternative abitative e concede agli inquilini invece la possibilità di prorogare i contratti di locazione per altri due anni. Il secondo decreto riguarda il rinnovo automatico dei contratti di locazione e detrazioni fiscali per i proprietari che applicheranno canoni di affitto contenuti e anche il finanziamento agevolato a tasso zero per coprire fino al 20% dell'anticipo d'acquisto della prima casa per gli under 35. Giro di vite fondamentale anche sul mercato immobiliare. Fino al 2028 viene posto un blocco totale agli acquisti speculativi da parte dei cosiddetti fondos buitre, i fondi avvoltoio. Stretta decisa anche sugli affitti turistici e temporanei. Fra due giorni i due decreti dell'esecutivo dovranno essere votati e convertiti in legge dal Parlamento spagnolo, a meno di sorprese dell'ultima ora, soprattutto da parte di Junts, il partito indipendentista catalano, che ha già avanzato dubbi e critiche su entrambi i decreti.
0: Era l'ultimo contributo di questa edizione, adesso spazio allo sport.
5: Sport. Ben ritrovati, 2-2 per la Svizzera, ancora una vittoria 3-0 questa volta contro la Scozia grazie ai gol di Rodriguez, Elvedi e Amdouni. Stiamo parlando ovviamente di Nations League e il riassunto questo della serata di ieri, mentre il commento è affidato a Omar Gargantini.
6: Due partite in trasferta dopo oltretutto una settimana avvelenata dei casi che hanno portato ai forfè di Giaca prima ed Embolo poi. Altrettante vittorie senza subire gol e la Svizzera con una chiara doppia dimostrazione di forza che sembra già lanciatissima verso l'immediato ritorno nella Serie A di Nations League, l'obiettivo dichiarato di questo autunno consacrato alle nazionali. Quella giocata nella sempre suggestiva cornice di Hampden Park è stata sfida dopata dall'immediato vantaggio numerico per l'espulsione di Hendry, espulsione peraltro indiscutibile, che ha accentuato il divario di cifra tecnica, questo va ovviamente detto e sottolineato, ma resta soprattutto l'immagine di una nazionale oltremodo matura e dominante come già a Skopje, capace di gestire il vantaggio ottenuto con una magnifica punizione da Rodriguez al 12esimo, e che poi è andato a gonfiarsi quasi per inerzia nella ripresa col raddoppio di un altro difensore, l'eccellente Elvedi, ed il terzo sigillo di Hamdouni, autore di un'altra prova da bomber implacabile dopo quella di sabato. Alla vigilia di un altro doppio impegno, ma stavolta in casa, contro la Slovenia, seconda forza del girone, e poi la Macedonia, Iachin può insomma essere soddisfatto ed orgoglioso per come la Svizzera è tornata in campo riannodando il filo del discorso interrotto al Mondiale. Una Svizzera che pare proprio aver trovato nuovi giovani di livello per garantirsi un parziale ricambio generazionale, ma anche per mantenere la propria competitività. Su tutti, Atekame, il nuovo Widmer nel ruolo di laterale destro.
5: Nell'altro incontro del girone dei rossocrociati 2-0 della Slovenia sulla Macedonia del Nord, nella Lega A, altra vittoria della Spagna, questa volta 4-1 sulla Croazia, mentre l'Inghilterra si è riscattata vincendo 2-0 in Repubblica Ceca. Si complica invece la strada della nazionale Under 21 all'Europa. I ragazzi di Frey hanno perso malamente 5-1 in Islanda, con il secondo posto di girone non più così scontato. Nell'hockey, serata da 0 punti per le ticinesi, alla Gotardo Arena l'Ambipiotta ha perso 3-0 contro il Davos, all'Arnau il Lugano ha dal canto suo subito una clamorosa rimonta dal 3-0 al 3-4 nel terzo periodo. Omar Meschal.
7: Nella prima serata stagionale da 0 punti ticinesi pesa decisamente di più la sconfitta di un Lugano sempre ancorato all'ultimo posto in classifica. La prima rete in bianconero di Innala non è bastata a mascherare fragilità che a Lugano non si vedevano da due stagioni e che parevano definitivamente ripulite dal lavoro svolto da Mittel negli ultimi 12 mesi. Avanti 3-0, dopo una doppia inferiorità numerica in cui Ivan Pottelberg alla prima uscita stagionale aveva permesso ai bianconeri di uccidere la partita, ecco invece in una pista oramai stregata un terzo periodo da incubo con 4 reti subite in 13 minuti, sinonimo di quarta sconfitta nelle ultime 5 trasferte nell'Emmental. Entrato in partita sottotono e decisamente sotto ritmo rispetto allo scintillante derby di sabato, Lambrì non ha invece più trovato il modo di dare costanza alle sue folate offensive, ad immagine di tutta una serie di errori ed errorini che ne hanno minato la prestazione collettiva. 45 tiri totali, di cui addirittura 8 di Järventie, una rete di Pattino giustamente annullata a Jolie, ma soprattutto un clamoroso errore a porta vuota sullo 0-0 di Zacco Dotti, passando da diverse inconsuete imprecisioni nello slot di Schnarr e dal gran palo di Miles Müller nell'infruttuoso assalto finale, sono la fotografia di una serata che si spera solo inconsuetamente storta.
5: In Swiss League i Bellinzona Snakes hanno perso 6-3 a Sierre. Infine nel basket, entrambe le ticinesi in campo, Nosedo Massagno affronta Puy a Neuchâtel, i Lugano Tigers sono ospiti dell'Union.
8: In Ticino sono tuttora segnalati dei rallentamenti dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, nel Malcantone tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno e anche nella direzione opposta da Gravesano ad Agno, mentre se andiamo in Romandia a causa di un incidente ci sono delle code, dei ritardi fino a un'ora sulla A1 tra Nyon e Rol in direzione di Losanna.
9: Bentornati a casa Svizzera, noi siamo pronti a farvi entrare chiaramente in casa nostra e come sempre trovate con il caffè pronto Fabrizio Casati e Alice Pedrazzini.
8: Fabri, finisce un mese questo.
9: È vero, finisce
8: questo
9: settembre.
8: Oggi, domani.
9: Quest'oggi. Sì, domani sarà il primo di ottobre, questa è già una notizia che volevamo condividere con il nostro pubblico, magari
8: così,
9: non la sanno.
8: Magari non sanno che la fine dell'anno è dietro l'angolo.
9: Vabbè, anche te però,
8: succede
9: già.
8: Questo.
9: Allora, non va bene. Perché perché già sugli scaffali ci sono tutte le cose natalizie. Cioè abbiamo praticamente scavallato Halloween che neanche
8: vogliamo
9: è arrivato.
8: Vogliamo aprire quella
9: è una polemica.
8: Ma
9: una
8: no, polemica. Ma va bene, ma non guardarle.
9: E domani è Natale, mi hai capito?
8: 2026 finisce, il 2026 sì. È stato un anno che con Casa Svizzera abbiamo con gioia festeggiato, celebrato anche come in diversi modi, ma anche guardando che era l'anno internazionale delle donne agricoltrici.
9: Certo.
8: Questo
9: certo.
8: Era uno dei temi, ne abbiamo affrontato, ma ne affrontiamo tanti, e effettivamente avevamo sempre questo dato che anche nella stagione scorsa abbiamo ripetuto più volte: 8 donne su 100 hanno in Svizzera, siamo nella casa svizzera, hanno in mano le redini di un'azienda agricola. 8 su 100.
9: Sono numeri che ci rimangono impressi nella mente. Noi questa mattina, tra l'altro, ci stiamo svegliando sul piano di Magadino. Se ci guardiamo in giro, ci sono un sacco di lamponi.
8: Sì, sono rimasti loro.
9: Sì.
8: Prima esatto. C'erano le more, quando passavamo di qua buone. C'erano le more. Le more sono particolari, non ce ne sono ovunque.
9: No, ma lì non ci sono.
8: Lì ci sono. E siamo in un'azienda agricola in cui possiamo dire siamo in quel 8 su 10, 8 su 100. Da una parte abbiamo una donna che è arrivata da Zurigo con una figlia piccola, un'azienda da mandare avanti da sola, con persone attorno che dicevano: ma cosa vuoi fare tu? Come farai? E le dicevano pure: con quegli stivali rosa, dove vuoi andare? Non ce la farai mai. E dall'altra abbiamo la figlia che guardava la mamma, vedeva la mamma fare fatica e diceva: ma io questo mestiere non posso farlo, non lo farò. E invece entrambe lo fanno, sono qui in questa azienda agricola, l'azienda agricola Kraus. Loro sono Manuela, la mamma, buongiorno.
10: Buongiorno a tutti.
8: E Sevegna, la figlia, buongiorno.
11: Buongiorno.
9: Buongiorno. Allora, già io vedo Manuela molto emozionata.
10: Sì,
9: per il ricordo che è arrivato un attimo fa, davvero, l'abbiamo detto, arriva da Zurigo.
8: Come e spieghiamo questo?
9: Sai che quando hai detto quella cosa degli stivali rosa, è partita.
10: Cioè, sì, perché non è una cosa che racconto a tutti, no? In senso, girava un po' questi stivali rosa che avevo quando pioveva, un po'... come iniziante, no?
9: Sì, sì, sì. E poi la gente ti guardava male.
10: È un po' strano, eh sì, certo, perché non ci sono tante certo. Donne con i stivali.
9: Assolutamente, non ci sono neanche donne che fanno quello che fate.
10: Sì.
8: In quegli anni lì, in quegli anni 80, anche gli occhi lucidi mi giro di qua, ci sono anche con Sevegna. Che cosa?
11: Sì, anche di qua, sì.
8: Che cosa ti smuove?
11: Beh, emozionante, a parte sentire 8 su 100. Mi è venuto un attimo un colpo, e poi far parte di questi 8 su 100, poi vedere la mamma che si emoziona. È un orgoglio per me.
10: Per un paio di stivali.
11: Per un paio di stivali.
10: Che proteggono.
11: Guarda dove ti hanno portato
10: basta.
11: Gli stivali.
9: È vero, guarda dove ti hanno portato.
10: Ho guardato il prezzo, non il colore.
9: E sono d'accordo, sono d'accordo.
8: Un'azienda, quelli erano gli anni 80, oggi siamo qui insieme. Sevegna, tu dici 8 su 100 ti fa effetto, eppure tu sei una anche dentro il comitato delle donne contadine ticinesi, quindi è una cosa per la quale lotti, quindi hai ripreso, non solo hai questa azienda con la mamma, ma lotti tutti i giorni per questo numero che aumenti.
11: Lotto, sì, ma a parte che far parte di questa associazione ti aiuta ancora a sentirti ancora più importante o più donna in agricoltura. Il comitato che abbiamo attualmente, tra l'altro, è una cosa fuori di testa, è un power assoluto che wow.
8: Con Alice Ambrosetti.
11: Con Alice Ambrosetti.
9: Che salutiamo, sì, già stata ospite nostra.
8: Allora, lì ci arriveremo anche, arriveremo un po' dappertutto oggi, però io vorrei capire, avete un legame molto forte voi due, lavorate spalla a spalla, vorrei capire come vi presentate a vicenda. Manuela, chi è tua figlia?
10: Mi chiedo ogni mattina quasi, perché è un sviluppo enorme. Da quando è entrato in azienda è diventato proprio un imprenditore, uh-huh. Si può dire?
8: Sì, imprenditrice in questo
10: sì,
8: caso, certo.
10: Vuole saltare, vuole fare tutto, è proprio bello vedere che c'è ancora questa vita che voglio fare questo, voglio provare questo, e ogni tanto devi veramente girarti perché dici no, anche quello, boh, come facciamo? Ma alla fine comunque questa è vita. Cambia un po' se hai la, diciamo, giovani in azienda.
9: Immagino.
10: È bellissimo. E anche con il personale non è che abbiamo solo donne, abbiamo anche tanti uomini che collaborano così bene. È proprio fantastico come accettano anche lei come giovane. Anzi, preferiscono lei di me perché sa comunicare molto meglio, no? Da me si sente tanto il dialetto.
9: Sì.
10: Italiano, turighese, sì. Molto, e sono magari molto più onesta, molto più diretta, e un po' come una volta dobbiamo correre, non c'è questo,
9: non c'è tempo, bisogna fare, certo, forza, dai.
10: Sì, esatto, così abbiamo iniziato, no? E adesso invece va più sull'umano, più su collaborare come famiglia, e questo ha portato un bel cambiamento, un bel ambiente anche in azienda.
9: Una vera e propria donna di squadra, insomma, la definirai tua figlia. Sì. E dall'altra parte questo gioco lo continuiamo a fare. Sevigna, ti chiedo di presentarci invece tua mamma. Com'è Manuela? Chi è?
11: Ma prima di tutto per me è l'esempio. Lei, fin da quando sono piccola, lei è l'esempio di mamma, di lavoratrice, doc, orticoltrice. Io non avrei mai pensato di fare questo lavoro, io ad oggi penso che lo faccio anche grazie a lei, perché mi ha insegnato, oltre che risparmiare nella vita, che non c'entra, ma è importante
9: in questi tempi, poi adesso con le casse malate che abbiamo appena sentito, avanti Ale.
11: No, mi ha proprio insegnato che cos'è il lavoro, perché si lavora, e però ama il tuo lavoro. Lei, come dice lei, è strong sul lavoro, però è anche una persona di cuore. Cioè, se vede una persona che sta male, non è che le dice, oh, allora cioè, andiamo a lavorare. No, è una lavoratrice. Fin dall'inizio si è sempre spaccata in due, lo fa ancora oggi. Un po' meno, cerchiamo di calmarci un po'.
9: Giustamente.
8: Lei.
10: Mi chiedo veramente cosa devo dare adesso dopo. Qualcosa arriva.
11: Un aumento.
9: Per esempio, un po' di vacanze, aumento.
10: Faccio come miele, proprio. Grazie.
9: Ma che bello, però.
8: Perché
9: che bello.
8: Forse non c'è mai il tempo. Io sono venuta anche a trovarvi in azienda, eravate indaffaratissime. Non c'è mai il tempo di guardarsi negli occhi e dirsi queste cose?
10: No, non c'è. Parliamo di tutto altro, ma di noi due purtroppo abbiamo troppo poco tempo.
11: Ci eravamo promesse di fare qualche cena ogni tot.
10: Arriverà.
11: A pranzo, ci troviamo a pranzo, allora ci sediamo, poi parliamo del lavoro.
9: Beh, certo, giustamente, anche perché c'è sempre qualcosa da fare. Sì. Tra poco andiamo avanti a raccontare la storia, soprattutto quella che avete appena sentito da parte di Sevigna, che dice: mai avrei pensato di lavorare in quest'ambito. Tra poco vi spieghiamo perché. Intanto però ci sono i Gotthard, musica svizzera, come sempre ad aprire Casa Svizzera. Vai!

0: Grandi, grandi Gotthard, abbiamo iniziato veramente alla grande, tra l'altro stanno arrivando un sacco di messaggi allo 076-321-1113, continuate un po' per raccontare anche da parte dei nostri ascoltatori e di chi ci guarda in televisione su RSL 2, insomma la forza di queste due donne, Manuela e Sevenia Kraus, che vengono anche a raccontarci un po' come funziona la vita in azienda. L'abbiamo detto, 8 su 100 aziende sono portate avanti da donne, sono numeri importanti che devono rimanere scolpiti nella testa, perché comunque fanno capire che cosa c'è dietro ad un lavoro che sappiamo tutti, mi immagino e spero, che è un lavoro veramente pesante.
1: Ieri, quando sono anche passata a trovarvi sul piano di Magadino, una cosa mi ha incuriosita. Beh, sicuramente il fatto che non sia nessuna delle due mi è venuta incontro per prima, ma è arrivato un cane, Aira,
0: il maggiordomo,
1: meravigliosa, questo è da dire, è arrivato questo cane, si è avvicinato a me e poi voi mi avete spiegato che è una cosa normale, torna da voi e vi viene a dire c'è qualcuno e voi sapete che andate ad accoglierlo. Quindi questo è già un aneddoto per far capire anche come voi accogliete gentilmente, si entra nel vostro mondo e dove abitate anche, quindi avete l'azienda e abitate di accanto. E forse una cosa, Manuela, che tu mi hai detto, vorrei ripartire da lì, mi hai detto non si può andare via da qui, perché ti ho detto ma tu poi dove vivi, se lasci magari la casa a Sevenia, e tu dici ah beh, ma allora forse sopra, forse qui, non si può andare via da qui. Ma come si arriva qui, come sei arrivata qui, come inizia questa storia nel 1983, o inizia prima?
2: No, ho iniziato lì, perché lì a Polilano da nonna, gross mommy della Sevenia, ha trovato questa azienda. E nell'87 è venuto giù il papà della Sevenia.
1: Quindi c'è una signora che da Zurigo ha visto che c'era un terreno in Ticino.
2: Esatto, da nonna.
3: Sul giornale.
1: Sul giornale. Il Ticino è interessante perché da Zurigo?
2: Per l'agricoltura, per la terra. Perché la terra in Ticino è fantastico. E ha proprio, è un po' sabbioso, ma e ormai anche il clima in Ticino è veramente...
3: Si arriva anche prima,
2: sì.
1: Si arriva prima con, sì, con la produzione, quindi potevate, certo, anticipare?
2: Sì, sì, certo.
1: E quindi poi questa signora lo vede e lo dice a quello che era suo marito, tuo marito. Dice andate in Ticino.
2: La sua nonna.
1: La nonna addirittura.
2: E io sono venuto per l'amore, per il papà della Sevenia.
0: Che lui si è trasferito però da Zurigo al Ticino, giusto?
2: Esatto,
0: comunque
2: sì.
0: Eravate due zurighesi. Che cosa facevi prima di intraprendere questa carriera nel mondo agricolo, mettiamola
2: tutto
0: così?
2: Altro.
0: Tutto altro. Tipo?
2: Sì, ufficio.
0: Ah, un lavoro d'ufficio,
2: sì.
0: Pensa a te. Mamma mia.
2: Apprendistati, ormai...
0: Sì. Cosa fa l'amore?
2: Sì.
1: Cioè, lasci Zurigo, tutto, arrivi, sì, sul piano di Magadino, qual è il primo pensiero che hai quando atterri in quel posto che adesso è un posto dove hai detto non posso più andare via?
0: Che è casa.
2: Sì, è casa, è diventata proprio casa. Sì, infatti per quello ho detto a lei, a te ho raccontato, sì, tutto, ma non mi sembrava che tu mi dici queste cose oggi, no? Allora sono un po' sulle nuvole, perché erano segreti che non sa neanche la Sevenia. Però adesso comunque lo dico.
3: Io non so niente.
2: Io non vado, no, non vado mai via dall'azienda. Ho detto a lei, siamo fortunati, abbiamo sopra ancora appartamenti. Faccio, ma cosa vado via in un posto
0: disastro
2: solo perché tutti credono che tu sei adesso vai in pensione, devi lasciare l'azienda, no? Ma tutto questo volevo comunicare io praticamente, adesso tutti voi lì fuori sapete già, parliamo dopo Sevenia, perdonami,
1: lo sapevi che la mamma da lì non se ne andava, o sbaglio?
3: Ma
0: aveva fatto altri progetti Sevenia, adesso ormai è andato Musica tutto alle quali, no, Alice, bene,
1: vai avanti te che faccio solo disastri.
0: I segreti di famiglia sono offerti da Alice Pedrazzini. Andiamo con un po' di musica, veramente? Vuoi uscire dall'impaccio?
1: No,
0: andiamo dentro,
1: Allora, tu arrivi qui e cambi mestiere. Per amore entri nel mondo dell'agricoltura.
2: Sì.
1: Che anni sono? Siamo negli anni 80, com'era? Com'era la tua vita? Com'era essere donna contadina?
2: Era tutto diverso di oggi. Abbiamo fatto molte più ore, ma era molto meno stress, molto meno... L'evoluzione adesso è tutto, ha rovinato un po', diciamo, abbiamo lavorato molto più a mano, abbiamo zappato, le ore erano 10 fino a 12 al giorno, senza pensare. Sì, è diventato tutto un po' più veloce oggi, tutto più, anche più semplice, ma più stressante per la testa, più carta, più scrivere, più con gli uffici, è tutto complicato. Diciamo, una volta avevo 2 ore la settimana, 3 ore in ufficio, oggi sono 3, 4, 5 ore in ufficio al giorno.
0: E questa è una cosa che abbiamo sentito da tanti, che si lamentano proprio del fatto che uno ha in testa l'idea di lavorare alla terra, ma in realtà c'è tantissimo da fare anche a livello d'ufficio.
1: Dal 2027 dovrebbe esserci un'ordinanza che effettivamente, questo nuovo pacchetto che dovrebbe diminuire la burocrazia, poi se guardiamo anche la politica agricola 2030 più, di cui si sta parlando anche in questi giorni a Berna, forse questa si riuscirà a snellire un po' questa burocrazia da cui sei scappata tu, ma se guardo Sevegna sei scappata anche tu da lì, da quel mondo della burocrazia.
3: Mi piaceva, lavoravo in ufficio anch'io appunto.
1: Perché però... l'ufficio e non quel mondo dove la mamma lavorava, il papà lavoravano?
3: Perché non mi piaceva? Al chiuso, con gli occhi tutto il giorno al computer, non era il mio. Allora, non è che non mi piace, perché anche oggi, come dice lei, appunto, lo facciamo. Però lavorare fuori con la natura, arrivare a casa sporchi, ma sporchi davvero, di terra o le mani, la terra sotto le unghie, è una soddisfazione che con l'ufficio, niente contro l'ufficio, però che con l'ufficio non avevo e mi mancava questa cosa. E all'inizio appunto dicevo, ma no, io nei campi, ma dove vado? E invece no, è proprio una... è un'altra vita, torni a casa la sera che sei proprio soddisfatta.
1: Ma non l'avevi capito subito, no. che era quello. Quando ti sei accorta?
3: Quando mi sono accorta? In realtà esattamente non lo so. È un periodo di qualche mese. Io volevo fare la maestra d'asilo in estate, quando stavo aspettando per accedere a Coira. La mamma, non mi ricordo bene come è successo, perché adesso sono 6 anni. Mi dice, dai, aiutami in ufficio.
0: Perché tanto lo fai tutti i giorni, esatto.
3: No, vieni ad aiutarci, perché comunque già da piccola io aiutavo in azienda. E quindi mi fa, dai, abbiamo bisogno di una mano. Quindi giorno per giorno, ore in più, sempre qualche ora in più, ho detto, ma...
0: sai che c'è?
3: Forse
0: qualcosa arriva e mi chiama. Ed è andata proprio così.
3: Ed è andata così.
0: E quando sei andata a chiudere con l'ufficio, come l'hanno presa i tuoi colleghi o i tuoi datori di lavoro?
3: Ma in realtà lì era un apprendistato.
0: Bene. Ah, ok, era ancora l'inizio.
3: Sì. E ad oggi il mio ex datore di lavoro apprezza tantissimo questo.
0: Viene a prendere lamponi come non ci fossero domani.
3: Sì.
1: Andiamo brevemente sulle strade, che c'è una segnalazione da fare, e poi ci ascoltiamo un brano, ma poi vorrei capire altro con queste due signore che si continuano a guardare, hanno paura di quello che tiro fuori.
0: No, di quello
1: ancora.
0: Che dici tu, esattamente, che ansia.
1: Andiamo sulle strade.
0: Via Swiss.
1: A causa della segnalazione di oggetti sulla carreggiata, noi vi raccomandiamo prudenza sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria della Collina d'Oro in direzione di Chiasso.

0: Belle queste storie che stanno saltando fuori. Immaginate solo dopo quello che è successo in diretta un attimo fa, dove insomma un po' il futuro è venuto fuori grazie alle confidenze di mamma Manuela ad Alice. Immaginate cosa può essere successo adesso,
1: infatti adesso
0: fuori onda
1: a microfoni spenti ho detto: ma possiamo dirlo quello che mi avete detto ieri
0: ormai
1: del trapasso? Manuela, possiamo dirlo che stai pensando
2: certo.
1: di cedere l'azienda a tua figlia
2: che
1: ha 28 anni, quindi wow. Cioè, il futuro c'è.
2: Sì.
0: E per fortuna.
2: E per quello devo rimanere in azienda, se no mi prendevo uno sdraio al mare.
0: Certo, giustamente. Però
2: mi vedi
0: se veniamo,
2: proprio Rino.
0: Le cose possono poi cambiare, insomma, nel tempo. Se
3: potrebbe essere che magari trova un appartamento bello in, non so, in Inghilterra.
0: Così lontana, no, così scherzo, lontana. Scherzo. Beh, guarda che anche lì sono delle cose mica male.
1: Che poi dici così, ma ieri vi ho viste mentre eravate lì con i vostri lamponi, spalla a spalla. Siete una squadra molto forte. Si vede che ne avete affrontato un paio,
2: sì.
1: In quel sì c'è tanto. C'è un momento in cui si è potuto decidere: rimaniamo qui oppure no? Sebbene aveva 3 anni, e cosa ti ha fatto dire Manuela: io resto qui perché questa è la mia casa, questo sul piano di Magadino in mezzo a queste frutta e verdura, io sto bene, e non sei tornata a Zurigo?
2: Sì, era una decisione molto difficile perché era tutto il contorno. E poi da sola era un po' una sfida, però avevo un capo operaio che era molto affidabile anche, e poi avevo anche amici che mi hanno sostenuto. Sì.
1: Perché il papà di Sevegna è tornato a Zurigo e tu hai detto: io rimango, prendo in mano l'azienda da sola, con una bambina di 3 anni.
2: Sì. Sì, oggi mi chiedo come l'ha fatto.
0: Tosta, eh?
2: Ma lì dobbiamo avere più tempo e non credo che tutti vogliono sapere tutta la storia lunga.
0: Vabbè, però capire la difficoltà ci sta.
2: Sì.
0: Anche
2: sì.
0: Perché comunque, ripeto, è un lavoro comunque difficile che è comunque alla mercé di quello che succede. Adesso, per esempio, prima avete detto, il Ticino bene per quanto riguarda la terra e quant'altro, ma il Ticino anche male per quanto riguarda la siccità che comunque abbiamo vissuto, mi viene da dire, quest'anno. Quindi anche da quel punto di vista rimane un lavoro difficile. Immagino che all'inizio, quando sei arrivata, quando tutto è cambiato in un attimo, Manuela, non sia stata la cosa più facile del mondo. Cioè, quindi complimenti, arrivano i complimenti anche da casa, tra l'altro. Quindi davvero bene così, no?
2: Grazie, super. Sì. Le battaglie ci sono, magari per quello mi piace.
0: Oh, grande.
2: Le grandi sfide, no? È sempre una sfida.
0: Si vede anche dagli occhietti che sono ancora belli, belli attivi, altro che. Stiamo vedendo delle immagini, tra l'altro.
1: Sì, stiamo guardando le immagini anche che avete sul vostro profilo Instagram, azienda ortofrutticola Kraus. Sevegna, tra le tante cose che fai, ce n'è una che sta per arrivare ed è un evento che si chiama Bacche in Festa. Allora, che cosa ti sei inventata tra le tante cose in quella serra in cui ieri sono stata, che adesso è vuota, c'erano le more prima? Che cosa succederà lì dentro?
3: Mancava un po' di festa nelle bacche. No, sì, mi è venuta sta pazzia, ma io in realtà ho sempre avuto il sogno di un agriturismo, qualcosa nell'ambito della ristorazione, e quindi visto che l'agriturismo forse è un po' tanto impegnativo oltre a quello che già facciamo, ho detto: ma allora una cosa all'anno, un evento all'anno. Non avevo idea di come andasse. L'anno scorso è andato molto bene, ho imparato tanto, perché non è che si fa sempre tutto perfetto all'inizio. La mamma all'inizio mi diceva:
1: cosa diceva? Che occhi sta facendo la mamma?
2: L'ho lasciato fare.
3: No, in realtà mi è stata molto dietro, anche se all'inizio era un po' titubante, perché vabbè, è una cosa nuova, quindi le cose nuove fanno un po'...
2: Sì, non pensavo che...
0: Che andasse così bene?
2: Certo.
0: Esatto. Ma che cos'è Bacche in Festa? Spieghiamolo.
3: Cos'è Bacche in Festa? Quest'anno è il 10 di ottobre, tra l'altro.
0: Segnatevi la data.
3: È un sabato e cominceremo alle 6. All'inizio abbiamo un aperitivo a buffet con degli affettati formaggi, tutto locale, del Ticino. È una cosa che ci tengo a dire perché è importante... mangiare locale.
0: Brava, giustissimo.
3: Poi avremo il piatto principale, che è un tris luganighette. Gli amanti della carne diranno: ma che ti è venuto in mente di fare? Una luganighetta alle more, una al lampone e una alla fragola, con dei contorni che saranno patate, pomodori e una decorazione che non diciamo ancora, che è un prodotto di nostra produzione.
1: Non me l'hanno detto, così non rischiavo di spoilerare.
0: Tu zitta,
3: è color verde. E il dessert, una crostata alla marmellata.
0: Ma la Luganighetta con le bacche è tanta roba, cioè roba particolare. L'avete già fatto anche l'anno scorso questa scelta?
3: No.
0: O una novità di quest'anno?
3: L'anno scorso era un tris di risotto, sempre con le bacche.
0: Mamma mia, che vabbè, certo, quello ci sta, ma quella è già una roba più. Però effettivamente la Luganighetta con i lamponi, le fragole, mi piace come idea.
3: Vieni a provarla.
0: Certo, io sono già dei vostri, sono già ufficialmente a casa vostra, neanche da dire. Che bomba, bello.
1: Questo è quello che succederà. C'è un altro appuntamento che volevi segnalare. Tra l'altro, da voi ci sarà anche un coro, ma ne parleremo. Un coro che verrà suonare in questa serra, ma ne parleremo. Sarà per il Nepal, sarà più avanti. Ma cos'altro dobbiamo segnalare per chi vuole magari presenziare altre occasioni?
3: Il 21 di novembre, con le donne contadine e il comitato, abbiamo organizzato un evento a Sant'Antonino alla sala multiuso. Per l'anno internazionale delle donne contadine e per i 25 anni dell'associazione. Non mancate,
0: cioè, bisogna esserci, no? Sì. Sostegno importante.
3: Facciamo una tavola rotonda, ci saranno 4 partecipanti che daranno voce alle donne contadine di ieri, oggi e domani, come è il tema attualmente di quest'anno, e ci sarà un aperitivo apero cena. E poi ci sarà anche musica e
0: comunque l'importante
3: ne vale la pena.
0: È certo la discussione, sì, no? che deve uscire. Poi posso chiudere una cosa che arriva da tanta gente che ci sta scrivendo. Per esempio, potete chiedere alle vostre ospiti se hanno avuto problemi quest'estate particolarmente calda o se tutto rientra in un normale ciclo stagionale? È cambiato tanto secondo voi?
3: Allora, noi abbiamo la fortuna di irrigare, non so se lo vuoi dire.
2: Tu no, vai.
0: Ormai sta già mollando, è già lì in alto che guarda da solo. Certo.
3: No, non è normale il cambiamento che abbiamo attualmente di questo caldo estremo. Abbiamo appunto la fortuna di irrigare, siamo abbastanza organizzate, però abbiamo dei problemi in serra. Già in serra ti dà l'idea di sauna.
0: Certo, come.
3: Quindi con questi gradi che ci sono stati era caldissimo, lo vedevi adesso nei lamponi, soprattutto perché le fragole erano già finite quando
0: si diventavano incubatrice praticamente.
3: Dicevano: io rimango piccolo, io non cresco più, divento rosso, non sono il gusto. Sì, era così.
1: Manuela, è più quindi la grandezza che ieri mi facevi vedere rispetto a.
2: Sì. Poi adesso ci è passato, abbiamo le lamponi grandi, ma era proprio una sfida anche per il personale perché la raccolta era meno della metà.
1: Proprio domani Modem dedicherà proprio una puntata, ci raccontava anche Roberto Porta, al tema della siccità, la canicola, le coltivazioni anche di patate. Ci sarà un reportage nel Canton Berna e mentre ce lo raccontava Manuela dicevi sì, cioè sì. È veramente, ti ricordavi un'estate così difficile dagli anni 80, da quando sei in questo mestiere?
2: No, così no.
1: Questo
2: era veramente un'estate particolare.
1: Sappiamo che poi appunto c'è un'altra novità a livello federale, soprattutto pensiamo al foraggio, ci sono adesso delle sovvenzioni, degli aiuti per gli animali, quindi anche manca fieno. Nel vostro caso ci sono degli aiuti, è arrivato qualcosa? Avete?
2: No, da noi no.
1: Perché voi è ortofrutticola. L'ultima cosa che volevo dire, che è anche molto importante, noi abbiamo iniziato la trasmissione dicendo sta finendo il 2026, inizia il 2027, non sarà più l'anno delle donne contadine, ma sarà un anno che in Svizzera dal 1 gennaio cambia qualcosa per le donne, ed è un cambiamento, una grande novità, perché
0: sì.
1: Fin qui, e ti guardo Sevigna che sei il futuro, se una donna lavorava in azienda non per forza aveva un contratto, sappiamo che spesso è dietro le quinte ed è anche una delle vostre lotte di poter regolamentare la presenza delle donne nelle aziende. La grande novità è che deve essere coperta la donna da malattia, infortunio, quindi avere un vero contratto, altrimenti l'azienda non riceve più i pagamenti diretti. Questa è una novità, mi chiedo tu come la leggi, come cambiamento?
3: La leggo che è un inizio, cioè è già qualcosa, non è ancora tutto quello che si può dare in ambito dell'agricoltura per la donna. Sicuramente una cosa che posso anche dire, l'Associazione delle Donne Contadine organizzerà anche delle serate in tema assicurativo, quindi ci si potrà informare dettagliatamente come funziona, perché è stato buttato fuori questa nuova legge, però non è che è stato proprio
0: spiegato
3: bene.
0: Bene.
3: Quindi cosa ne penso? Che è un inizio e che io ero già abbastanza informata arrivando dall'assicurazione, quindi noi abbiamo cercato di assicurarci bene, abbiamo sbagliato qualcosina anche noi, perché davvero se non hai qualcuno di esperto che ti spiega come assicurarti bene
0: è
3: difficile, in agricoltura ancora di più, perché ci sono dei dettagli che in una normale assicurazione non ci sono.
1: Manuela, se guardi al futuro anche da dove si arriva, questo secondo te è un cambiamento? Nei media ne parliamo tanto dicendo che è una grandissima novità, tu come la vedi? Dare un contratto a tutte le donne e
2: anche
1: toglierle
2: le case
1: dall'ombra
2: lingue, anche le case lingue, che non, se una donna è a casa, no? Anche il secondo pilastro.
0: E adesso quello dopo arriverà, però è vero che nel vostro ambito è una
2: nel
0: cosa importante, perché
2: può
0: spesso volentieri capitava, no,
2: che è un bel sviluppo, sì, ma devi anche pensare ai giovani, tu metti tutto nell'azienda, ognuno deve lavorare, ma se tu vuoi tenere un'azienda così devi essere disponibile a fare tante ore in più,
0: certo,
2: no? Il positivo, lavoriamo con la natura, quello che non avete voi qui, ma c'è sempre entrambi qualcosa.
1: Ah, tu dici,
2: no?
1: Ok, se regolamenti
2: allora,
1: troppo se,
2: sì, ma tu i soldi mi stai obbligando a mettere, puoi anche guardare questa parte, dici no, adesso perché devo mettere i soldi in un secondo pilastro se io voglio lavorare, voglio mettere i soldi, voglio comprarmi una mucca o voglio risparmiare per una stalla, faccio un debito, pago indietro questo debito. Parlano sempre solo delle subvenzioni, ma non parlano di sostenere magari le stabili dei contadini senza questi, no?
0: È come diceva Savigna, un inizio,
2: ecco,
0: mettiamolo
2: è
0: così.
2: Molto, ti mettono in difficoltà questi, sì, debiti dopo, no?
0: Certo,
2: proprio i giovani, perché. E lì se stai obbligando, magari se fai un pochettino più senza pressione, senza questo, non siamo, i contadini non sono gli schiavi del mondo,
0: ci mancherebbe,
2: siamo ancora in Svizzera e abbiamo i diritti per dire momento, siamo anche imprenditori, facciamo i prodotti, perché se domani non mangi più cosa, no?
0: Non ti rimane niente.
2: E vuoi anche sapere da dove arriva tutto, no?
0: Certo, soprattutto, ecco.
2: Allora,
0: è giusto che ci sia una filiera controllata.
2: Allora, questa legge dobbiamo, è una grande sensibilità, ti deve mettere le mani un po' piano, dei
0: sì,
2: passi
0: sì,
2: con
0: sì,
2: testa.
0: Savigna ha detto giusto, è
2: sì,
0: proprio un inizio, poi da lì
2: un inizio importante,
0: chiaramente si potranno aprire altre,
2: sì,
0: altre,
2: esatto,
0: strade.
1: Noi ringraziamo questa,
0: grazie,
1: mamma con gli stivaletti rosa che secondo qualcuno non ce l'avrebbe fatta, e dall'altra questa figlia che avrebbe giurato che questa vita non l'avrebbe mai fatta, la fate col sorriso. Grazie per averci permesso di entrare nella vostra realtà.
3: Grazie a voi per averci accolto.
2: Grazie. Un'altra cosa.
3: Sì.
2: Ma tu sai, ci sono tante domande a te adesso, no?
3: Sì.
2: Perché io ti ho risposto privatamente, adesso ho bisogno anche di te.
1: Aiuto.
0: Attenzione, allora, questo mi piace, prego.
2: Noi abbiamo 4-5 domande e tu potresti anche lavorare in azienda.
1: Sì.
2: Un paio di giorni, così riesci a spiegare molto meglio
0: tutto.
1: Okay. È fatto.
0: Mi piace,
1: bello,
0: come idea, va bene.
1: Quindi cosa
0: adesso ci
1: fare,
0: mettiamo d'accordo,
1: bella,
0: sulle date.
2: Le date dobbiamo.
0: Poi è alta,
2: subito,
0: guarda, questa prende tutto, i lamponi in alto, li prende tutti.
1: Ma che serve?
0: Certo,
1: serve.
0: Che serve. Certo,
1: e raccolgo
0: serve
1: la mano.
0: È fatta, è fatta. Oh, il piano B è assicurato, no, cara Alice.
1: Un risveglio a casa svizzera possiamo fare.
0: Sì, e da Magadino andiamo a Budapest con George Ezra. Tra poco entriamo nel mondo del Giappone. Ci arriviamo tra un attimo.

0: Sai che un attimo per noi. Noi siamo dei droni che atterrano. Dove rispetto atterriamo? A quelle che sono un po' le curiosità, le cose che ci piace raccontare della Svizzera. Siamo a casa svizzera, siamo andati sul piano di Magadino, poi a Budapest adesso con la canzone di George Ezra. Ma attenzione, torniamo a Bellinzona, che non è una Bellinzona, ma è fondamentalmente una città murata del Giappone. Mettila così.
1: Sì, io sono più o meno d'accordo, ma chi è molto d'accordo con te è seduto accanto a te. Ciao Giorgia Blotti, come stai?
2: Ciao, tutto bene, voi?
1: Benissimo.
0: Molto bene, conquilina.
1: RSI Spam è il momento in cui tu ci immergi in una in un mondo che scopri sul territorio. Dove ci porti oggi? C'ha qualche assist, ce l'ha già dato Fabri. Città murata giapponese, dici di più.
2: Allora, quest'oggi vi porto appunto a Bellinzona, ma in una Bellinzona con questo universo parallelo, chiamiamolo, che ci porta direttamente in Giappone, ovvero il Japan Matsuri, che Fabri conosci benissimo da tanti anni.
0: Ce l'avamo, abbiamo fatto anche i collegamenti con Rete 1, con Rete 3, insomma siamo media partner da un sacco di anni ed è una cosa che funziona sempre davvero meglio. 19.000 persone sono passate durante il weekend scorso a Bellinzona, rendetevi conto.
1: Quindi
0: tantissimo.
1: In casa svizzera c'è tanto Giappone e piace tanto il Giappone.
2: Assolutamente, io sono partita facendo questa esperienza, vivendo l'evento con, diciamo, l'aspettativa di scoprire qualcosa sul Giappone in vista di un mio futuro viaggio. E poi, appunto, incrociando tutte le persone a cui facevo un po' di domande, eccetera, ho fatto effettivamente la domanda: ma anche tu hai questo fascino nei confronti del Giappone? Anche tu hai il sogno di andare in Giappone? E la cosa particolare era che effettivamente tutte le persone che ho incontrato mi dicevano: sì, cavoli, è il mio sogno da tantissimo tempo, voglio riuscire ad andarci nei prossimi anni. E ho cercato di indagare un po' anche come mai.
1: Io direi quasi più di fascino, ossessione. Guardiamo, ascoltiamo un estratto del vostro formato, long format, come lo chiamate anche voi, questo video più lungo di immersione. Ce lo ascoltiamo e poi torniamo qua e cerchiamo di analizzare un po' meglio tutto quanto.
3: Perché sono andata in Giappone, proprio un'altra prospettiva, proprio un altro mondo, e questo è molto bello.
4: Scoprire molte cose di un'altra cultura molto diversa dalla nostra.
5: La cosa più nerd che avete fatto?
6: Comprare un sacco di manga o il cosplay o aver visto tantissimi anime.
7: È del 2023, ho visto la mia prima serie che è basata su un anime che si chiama One Piece. Dopo da lì sono partita con gli anime. Forse sono l'unica della classe che è proprio ispirata al Giappone, e sì, quindi potrei definirmi un po' nerd.
8: Sono vestito da Ask di Azbin Hotel. Non sono mai stato uno che usciva la sera a andare in discoteca, ho sempre preferito altre attività. Io.
7: La cosa più nerd che ho fatto è stare alla notte sveglia, guardare un anime intero senza stopparmi. Quindi non so se questo è tanto nerd, però per me è tantissimo nerd.
8: Diciamo forse camera mia in generale, che alle volte può sembrare un negozio nerd, già solo quella. Mi hanno già detto alle volte gente che è entrata si sentiva soffocata.
0: Mamma mia, che mondo che si apre!
1: Gente che non è mai stata, che è innamorata del Giappone. Perché? Perché amiamo così tanto questa cultura? Cosa hai scoperto?
2: Allora, tante persone, come abbiamo ascoltato e visto nel video, è nata questa passione, questa ossessione proprio dagli anime, i manga, anche i
0: cartoni
2: videogiochi.
0: Cartoni animati, insomma,
2: esatto.
0: Chi non capisse la soluzione manga. Insomma.
2: Esatto, cartoni animati e fumetti, diciamo. Poi sicuramente c'è anche tutto il mondo dei Pokémon, probabilmente per le persone più della mia età, diciamo i millennial, hanno questo legame con le carte dei Pokémon ancora oggi, per esempio. E poi chiaramente c'è tutta la questione culturale.
1: Culinaria.
2: Culinaria, esatto. Cioè, chiaramente è un paese molto molto lontano da noi a livello geografico, ma proprio anche a livello appunto culturale questa cosa affascina molto.
1: Ma infatti si parla tanto di questo soft power, questo potere molto fine del Giappone, e addirittura per questo soft power c'è all'interno della strategia Asia a livello nostro di svizzero.
0: Certo,
1: c'è un documento che dice: beh, come vogliamo che rapporti vogliamo avere con i paesi asiatici in futuro? E c'è un passaggio dove si parla proprio di questo, si dice: la capacità di questo paese di esercitare un'influenza nel mondo non imponendosi ma rendendosi attraente. Quindi ti conquista e quindi a quel punto entra, ma è vero,
0: è l'influencer dei paesi, è Chiara Ferragni dei paesi,
1: è vero, magari non sappiamo niente della politica giapponese, ma sappiamo, conosciamo i Pokémon, mangiamo il ramen, mangiamo il sushi, quindi non siamo diventati tutti pazzi, però è vero che è come se ci fosse anche una strategia quasi
0: una
1: dietro.
0: Calamita che porta là. L'hai sentita questa cosa anche?
2: Sì, assolutamente sì. Poi io ho anche fatto, diciamo, l'esperienza della vestizione del kimono, perché chiaramente io, volendo fare proprio questa esperienza,
0: sì, era bellissima, dovevi
2: immersiva
0: vederla.
2: Vera, ho detto vabbè, partiamo dall'outfit, e quindi mi sono fatta mettere il kimono e tutto.
0: Tempistica, quanto tempo ci hai messo?
2: Allora, mezz'oretta, però mi ha detto che farlo nella maniera, diciamo, corretta, rispettando la tradizione eccetera, è un'ora circa di vestizione, quindi, e ho fatto appunto anche l'esperienza di indossare le calze, quelle insomma con il solco tra la luce e la,
0: per andare in giro con le flip flop,
2: esatto, con le flip flop giapponesi. Sono riuscita a tenerle tutta la giornata, quindi per me era già una conquista, e appunto diciamo che ho respirato proprio tra le persone che insomma erano lì in visita, ma anche chi aveva gli stand, chi anche ha partecipato al cosplay contest. Proprio veramente questo sentimento, questa energia nei confronti del Giappone è fortissima.
1: Ma mi chiedo come mai comunque attiri così tanto, e soprattutto rimane la domanda di fondo anche persone che non sono mai state, perché spesso quando chiedi per cosa ti piace dicono beh, la puntualità, l'ordine, tutte cose che adesso ne ho dette
0: sono
1: due,
0: anche molto
1: però,
0: svizzere, però
1: sono anche molto svizzere, quindi di solito cerchiamo magari qualcosa di diverso, eppure quando si torna poi o il cibo anche.
0: Boh, però in giro per Berra non ti vedi in giro le persone un po' in modalità cosplay, appunto, vestite col kimono o vestite come magari il proprio manga preferito. Questa cosa cambia, ma anche già per Bellinzona tu vedevi in giro sta gente comunque per noi strana, che in realtà non lo è, ma era eccezionale.
1: Quindi le contraddizioni magari anche
0: è forse quella roba lì. Sì.
2: Sì, e poi ho trovato bellissimo, ho fatto appunto anche qua la domanda a tante persone sul quanto ti senti nerd, perché diciamo che tornando magari alla mia adolescenza, io ricordo che se dichiaravi di essere nerd, non era
1: nerd
2: visto,
1: per chi ci ascolta cosa, come possiamo definirlo,
2: e diciamo amante del mondo dei videogiochi, può essere
0: uno
2: anche
0: chiuso
2: della
0: in casa
2: serie
0: che
2: TV.
0: Già il computer,
2: esatto,
0: guarda la tele,
2: esatto,
0: insomma,
2: esatto,
0: uno di quelli là,
2: action figure, queste
1: e invece
2: cose
1: oggi
2: qua.
1: Si dice,
2: e oggi si dice con fierezza, e questa è stata una cosa bellissima da sentirsi raccontare.
0: Giorgia, grazie mille. Su YouTube vedete la long version di quello che avete visto qui a casa svizzera. Alice, noi a domani, intanto sigla.

referendum. In particolare, i senatori dovranno stabilire se sottoporre il nuovo pacchetto di accordi con Bruxelles al referendum facoltativo, dove basta la maggioranza del popolo, oppure obbligatorio, dove serve la maggioranza di popolo e di cantoni. Stati che in apertura di lavori hanno approvato il compromesso e le misure a tutela dei salari, che hanno sollevato non poche discussioni, in particolare per le disposizioni a protezione dei rappresentanti del personale dei sindacati. Un tema caro alla sinistra, che ne ha fatto una condizione indispensabile per sostenere i nuovi bilaterali. Dal canto suo, il Nazionale affronterà temi soprattutto in ambito di proprietà immobiliari e la possibilità di creare un fondo per i danni causati dai terremoti. Previsto anche un dibattito su canicola e siccità, tema d'attualità dopo l'estate con temperature record trascorsa. Per la cronaca regionale, ultimo giorno in governo per il consigliere di Stato leghista Claudio Zali, travolto nell'estate da due inchieste, una per abuso di autorità e tentata coazione, in riferimento al suo interessamento per il caso di un 14enne detenuto nel carcere della Farera, un'altra per reati contro l'integrità sessuale in relazione alle minacce violente rivolte ad una donna poi morta. Accuse che il diretto interessato respinge, a seguito delle quali gli sono state tolte sia la direzione del Dipartimento del Territorio sia la presidenza del governo. Quella trascorsa è stata un'altra notte di pesanti attacchi russi sull'Ucraina, dove è stata colpita nuovamente la regione di Odessa e la capitale Kiev con le sue infrastrutture energetiche. Segnalate diverse vittime tra i civili, tra cui anche alcuni bambini. Una guerra che sta diventando, avendo effetti anche sugli aeroporti in Polonia, dove nelle scorse ore due scali sono stati chiusi preventivamente a causa proprio degli attacchi russi. Il presidente statunitense Donald Trump ha incontrato i vertici delle principali aziende di intelligenza artificiale americane, con i quali ha sottoscritto un accordo volontario sulla sicurezza. L'intesa prevede controlli più rigorosi e verifiche da parte di revisori indipendenti delle società del ramo, un documento importante che apre la strada alla possibilità di trasformare le misure in leggi o regolamenti. Annunciata anche la volontà di creare un comitato di una decina di persone per sorvegliare il settore. Fino a questa sera su delle Alpi è previsto tempo almeno in parte soleggiato, nella Svizzera romanda probabili precipitazioni locali, sulla Svizzera centrale e orientale invece è asciutto. Domani a su delle Alpi per lo più asciutto, oltre Alpe nuvoloso con possibili precipitazioni locali.

0: 10.03 siamo sulla Rete 1 per parlare di scienza, tecnologia, ricerca, natura, clima e molto altro. Torniamo come sempre per la seconda stagione in questo nuovo Mille Voci Scienza e Ricerca, sperando di soddisfare anche le vostre curiosità, caro pubblico di Rete 1 che ci seguite, di questo vi ringraziamo, ci seguite sempre attentamente e puntualmente.
1: E di natura in particolare parleremo oggi, di energia e di clima, per una puntata che come sempre ha i suoi dossier tematici, gli approfondimenti e le news. Ben trovate e trovati da Claudia De Mircan e Maria Pia Belloni.
0: In regia Roberto Conti, regia tecnica al centralino Michela De Pedrini, a dare il là musicalmente parlando a questa nuova puntata di Mille Voci Scienza e Ricerca c'è Mark Ronson.

0: Segnaliamo la fine del pericolo sulla A2 Lugano Nord della Galleria della Collina, causato in precedenza dalla presenza di oggetti sulla carreggiata.
1: Alle 10.08 è buona abitudine a Mille Voci Scienza e Ricerca proporvi, condividere con voi delle notizie che abbiamo scelto e che abbiamo pensato potessero essere interessanti appunto per il pubblico di Rete 1. Allora, le notizie sono due: una l'ha scelta Claudia, una l'ho scelta io. Direi di cominciare dalla tua, Claudia.
0: Sì, allora io ho scelto una notizia scientifica, ovviamente, che riguarda il Paleolitico superiore, un periodo della preistoria caratterizzato dalla glaciazione di Würm e dalla presenza esclusiva dell'Homo sapiens, il periodo in cui l'Homo sapiens realizzava le prime pitture rupestri e le famose statuette delle Veneri, no?
1: Belle.
0: Ecco, in quel periodo, e siamo a circa 25.000 anni fa, ebbene, usavamo già sostanze psicoattive, quelle che alterano il funzionamento del sistema nervoso centrale, modificando la percezione, l'umore, la coscienza e il comportamento. Lo dice una scoperta pubblicata sulla rivista Science Advances dai ricercatori della Griffith University in Australia, in collaborazione con archeologi indonesiani. L'uso di sostanze psicoattive negli esseri umani è dunque più antico del previsto, risale a ben prima dell'avvento dell'agricoltura. Lo dimostrano queste tracce trovate sui denti di due cacciatori raccoglitori indonesiani vissuti tra i 25.000 e 6.300 anni fa, che consumavano, appunto, pare abitualmente, la noce di Betel. È il seme di una palma, no? Considerata la quarta sostanza psicoattiva più diffusa al mondo anche oggi, dopo alcol, caffeina e nicotina. Lo studio si è focalizzato sulle origini dell'uso della noce di Betel, chiamata anche seme di areca, una tradizione che accomuna centinaia di milioni di persone tra l'India e il Pacifico meridionale, oggi ancora, parliamo di circa una persona su 10 della popolazione mondiale attuale. Il consumo della noce induce, tra gli altri effetti, un senso di lieve euforia e una maggiore vigilanza. Gli utilizzatori moderni la assumono mescolata con la cosiddetta calce spenta, ottenuta polverizzando calcare o gusci bruciati. E cosa fanno? La mescolano a questa calce spenta fino a formare un bolo chiamato quid, che viene masticato per ottenere effetti, appunto, psicoattivi. Le origini di questa usanza vengono ora svelate dai resti di questi due antichi raccoglitori dell'isola indonesiana di Sulawesi. Entrambi mostrano denti usurati in maniera davvero insolita, con solchi profondi e arrotondati. E secondo i ricercatori la causa sarebbe appunto la ripetuta suzione di noci di Betel intere. Sugli stessi denti sono state trovate tracce di sostanze specifiche del Betel, come l'arecolina, che è il principale composto neuroattivo. Ulteriori esperimenti hanno indicato che succhiare le noci integre portava probabilmente al rilascio di alcuni composti, come appunto l'arecolina, ma non di tutti i composti, e questo suggerisce che tale modalità di consumo potesse produrre un effetto stimolante più lieve rispetto alla moderna masticazione del Betel quid, di questo bolo. No? La arecolina possiede proprietà antidolorifiche ed è probabile che gli antichi cacciatori e raccoglitori ne fossero diventati dipendenti proprio per alleviare il mal di denti, cioè nonostante fosse proprio tale abitudine a peggiorare la loro salute orale, e loro la masticavano per avere meno dolore ai denti. È un circolo vizioso, no? Tipico, tra l'altro, delle sostanze psicoattive, oggi come ieri. Ora lo sappiamo.
1: quindi evitiamo, no, però può essere tema di discussione col proprio dentista, dice ricolina invece della
0: arecolina
1: l'altra sono simili, perché adesso ce l'avevo qua, adesso non
0: nicotina,
1: no, quello che usano è la quella che usano per darti l'anestesia,
0: lidocaina.
1: Eccoci, okay. Qua ci siamo arrivati, sì. Quindi voglio dire, c'è un nesso in mezzo, ci sono milioni di anni, ma c'è un nesso tra l'Homo sapiens e l'Homo actualis.
0: E tu che cosa hai trovato, Mary?
1: Allora, io ho scelto un tema che riguarda una scoperta davvero importante, siamo in ambito di ricerca, oncologica, per dire che un rapporto davvero pubblicato pochi giorni fa, 2-3 giorni fa, ci ha spiegato che una gran parte dei tumori, di certi tumori, è prevedibile, e questo insomma cambia e di parecchio l'approccio. Naturalmente qui siamo già nel campo della prevenzione, che non fa piacere a chi si occupa di costi della salute. Naturalmente in questi giorni siamo tutti molto sensibili. Bene, andiamo per ordine. Per dire che dopo i problemi cardiovascolari, ormai lo sappiamo, i tumori sono la seconda causa di sofferenza e di decessi, e gli ultimi studi appunto segnalano elementi sui quali proprio vale la pena ragionare, come questi due appunto che ho scelto, e adesso vado ad elencare spiegandone un pochettino l'origine e l'applicazione. Secondo lo studio del Centro Internazionale di Ricerca sul Cancro, questo per dire diciamo sul tappeto, segnala che i casi di tumore nel mondo sono in forte crescita, con stime che prevedono oltre 34 milioni di nuovi casi annuali entro il 2050, quindi neanche tanto lontano, rispetto ai circa 20 milioni registrati nel 2024. Tralasciando l'invecchiamento demografico, che certo rientra nel novero dell'aumento dei casi di cancro, perché è ovvio, vivendo di più ci ammaliamo di più, vorrei appunto segnalare queste due importanti scoperte, perché possono far riflettere tutti noi proprio relativamente a questo tema, al tema della prevenzione. Parto dall'autorevole studio pubblicato 2 giorni fa e che ci dice che un caso di cancro su 8, che non è poco, un caso di cancro su 8 è di origine infettiva, ed ecco qua che ci avviciniamo alla comprensione del perché è prevedibile, è di origine infettiva, quindi evitabile, grazie a cosa? Beh, ai controlli preventivi e alle vaccinazioni. Allora anche qua si aprono ovviamente grandi dibattiti. Il nuovo studio pubblicato sulla rinomata e molto affidabile rivista Lancet Oncology fornisce la panoramica più recente sulla malattia, tenendo conto dei progressi nella comprensione delle cause dei tumori e dei dati sull'incidenza globale ampliati e aggiornati. Gli scienziati, epidemiologi per la gran parte, hanno stimato la percentuale di nuovi casi di cancro nel 2024 attribuibili a 12 agenti infettivi. Ma poi, adesso riassumendo, in questo articolo, in questa pubblicazione, si specifica che in realtà sono 5 gli imputati, diciamo, più importanti tra virus, batteri e parassiti. In particolare, questo lo dico perché vale la pena saperlo, perché può essere sempre un'informazione da condividere col proprio medico, l'infezione da batterio Helicobacter pylori, che conosciamo tutti noi, qualcuno l'ha già avuto, qualcuno no, quindi questo è una delle infezioni che può, mica detto che direttamente, però può portare alla creazione di un carcinoma. Rappresenta, tra questi individuati 11 agenti infettivi, è quello più importante, perché rappresenta la causa più grave, seguita a ruota dal papillomavirus umano, anche questo molto conosciuto soprattutto tra i giovani, segue il virus dell'epatite B e poi il virus forse meno conosciuto Epstein-Barr e il virus dell'epatite C. Quindi ecco, questi sono quattro fonti di infezione che possono, non è detto che debbano, ma possono portare a un'evoluzione, a una crescita di una situazione di tumori. Secondo l'agenzia specializzata dell'OMS, questi 5 agenti infettivi sono responsabili nel loro insieme di quasi tutti i tumori di origine infettiva. Quindi ovviamente i tumori di origine infettiva, adesso ci arriviamo, rappresentano comunque un 30%, quindi non è poco. Questi i cinque agenti più importanti. Il quarto posto, come detto, occupato da questo virus forse poco conosciuto, Epstein-Barr, riflette le crescenti scoperte sul ruolo di questo virus ampiamente diffuso appartenente alla famiglia degli herpes virus. E anche qua apriamo un capitolo molto noto: herpes virus conosciuto e magari avuto, subito. Quindi anche questo è un agente infettivo e può provocare lo sviluppo di diversi tumori, tra questi il carcinoma nasofaringeo, linfomi e alcuni tumori dello stomaco. Il panorama dei tumori correlati alle infezioni continua a evolversi con il progredire delle conoscenze scientifiche, ha osservato il coautore di questo importante articolo, che è il dottor Gary Clifford. Lo studio spiega poi anche significative disuguaglianze geografiche. Per dire cosa? Che l'Asia orientale rappresenta il 42% dei tumori infettivi a livello mondiale. Quindi qua arriviamo a un altro capitolo, il capitolo geografico, come si vive, come ci si cura o non ci si cura. Quindi l'Asia è un luogo dove questi tumori infettivi, diciamo, sono abbastanza radicati, causati principalmente dal batterio Helicobacter pylori e dal virus dell'epatite B. Anche l'Africa subsahariana è fortemente colpita a causa del papillomavirus e del virus responsabile del sarcoma Kaposi. Complessivamente nel 2024 oltre tre quarti dei tumori correlati a infezioni si sono verificati nei paesi a basso o medio reddito, dove l'accesso alla prevenzione e al trattamento rimane ovviamente ineguale, diverso. Diverse strategie scientificamente provate consentirebbero tuttavia di evitare la maggior parte dei tumori di origine infettiva, ripeto, stiamo parlando di questa grossa scoperta che ci porta attorno al 30-32%, si potrebbe diciamo evitare grazie, come detto, a vaccinazioni, per esempio contro l'HPV o il virus dell'epatite B, attraverso degli screening, dei trattamenti per l'Helicobacteris, sottolineano proprio gli autori di questo studio. Tuttavia queste azioni preventive, lo sappiamo, si scontrano con ostacoli persistenti in molte parti del mondo, di natura ovviamente finanziaria, politica o legati proprio a sistemi sanitari che insomma non sono ben strutturati. Allora, ancora a proposito di prevedibilità della malattia, ma qui usciamo dal campo dell'infezione. Già ad inizio 2006 un altro studio ben referenziato indicava che quasi il 40% di tutti i tumori nel mondo ha cause prevedibili, questo anche in Svizzera, e qua invece si fa riferimento alle cause che conosciamo, al fumo, all'alcol, però anche appunto a infezioni batteriche o virali. Particolarmente questa concerne le donne, circa il 30% di tutti i tumori è considerato quindi prevedibili in tutto il mondo, anche in Svizzera. La percentuale di casi di cancro, come detto, si aggira legati all'infezione al 38%, e questo articolo appunto spiega di quanto sia importante una prevenzione efficace, una prevenzione che appunto può evitare non solo le infezioni ma poi anche il progredire o l'avvento di una situazione tumorale. Naturalmente sono tutti discorsi che sono legati appunto alla gestione della sanità, alla politica e ai costi finanziari. Lo dico perché appunto siamo in giorni dove tutti noi stiamo facendo i conti, ci stiamo rendendo conto che l'aumento dei costi per le case malati ormai, cioè, non lo vedremo mai. Pensate un giorno che ci annuncino la diminuzione dei costi della cassa malati, vabbè, faremmo un mille voci scienza e ricerca totalmente dedicato a questo tema. Non è così. Queste notizie però sono importanti per la scienza, certo, sono interessanti però anche per noi, per la nostra comprensione, e allora ogni tanto anche magari chiedere qualche esame preventivo laddove appunto i costi sono sostenibili, la struttura sociale e sanitaria lo permette, insomma, può essere anche una garanzia di non dover poi perdere salute e soldi in trattamenti che, lo sappiamo, sono costosissimi. Quindi se vi interessa, appunto, sulla rivista Lancet Oncology potete leggere di questa scoperta e di quanto ci siano correlazioni tra le infezioni batteriche e virali e poi l'evoluzione possibile, non garantita, di situazioni oncologiche. Buona lettura e buona curiosità.

0: 10:29, Mille Voci Scienza e Ricerca apre il suo dossier di approfondimento che oggi ha come tema l'ambiente, declinato nelle sue chiare e differenziate espressioni. Si chiama Sofia Cereghetti, un master in adattamento ai cambiamenti climatici con esperienze di lavoro in Svizzera e all'estero. Lei è la nuova responsabile di WWF Svizzera e Italiana e succede a Francesco Maggi, figura storica del WWF Svizzera Italiana, a beneficio della pensione. Allora, noi da una parte vogliamo conoscere la nuova responsabile di WWF Svizzera Italiana e dall'altra con lei poi approfondire alcune tematiche che stanno a cuore a tutte le persone che vivono su questa terra. Allora, cosa ci siamo detti? Beh, la invitiamo ed eccola qua, nostra ospite questa mattina, Mille Voci Scienza e Ricerca in collegamento audio e video. Buongiorno.
1: Video forse. Buongiorno.
0: Eccoci, l'importante è che ci senta e che noi possiamo sentire lei. Ah no, c'è anche il video, sì. Adesso ci siamo, abbiamo completato. Voilà, così per chi ci segue in televisione potete vedere anche l'immagine. Io la vedo in un angolino, non la vedo dietro, ma arriverà, non c'è nessun problema.
2: Buongiorno, buongiorno in ogni caso Sofia. Sofia Cereghetti, lei eredita una realtà che negli anni ha realizzato diversi e importanti risultati a tema tutela dell'ambiente, no? Possiamo dire che parte da una buona base.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito. Sì, sicuramente parto da un'ottima base, con tante attività alle mie spalle che sono state svolte nel tempo, alcune delle quali sicuramente si conoscono sul territorio, altre che invece sono un pochino più nell'ombra e che anch'io ho scoperto arrivando al WWF, ma che sono fondamentali per il lavoro legato alla protezione dell'ambiente.
0: Allora, sappiamo che la scelta di accettare questo incarico dopo selezioni, sappiamo che non è stata evidente, insomma capiamo che lei ha accolto questo incarico con una grande responsabilità e una significativa e chiara indole di impegno proprio totale, oltre alla sua formazione scientifica. Ecco, vogliamo sapere qualcosa anche un po' della sua formazione, ha studiato storia e geografia e sappiamo, abbiamo saputo che è appassionata di natura. Allora le chiediamo, perché di natura si parlerà, dove ha coltivato, dove ha visto nascere, ha sentito nascere questa passione per la natura, Sofia Cereghetti?
1: Ma sicuramente un seme che è stato piantato fin dall'infanzia, già dalla mia famiglia, in particolare dai miei nonni che mi portavano sempre con loro in montagna e mi hanno sicuramente insegnato ad essere curiosa e attenta a quello che mi circondava. Poi crescendo questa passione è stata coltivata diciamo da me indipendentemente, forse anche dalla mia famiglia, e per fortuna ogni giorno cresce, vorrei dire, perché ogni giorno c'è qualcosa di nuovo da scoprire, qualcosa di nuovo per cui vale la pena anche impegnarsi.
2: Sofia Cereghetti, classe 1994, è giovanissima, un master in scienze dei cambiamenti climatici all'Università di Copenaghen. Sofia, come mai a Copenaghen il master?
0: Siamo curiose.
1: Ma in verità semplicemente perché non c'era un'offerta alternativa in Svizzera che mi soddisfacesse. Quindi ho scoperto l'esistenza di questo master subito dopo il bachelor e mi sono detta sì, è quello che voglio fare e poi perché no, un'esperienza all'estero. È un po' quella sfida che mi ha anche spinta, no, a prendere questa decisione ed è stata, penso, una buona scelta tutto sommato.
0: Abbiamo preso nota, perché spesso abbiamo attorno al nostro tavolo anche persone che sono a capo degli istituti di formazione tra università e SUPSI, e quindi abbiamo preso nota di questo interessante diciamo appunto che ci ha fornito, ovvero che questo master in scienze dei cambiamenti climatici attualmente non esiste in Svizzera. Allora lo dico a beneficio, sì, di nuova generazione che magari diversamente
1: no,
0: da lei.
1: Diciamo...
0: Prego.
1: Scusate, interrompo, ma diciamo piuttosto che non esisteva ai tempi un master interdisciplinare legato ai cambiamenti climatici. Adesso Probabilmente, magari non ne sono a conoscenza, ma sicuramente la formazione è voluta su questi temi e ci sono università che probabilmente offrono delle formazioni analoghe ai tempi, però appunto un master con un approccio anche non solo legato alle scienze naturali atmosferiche, ma anche legato alle scienze sociali non c'era in Svizzera.
0: Ed è molto interessante, no? È chiaro, è un tema che interessa a tutti, sono tanti giovani che hanno voglia di intraprendere questa formazione, quindi indagheremo, anzi sarà magari pagina di approfondimento presto a Mille Voci Scienza e Ricerca. Sofia Cerighetti ha ancora qualche curiosità, che non è una curiosità personale, è a beneficio del pubblico di Rete 1 naturalmente, poi ogni tanto ci scherziamo. Vorrei portarla alla sua tesi di master, che ha come tema la vigna lavorata in biologico. Ma perché? Perché la vigna lavorata in biologico si adatta ai cambiamenti climatici. Questo tema ci interessa. Allora chiedo a lei cosa ha imparato per imparare qualcosa dalla sua tesi di master.
1: Sì. Allora, tanto per cominciare, io ho deciso di svolgere la mia tesi in Ticino, lavorando con i viticoltori, scusate, locali. E questo mi ha permesso prima di tutto di entrare nel contesto ticinese e di osservarne le caratteristiche climatiche e il modo in cui i cambiamenti climatici impattano sul nostro territorio e nello specifico come impattano sul settore vitivinicolo. È stato molto interessante perché non solo dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista appunto delle scienze sociali, la vite, come tante altre cose, fa parte del nostro territorio anche per quanto concerne il suo ruolo culturale, paesaggistico, no? Si tratta comunque di un settore che ha una tradizione millenaria e che nel tempo si è evoluto portando delle caratteristiche molto specifiche sul nostro territorio, dei vitigni che sono riconosciuti come ad esempio il Merlot e voilà, quindi ha un'importanza su vari livelli. E sicuramente è un settore che è messo in difficoltà dall'impatto dei cambiamenti climatici in Ticino come altrove, ed è un settore che come tanti altri deve lavorare su delle strategie di adattamento, di diversificazione per poter affrontare le problematiche che si presentano, che può essere la diffusione di maggiori parassiti e malattie della vigna, può essere i cambi nei regimi di precipitazione, la siccità e le piogge estreme. Quindi sì, la viticoltura biologica dal canto suo ha dei vantaggi come anche degli svantaggi, come ce li ha anche la viticoltura convenzionale. Sicuramente quello che ho notato è che le varietà di vite sono molto importanti in questo caso, quindi l'uva Merlot non per forza è la più indicata alle caratteristiche climatiche attuali del nostro territorio. Ci sono delle realtà che infatti impiegano delle varietà diverse, più resistenti. Ci sono tutta una serie di misure che si possono adottare. Ovviamente c'è una grande percentuale di imprevedibilità nella produzione vitivinicola dovuta al meteo.
0: Soprattutto appunto lo stiamo vedendo in questi ultimi anni, questi eventi estremi, che sia la grandine fuori tempo, che siano le frane, che sia la siccità, tutto questo ovviamente sull'agricoltura, su chi si occupa anche di vigna ha un impatto, per alcune aziende significa anche chiudere, quindi immagino che questo suo lavoro sia stato molto apprezzato e forse fa un po' testo in giro per le case viniviticole. Sofia Cerighetti, detto dell'adattamento di quello che lei ha scelto come diciamo punto di riferimento, ovvero la vigna, se allarghiamo lo sguardo e guardiamo all'uomo, possiamo dare una definizione di adattamento?
1: Sì, diciamo in poche parole l'adattamento è un po' far buon viso a cattivo gioco, se vogliamo dirlo in parole povere. Significa affrontare le problematiche che si presentano sul territorio che si abita, in questo caso relative ai cambiamenti climatici. Quindi siamo in Ticino, abbiamo delle situazioni in cui in particolare gli eventi meteorologici estremi si stanno intensificando, lo vediamo, quindi siccità, aumento delle temperature, aumento delle precipitazioni estreme. queste situazioni creano poi sul territorio delle criticità, come per esempio il rischio maggiore di incendi, perdite nel settore agricolo, l'aumento della mortalità dovuta alla carrura estiva, alluvioni, ne abbiamo visto di ogni. E di conseguenza è necessario sviluppare delle strategie per rispondere a queste situazioni critiche, e queste strategie hanno l'obiettivo, o dovrebbero avere l'obiettivo, di ridurne o azzerarne gli effetti il più possibile. Questo è l'adattamento. Dopo vorrei aggiungere una cosa in merito, e cioè che purtroppo il discorso sull'adattamento ogni tanto viene un po' strumentalizzato, nel senso che si tende a parlare di adattamento ma non parlare più di mitigazione, ovvero della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che è un discorso altrettanto importante da fare, come lo è quello sull'adattamento. È necessario lavorare sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in quanto sono la causa, cioè la radice del problema, e questo è importante non dimenticarselo. Ci vuole un lavoro a livello politico e a livello di sensibilizzazione, e c'è ancora tanto da fare su questo.
0: E infatti è il tema che tratteremo a breve, andando proprio a scandagliare i diversi argomenti. Però ancora una curiosità, perché anche il pubblico lo chiede: quando si parla di adattamento, allora noi, non so, l'abbiamo visto quest'estate, questa gran calura, uno è insofferente, uno sopporta, l'altro è ricoverato, quindi parliamo dell'essere umano. Però lei, che ha lavorato anche in diversi studi di ingegneria e costruzione, immagino sia importante spiegare che l'adattamento passa anche dalle strutture abitative, dalle strutture dove l'essere umano sta, e per arrivare anche a quelle che vengono definite anche le zone di rinfresco, di nebulizzazione. Sono temi che così sono entrati nel quotidiano da qualche anno, quindi è importante capire che quando si parla di adattamento non siamo solo noi esseri umani che dobbiamo cercare di adattarci, è la struttura, è il vivere, è il nostro vivere fatto anche di mattoni, cemento e di piazze che si deve adattare. Come Sofia Cereghetti?
1: Sì, senz'altro. Chiaro che quando parliamo di adattamento è un discorso molto uomocentrico, cioè siamo noi che abbiamo bisogno di adattarci per far fronte ai problemi. Sicuramente, come lei ha menzionato, un contesto molto interessante su cui lavorare è il contesto urbano, cioè dove si concentra la maggior parte della popolazione e dove ci sono anche poi più problemi legati alle variazioni climatiche. Principalmente parliamo di isole di calore, e parliamo di danni legati ai fenomeni di precipitazione, quindi allagamenti, eccetera. E qui io porto il concetto di città spugna, che dal mio punto di vista è un concetto interessante di cui si parla spesso ultimamente, che in sintesi significa creare delle città che sono in grado di assorbire questi effetti dei cambiamenti climatici, che sono in grado di assorbire l'acqua, che sono in grado di rimanere più fresche. È chiaro che è un concetto sul quale si potrebbe parlare per ore, però penso che sia molto valido, e noto anche che perlomeno in Svizzera, ma anche al di fuori della Svizzera, è qualcosa che si presenta sempre più spesso nei dibattiti politici, nelle decisioni delle città, delle autorità a livello regionale, a livello nazionale, e quindi ben venga.
2: Sofia, l'adattamento è senz'altro necessario, ma forse sono più necessarie le soluzioni, se è ancora possibile. Cioè, i dati ci dicono che la temperatura media in Svizzera ha segnato anomalie fino a 3,4 gradi centigradi sopra la norma del periodo 1991-2020. 3,5 gradi, magari a qualcuno potrebbe non sembrare, ma in realtà sono molti, sono troppi, e rischiamo che saranno ancora di più in futuro.
1: Sì, assolutamente. Possiamo fare un paragone rispetto alla temperatura globale, che adesso si trova alla soglia del più 1,5 gradi rispetto al periodo preindustriale, quindi noi in Svizzera siamo già 2 gradi in più rispetto a questo valore a livello globale. È un territorio, quello delle Alpi, molto, molto sensibile, molto impattato. per delle caratteristiche geomorfologiche, la presenza di ghiacciai che si stanno sciogliendo, eccetera. Quindi c'è ancora, diciamo, l'essere umano ha un certo margine di manovra rispetto alla mitigazione, alla prevenzione di questo innalzamento di temperatura a livello globale, che poi in Svizzera è ancora maggiore. E questo significa ridurre le emissioni di gas a effetto serra, che sono la causa del problema, che è un problema causato dall'uomo e dalle sue attività.
2: Ma secondo lei...
1: Quindi sì, c'è tanto... Sì.
2: Prego, prego.
1: No, mi chiede.
2: No, dico, secondo lei, siccome l'abbiamo vissuta proprio sulla nostra pelle, ognuno di noi quest'estate, ma ancora oggi, cioè le temperature comunque sono maggiori rispetto a quello a cui eravamo abituati e lo saranno sempre di più, avendolo appunto testato proprio sulla persona, siamo pronti ad agire, a mettere in atto queste soluzioni come singoli, ma soprattutto come governi?
1: Ma oddio, parlando del Ticino nello specifico, direi non particolarmente, perché comunque nelle scorse settimane abbiamo visto il governo esprimersi in merito al piano energetico e climatico cantonale, e seppur questo piano energetico e climatico, molto importante per il nostro cantone, è stato accettato, è stato allo stesso tempo mozzato dei suoi elementi più incisivi. Questa è chiaramente una direzione politica che non va in favore né dell'adattamento né della mitigazione dei cambiamenti climatici. Poi c'è anche da dire che in altre parti della Svizzera, in altri cantoni, invece la situazione è ben diversa. Ci sono cantoni che hanno delle strategie per l'azzeramento delle loro emissioni di gas a effetto serra nei prossimi anni a livello cantonale, mentre noi stiamo ancora discutendo su se cambiare o no la caldaia a gas. Questo non è proprio positivissimo come scenario. Quindi questo un po' a livello politico, diciamo, c'è tanto da fare, bisogna sicuramente fare di più. La direzione non è delle migliori. Poi a livello individuale è chiaro che ci sono degli accorgimenti che si possono.
2: Si è bloccato il collegamento, Sofia? Magari ci prendiamo un attimo di pausa con Derry Howell e John Oates e poi torniamo sperando di recuperare Sofia Cerghetti.

0: 10:50 sulla Rete 1, Mille Voci Scienza e Ricerca, un incontro con la nuova responsabile di WWF Svizzera Italiana, Sofia Cerighetti. Raccontato un pochino di lei, del suo iter, e già approcciati alcuni temi importanti dei quali si occuperà anche WWF Svizzera Italiana, una carica che, lo avrete capito se ci avete seguito nella prima mezz'ora, la giovane Sofia, appassionata di natura e montagna, ha proprio accolto con una verba incredibile, con una grande preparazione data appunto dalla sua formazione. Allora, avevamo già iniziato a parlare prima che saltasse la linea, riprendiamo il discorso. Sofia Cerighetti, guardando adesso a WWF Svizzera Italiana, qual è l'elemento naturale che ha maggior bisogno di voi? L'acqua, il suolo, i boschi, i laghi, l'aria?
1: Rieccoci.
0: Eccoci.
1: Sì, allora, considerando anche la situazione un po' critica che abbiamo vissuto quest'estate, io direi l'acqua. Le acque dolci sono un tema di lavoro del WWF da tantissimo tempo, laghi e fiumi quest'estate hanno sofferto tantissimo a causa del caldo e della siccità, ma sono altrettanto sofferenti anche a causa delle attività umane, quindi è molto importante tutelarli.
0: Allora, acqua, viviamo in Svizzera, abbiamo anche un po' l'impressione che questo bene abbondi, ma appunto non è così. Soprattutto negli ultimi due anni abbiamo registrato dei cambiamenti anche qua estremi, no? In Svizzera e nella Svizzera italiana, dove sappiamo che comunque, come realtà subalpina, abbiamo delle reazioni un pochino diverse. Allora, una settimana fa con i colleghi di Giardino di Albert abbiamo guardato anche noi nel sottosuolo, nelle falde, falde elvetiche, e abbiamo scoperto che al nord delle Alpi ci sono delle riserve d'acqua, in Ticino un po' meno. Riserve d'acqua che, come sappiamo, poi non sono tutte impiegabili, perché alcune sono naturalmente contaminate, altre sono contaminate appunto dall'attività industriale. Allora, questo è anche un tema vostro, cioè andare a indagare maggiormente la risorsa acqua nel sottosuolo, perché credo che con tutto quello che abbiamo detto finora potrebbe essere una risorsa importantissima.
1: Sicuramente importantissima. Il WWF di per sé non si occupa particolarmente di acque di falda, se non in caso di situazioni di inquinamento, come da lei menzionato, o ad esempio se vengono effettuati dei prelievi dalla falda che poi hanno anche degli effetti sui corsi d'acqua.
0: Quindi vi occupate di più dell'acqua, come ha detto lei, dei laghi e dei fiumi. Quindi con quale, se possiamo identificare un elemento sul quale avete posto l'accento?
1: Ma direi che in generale si tratta della protezione degli ecosistemi acquatici, che quindi sono molto più fervidi e presenti nei corsi d'acqua, chiamiamoli superficiali. Noi lavoriamo tanto in questo periodo sulla tutela, in particolare per quanto concerne i prelievi che vengono fatti dai corsi d'acqua, che spesso sono messi a dura prova dalla mancanza d'acqua in sé, no? Che quindi poi ha un effetto negativo su tutte le specie che nei corsi d'acqua vivono. I prelievi e anche l'inquinamento delle acque è un tema molto, molto importante per noi, e in Ticino il problema sussiste, quindi bisogna affrontarlo.
0: Come?
1: come è abbastanza difficile il discorso, però direi che i punti principali sono come consumiamo l'acqua, quanta ne consumiamo e come la gestiamo. Ecco, diciamo così. Quindi, per quanto riguarda il consumo e la quantità e la gestione, si può lavorare. La gestione permette di ridurre poi l'apporto di inquinanti ai corsi d'acqua, però deve essere fatta in maniera molto attiva e deve essere anche molto consapevoli di quali inquinanti ci sono, quindi devono essere fatte delle analisi, bisogna sapere con cosa si ha a che fare, e poi bisogna intervenire di conseguenza per evitare che questi inquinanti finiscano nelle acque. Il problema è che spesso sono ovunque, parliamo di PFAS, di microplastiche, di agenti chimici, è molto difficile controllarli. Possiamo farlo con la gestione urbana delle acque piovane, più difficilmente Per quanto riguarda invece lo scarico di acque direttamente nei laghi, nei fiumi, per esempio dall'agricoltura, allora lì bisogna andare piuttosto a lavorare sui prodotti che vengono utilizzati, cioè un po' alla radice, no? Non bisogna introdurre gli inquinanti in natura di partenza.
2: Per quanto riguarda invece, è un argomento che forse adesso non riusciamo a trattare prima dell'informazione delle 11, però un accenno velocissimo, perché poi nelle nostre acque ci sono anche le cosiddette specie invasive. Più che stare qui ad elencarle, ora non abbiamo il tempo, ma Sofia, perché le specie invasive sono considerate tali? Nel senso che la natura non ha confini. Se una specie viene, si instaura qui o altrove, ha in qualche modo il diritto di farlo?
1: Beh, di sicuro noi difficilmente glielo possiamo impedire e lo vediamo molto bene con le specie invasive. Ecco, quelle che si vedono meglio sono sicuramente quelle erbacee, no? Le piante invasive, le famose neofite contro le quali ci si batte a spada tratta. Chiaro che non è facile perché noi il nostro margine di manovra è relativamente ridotto. Ci sono delle specie invasive anche nei corsi d'acqua che fanno un sacco di danni, sono specie che arrivano perché vengono in un qualche modo importate comunque dall'uomo, perché le condizioni climatiche appunto della regione cambiano e quindi diventano più favorevoli per delle specie che poi prevalgono sulle altre. E quindi per questo forse il punto di riferimento più interessante è il Cantone, che ha delle misure proattive per la gestione di queste specie che purtroppo causano tanti danni. Quindi ci sono specie che si possono accogliere più facilmente di altre.
2: Grazie Sofia, noi torniamo con Sofia Cereghetti, nuova responsabile WWF Svizzera Italiana, dopo l'informazione delle 11:00.

0: Rete 1.
1: Sono le 11:30 secondi.
2: In studio Lino Bini, Camere Federali in primo piano, e questo perché oggi si tiene

0: a protezione dei rappresentanti del personale e dei sindacali. Un tema caro alla sinistra che ne ha fatto una condizione indispensabile per sostenere proprio i nuovi bilaterali. Luce verde anche allo stesso trattamento degli universitari. Quelli provenienti dall'Unione Europea infatti devono poter beneficiare dello stesso trattamento di quelli svizzeri in materia di tasse universitarie. Dal canto suo invece il Nazionale ha detto sì al messaggio sugli immobili della Confederazione, che prevede investimenti per quasi 774 milioni di franchi. Tra i progetti più importanti figurano il risanamento della Biblioteca Nazionale a Berna e la ristrutturazione dell'ambasciata svizzera a Londra. Per la cronaca regionale, oggi è l'ultimo giorno di lavoro del consigliere di Stato ticinese Claudio Zalli in governo. La direzione del Dipartimento del Territorio e la presidenza del Consiglio di Stato gli erano stati tolti durante l'estate dopo le due inchieste penali avviate nei suoi confronti. Inchieste per le quali Zalli continua a respingere ogni responsabilità, ce ne parla Alessandro Broggini.
1: Il Consiglio di Stato il 1° di settembre gli aveva chiesto di dimettersi immediatamente e al suo rifiuto, il giorno dopo, gli aveva tolto quel che gli restava della conduzione del suo dipartimento. Da quel giorno il consigliere di Stato leghista è rimasto senza dirigere più nulla. Finisce da consigliere ma non da direttore. Avrebbe pure finito la legislatura da presidente. Neanche quello. Le è subentrata Marina Carobbio il 29 luglio. Uno dei tanti passaggi di responsabilità tra i cinque consiglieri che in un paio d'anni hanno smembrato i dipartimenti al punto tale che sul portale del cantone le sovrapposizioni dei quattro rimasti e del quinto che non dirige più nulla hanno costretto a togliere le foto dalla pagina di accoglienza. L'ultima volta che Claudio Zalli è stato sentito ai nostri microfoni era per rispondere del caso del figlio 14enne di una sua conoscente rinchiuso nel carcere della Farera. Era il 23 giugno, lo stesso giorno su cui fatti il Gran Consiglio aveva deciso di esercitare l'alta vigilanza. Da allora più nulla, eccezion fatta per le due comunicazioni scritte in cui ha respinto fermamente ogni responsabilità penale, arrivate a seguito di altrettanti incarti aperti dalla magistratura per abusi di autorità e tentata coazione prima per il caso del 14enne e poi per reati contro l'integrità sessuale dopo una segnalazione della donna poi deceduta che a luglio aveva pubblicato in rete conversazioni telefoniche con lui e registrate di nascosto. Nessuna apparizione pubblica e dopo il 2 di settembre neanche più alle riunioni di governo.
0: Un altro abbattimento di lupi potrà essere effettuato in Vallese, ne danno notizia le autorità cantonali che hanno ricevuto il nulla osta da parte dell'Ufficio Federale dell'Ambiente per la soppressione del branco di Nans. Obiettivo eliminare predazioni e problemi con il bestiame da reddito nella regione. Berna, che ha approvato pure la soppressione di alcuni esemplari di altri branchi, quelli di Nedà e di Letul, che potranno essere ridotti di 2/3. Caccia israeliani si sono levati in volo questa mattina per il possibile dirottamento di un aereo di linea della Fly Dubai, decollato da Dubai alla volta di Tel Aviv con 174 persone a bordo, allarme poi rientrato. Stando alle prime informazioni, ancora provvisorie, dall'apparecchio sarebbe stato lanciato per breve tempo il segnale di emergenza con il velivolo sceso di quota che ha cambiato rotta dirigendosi verso l'Arabia Saudita, dove è atterrato poco dopo. Maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. Fino a questa sera su delle Alpi è previsto tempo almeno in parte soleggiato, nella Svizzera romanda probabili precipitazioni locali, sulla Svizzera centrale e orientale invece è asciutto. Domani a sud delle Alpi per lo più asciutto, oltre Alpe nuvoloso con possibili precipitazioni locali.

Le 11:05 minuti, sempre con Mille Voci Scienza e Ricerca, ancora con Maria Pia Belloni e Claudia Demirkan. Tra poco continuiamo a chiacchierare con la nostra ospite Sofia Cereghetti, responsabile di WWF Svizzera Italiana. Ma prima ci ascoltiamo Ronan Keating, The Way You Make Me Feel.

0: In diretta con la nuova responsabile di WWF Svizzera Italiana, Sofia Cereghetti, alcuni temi già buttati sul tavolo. Si parlava prima di gas effetto serra, torneremo a parlarne, ma adesso ci concentriamo sul tema acqua, un tema molto sensibile anche per voi di WWF Svizzera Italiana. Naturalmente tutela principalmente degli ecosistemi acquatici, come ci spiegava sempre dal punto di vista del WWF Svizzera Italiana. Allora, Sofia Cereghetti, veniamo all'attualità, un'attualità che ci parla proprio in Svizzera Italiana di una diga in Val Malvaglia, più precisamente all'operazione necessaria che si sta avvicinando di spurgo. Allora, un'operazione contro la quale voi avete fatto opposizione. Perché?
1: Sì, è corretto. Dunque, il bacino di Val Malvaglia, come tutti i bacini idroelettrici, è soggetto a una problematica di sedimentazione di materiale trasportato dal fiume, che quindi naturalmente arriva fino alla diga e poi si deposita. Questo materiale in grandi quantità può generare delle problematiche per la gestione, per la manutenzione dell'impianto e anche delle problematiche di tipo economico, in quanto ruba spazio, diciamo, all'acqua che verrebbe stoccata e poi verrebbe turbinata per la produzione energetica. Quindi è una problematica reale che va affrontata. Il problema che si pone in questo caso è il metodo che viene proposto dalle officine idroelettriche di Blegno per lo svuotamento di questi depositi, di questi sedimenti. Ed è questo metodo che noi abbiamo contestato tramite opposizione insieme alla Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca, Pronatura, Ficedula e BirdLife.
0: Quindi spieghiamo, tra dilavamento, che sarebbe quello proposto attualmente, voi preferireste il pompaggio, un'alternativa un po' meno invasiva, ci spieghi?
1: Esatto, quello che viene proposto, come ha ben detto lei, è lo spurgo per dilavamento, che significa molto semplicemente l'apertura dello scarico di fondo della diga e il rilascio di una grande quantità di sedimenti. In questo caso parliamo di 240.000 metri cubi di materiale, quindi veramente tantissimo, direttamente nel fiume a valle della diga, in questo caso il Reale Orino, che poi confluisce nel fiume Brenno, che a sua volta confluisce nel Ticino, che sfocia nel Verbano. Quindi il rilascio di questo materiale è estremamente problematico per l'ecosistema acquatico, per non dire devastante. Così facendo si causerebbe un'altissima moria di pesci. Diversi studi commissionati dal cantone la stimano superiore al 40%. I sedimenti depositandosi inoltre creerebbero una situazione di soffocamento del fondo, del letto del fiume, causando anche in questo caso una moria di tutti quegli organismi che sul letto del fiume ci vivono e che oltretutto sono anche fonte di nutrimento per pesci e uccelli. Quindi questo metodo per noi non è accettabile. Ci sono delle alternative che sono state proposte, sono state studiate a più riprese, e che sono effettivamente delle alternative valide, che sono state anche valutate come fattibili dalle officine idroelettriche di Blegno stesse. Una di queste in particolare è quella del pompaggio, che significa di per sé costruire una piattaforma che permetta di pompare i sedimenti fini al di fuori del bacino e che poi verrebbero reimmessi sempre nel Reale Orino, ma con una maggiore diluizione sia in termini di acqua sia nel tempo, sfruttando anche gli eventi meteorologici più importanti, quindi le piogge più forti. E questo è sicuramente un metodo molto più sostenibile. Un altro metodo proposto è quello del turbinaggio dei sedimenti alla centrale idroelettrica di Biasca, che chiaramente presenta delle difficoltà tecniche, economiche, ma che però potrebbe essere rivalutato magari in combinazione col metodo del pompaggio.
2: E questo eventualmente pompaggio, turbinaggio avrebbe comunque, immagino, un leggero, spero, rispetto al 40% di moria dei pesci, che è un dato che mi ha molto sorpresa, insomma, immagino poi i pescatori, tra l'altro, ma e l'eventuale pompaggio e turbinaggio comunque una piccola incisività sui pesci o comunque sulla flora e la fauna l'avrebbe?
1: Una piccola incisività sicuramente ce l'avrebbe. Il turbinaggio molto meno, perché grazie al turbinaggio si potrebbe anche bypassare una zona del fiume Brenno, che è una zona particolarmente pregiata dal punto di vista naturalistico, che va assolutamente tutelata. quindi questo è positivo. Con il pompaggio ci sarebbe comunque un piccolo impatto, l'impatto zero è impossibile in questi casi perché stiamo comunque rilasciando del materiale nel corso d'acqua, non è un processo naturale in queste quantità. Però dal nostro punto di vista e dal punto di vista degli studi che sono stati svolti, quindi non ce lo siamo di certo inventati, questo impatto è sostenibile, quindi l'ecosistema acquatico ha la possibilità di riprendersi completamente in dei tempi che sono tutto sommato ragionevoli.
0: Sofia Cereghetti, lasciamo il caso particolare, quindi seguiremo il dossier perché naturalmente adesso è stato rallentato da questa opposizione, quindi saremo attenti all'evolvere di questa situazione e capiremo poi quali procedure verranno impiegate. Allora parliamo di acqua, detto del caso particolare che riguarda la Svizzera italiana, la Val Valmaglia, torniamo a parlare di acqua in senso più largo. Allora l'acqua è dappertutto, Sofia Cereghetti, non devo spiegarlo a lei, è dappertutto, ma soprattutto dove noi non ce la immaginiamo, dove non la vediamo, quindi parlo di alimentazione ovviamente, parlo di abiti, parlo del commercio, no? Non ci si pensa mai abbastanza. Allora le vorremmo chiedere, come WWF Svizzera Italiana, avete la sensazione di sensibilizzare a sufficienza su quanto sia prezioso questo elemento, l'oro bianco, ovvero l'acqua, e due, blu. Ho detto bianco perché è trasparente ogni tanto, oro blu, ma soprattutto rendere attenti tutti noi al fatto che l'acqua faccia parte dell'economia, faccia parte trasversalmente di ogni attività, di quasi ogni attività, perché anche laddove non ci pensiamo, non so, un database che consuma molta energia, ok, ma ha bisogno di raffreddamento, e lì di nuovo acqua. Insomma, l'acqua è veramente un elemento che sta ovunque. Allora WWF Svizzera Italia oggi sensibilizza a sufficienza su questa tematica?
1: È una domanda molto interessante che mi sono peraltro posta anch'io proprio in queste settimane trattando il tema dello spurgo in Val Malvaglia. Io penso di no, sinceramente, nel senso che noi un lavoro di sensibilizzazione lo facciamo a tutti i livelli, no? Dalle scuole elementari, scuole medie, giovani, la popolazione in toto, facciamo un lavoro anche a livello politico, mediatico, eccetera. Però prima di tutto è molto difficile capire la risonanza che hanno le nostre azioni sul totale della popolazione, quindi questo è sicuramente è una cosa complessa da capire, e io penso che in fondo non sia poi enorme e che c'è tanto lavoro da fare, e mi piacerebbe veramente, per me è una sfida, no? Quello di riportare il tema dell'acqua un po' di più all'attenzione generale, fare in modo che le persone si interessino a questo elemento così importante nelle nostre vite. Come diceva lei, fa parte di tutto, di tutto quello che noi viviamo, fa parte anche della vita di tutti gli esseri viventi sul pianeta, quindi importantissimo. E sicuramente bisogna partire dai giovani, dai giovanissimi per farlo, per poi continuare anche alle altre generazioni, ma mettere delle buone radici, dei buoni semi è fondamentale su questi temi qua.
2: A proposito, Sofia, tutto quello ovviamente di cui abbiamo discusso insieme oggi riguarda appunto anche le nuove generazioni, no? E voi come WWF avete almeno sulla carta un occhio di riguardo per la sensibilizzazione per le attività con i giovani. Vogliamo approfondire un attimo questo aspetto, no? Come definire il rapporto WWF e giovani?
1: Sì, assolutamente, per noi è importantissimo, una parte fondamentale del nostro lavoro. Lavoriamo tanto con le scuole, quindi appunto partendo dai più piccoli e andando avanti, ma quello che è interessante è che dal 2019, quindi gli anni in cui, il momento in cui c'è stata, insomma, la grande mobilitazione per il clima, è nato anche un gruppo di un po' meno giovani, diciamo adolescenti, dall'adolescenza in poi, che si chiama WWF Youth, che è un gruppo che viene sì coordinato, diciamo ha il supporto del WWF, ma è di per sé un gruppo di giovani che si autodetermina e che negli anni ha proposto tutta una serie di attività di loro interesse sul territorio. Ecco, noi questa è un'attività importante e speriamo di aumentare il seguito dei giovani e di aumentare il coinvolgimento dei giovani in seno al gruppo WWF Youth, ma in generale nell'ambito della protezione e della tutela dell'ambiente.
2: Ecco, ricordo che quando ero ragazzina io gli sticker del panda del WWF andavano un sacco, li avevamo sugli zaini e poi imparavamo a comprendere che cos'era questo simbolo, no? Oggi invece attraverso che cosa passa questa comunicazione? Immagino sui social, online, che seguito avete in questo campo, nella Svizzera italiana?
1: Sì, sicuramente anche sui social, online, insomma, è un lavoro che va fatto sempre di più perché la maggior parte della visibilità oggi, viene da lì. Dopo noi siamo presenti anche con delle campagne, quindi vedete sempre in giro i nostri cartelloni, siamo sempre presenti anche fisicamente sul territorio e siamo presenti con la nostra proposta di attività, che penso sia altrettanto importante in quanto è l'opportunità per coinvolgersi poi in prima persona per tutte le età. Dopodiché ci sono quelle proposte che sono indirizzate piuttosto ai social, alle socie, alle famiglie, che sono socie del WWF, come ad esempio le riviste dedicate ai bambini, agli adolescenti, agli adulti, eccetera.
0: Quest'anno il WWF Svizzera Italiana ha un compleanno di grande importanza, 50 anni appunto, come abbiamo detto fin dall'inizio, una strada costellata di grandi successi e adesso delle sfide importantissime, lo abbiamo detto, potremmo avere penuria d'acqua, siamo sopra la media per le temperature, il riscaldamento climatico, tutto il popolo svizzero, l'abbiamo visto in queste settimane, ritorna in piazza per reclamare più attenzione, forse dovremmo essere più costanti, reclamando più attenzione. Anche voi siete un partner che comunque sta al tavolo anche ogni tanto con la politica, quindi le sfide attualmente sono davvero gravose e quindi anche giusto sensibilizzare anche i giovani e non solo. Che cosa avete in serbo per questo compleanno, 50 anni?
1: Sì, esatto, festeggeremo i nostri 50 anni il 21 novembre presso il Campus SUPSI, quindi potete venirci a trovare dalle 13:30 in poi. Passeremo un pomeriggio all'insegna dell'energia e del clima, abbiamo deciso di portare all'attenzione questi temi. Beh, chiaramente faremo comunque diciamo, un punto della situazione di tutti. Le attività e le iniziative più importanti del WWF negli ultimi 50 anni, ma poi ne approfitteremo per presentare prima di tutto il nostro nuovo progetto per la promozione dei pannelli fotovoltaici da balcone e poi ne approfitteremo anche per consegnare il premio Fossil Free, che è un premio che il WWF consegna tutti gli anni a una realtà che si impegna per la decarbonizzazione. E in questo caso, quest'anno il premio sarà consegnato alla città di Locarno e alla Calore SA, appunto per il loro impegno, per i loro progetti per la decarbonizzazione. E
0: Qualche
1: ci saranno poi
0: dettaglio
1: delle
0: su
1: attività
0: questo?
1: anche.
0: Ah, scusi, non vogliamo spoilerare, ma possiamo, visto che siamo una rubrica di scienza, ci interessava qualche elemento supplementare? Perché avete dato il premio a loro?
1: Principalmente per un progetto nominato Verbano 2030, il cui obiettivo è quello di amplificare la rete di teleriscaldamento del Locarnese tramite lo sfruttamento delle acque del depuratore di Maggia, del Delta della Maggia. Quindi è un progetto appunto molto interessante che permette la riduzione dei sistemi di riscaldamento a combustione fossile. E dopodiché la città di Locarno a sua volta si impegna anche su altri fronti, per esempio la promozione della mobilità elettrica, l'adattamento ai cambiamenti climatici in contesto urbano, la permeabilizzazione dei suoli. Ci sono vari elementi che abbiamo deciso di considerare quali molto validi per l'attribuzione di questo premio, che verranno presentati poi nel dettaglio dai rispettivi premiati durante la cerimonia.
2: E allora, non mancheremo davvero, segnatevelo, 21 novembre al campus SUPSI per festeggiare i 50 anni di WWF Svizzera Italiana. Noi ringraziamo davvero Sofia Cereghetti, nuova responsabile, per essere stata con noi. Grazie Sofia e buon lavoro.
1: Grazie a voi altrettanto.

0: Alle 11:31 apriamo la finestra del giardino di Albert, che lavora molto sulla redazione con i suoi articoli sul web. Poi c'è la trasmissione che tutti conoscono, ma appunto, visto che gli argomenti sono numerosi e gli approfondimenti sono veramente in deep, come dicono i giovani, quindi molto molto articolati e ben ricchi di elementi scientifici, insomma, questo partenariato Mille Voci Scienza e Ricerca Giardino di Albert è ormai consolidato. Allora, io dico solo due parole e poi sarà Cristian Bernasconi, voce, volto molto noto, quindi molto bravo a spiegare. Io dico solo biomimetica e sangue. Allora, non è un quiz, Claudia.
1: Io dico arenicola, eh? Aggiungiamo indizi, ma ci facciamo spiegare tutto da Cristian.
2: Sì, buongiorno a tutti. Sì, abbiamo pensato di parlare di questo. Si tratta di un verme marino. Biomimetica è quella disciplina che prende spunto dalla natura per trovare applicazioni concrete, tecnologiche, eccetera, nella nostra vita di tutti i giorni. In questo caso parliamo di un verme marino che ispira la ricerca in medicina, quindi a che fare con la nostra salute. Già questo è un po', diciamo, un legame che uno non si aspetta, perché di solito si pensa, quando si pensa agli animali che ispirano, sono quelli più iconici, qualcosa di più grande, bello da vedere. Ecco, un verme marino uno, diciamo, che non avrebbe scommesso.
1: Tra l'altro
2: moltissimo.
1: Poi quando si pensa agli animali e alla medicina, si pensa, ahimè, anche alle cavie da laboratorio.
2: Esatto. In questo caso è proprio, invece, è una scoperta che arriva dalla biologia e poi si è visto che ha un'applicazione concreta, potrebbe averne anche più di una, in campo medico. È un verme marino che troviamo lungo le coste, ad esempio, della Bretagna, ma anche in altre zone. Vive nella zona esposta alle maree, quindi sotto la sabbia, e deve resistere quando la marea si ritira in una zona dove manca l'ossigeno, quindi non riesce a respirare e a scambiare ossigeno correttamente. E i ricercatori hanno dimostrato che è dotato di un'emoglobina particolare, più efficiente della nostra, perché riesce a legare più molecole di ossigeno, quindi ne trasporta di più. E soprattutto un'emoglobina extracellulare, non è legata ai globuli rossi.
0: Ecco, questo ci interessa molto. Abbiamo ricitato la parola adattamento, ci piace molto, perché qua andiamo veramente con degli esempi molto concreti. Ne abbiamo parlato prima in termini di clima, di acqua e di eventi climatici estremi. Adesso siamo proprio con questo caso ben preciso, Cristian Bernasconi, un verme quindi che ha dovuto adattarsi, e dovendo adattarsi ha sviluppato una vita, diciamo, organica molto particolare, che oggi serve all'umanità intera.
2: Esatto, serve all'umanità intera. È un adattamento, chiaramente, dopo secoli, millenni di evoluzione, ha portato a questo. Quindi è un verme espressamente, come dire, costruito per poter sopravvivere in queste zone esposte alle maree, ed è un'emoglobina, si è capito, che ha un interesse per noi. Alcuni studi hanno già dimostrato l'efficacia, ad esempio, nel trasporto degli organi prima di un trapianto, quindi è una molecola che permette di ossigenare meglio gli organi quando vengono spostati dal donatore al ricevente. Questo è un aspetto fondamentale che già ha ricevuto, diciamo, il certificato dall'Unione Europea, quindi già convalidato. E poi ci sono tutta una serie di altri test in corso per capire come può essere usata questa emoglobina.
1: Ma prima di spiegarci anche le altre cose, ma così da ignorante, ma nel senso che si prende il sangue della renicola marina e si usa quello, o si replica il funzionamento sul sangue umano? Nel senso che uno dice, non è che mi metti il sangue del verme sugli organi da trasportare, oppure sì?
2: Allora, facciamo un passo indietro. Si è studiata in natura, e adesso l'azienda che si occupa di portare avanti queste tecnologie ha proprio un allevamento di arenicole in Bretagna, quindi siamo in Francia, si può, diciamo, sono allevati in grande quantità. In natura ce ne sono veramente tanti, basta fare delle passeggiate in Bretagna al momento delle maree, vedete dei piccoli monticelli nella sabbia, ecco, lì sotto ci sono questi vermi marini, ed è proprio la sua molecola che viene estratta. E si è creata, hanno creato una soluzione proprio diluendola in un liquido particolare che permette, se aggiunto al liquido di conservazione degli organi, di ossigenare meglio l'organo durante il trasporto. Quindi è una molecola che lega l'ossigeno, e una volta inserita in questo liquido di trasporto cede lentamente l'ossigeno all'organo in maniera più efficaci di quanto fa la nostra.
1: Quindi stiamo proprio allevando questi vermi per poi utilizzare questa molecola. In che cos'altro?
2: In che cos'altro? Beh, per esempio è già stata utilizzata per la cura dei grandi ustionati. Sappiamo che la pelle in quel caso ha difficoltà a rigenerarsi proprio per una questione di ossigenazione, quindi è stato elaborato un gel che tra l'altro è stato utilizzato anche su alcuni pazienti in Svizzera dopo i casi di Cramontana, per la cura delle grandi ustioni e la rigenerazione dei tessuti. Quindi i risultati sembrano promettenti, lì non siamo ancora, penso che siamo ancora nella fase clinica di test avanzata, ma ci sono anche delle, come dire, applicazioni in fase di studio che non sono ancora arrivate allo stesso livello delle altre, ma si pensa ad un chiamiamolo sangue sostitutivo, ma non lo è, quando ci sono degli incidenti gravi o nelle situazioni magari zone di conflitto, di guerra, con tanti feriti che perdono sangue in maniera importante, ecco che avere una molecola, una soluzione che permette di ossigenare i tessuti nel momento in cui bisogna portare il ferito all'ospedale per un'eventuale operazione, ecco, questo è qualcosa che si sta studiando concretamente adesso. Quindi molte applicazioni in fase di studio.
0: Sono in divenire, come in divenire anche l'articolo che verrà scritto e presentato sul nostro web proprio per approfondire gli studi che si stanno facendo in laboratorio. Quindi ricordiamo, in assenza di ossigeno questo verme ha sviluppato una molecola, quindi un funzionamento dell'emoglobina molto particolare, ampio, giusto per fare un riassunto in breve. Prima citavi anche questa sua caratteristica extracellulare, possiamo ritornare lì per spiegare?
2: Sì, è un aspetto interessante questo, perché l'emoglobina di questo verme non è legata a una cellula, quindi al globulo rosso, quindi non ha un gruppo sanguigno, e quando è inserita o utilizzata non genera quella situazione di rigetto che potremmo avere in altri casi. Quindi ecco,
0: ma è fantastico questo.
2: Ecco, diciamo che le premesse sono ottime anche per l'utilizzo come, diciamo, sangue tra virgolette artificiale, ma è chiaro che non siamo ancora lì, perché un conto è il trasporto o l'uso di organi al di fuori del corpo umano, un conto è l'utilizzo all'interno del corpo umano, dove le variabili sono molte di più, quindi per quello che ci vogliono più test eccetera. Poi non dimentichiamo che in passato si è già tentato di prendere l'emoglobina e inserirla nel corpo partendo da stock di sangue umano, dai bovini. Questo ha dato grandi problemi, sono stati insuccessi con problematiche di vario tipo, dal blocco renale eccetera eccetera. Quindi ecco, tante prospettive positive, ma bisogna testare bene.
1: Ecco, in questo caso di risvolti negativi non ce ne sono, perché ogni grande eccezionale scoperta nella scienza ha sempre un risvolto negativo. Questo ce l'ha?
2: Ma possiamo citarne due. Una è ipotetica, che ancora è in fase di studio, è una molecola che viene metabolizzata dal fegato e dalla milza, dal momento che è un'emoglobina che ha anche ferro, molto ferro. Bisogna capire come si comporterebbero questi organi nel caso venisse inserita nel nostro organismo. Potrebbe sovraccaricare il fegato, la milza, quindi questo è un risvolto negativo ancora in fase di studio. Il secondo, già molto più concreto, è che c'è chi ha subodorato l'interesse in ambito sportivo per aumentare le proprie prestazioni,
1: ecco,
2: quindi ossigenare maggiormente.
1: Doping,
2: esatto, quindi ci sono già
1: un
2: dei
1: verme
2: casi.
1: Verme marino che fa da doping.
2: Ma diciamo, è sempre, come sempre, la tecnologia è l'uso che se ne fa.
1: Certo.
2: È un grande dibattito attuale con l'intelligenza artificiale, come la utilizzeremo, ma diciamo che abbiamo le prove che dimostrano che non sempre sappiamo usare le cose in maniera, diciamo, positiva.
0: Fu già dibattito per la bomba atomica, no, così per dire, giusto?
2: Però ecco, questo è un risvolto da tenere sotto controllo.
0: Cristian Bernasconi, e poi naturalmente c'è tutta la tecnologia, perché il trasferimento, capiamo, in sintesi, in laboratorio, creare questa che potrebbe essere, diciamo, una molecola super, dai poteri super, però poi anche il trasferimento nel corpo, come hai detto, anche lì c'è tutta un'ingegneria che dovrà venire affinata, perché non è che lo prendi, lo butti dentro.
2: No, certo, però ecco, tutto questo va studiato. Perché si studia? Perché gli stock di sangue per le trasfusioni possono essere mantenuti circa 42 ore in frigorifero, poi sono stock da rigenerare, certo, da fare, quindi è chiaro che ci sono i donatori. Il Ticino riesce a coprire il fabbisogno equivalente del 99%, quindi funziona molto bene, ma in caso di necessità o nelle situazioni, appunto, come dicevo prima, di guerra, dove i feriti sono molti e c'è un fabbisogno di sangue molto importante, ecco, che potrebbe diventare una soluzione interessante.
0: Claudia, noi vogliamo anche ricordare che Cristian Bernasconi, questo verme che sta diventando molto molto interessante per la ricerca chimica, l'ha incontrato già da giovane studente ricercatore.
2: Sì, era alla fine anni 90, inizio 2000, erano durante gli studi, poi gli stage come assistente all'Università di Losanna, dove si andava a Roscoff in Bretagna proprio per fare biologia marina, e questo è un organismo che abbiamo scavato tantissime volte dalla sabbia con degli attrezzi più da agricoltura, e l'abbiamo guardato, studiato, ma dal punto di vista della biologia ancora non si sospettavano queste particolarità, ahimè.
1: Beh, il nostro ospite è uno che le mani le ha messe,
0: le ha messe nella sabbia.
1: Questo caso. Noi ringraziamo davvero Cristian Bernasconi e tutti i colleghi del Giardino di Albert che ci passano a trovare ogni mercoledì, lo faranno d'altronde anche il prossimo, quindi l'appuntamento con Mille Voci Scienza e Ricerca è per mercoledì prossimo alle 10. Un buon proseguimento d'ascolto da Maria Pia Belloni e Claudia De Mircan, un'ottima giornata
0: e buona scienza a tutti.

0: Rieccoci, un cordiale saluto da Antonio Bolzani e benvenuti a Controcorrente. Beh, oggi il tema è scontato, non poteva essere altro. Parliamo dei premi di Cassa Malati per il 2027, il solito sgradito aumento, soprattutto per un Ticino sempre più penalizzato. Il ritornello è oramai un classico di fine settembre. Per contenere i costi della salute, ogni attore è chiamato a fare la propria parte. Lo abbiamo sentito e risentito ieri, letto e riletto, ma la raccomandazione che giunge da vari ambiti viene davvero seguita? La domanda è legittima, considerando che il solito appello o monito lanciato agli attori in gioco ritorna puntuale ogni anno, così come l'oramai tradizionale e sgraditissimo aumento dei premi delle casse malati, lo sapete, con gli assicurati ticinesi che nel 2027 pagheranno il premio medio più elevato in Svizzera. 519,90 franchi mensili, 520 franchi in pratica, più 18,60 franchi mensili, oltre 100 franchi in più rispetto alla media nazionale. E va inoltre ricordato che in Ticino i salari sono mediamente più bassi rispetto agli altri cantoni, e quindi anche questo è un dato di fatto. Allora, dell'abbondante offerta di prestazioni, arrivo alla domanda odierna, dell'abbondante offerta di prestazioni del settore medico-sanitario, socio-sanitario di cui possiamo beneficiare, a cosa voi sareste disposti a rinunciare per ridurre una spesa che diventa sempre più insostenibile e onerosa per molte persone e famiglie? Ne parliamo con voi oggi, che ci potete anche dire se siete più rassegnati, più delusi oppure più arrabbiati. Dovrete fra l'altro pensare a ulteriori sacrifici per far fronte alle bollette più salate per i premi di Cassa Malati? Voi quanto siete attenti, perché tra gli attori in gioco ci siamo anche noi, pazienti insomma. E allora vi chiedo, voi quanto siete attenti a non eccedere nella richiesta di prestazioni mediche, anche legate poi ai medicamenti, quindi spese anche di farmacia, spese in generale di prestazioni in ambito sanitario. Come sempre, per i vostri commenti e le vostre opinioni potete telefonarci allo 0848 030808 oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Michela De Pedrini è in regia telefonica, aspetta volentieri le vostre telefonate. Con me c'è Roberto Conti, qui in studio siamo sia su Rete 1 sia in televisione su La 2. RSI La 2, quindi scatenatevi. Il tema, beh, è il tema che propongo ai noi purtroppo ogni anno. Fine settembre arrivano gli aumenti, i tradizionali ma sgraditissimi aumenti dei premi di Cassa Malati per l'anno seguente. Allora state già scrivendo. È chiaro che se i messaggi sono troppo lunghi io fatico a leggerli e soprattutto poi si perdono magari, quindi se volete mandare dei messaggi lunghi il consiglio, il suggerimento che vi do è mandateli piuttosto vocali, se no chiamateci come ha fatto Mauro. Buongiorno Mauro, benvenuto.
1: Buongiorno. Allora, diciamo che anch'io sono dell'opinione che i premi tutti gli anni aumentano ed è veramente sono degli importi molto importanti, però sempre di più si sente dire: allora se io pago, pretendo, allora voglio sfruttare fino in fondo quello che pago. Ma questo si può dire come si può dire, il gatto che si morde la coda. Dobbiamo prima noi cercare di dire va bene, i premi aumentano, ma limitiamoci, perché siamo veramente, come si può dire, viziati. Voglio questo, pretendo questo, ma tutto ha un costo. Se poi perché i premi aumentano, allora dico di conseguenza voglio che sfrutto, faccio quasi quasi che si va in farmacia o si va dal medico con una lista di voglio questo, questo e questo. Cominciamo noi a limitarci e non sempre avere, essere avere tutto subito. Questo è il mio pensiero.
0: È giusto il suo pensiero, ha ragione. Difatti oggi pongo la domanda al pubblico: quanto siamo disposti a rinunciare?
1: Ecco.
0: Quali prestazioni? Di quali prestazioni possiamo eventualmente fare a meno?
1: Esatto.
0: E soprattutto se siamo attenti noi a non eccedere nella richiesta di prestazioni.
1: No.
0: Poi è vero che ci sono i medici, c'è tutta la pianificazione ospedaliera, le cliniche private, gli ospedali pubblici, ci sono i costi dei medicamenti. Allora, sono da veramente tanti gli interessi in gioco e soprattutto gli attori.
1: Carne al fuoco, sì.
0: Ecco, però è vero che giustamente lei dice, ma noi siamo disposti a rinunciare a qualcosa,
1: ecco.
0: Oppure a limitare, diciamo così, la richiesta delle nostre prestazioni. E questo che vorrei capire da parte del pubblico,
1: cominciamo
0: se c'è
1: noi
0: un'attenzione a limitare, a contenere proprio la richiesta di prestazioni. Secondo lei, mica tanto?
1: No, mica tanto no, perché sempre di più aumentano i premi e sempre di più la gente dice, bene, io pago, allora pretendo, allora sempre di più voglio. Poi anche oggi con il sistema dottor Google vanno già dai medici con la ricetta pronta, voglio questo. I medici non è evidente per loro dire, loro fanno il loro possibile per limitare, ma sempre di più noi vogliamo, e la palestra, boh, quella va sotto le complementari. Esatto, quello non compete, però nella LAMAL di base stiamo noi a essere un attimino un po' più oculati, non perché aumentano i premi, allora aumentano i premi, io ho diritto, io voglio, e se no andiamo avanti sempre con degli aumenti. Cominciamo a darci un limite noi, che poi vediamo che ci vorranno anni, ma i premi diminuiscono.
0: Speriamo, grazie Mauro per il suo intervento,
1: grazie,
0: per
1: giornata.
0: Il suo contributo. Buona giornata. 0848030808 per le vostre telefonate in diretta oppure i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Allora, un'autocritica da parte del nostro ascoltatore, di Mauro, perlomeno così anche la consapevolezza che anche noi consumatori e consumatrici di prestazioni mediche, di prestazioni sanitarie, possiamo fare qualcosa. Stiamo davvero noi facendo qualcosa oppure la responsabilità è sempre degli altri? Perché è chiaro che c'è poi un rimpallo di responsabilità, no? La colpa è loro, no? La responsabilità è di quel settore lì, di quell'ambito lì, e quindi alla fine tutti scaricano la propria responsabilità e la situazione rimane quella che è, insomma, non si sblocca. Allora, c'è un messaggio di un ascoltatore che scrive: né rassegnati né arrabbiati, ma abbiamo agito. Abbiamo da 2 anni il domicilio nel Canton Uri. E beh, è vero che cambiando cantone rispetto al Ticino qualcosa ci si guadagna, insomma, si paga meno. Ci sono meno costi della salute. Secondo Comparis, una coppia sulla 60ina come siamo noi, franchigia 2500 franchi, infortunio e medico di famiglia. Nel nostro ex comune del Mendrisiotto, 1.700 franchi al mese, eh? Attenzione, ci scrive Damiano, 1.700 franchi al mese, e parla di un ex comune del Mendrisiotto in cui abitava, risiedeva. Nel comune attuale del Canton Uri, attenzione, 555 franchi, quindi la metà paga. Abita nel Canton Uri, poi con i vantaggi e gli svantaggi di abitare nel Canton Uri, però la metà è. E beh, non è poco, Comporta, difatti, scrive Damiano, che ringrazio, un risparmio mensile di 450 franchi. E con questi soldi mangiamo sano e variato tutto il mese. E qualcuno ha agito, vedete? C'è chi ha cambiato cantone, è una possibilità. Poi, ovviamente, non tutti possono, non tutti vogliono. Significa trasferirsi dal Canton Ticino al Canton Uri. Allora, è così, insomma, però c'è chi lo fa. C'è chi ha agito. Poi altro messaggio di un ascoltatore: buongiorno Antonio, l'argomento è sempre molto caldo e purtroppo l'attualità. Io ho alzato la franchigia al massimo, dal dottore non ci vado praticamente mai. Comunque credo che fino a quando tanti politici saranno nei consigli di amministrazione di amministrazione delle casse malati, i premi non scenderanno per un semplice motivo. Nessuno dice che lo scopo delle casse malati è raggiungere utili sempre maggiori di anno in anno da dividere. La soluzione è semplice: ogni cassa malati che raggiunge un utile non può aumentare nessun premio fino a che la loro priorità sarà dividere l'utile. Fino a che la loro priorità sarà dividere l'utile, sarà così impossibile. Allora è vero la questione degli utili, ma è anche vero che le casse malati devono per legge fare delle riserve e quindi ci sono anche dei vincoli legali, dei vincoli giuridici di appunto accumulare delle riserve. Allora, certo, c'è poi anche tutto il tema delle casse malati, è anche vero che però le casse malati sono regolate da leggi federali, quindi non possono fare quello che vogliono. Poi c'è il tema, arriva, dei nostri politici che non fanno niente. Certo, è vero che poi i politici hanno interessi se sono nei consigli di amministrazione delle singole casse malati, dei vari assicuratori malattia, e ce ne sono di politici che sono e che fanno parte dei CDA, dei consigli di amministrazione, li abbiamo votati però. C'è un altro Mauro, Robby, no? Forse è lo stesso di prima, no? Un altro Mauro, buongiorno, benvenuto.
2: Sì, buongiorno.
0: Ecco, buongiorno.
2: Io vorrei dire la mia.
0: Certo, dica.
2: Eccola. Allora, finché non si riducono le prestazioni, i costi continueranno a aumentare. È un abuso continuo, è un affare per tutti. Le spese per gli asilanti, i detenuti, mettono tutto in un calderone. Più si consuma e più una certa cerchia di persone guadagna. E quindi l'Alamal non funziona, se non funziona bisogna levarla.
0: Certo, però si è votato per una cassa malati pubblica, si è votato più volte per una cassa malati pubblica, per una cassa malati in base al reddito poi delle persone, e tutte queste votazioni comunque sono sempre state respinte, questi oggetti in votazione di cambiamento del sistema dell'attuale Lamal, questo va detto, si è votato, però tutte le volte che si è votato la popolazione svizzera ha detto di no.
2: Sì, ho capito, ma finché non si riducono le prestazioni i premi continueranno a aumentare. È inutile, tutti gli anni facciamo questi discorsi, ma il punto è quello.
0: È vero, è vero. Però andiamo sul concreto, caro Mauro. Sì. Andiamo sul concreto. Lei dice che bisogna ridurre le prestazioni. Quali prestazioni, certo, secondo lei sono o sarebbero inutili? Ci dica.
2: Ma quelli nella fisioterapia ci sono degli abusi stratosferici, nella medicina della mente anche lì uno non ha voglia di lavorare, va in cura e tutti questi costi vanno a carico della Lamal. È così, è un affare, la Lamal per una grande cerca di persona è un affare.
0: Lei è attento a non spendere troppi soldi, a non consumare troppa medicina?
2: Sì, senta, io pago sempre la casa malati per niente praticamente, perché ho la franchigia a 2500 franchi e non sono mai arrivato a quella cifra lì.
0: E dopo è anche una questione di fortuna, di star bene, insomma, di essere in salute. Certo, c'è poi chi invece ha dei problemi e deve per forza andare dalla fisioterapista o dallo psichiatra. Effettivamente dipende anche dal tipo di salute che ogni persona e soprattutto anche dalle patologie, però è vero che in generale le prestazioni sono tante e l'offerta è abbondante, quindi posso capirla. C'è l'imbarazzo della scelta, uno dice pago e quindi sfrutto, vado da più medici, da più specialisti e faccio un tot d'esami. Sta poi ai medici dire conteniamo.
2: Sì, la salute, c'è una parte di fortuna nella salute, però c'è anche una parte di responsabilità individuale. Se io fumo 4 pacchetti di sigarette al giorno, questa responsabilità individuale non c'è più.
0: Lo so, è vero, capisco. Chi fuma, chi beve, chi fa una vita non molto sana, effettivamente incide. Però è vero che anche loro hanno diritto a tutte quelle persone, insomma, che diciamo non prestano attenzione alla loro salute, avendo magari molti vizi, hanno diritto anche loro alle prestazioni in ambito sanitario come tutte le altre persone. Grazie Mauro. Allora, sono le 12, il tema è chiaro che ognuno lo declina, lo interpreta, lo vede a modo suo, ma è inevitabile, soprattutto quando si parla di premi di cassa malati, e ci sta che ognuno poi dica, si sfoghi, dica, ma secondo me il problema è quello. Poi, ripeto, i problemi sono tanti e soprattutto anche le responsabilità non sono di un unico attore, sono di più attori. Ne parliamo fra poco con Roberto che è in linea, ma ora ci sono i titoli del radiogiornale, quindi pazienti Roberto, la ringrazio, fra poco la metto in onda.
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Gino Ceschina. Oggi i temi principali che riguardano il radiogiornale riguarderanno il Canton Ticino e le Camere federali. Iniziamo dal primo: è uscito il preventivo, ennesimo preventivo in rosso, sfiora i 100 milioni. Pesano in particolare i risparmi della Confederazione, l'abolizione del valore locativo e le due iniziative sulle casse malati approvate dal popolo lo scorso anno.

0: Stato. L'assicurazione è stata bocciata dal Consiglio nazionale. Dall'estero, mega operazione europea contro gli Hells Angels, coinvolti 1000 agenti, l'epicentro in Germania. La gang avrebbe gestito una rete europea di riciclaggio per milioni. E poi lo sport, si parlerà di nazionale di calcio, molto bene, e dell'opaca invece prestazione delle ticinesi di hockey ieri sera, tra mezz'ora.
1: E ora invece c'è l'aggiornamento, il consueto aggiornamento sulla viabilità. In Ticino sono segnalati i rallentamenti sul piano di Magadino, fra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona. La situazione invece alla galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, fra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta nella direzione opposta, invece fra Vassen e Göschenen le code sono di 1 chilometro e ritardi di circa 10 minuti. Infine, per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che questa notte la galleria del San Gottardo resterà chiusa in entrambe le direzioni dalle 20 alle 5 di mattina.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Tema caldo, caldissimo oggi, ma non poteva essere altro quando si parla di premi di cassa malati. Stiamo parlando appunto di premi di cassa malati per il 2027, il solito sgradito aumento per un Ticino sempre più penalizzato. Vi aspetto in diretta allo 0848 030808, oppure i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Allora, vi chiedo dell'abbondanza offerta di prestazioni del settore medico-sanitario di cui possiamo beneficiare. A cosa voi sareste disposti a rinunciare per ridurre una spesa che diventa sempre più insostenibile e onerosa per molte persone e famiglie? Difatti lo abbiamo capito ormai da diversi anni che il sistema, insomma, è andato in tilt e decisamente è un sistema che è incontrollato e incontrollabile. Allora, ne riparliamo oggi come tutti gli anni con voi, che ci potete anche dire se quest'anno siete più rassegnati, più delusi oppure più arrabbiati. E tra l'altro vi chiedo anche, quindi vado anche un po' sul personale, se dovrete pensare ulteriori sacrifici per far fronte alle bollette più salate, perché comunque c'è un aumento, soprattutto per quanto riguarda noi in Ticino, che siamo sempre più penalizzati. Allora, le bollette più salate per i premi di cassa malati. E voi, questa è anche la domanda, facciamo una sorta di autocritica: quanto siete attenti, quanto siete sensibili a non eccedere nella richiesta di prestazioni? Poi certo, lo abbiamo detto prima con alcuni ascoltatori, dipende anche dalla salute personale, dalla salute individuale di ognuno di noi, però è vero che qualcosa si può sempre fare anche a livello personale. Roberto, buongiorno, benvenuto.
3: Signor Bucciani, buongiorno. Senta, in merito a questo servizio, io avevo due considerazioni. Come mai il Canton Ticino è in testa nelle cantoni svizzeri per spese mediche di tutto il cantone? Questa è una domanda che penso si possa riallacciare anche all'abusivismo, perché guardi, ne vedo, ne sento di tutti i colori. Le faccio un esempio: mia moglie è stata operata alle anche. Subito dopo sono venuti quelli, non so se la malo o cosa, a dire che aveva diritto ad avere dei servizi. Noi abbiamo rinunciato perché, ma cosa serve? Sono qui io, cos'è? Ecco, però io mi domando, e questa è la prima domanda, come mai l'abusivismo così alto in Ticino? Come mai? Come si può spiegare?
1: Però quando si parla di casi di abuso, sappiamo che comunque ci sono dei controlli da parte delle casse malati. Io credo e do atto a tutti i medici, a tutto il, diciamo, il settore medico, so della maggior parte dei medici che lavorano bene, in modo serio, in modo assolutamente responsabile. Ecco, allora chi abusa e perché abusa? Cioè, ci sono comunque dei controlli, poi c'è la responsabilità individuale di ogni attore che è in gioco nel settore sociosanitario, nel settore medico, ospedaliero. Sì. Mi auguro che queste persone, ma sicuramente la stragrande maggioranza lo è, sono persone serie,

0: e che lavorano in modo impeccabile sul piano professionale. Allora, gli abusi, ma chi abusa? Chi abusa? È un po', credo, una così, non è un po' un luogo comune.
1: Un intervento di un ascoltatore prima dice: io spendo tanto di cassa malati, qui io ho diritto di avere tante persone.
0: Questo è vero.
1: Ma questo è un concatenamento che fa aumentare per forza i premi, fa aumentare le spese. Ma cioè, bisognerebbe anche essere coscienziosi, no? Di dire spendo tanto, cioè spendo tanto di cassa malati, ma se non ho bisogno, cosa continuo a andare dal dottore o farmi fare? Questo è l'abuso e la mentalità che esiste da noi. Non è la prima persona che dice io spendo tanto e ho diritto a tanto.
0: E negli altri cantoni non è così, secondo lei?
1: Ah, guardi, io non lo so. Io sono nato, cresciuto a Lugano, vivo qui, non lo so.
0: Lei crede che siamo noi?
1: Io penso siamo molto
0: inclini a richiedere prestazioni anche inutili. Poi va detto però va detto anche, Roberto, che abbiamo anche un'età media molto alta. Siamo un cantone molto vecchio.
1: Indubbiamente.
0: Ci sono persone molto anziane, sempre più anziane, che hanno bisogno.
1: Arrivano i confederati per la zona Stube, quindi è gente che avrà anche dei problemi. Però io ripeto, se si parte dal concetto che spendo tanto e ho diritto a tanto, la situazione non si risolverà mai. Mai.
0: Sì, probabilmente è un tema assolutamente pertinente quello che lei racconta, dice e spiega. C'è anche una cosa da dire, la pianificazione ospedaliera. Diciamo che da noi in Ticino i privati hanno ampi margini di manovra. Allora, sappiamo che la politica se ne sta occupando di pianificazione ospedaliera, si parla, però concretamente poi... Ecco, non c'è troppa offerta in Ticino di cliniche e di ospedali?
1: Ce n'è altro che troppa.
0: Ecco, c'è anche questo tema che vorrei portare al pubblico. Abbiamo cliniche private, abbiamo ospedali pubblici.
1: Di tutto di più.
0: Allora, c'è bisogno di tutto questo? Non si può razionalizzare? I politici non dovrebbero darsi una mossa per rivedere la pianificazione ospedaliera?
1: Sì, io sono convinto di sì. E le dico un'ultima cosa, le dico prima con il Ticino, i compensi, i presidenti dei consigli di amministrazione delle varie casse malati, non so se l'ha letto, ci sono, prendono il doppio di quello che prende un consigliere federale. Doppio.
0: È un tema anche questo.
1: Prende 900.000 franchi all'anno, ma dove stiamo andando? E questa è la politica che non interviene, secondo me, di tutti i partiti, intendiamoci.
0: Allora, in parte non interviene, ma in parte interviene, perché i dirigenti delle casse malati dovrebbero ricevere compensi non superiori a quelli della classe federale più alta stabilita dalla legge sul personale della Confederazione. Il Consiglio nazionale, attenzione, qui sono i politici che hanno agito, ha adottato una modifica della legge con 157 voti contro 27 e 8 astensioni. Quindi in questo caso i politici hanno fatto qualcosa.
1: Lobby.
0: Sì, però attenzione, perché il Consiglio nazionale ha detto che il Consiglio federale dovrebbe fissare gli stipendi massimi basandosi sulle retribuzioni più elevate dell'amministrazione federale, tenendo conto del numero degli assicurati e dei costi medi complessivi per persona assicurata. La limitazione dei salari non riguarderà però le assicurazioni complementari. Però il tema è oggetto anche di discussione in ambito politico, soprattutto per quanto riguarda il Consiglio nazionale.
1: Guardi, io penso che ci sono diversi ambiti dove si può risparmiare, ma finché la mentalità di ognuno di noi, mi metto anch'io in questo, è quella di pago tanto e ho diritto a tanto, la situazione cambierà di poco.
0: Sì, difatti...
1: Io la penso, sono negativo.
0: No, ma ci può stare, eh? Difatti qualcuno dice se pago sfrutto.
1: Allora?
0: Se pago sfrutto, prendo, allora, voglio ricevere, è così.
1: Allora io in autostrada vado a 150 all'ora, prendo la multa, no? Per modo di dire, mi ritiene patente, però ho fatto questo perché io pago e posso andare più forte degli altri. No, niente.
0: Grazie.
1: Un'ultima considerazione.
0: Grazie comunque per il suo contributo. Buona giornata e buon pomeriggio. Grazie, anche a lei, invece. Soprattutto buon appetito, se non ancora mangiato. Rocco, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno Antonio, allora io voglio portare un po' una voce controcorrente. Si parla sempre di costi, però trovo il discorso dovrebbe essere un po' più equilibrato, perché poco si parla di qualità e dei vantaggi di un sistema di alto livello come l'abbiamo noi. Quando ce n'è bisogno si rinuncia a fatica. Io per esempio sto affrontando varie sfide sanitarie, non voglio rinunciare a cure di qualità innovative e che mantengono la mia autonomia e la mia autodeterminazione. Questi discorsi mi fanno un po' temere che si rischia di buttar via il bambino con l'acqua sporca. Detto questo, ci sono sicuramente margini di miglioramento, come la pianificazione ospedaliera migliore di quella che abbiamo ora.
0: Abbiamo dei doppioni, questo va detto, Rocco. Abbiamo dei doppioni e si può far qualcosa per migliorare e razionalizzare.
2: Si può far qualcosa, assolutamente. Non voglio dire che non ci sia niente da fare, continuiamo con l'aumento dei costi. Anche premi in base al reddito, benché con i sussidi c'è una compensazione dal punto di vista fiscale. Forse bisognerebbe pensare anche a una specie di perequazione cantonale. Certo, i cantoni sono virtuosi, sono quelli che gestiscono meglio il sistema sanitario, però un po' più di solidarietà tra i vari cantoni sarebbe anche auspicabile. Un sistema statalizzato, d'altra parte, però mi porta al sospetto. Se guardo all'estero, insomma, non vorrei arrivare a quel punto. Ma diciamo, come assunto, come dicevo all'inizio, io rinuncerei a fatica a certe prestazioni di cui ho bisogno e che mi mantengono in salute, onestamente. Perciò il discorso dovrebbe essere un po' più equilibrato, costi e qualità.
0: È un discorso giusto quello che fai. Io sostengo che la qualità della nostra offerta in ambito medico e sanitario, ospedaliero, cliniche, tutto quello che è anche poi medicine, medicamenti, farmacie, è un'offerta davvero eccellente, di qualità. Il fatto è che costa. Allora, l'offerta è di qualità, sicuramente è un'offerta qualitativamente elevata. Tutti hanno tutto e soprattutto tutti possono avere tutto in breve tempo, senza code, senza aspettare, senza magari aspettare anche mesi, come in altri stati. Noi abbiamo la possibilità di essere curati subito. Allora, il tema, ecco, e difatti ha ragione, capisco, per chi ha dei problemi questo è fondamentale, questo è importantissimo, che possa essere curato, che possa essere trattato subito nel migliore dei modi da personale qualificato e anche competente, capace, però questo ha un costo. Allora, arriviamo a dire che i costi della salute sono giustificati per la qualità, possiamo spingerci fino a lì?
2: Io penso di sì, perché se si guardano altri costi che magari abbiamo che generano problemi nella sanità, per esempio, il fumo è meno un problema che prima, però il fumo genera tanti danni alla salute e si potrebbe cominciare a riflettere, ma insomma le persone che si provocano questi danni volontariamente causano anche loro dei costi, e perché rinunciare alla qualità quando ci sono altri ambiti nei quali si può magari risparmiare e provocare problemi più in giù. Per me la salute è un bene che è molto prezioso e forse bisognerebbe guardare in altri punti, ma come dicevo ci sono anche altri margini di miglioramento nella sanità che bisognerebbe usufruire. Quelle risorse non sono state completamente esaurite in quel senso, perciò ci sono anche il Ticino ha fatto dei passi avanti e infatti si vede che gli aumenti sono minori del passato in quest'anno, che pur sempre un piccolo passo, però è significativo, vuole dire che qualcosa si può
0: sì,
2: fare.
0: Sì, poi ripeto, abbiamo un'offerta molto ampia in Ticino, molto elevata, di ospedali, di cliniche, di medici. Questo è un tema, poi magari mancano i medici di famiglia e questo è un altro tema, però è vero che da una parte la qualità e quindi i costi possono essere giustificati, però dall'altra parte c'è chi non ce la fa più. e quindi i costi diventano e le spese diventano insostenibili per molte persone. Bisogna arrivarne a una. Io comunque la ringrazio. Grazie. Rocco, auguri, buona giornata. Grazie mille.
2: Auguri anche a te.
0: Allora, ricordo che c'è stata una tavola rotonda lo scorso anno, dove una tavola rotonda federale che ha lavorato per un anno, insomma, e dopo un anno di lavori si è detto e ci hanno, insomma, spiegato che sono state proposte 38 misure per frenare i costi, risparmi attesi per 300 milioni l'anno. E si è parlato soprattutto di cure inutili da ridurre. Però quali sono le cure inutili da ridurre? Magari è una cura è inutile per un medico e per un paziente, non è inutile per un altro medico e per un altro paziente. Più ambulatoriale, ma si sta già andando in quella direzione, insomma, di più interventi ambulatoriali e meno degenze ospedaliere. E poi anche quello importante, e qui si può fare sicuramente molto di più, l'uso di medicamenti generici. E questo assolutamente è qualcosa che si deve spingere ancora e c'è ancora lavoro da fare. E poi si è detto, dopo un anno di lavori, appunto la tavola rotonda nel settore sanitario per il contenimento dei costi ha sfornato 38 misure in 12 settori che dovrebbero consentire risparmi per almeno 300 milioni di franchi l'anno. Come detto, ridurre le cure inutili, promuovere le cure ambulatoriali e poi puntare sempre di più sui medicamenti generici e anche sulla riduzione di certi medicamenti che sono davvero molto cari. Tra l'altro c'è anche un'iniziativa da parte del Partito Socialista a livello nazionale, la lancerà fra qualche settimana, insomma entro la fine dell'anno. Allora, due premi mensili gratuiti ogni anno per tutti, per tutte le persone residenti in Svizzera, in tutti i cantoni. I redditi più alti e le grandi aziende contribuiranno al finanziamento, quindi si vanno a prendere i soldi da chi soldi ce li ha, insomma, o da chi ha un po' più di soldi rispetto ad altre persone. C'è questa possibilità appunto di firmare, di sottoscrivere questa iniziativa popolare che il PS lancerà entro la fine dell'anno. Intanto abbiamo Vladimiro, Claudio e poi Anna. Vladimiro, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno. Sarò breve. Allora, io ho semplicemente due consigli, se posso, tanto non ascolteranno mai chi può cambiare questa situazione disastrosa. Insomma, allora, prima di tutto la pubblicità, non c'è bisogno che fanno le pubblicità le cassamalati, perché penso che possono anche risparmiare, no? Tanto se tu vuoi la cassamalati sai dove andare il riferimento. Secondo, io farei semplicemente a chi è salariato, che lavora sotto datore di lavoro o sotto l'azienda, quel che si voglia, fare come la sua, tu paghi la percentuale di quello che guadagni, punto e basta. Perché anche il discorso è che se tu guadagni tanto, anche se io mi infortuno, io pago in proporzione a quello che guadagno. Perché non lo fanno anche nelle casse malati questa cosa? Scusi, uno che guadagna mezzo milione, uno che un deputato, che capo del dipartimento, un funzionario dello Stato, guadagna 200.000 franchi, paga 500 franchi. Ma
0: quindi i premi in base al reddito, però questa proposta è sempre stata respinta in Svizzera. Sì, lei dice i premi in base al reddito, però se il popolo ha sempre detto di no.
3: Ma funziona così? Perché nella SUVA ti
0: perché
3: paga in base a quello che
0: appartiene ad un altro ambito, è un altro sistema, la SUVA è in un altro sistema.
3: La SUVA non ha problemi di soldi, mi sembra, no?
0: Ho capito, però in Svizzera tutte le volte che si è votato per i premi in base al reddito,
3: non è che deve essere così. Può essere un consiglio, perché anche la SUVA ci sono certi che fanno per un taglio al dito vanno dal medico. Però vengono coperti, non hanno nessun problema, mi sembra. Non trovo giusto che uno che guadagna 100.000 franchi all'anno paga lo stesso di un disoccupato che guadagna 1.500 franchi.
0: Sì, quindi torniamo ai premi in base al reddito. Grazie Vladimiro, buona giornata. Claudio, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, sono Pozzani, Claudio Magliaso. Alcuni aspetti. Allora, qui in Svizzera abbiamo una cura veramente eccezionale.
0: Eccellente.
4: Sì, tempi d'attesa zero, per cui sotto questo punto di vista diciamo che siamo anche forse un po' viziati, no? Ma comunque bene, paghiamo tanto di cassa malati, perché veramente paghiamo tanto di cassa malati, si tratta di distribuire, secondo me, distribuire le forze, vale a dire, diciamo, la cosa mai risaputa, chi non ha redditi sufficienti riceve l'aiuto dello Stato, chi ha tantissimi soldi paga come quello che paga, che ha un reddito classificato medio, no? Ecco, secondo me ci vorrebbe una distribuzione, come è già stato detto, una distribuzione dei soldi. Io la prendo ad esempio, chi prende una multa nel Canton Grigioni paga in funzione del reddito che ha.
0: Quindi i premi in base al reddito. Va detto che in Ticino l'anno prossimo entrerà in vigore la prima tappa dell'applicazione, si ricorderà che abbiamo votato e approvato in Ticino, dell'iniziativa del PS, il Partito Socialista, per il 10%, sono 38 milioni in attesa della seconda tappa nel 2028, è un intervento a favore di chi ne ha più bisogno, però si ricorderà che il Consiglio di Stato ticinese sulle due iniziative che abbiamo votato e approvato lo scorso anno per, insomma, avere dei vantaggi per quanto riguarda i premi di cassa malati, diciamo che ha temporeggiato e poi ha detto ma bisogna capire dove andare a prendere i soldi, ecco, poi qualcosa si è mosso, ma è vero che poi queste iniziative qui sono tutte, diciamo così, valide e anche favorevoli per tutti noi cittadini e cittadine, però poi qualcuno deve metterci i soldi.
4: In effetti io sono totalmente d'accordo. Leggevo, ho visto ieri al telegiornale una signora da Berna che parlava appunto di questa situazione, eccetera, eccetera, che diceva appunto della riduzione così. Ma ci sono delle discrepanze, se vogliamo. Innanzitutto si potrebbe risparmiare molto sul costo dei medicinali, e questo secondo me è un punto molto molto elevato. La differenza di costi dei medicinali dalla Svizzera uscendo, andando in Germania, andando in Olanda, andando in Italia, eccetera, è enorme. E questo va,
0: allora,
4: sicuramente...
0: è tutto vero, Claudio, però torniamo alla mia domanda iniziale, perché sennò si parla sempre, si dice sempre sono gli altri che potrebbero, dovrebbero e non fanno. Lei cosa fa per risparmiare per quanto riguarda i costi della salute collettivi? La sua vita personale, rinuncia ad andare dal medico?
4: No, allora, sinceramente devo dirle che avendo io una certa età, ho 75 anni,
0: sì,
4: e sono stato educato, cioè, scusate, dai che passa, no?
0: Sì, sì.
4: Ok, ecco, qui la mia idea, la mia mentalità mi porta a rallentare quello che riguarda
0: bene
4: il discorso di andare dal
0: bene,
4: medico.
0: Bene,
4: no?
0: Bene, bene.
4: Anche perché comunque, a prescindere, io quello lo pago, comunque il 10% lo pago, per cui se il medico mi prescrive la medicina il 10%
0: poi dipende dalla
4: pago.
0: Franchigia, certo, personale che uno ha.
4: Esatto, però essendo pensionato non mi posso permettere di non avere una franchigia bassa, perché altrimenti è dura, per cui cerco sempre di andare. Proprio al momento, se ho un raffreddore e c'è gente che io ho visto dal medico mentre io avevo veramente un problema molto grosso, gente con raffreddore che era dal dottore per farsi prescrivere l'aspirina piuttosto che. Allora, c'è anche una coscienza popolare che, come posso dire, non è così attenta a queste problematiche.
0: Certo, grazie mille Claudio.
4: Grazie.
0: Anna, buongiorno, benvenuta.
5: E buongiorno. Allora, io telefono sempre in base ai costi. Vi faccio un esempio. Ho un piccolo appartamento di vacanza nel Canton Grigioni, mi è capitato di andare al pronto soccorso. Esco dal pronto soccorso, bronchite di turno il mese di luglio, con l'antibiotico da prendere. Quindi hanno lo scaffale con tutte le medicine. Mi capita di andare qui, un festivo, era il lunedì di Pasqua, anche lì un'infezione forte, esco dall'ospedale con la ricetta, vado nella farmacia di turno, 12 franchi di antibiotico e 11 franchi di lettura ricetta e fuori orario. Ecco, questi costi secondo me andrebbero evitati.
0: Andrebbero evitati, perché? Si potrebbero rivedere, certo, si potrebbe rivedere,
5: esatto,
0: il sistema,
5: si
0: assolutamente,
5: potrebbero rivedere.
0: Vero?
5: Pensi ogni volta che vado dal farmacista con una ricetta sono 4 franchi e 60 per la lettura della ricetta. È come se io andassi dal panettiere e questo mi carica qualcosa sul pane perché deve fare la lettura del pane. Ma dove siamo arrivati?
0: Cioè la farmacia le fattura 4,60 perché la commessa,
5: certo,
0: o il commesso per la leggono
5: la ricetta,
0: sì,
5: certo.
0: Sì.
5: Questo lo vedo io
0: effettivamente,
5: perché controllo sempre le fatture dalle casse malati, perché anche a me scoccia.
0: Bene.
5: Cioè mi scocciano queste cose. E nel Canton Grigioni invece io ho chiesto il perché, da loro la legge funziona così: vai in ospedale, esci dall'ospedale con le medicine che devi prendere, quindi si salta la farmacia, si risparmiano i 4 franchi e 50, 4 franchi e 60 e funziona tutto meglio.
0: È un tema sul quale
5: loro hanno i premi più bassi.
0: Si deve assolutamente ritornare per capire perché le farmacie non vogliono, suppongo per motivi finanziari, di interesse personale, un sistema di questo tipo. Certo. Grazie Anna.
5: E mi hanno detto che questi sono accordi, mi hanno detto che questi sono accordi cantonali.
0: Sì, perché
5: mi sono informata anche su quello.
0: Sì, grazie. Ho un messaggio vocale che vorrei far sentire. Grazie Anna, buona giornata. Michel.
6: Buongiorno carissimo. La mia domanda è questa su quel tema che c'è oggi. Ma non si potrebbe fare un po' come io c'ho, per esempio, c'ho l'assicurazione Zurigo della casa, che se non faccio intervenire dopo un paio d'anni mi rimborsano sui 300 franchi, ma non si può fare qualcosa anche con le cassamalati, che se uno non va, che ha la fortuna sempre perché non va, gli possono ridurre qualcosa? Io penso che questo
0: cassamalati è solidale con tutti,
6: però io cerco adesso nel mio piccolo, come quest'anno non so quante volte sono andato dal dottore, non lo so, forse ho la fortuna. Ecco, la mia idea è questa, se
0: grazie.
6: Si potrebbe fare.
0: Grazie, però è vero che chi sta bene,
6: grazie,
0: se chi sta bene ci guadagna ancora. Grazie mille Michel. Se chi sta bene ci guadagna ancora, no? Il sistema è un sistema di solidarietà, insomma, non è giusto che coloro che hanno patologie, stanno male e devono per forza richiedere molte prestazioni sanitarie e mediche debbano pagare di più, addirittura pagare anche per chi sta bene, che guadagnerebbe o ci riguadagnerebbe riavendo, insomma, i soldi che ha speso. Qualcuno giustamente sottolinea anche il fatto che comunque le persone che hanno più difficoltà finanziarie beneficiano anche di sussidi, e in Ticino sono moltissime le persone che sono sussidiate, ma direi inevitabilmente visto il livello dei premi. Vi ringrazio, a domani, buona giornata con un altro tema sempre a Controcorrente.
7: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio con nuvolosità variabile al sud e si faranno spazio anche delle ampie schiarite. Al nord sarà più nuvoloso con qualche goccia di pioggia sulla Svizzera romanda, parzialmente soleggiato e asciutto invece sulla Svizzera centro-orientale. Le temperature massime al sud raggiungeranno i 22 gradi, al nord fino ai 26. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 1 ottobre. Trascorrerà una giornata nuvolosa su tutto il territorio. Al nord ci saranno a tratti delle precipitazioni, al sud sarà nuvoloso ma principalmente asciutto. Le temperature al sud saranno comprese tra i 14 e i 22 gradi e tra i 12 e i 25 al nord. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
9: Altro preventivo in rosso per il Canton Ticino. Buongiorno da Gino Ceschina. Preventivo che sfiora i 100 milioni. Pesano i risparmi della Confederazione, l'abolizione del valore locativo e le due iniziative sulle casse malati approvate dal popolo l'anno scorso. Ultimo giorno di lavoro per Claudio Zali. Da domani saranno effettive le dimissioni conseguenti alle inchieste che lo riguardano, un bilancio dei suoi 13 anni in governo. Dalle Camere al Consiglio degli Stati prosegue il dibattito sui bilaterali, approvata la spinosa norma che tutela dal licenziamento i sindacalisti. In Svizzera non ci sarà una tassa terremoti per i proprietari di immobili. La proposta, che prevedeva una percentuale della somma assicurata, è stata bocciata dal Consiglio nazionale. Mega operazione europea contro gli Hells Angels, coinvolti 1000 agenti. La gang avrebbe gestito una rete europea di riciclaggio per milioni, epicentro in Germania. Nello sport si parla di nazionale di calcio, molto bene, e dell'opaca prestazione delle ticinesi di hockey ieri sera. In apertura dunque il preventivo 2027 del Canton Ticino, presentato poco fa a Bellinzona dal governo. I conti pubblici ticinesi mostrano un disavanzo ancora importante che sfiora i 100 milioni di franchi, mentre si prevedono misure di risparmio per 47 milioni. A destare preoccupazione sono però piuttosto le prospettive per i prossimi anni. Pervin Cavaccioglu ha seguito la conferenza stampa.
10: A pesare sono le recenti decisioni federali e cantonali. Da una parte abbiamo il pacchetto di risanamento della Confederazione, l'abolizione del valore locativo e l'introduzione di EFAS, il sistema di finanziamento del settore sanitario. Dall'altra ci sono in particolare le due iniziative popolari cantonali sui primi di cassa malati. Fra le uscite più rilevanti ci sono infatti i sussidi per aiutare a pagare l'assicurazione malattia. Questa spesa è aumentata di 57 milioni di franchi ed è spiegabile con l'aumento dei premi e con l'introduzione della prima tappa per attuare l'iniziativa socialista del 10%.
11: Come governo siamo inoltre consapevoli delle preoccupazioni della popolazione per la perdita del potere d'acquisto. La situazione finanziaria del nostro cantone rimane strutturalmente fragile.
10: Così la presidente del governo ticinese Marina Carobbio, governo che si aspetta per l'anno prossimo un risultato negativo di 98 milioni e mezzo di franchi, riuscendo comunque a rispettare il vincolo del freno ai disavanzi. Per contenere il deficit si propongono misure di risparmio per 47 milioni di franchi. Fra i tagli ci sono quelli nel settore dell'asilo, la non sostituzione del 10% del personale in uscita e la riduzione di contributi a USI e SUPSI, nonché al trasporto pubblico. Per le entrate citiamo l'inserimento con prudenza di due quote di utili della Banca Nazionale Svizzera per 54 milioni, come fatto anche da molti altri cantoni. Questo è un preventivo di fine legislatura, ma obbliga a guardare al futuro, ha detto Marina Carobbio.
11: Il governo indica che nei prossimi anni ci vorranno delle riflessioni su misure strutturali sulla spesa pubblica, ma che dovranno essere fatte anche delle riflessioni sulle entrate.
10: Le prospettive fino al 2030 indicano infatti cifre molto più pesanti, con una crescente spesa sociale e sanitaria. Nel 2030 il deficit potrebbe avvicinarsi al 500 milioni.
9: Claudio Zali se ne va. Oggi è formalmente l'ultimo giorno di lavoro del consigliere di Stato della Lega dei Ticinesi. Dopo 13 anni a Palazzo delle Orsoline lascia, esautorato dai colleghi un mese fa per due inchieste aperte dalla magistratura durante l'estate e per le quali si è sempre dichiarato innocente. Ora le inchieste faranno il loro corso, ma 13 anni sono 13 anni. Ecco, cosa ha fatto Claudio Zali in questi 13 anni? Cosa lascia? Qualche risposta ce la dà adesso Alessandro Broggini.
12: Sì, in realtà Claudio Zali per lo Stato ci ha lavorato una vita, 20 anni in magistratura, 13 anni in governo. In gioventù ha pure fatto il docente di diritto in un paio di scuole ticinesi. Con la politica ci aveva già provato in consiglio comunale a Bioggio nel 2004, una sola legislatura. Poi ritorna però saltando tutti i passaggi nel 2013, quando la Lega lo scelse per sostituire Michele Barra, scomparso poco prima. Un'entrata in consiglio di Stato senza passare dalle urne, che però alla prima occasione lo celebrarono a pieni voti.
9: Allora, veniamo ai dossier adesso.
12: Claudio Zali dirige il territorio, da sempre per la Lega un vero e proprio feudo. C'è la mobilità, ci sono opere epocali che Zali ha avviato e che arriveranno a tetto anche senza di lui. Penso alla rete tramtreno del Luganese o alla copertura dell'autostrada ad Airolo. Zali è quel consigliere di Stato che senza spendere troppe parole ha anche ridato il ponte Visletto dopo l'alluvione in Alta Valle Maggia ai valmaggesi, che è vitale proprio per loro. E poi c'è lo Zali ministro dell'ambiente, ed è qui che si scontra con i colleghi di movimento, ma soprattutto con chi a destra non voleva più sostenerlo, per esempio sulla gestione del lupo. E poi si scontra anche con l'economia, con la tassa di collegamento, che era una vera e propria tassa ecologica, o con chi produce energia dalle dighe idroelettriche per preservare la vita nei fiumi, o ancora con la società di navigazione di Lugano per la gestione delle linee sul Verbano.
9: E questo è un dossier che è ancora in sospeso, lo abbiamo sentito ancora questa mattina, ce ne sono altri.
12: Sì, e qui mi tocca parlare del, diciamo, goffo tentativo di ridistribuzione dei dipartimenti con il compagno di partito Norman Gobbi. Claudio Zali mette mano alla giustizia ticinese, lo fa anche da ex magistrato, lascia in sospeso dossier che sono pesanti, come quello sulle autorità regionali di protezione, la chiusura delle preture nelle zone periferiche o la cittadella della giustizia a Lugano, per non parlare di quella che posso definire la storia infinita, cioè il sistema di elezioni dei magistrati.
9: Alessandro Broggini e i 13 anni di Claudio Zali riassunti per quello che si può in due minuti. Adesso una notizia di cronaca: un arresto per omicidio nel Canton Grigioni domenica scorsa in un prato a Schmitten nel Grigioni centrale. È stato rinvenuto il corpo senza vita di un'anziana all'interno di un'automobile. Nel corso degli accertamenti sono state trovate tracce che hanno portato all'arresto di un cittadino tedesco di 36 anni residente a Valbella, non lontano dall'Enzraide. Durante la perquisizione del suo domicilio sono stati poi rinvenuti effetti personali della vittima. Adesso andiamo a Berna per le Camere federali. Nessuno inciampo per il Consiglio federale finora nell'esame del pacchetto di stabilizzazione dei bilaterali 3. Archiviati i capitoli più controversi, il Consiglio degli Stati si avvicina al voto sull'insieme del progetto. Ma adesso ci aggiorna sul dibattito e quanto sta accadendo da Berna, Anna Valenti.
13: Si manca oramai solo il voto finale sul pacchetto di stabilizzazione dei bilaterali 3, l'insieme delle misure che accompagna i nuovi accordi con l'Unione Europea, voto che avverrà nel pomeriggio dopo l'esame di dettaglio dei 5 accordi che vanno aggiornati e che sono appunto il cuore di bilaterali 3. Finora il Consiglio degli Stati ha sempre seguito più o meno la linea del governo sui dossier più delicati e tutto lascia pensare che il via libera sia a portata di mano. Numerosi temi sensibili affrontati anche questa mattina, ad esempio si è tornati a discutere della ripresa dinamica del diritto europeo e gli effetti che avrà sui cantoni, un dibattito vivace con l'UDC che è tornata all'attacco sulla misura e col consigliere federale Ignazio Cassis, che ha però continuato a ribadire che non si tratta di una ripresa automatica del diritto UE ma di un meccanismo che lascia alla Svizzera un margine di decisione. E come dicevo, anche qui nessun inciampo su questo fronte.
9: Anna, c'erano più temi, diciamo, un po' spinosi da dibattere. Si è parlato anche di contributo di coesione e protezione salari. Nessun problema per il Consiglio federale anche lì?
13: Legittimo chiederselo, visto che si trattava di due tra i temi più sensibili sul piano politico. Tuttavia, poca discussione anche sul contributo di coesione all'UE per sostenere le regioni meno prospere, appunto, dell'Unione Europea, che sono parte integrante dei bilaterali 3, e a differenza del passato questo dossier non può essere votato e non può essere sottoposto a una votazione separata. Insomma, è un prendere e lasciare, un capitolo che gli stati hanno archiviato, va detto, senza particolare resistenza, in maniera molto veloce, appoggiando.
9: E questo tema ci proietta direttamente al futuro con un eventuale pacchetto sottoposto a votazione popolare, e questo fa molto discutere.
13: Sì, esattamente, perché proprio pochi minuti fa il Consiglio degli Stati è entrato nel vivo di una discussione molto attesa, ossia decidere se sarà necessario per il referendum solo la maggioranza del popolo o se sui bilaterali 3, vista l'importanza che hanno e l'impatto che hanno anche sulla nostra architettura, diciamo, istituzionale, sul livello di importanza che hanno, occorre anche la maggioranza dei cantoni. Insomma, un voto che potrebbe essere tirato esattamente come la discussione, vedremo.
9: Sicuramente una discussione che prenderà parecchio tempo. In diretta da Berna, Anna Anna Valenti. Proseguiamo nell'ambito dei lavori delle Camere federali. Non ci sarà nessun contributo obbligatorio dei proprietari di immobili a un fondo per la riparazione dei danni causati da eventuali terremoti. Dopo gli stati, anche il Consiglio nazionale boccia questa proposta, che chiedeva una modifica costituzionale per permettere alla Confederazione di riscuotere un prelievo percentuale sul valore assicurato degli edifici. Da Berna, Alessio Veronelli.
14: Nessuna competenza federale in materia di assicurazione contro i terremoti. Ognuno, insomma, continuerà ad assicurarsi individualmente oppure no, non essendoci un obbligo in questo senso.
15: Seul 15% environ des bâtiments de ce pays sont aujourd'hui assurés contre ce risque.
14: In Svizzera solo il 15% degli edifici ha una copertura assicurativa contro i terremoti, ha detto la socialista Martine Docour a sostegno del progetto. In caso di catastrofe senza un'assicurazione più estesa, la ricostruzione sarebbe lenta, se non impossibile. Noi sosteniamo questa proposta sociale e non la soluzione individuale. Il messaggio del Consiglio federale, già bocciato dagli Stati, prevedeva un contributo pari allo 0,7% sul valore assicurato degli immobili. La Commissione chiedeva lo 0,5%, ma nemmeno questa proposta è passata. 99 i voti contrari, essenzialmente il centrodestra, 84 quelli favorevoli.
16: Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist bei Großereignissen deutlich kleiner als alle 100.
14: La probabilità che in Svizzera si verifichi un forte terremoto è piuttosto bassa, ha sostenuto l'UDC Michaela Graber. Vogliamo davvero caricare la Costituzione federale con una disposizione che potrebbe non essere utilizzata per i prossimi 500 anni e che comunque sarebbe insufficiente in caso di una catastrofe maggiore? Per il Parlamento la risposta è no e la Confederazione continuerà dunque a non disporre della competenza per finanziare la riparazione di edifici in seguito a sismi di grave entità. La proposta è infatti definitivamente archiviata.
9: Cyberattacchi, operazioni di spionaggio, l'intelligenza artificiale che sfugge al nostro controllo. La cronaca degli ultimi giorni e mesi ci ha ricordato come il mondo virtuale possa anche rivelarsi fonte di tensioni tra i paesi. Ora la Svizzera si fa promotrice di una de-escalation del cyberspazio. Lo fa con una conferenza organizzata ieri e oggi a Zugo, nell'anno dei presidenza svizzera dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
17: La diplomazia svizzera in versione cyber va in scena al Theater Casino di Zugo, sede della due giorni di conferenza internazionale. Ad aprire i lavori ieri il consigliere federale Martin Pfister, capo del Dipartimento della Difesa, che ha sottolineato l'importanza della diplomazia preventiva per instaurare un clima di fiducia e della mediazione per allentare le tensioni, anche nel mondo digitale. Ce n'è bisogno? La cronaca sembra dimostrare di sì. Intelligenza artificiale che penetra di nascosto siti governativi australiani, un rapporto dei servizi segreti americani falso che crea tensioni con la Cina, casi che per Florian Schütz, direttore dell'Ufficio federale della cybersicurezza, dimostrano i limiti dell'intelligenza artificiale.
18: Man muss auch sogenannte human in the loop die Ergebnisse verifizieren.
17: Significa che l'essere umano deve verificare i risultati, ma anche che servono meccanismi di sicurezza, ha detto Schütz a margine della conferenza ai colleghi di Radio SRF, regole di convivenza che vanno concordate sul piano internazionale, anche grazie a conferenze come quella di Zugo.
18: E
17: Schütz ricorda le misure per rafforzare la fiducia concordate dagli stati dell'OSCE. Per lui si tratta di capire come applicarle in tempi di tensioni geopolitiche sempre più forti e poi ci si deve chiedere quanto si vogliano condividere informazioni necessarie per operazioni di difesa.
18: Das ist wichtig, dass man diese debattiert.
9: Non verrà prorogato l'accordo tra Regno Unito e Francia per la gestione dei migranti. Per Parigi l'intesa, fondata sul principio di scambio di migranti tra i due paesi, non ha prodotto i risultati sperati. Chiara Savi.
19: I britannici lo hanno battezzato One In, One Out. Per un migrante arrivato nel Regno Unito, attraversando la Manica a bordo di una piccola imbarcazione rimpatriato verso la Francia, Londra si è impegnata ad accogliere legalmente un richiedente asilo presente sul suolo francese. L'accordo pilota, raggiunto lo scorso anno, con l'intento di scoraggiare partenze illegali e attraversate via mare pericolose, ha rappresentato una svolta nella gestione dei flussi migratori tra i due paesi. Ha stabilito per la prima volta il rimpatrio in Francia di migranti respinti da Londra, una prima appunto perché fino ad allora Parigi si era rifiutata di riprendersi chi era partito dalle sue coste. Ma le cifre e soprattutto i costi del programma non vengono ritenuti in linea con le aspettative. In un anno solo il 4% delle piccole imbarcazioni approdate nel Regno Unito è stato rimandato indietro. 1.087 persone sono state rimpatriate in Francia contro 28.000 migranti arrivati nel Regno Unito. 1.117 richiedenti asilo sono stati trasferiti in Gran Bretagna e una cinquantina di persone espulse per la prima volta da Londra vi hanno fatto ritorno una seconda volta. E poi ci sono i costi economici, troppo alti secondo Parigi, che ha così deciso di non rinnovare l'intesa contro il parere britannico. Gli attraversamenti con piccole imbarcazioni dall'inizio dell'anno si sono ridotti di circa il 43%. A giocare una serie di fattori, tra cui il maltempo, il calo migratorio a livello europeo di circa un terzo e gli sforzi congiunti britannici e francesi per lottare contro i trafficanti di esseri umani.
9: È stata una violenta lite con anche un coltello di mezzo, lite scoppiata tra i due piloti nella cabina di pilotaggio a far perdere quota a un volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Non si esclude che uno dei due piloti volesse far schiantare l'aereo che sia stato fermato dal collega e alcuni passeggeri. Un'allerta per un potenziale pericolo a bordo era stata lanciata. Il governo israeliano aveva inviato due caccia da combattimento per scortare l'aereo atterrato in seguito in un aeroporto saudita. Vasta operazione di polizia questa mattina in Germania e in altri tre paesi europei nei confronti della banda di motociclisti Hells Angels, sospettata di aver dato vita ad una rete internazionale per il riciclaggio di denaro sporco. Da Berlino sentiamo Walter Raue.
20: L'operazione è stata coordinata dalla polizia di Duisburg in Germania, che già da 4 anni sta indagando nei confronti della famigerata banda di motociclisti Hells Angels, accusata di aver dato vita in Europa ad una rete criminale per riciclaggio di denaro sporco, guadagnato attraverso lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione e il traffico illegale di armi. Il blitz è scattato questa mattina all'alba in 4 paesi. Accanto alla Germania, complessivamente oltre 1.000 agenti hanno perquisito 140 abitazioni e locali gestiti dalla gang nei Paesi Bassi, in Belgio e in Bulgaria, arrestando una dozzina di persone e sequestrando una cinquantina di milioni di euro. A detta del ministro degli interni del Nordrhein-Westfalia, Herbert Reul, quella di oggi è stata la più vasta operazione mai condotta contro i Hells Angels. L'indagine è partita 4 anni fa in seguito ad una violenta sparatoria fra alcuni membri della banda di motociclisti e presunti criminali di clan rivali nelle strade di Duisburg, che provocò allora il ferimento grave di 4 persone, seminando il panico fra gli abitanti della città renana. Fondata nel 1948 negli Stati Uniti, la banda, i cui membri utilizzano tradizionalmente le motociclette Harley Davidson e indossano giacche di pelle nera, è presente in numerosi paesi, Svizzera compresa, anche se il Dipartimento di Giustizia statunitense la considera a tutti gli effetti come un'associazione per delinquere di stampo semi-mafioso.
9: Questo era il nostro ultimo servizio, adesso c'è lo sport. Buona giornata.
21: Lo sport. Con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
22: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Quella di ieri è stata la serata nel segno del 3-0, il risultato con il quale la nazionale svizzera di calcio ha battuto la Scozia in Nations League, il passivo con il quale l'Ambrepiotta ha perso contro il Davos, il vantaggio del Lugano scialacquato in 13 minuti nella vittoria in rimonta 4-3 dell'Agnau. Iniziamo dal calcio e dalla convincente prestazione della squadra di Murat Yakin a punteggio pieno dopo 2 partite di Nations League.
1: Sono contento, chiaro, siamo stati di nuovo capaci di non subire reti concedendo nel complesso pochissimo e siamo andati come già sabato tre volte a bersaglio, dimostrando di essere una squadra molto matura, soprattutto nella gestione della superiorità numerica. Ho apprezzato tantissimo come abbiamo giocato e lavorato di squadra, tenendo sempre gli equilibri in copertura. Il lavoro difensivo è stato impeccabile. Tutto giusto, tutto vero. Dopo la Macedonia anche la Scozia è stata spazzata via e Muradi Akin si gode giustamente una creatura che il Mondiale ha restituito ancora più forte e convinta, sempre in controllo, che si diverte e riesce ad assorbire ogni contraccolpo, in primis il forfè avvelenati da discussioni e polemiche di Giacca e Dembolo. D'accordo alla pochezza delle rivali, ma è giusto e doveroso sottolineare anche i meriti della nostra nazionale, già padrona della classifica, con gli scozzesi quasi tagliati fuori dalla corsa al primo posto, e che sabato contro la Slovenia potrebbe dare ai destini del girone la spallata decisiva. Atakame si è confermato affidabilissimo nuovo Widmer, Amdouni non sta facendo rimpiangere il centravanti titolare, anzi Ndoye sgomma immarcabile e Yashari si sta adoperando per cucire il gioco con grande dinamismo, per quanto con caratteristiche diverse dal capitano, aspettando una chance da titolare anche per Brijki, Alvis Sanchez e soprattutto Boteli, il gioiellino che Yakina sta centellinando col contagocce, ed aspettando pure che, tornando a giocare nel club con regolarità, Manzambi recuperi la brillantezza che ancora non può avere. Tante opzioni, tante certezze e tanto entusiasmo da consolidare ora anche nel doppelspiel casalingo che chiuderà questa maratona spalmata su 10 giorni per ritrovare al più presto il posto in Serie A, un posto che pare sempre più assurdo aver perso 2 anni fa, complice peraltro il peccato capitale di un mancato rinnovamento dopo l'europeo che la Nations League aveva restituito una squadra svuotata di fame ed emozioni.
22: Era un servizio di Omar Gargantini. Vuoto è rimasto il contapunti di Lugano e Ambri Piotta, entrambe battute contro Davos e l'Arnau. Lorenzo Boscolo.
2: Finale sorprendente ieri nell'Emmental, sembra un titolo di un film, ma è il finale della sfida vinta in rimonta dall'Agnao. Sorpreso anche l'assistente allenatore dei Tigers, l'ex bandiera della difesa bianconera Steve Hirschi.
3: Non aspettavo proprio, no, di vincere questa partita dopo 40 minuti, siamo onesti, no. Ce l'abbiamo fatta, quello è importantissimo per noi, sì, 3 punti importantissimi per noi.
2: Il Fofera Vec, dicono i francesi, il destino dell'Agnao resta invariato, quello di un club formatore che ogni anno o quasi deve ripartire da zero quando un giovane giocatore svizzero cresce e diventa adulto, ecco che un'altra società glielo ruba. Ultimo esempio, Dario Rohrbach, che toccata la nazionale se n'è andato a Berna. Ancora Steve Hirschi.
3: Sì, funziona così all'Agnao, no? Giocatori vanno via con qualità come Rohrbach e anche come Feldman, che andava a NHL a giocare. La nostra situazione ogni anno è un po' così, no? Dobbiamo ritrovare o trovare nuovi giocatori, giovani giocatori, creare una squadra nuova che funziona, no? Questa è la nostra sfida come allenatore, no? Si crea dei giocatori con qualità che dopo sono interessanti sul mercato. Funziona così all'Agnao e si comincia sempre da capo.
22: Nel tennis, debutto riuscito per Victoria Golubic al Master 1000 di Pechino. L'elvetica in Cina ha battuto in 2 set la statunitense Kalieva. Nel secondo turno affronterà un'altra americana, Peyton Stearns. Infine nel basket, alle 19.30 Massagno ospita le Puy. Alla stessa ora i Lugano Tigers sono di scena a Neuchâtel. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
23: Rete 1.

Notizie in lingua facile. In Svizzera i premi della cassa malati aumenteranno ancora il prossimo anno. In Svizzera il premio medio aumenterà del 5%, vuol dire che su 100 franchi si pagheranno 5 franchi in più. Il premio medio mensile salirà a 412 franchi. In Ticino l'aumento è più basso, ma in Ticino i premi restano i più alti.

di Stato e fa parte del partito della Lega. Nell'estate scorsa sono iniziate due inchieste contro di lui. Queste inchieste lo hanno spinto a rassegnare le dimissioni dal governo ticinese. Claudio Zali dice che le accuse non sono vere. Un'inchiesta è quando la giustizia indaga su una persona per capire se ha fatto qualcosa di sbagliato. La notte scorsa la Russia ha attaccato l'Ucraina. La Russia ha colpito la regione di Odessa. Odessa è una regione dell'Ucraina. La Russia ha colpito anche Kiev, che è la capitale dell'Ucraina. La Russia ha bombardato impianti che producono soprattutto elettricità. Questi impianti danno la luce alle case e alle città. Negli attacchi sono morte delle persone civili. Civili vuol dire persone normali, non soldati. Tra le vittime ci sono anche bambini.

0: Vediamo la situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo. Sono segnalate code di 2 km con successivi ritardi di circa 20 minuti. Attenzione, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, invece, tra Vassen e Göschen, le code sono di 1 km e ritardi di circa 10 minuti. Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati, io sono Carlotta Moccetti. Oggi torniamo a parlare di pensionamento e vogliamo vedere in particolare come ci dobbiamo organizzare. La pensione è sicuramente un traguardo che molti attendono con entusiasmo, ma diciamo che richiede anche una preparazione accurata, perché arrivare proprio al giorno dell'ultimo stipendio senza aver pianificato le scelte più importanti può anche significare magari di lasciare al caso decisioni che avranno un impatto poi per molti anni. Quindi conviene riscuotere il capitale o scegliere una rendita. Come valutare il proprio fabbisogno economico futuro? Quali verifiche fare sui conti previdenziali? Ancora, come gestire i risparmi, gli investimenti, eventuali debiti? Magari qualcuno ha appunto anche un'ipoteca, oppure come vedere una pianificazione fiscale? Sono tutte domande alle quali poi dovremo confrontarci. Allora, oggi cercheremo di capire quali sono i passi fondamentali da compiere prima di andare in pensione, soprattutto quali errori evitare, come orientarsi tra le numerose scelte che riguardano appunto capitale, rendita, casse pensioni e gestioni del patrimonio, anche perché sempre di più, quando la nostra età anagrafica avanza, riceviamo anche tante spam, tante pubblicità, sono in molti che cercano anche di accaparrarsi magari una fetta di mercato. Allora, oggi abbiamo invitato Régis Dubié, che è perito federale in assicurazione private. Buongiorno Régis.
1: Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
0: Diciamo che prima di quindi chiudere definitivamente la porta dell'ufficio ci sono decisioni cruciali da prendere.
1: Sì, è importante perché, come lo dicevi prima, in sostanza quando scelgo la data, già questo è un elemento, dovrò anche scegliere la forma. Per esempio in AVS riceverò la rendita, questo lo sappiamo, non abbiamo una scelta in capitale. Invece nell'ambito del secondo pilastro, la famosa cassa pensione, qui possiamo scegliere, di norma tutti gli istituti, quasi tutti, offrono questa libera scelta tra il capitale, la rendita o anche un misto di entrambi. L'importante è fare una scelta azzeccata, perché questa rendita, se inizio a riceverla, non posso poi cambiare idea fra un anno, due o cinque e dire no, ho sbagliato, voglio tornare indietro. La scelta è poi irreversibile.
0: Allora, dicendo scelta, probabilmente tanti a casa penseranno che noi abbiamo insomma un certo margine di manovra. In realtà chi non è ancora arrivato al momento della pensione o di dover fare queste scelte forse non lo sa. Quando è che esattamente si va in pensione? Quando finisce il mio rapporto di lavoro con il datore di lavoro?
1: Ma in sostanza alla fine del mese in cui compiamo l'età pensionistica, quindi 65 anni. Ricordo che per le donne abbiamo ancora una parte transitoria, quindi dal 2028.

0: Uomini e donne saranno tutti in pensione ordinaria a 65 anni, quindi al 30 o 31 di quel mese sarà l'ultimo giorno lavorativo e le mie prestazioni poi sono dovute dal primo giorno del mese successivo.
1: Ecco, poi probabilmente qualcuno si chiede, ma io sono obbligato ad andare in quella data in pensione? Posso parlare col mio datore di lavoro e magari prolungare o anticipare? Anticipare sicuramente, probabilmente, ma posso lavorare ancora? Ci sono casi come, per esempio, cito i docenti, chiaramente non si va in pensione il mese alla fine quando si compiono gli anni, ma si termina l'anno scolastico. Per
0: Esatto,
1: esempio, no?
0: certo. Allora, l'anticipo e il posticipo va sempre concordato col datore di lavoro. Possiamo anticipare, sappiamo che dipende un po' dal primo, dal secondo, dal terzo pilastro. Non sono tutti coordinati dal lato degli anni di anticipo. Invece il posticipo è qualcosa che va discusso e accettato ovviamente dal datore di lavoro, perché normalmente si arriva alla fine del rapporto lavorativo il mese di compimento dei 65 anni. Se invece fa, diciamo, comodo al dipendente e al datore di lavoro, si può, diciamo, posticipare questo pensionamento in ambito sia AVS che cassa pensione fino al massimo a 70 anni. Dopo posso anche continuare a lavorare, però dovrò comunque prendere le mie prestazioni AVS e cassa pensione al più tardi a 70 anni.
1: Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, così man mano che chiacchieriamo, se sorgono domande ai nostri ascoltatori, evidentemente ce le possono spedire immediatamente. Se volete mandarci un messaggio via WhatsApp, potete farlo allo 076-321-1113. Se invece volete approfittare della presenza di Regis Bibier proprio per magari porre una domanda più articolata e complessa, potete anche chiamarci allo 0848-03-08. Allora, noi abbiamo già parlato in altre puntate di pensionamento, soprattutto dicendo tante persone registrano il sogno magari di staccare prima, di godersi ancora dei begli anni, di andare in una pensione anticipata e poi, come abbiamo spiegato, se non si comincia davvero presto, e quando dico presto vuol dire già intorno ai 40 anni, a pianificare per bene quello che possono essere le rendite, il pensionamento, eccetera,
0: Sì, prima è meglio,
1: esatto, ci si
0: quindi.
1: accorge che magari questo purtroppo rimane solamente un sogno, anche se abbiamo visto che con un certo anticipo si può ancora fare molto. Noi oggi, e poi se qualcuno ce lo chiede, torneremo anche sull'eventuale pensionamento anticipato o posticipato di cui stavi accennando, ma volevamo proprio dire, quando state arrivando al momento giusto, vediamo un po' come organizzarlo questo nostro pensionamento. Allora, da dove dovrebbe partire una persona che si avvicina a questa importante tappa?
0: Allora, dovrebbe innanzitutto verificare bene il suo terzo pilastro, che questa è una parte facoltativa. Ricordate che abbiamo un terzo pilastro vincolato, che è quello che potete dedurre dalle imposte, chiamato anche 3A, previdenza vincolata. Questo terzo pilastro lo alimentate voi e lo deducete dal vostro reddito imponibile. Quindi questo terzo pilastro potrebbe essere incassato in anticipo. E invece il secondo pilastro, che è la cassa pensione, potrebbe essere percepito al momento del pensionamento. Invece l'AVS, ricordatevi che l'AVS non vi chiama, non vi scrive, non è che arrivano a dirvi ad agosto compi 65 anni, quindi mandami questo e questo. Sta a voi contattarli. Lì potete contattare la cassa pensione, cioè scusate, la cassa compensazione AVS dove siete affiliati, o eventualmente la cassa compensazione AVS del cantone, quindi a Bellinzona. E con questo contatto, me lo farei 2 o 3 mesi prima, chiedere a loro di effettuare diciamo, l'uscita vostra e l'inizio della vostra prestazione. Qui vi chiederanno un po' di dati. Vi faranno poi dei calcoli, Tante persone fanno anche, trovo interessante, richiedono ogni tanto una previsione durante la loro vita lavorativa, soprattutto negli ultimi 10 anni. Lo si può fare e dire: vorrei capire quanto avrò di AVS al pensionamento. C'è anche un discorso di coppia quando si è sposati, perché le rendite vanno a sommarsi, per cui questo controllo andrebbe fatto d'anno in anno per verificare gli importi. Se invece non ci sono dubbi sul fatto che abbiate diritto a una rendita completa, allora l'importo della rendita mensile 2520 franchi. Ricordo che quest'anno per la prima volta avremo la 13ª AVS a dicembre, che verrà pagata a tutti quelli che sono a beneficio della rendita AVS. Invece per chi e nel primo anno, perché ha compiuto quest'anno 65, riceverà una proporzione, vuol dire un 12esimo di quello che gli spetta per quest'anno, lo riceverà sotto forma di rendita come 13esimo. Non sarà una rendita completa per queste persone. Invece per chi è a beneficio della VS da gennaio tutto l'anno 2026, a questo punto riceverà la sua rendita identica alla sua rendita che avrà ricevuto a novembre. Per cui questo è un grande cambiamento che non abbiamo mai vissuto finora, per cui sarà anche una prova, penso, per la VS. E voilà, col contatto con la cassa compensazione AVS potete anticipare un attimo i tempi. Con la vostra cassa pensione potete verificare se avete questa scelta rendita e capitale, ma come l'ho detto prima, il 95% ve lo offrono. Però c'è un preavviso, di solito dovete dare un preavviso se volete ricevere il capitale o una parte di capitale. Di norma questo preavviso sarà di un mese, 2-3 mesi. Ci sono pochissimi fondi che vi chiedono un preavviso più lungo, per cui anche qua attivatevi un attimo qualche mese prima e chiedete al vostro fondo pensione di attivarsi e di preparare i documenti, di dirvi cosa serve per poter ancora fare questa uscita e questo pensionamento.
1: Ecco, un ascoltatore ci dice: io godo della pensione proprio a partire da questo mese di settembre, e dice: ma quindi se prenderò una proporzione vuol dire che prendo 4/12, visto che sono 4 mesi?
0: Esatto,
1: da settembre,
0: giusto,
1: a dicembre.
0: Sì. E poi dall'anno prossimo riceverà una rendita 13esima completa.
1: Un ascoltatore, Luca, ci dice: buongiorno, ma per le persone che decidono di non andare in pensione a 65 anni ma di continuare a lavorare, insomma, questo non si può leggere come un, tra virgolette, rubare il lavoro ad un giovane che potrebbe sostituirlo? Tu che analizzi sempre appunto le situazioni delle persone, sono molte quelle che chiedono di lavorare ulteriormente?
0: Sì, sempre di più. Diciamo che sempre di più per un fattore di salute, perché c'è la gente ha ancora piacere o sta ancora in forma e quindi continua a lavorare. Però ci sono anche situazioni dove è un'esigenza finanziaria, quella di continuare a percepire un reddito. È vero che possiamo dire: se un senior rimane sul mercato del lavoro, può darsi che rubi il mestiere a un junior, però non per forza le attività sono le stesse. Quello che succede sempre di più oggi è un inserimento del junior accanto al senior, e questa soluzione permetterebbe o permette spesso al senior di dire: io potrei fare anche un pensionamento parziale, vuol dire vado in pensione al 50%, lavoro al 50% e affianco i junior, così li faccio imparare il mestiere, lo accompagno e poi smetto del tutto e divento pensionato al 100%. Per cui questo discorso qua è un discorso che è molto personale, ma con risvolti legati all'aspetto finanziario, all'aspetto direi del piacere o della capacità ancora a lavorare con diciamo una certa efficienza.
1: Beh, certo, abbiamo parlato di pensionamento anticipato, quindi c'è il doppio risvolto della medaglia. Chi culla già da un po' il sogno di dire io adesso chiudo e voglio ancora godermi un po' di tempo libero finché sono in salute, chi invece ha anche una necessità, qualcuno ci scrive, si diventa genitori sempre più tardi, spesso a 65 anni si hanno ancora dei figli agli studi.
0: È vero, quindi questo è anche un fattore, visto che parlavamo di capitale o rendita, che impatta la scelta, perché se scelgo un capitale alla scadenza col mio fondo pensione riceverò il capitale e basta. Se invece scelgo la rendita e ho ancora figli relativamente giovani che studiano, se scelgo la rendita riceverò una rendita per figlio o figlia di pensionato. Questo significa che...
1: Ma dalla cassa pensione?
0: Dalla cassa pensione, cioè è un obbligo, quindi il fondo pensione mi pagherà qualcosa in più fin quando un figlio o due sono agli studi al massimo fino a 25 anni. E questo vale anche per la VS, per cui io ho già seguito diversi casi così dove succede magari spesso l'uomo che magari si risposa e ha figli tardi e si trova a 65 anni con figli che ne hanno 15 e dice io ho ancora magari 5 ma anche 10 anni di sostentamento da prevedere, per cui cosa faccio? E è un fattore che influenza la scelta più sulla rendita, sempre per il motivo che spiegavo prima.
1: Va in automatico? Bisogna fare delle richieste particolari?
0: Allora, di nuovo, è la scelta che determinate qui. Se esco in rendita...
1: No, appunto, se scelgo la rendita...
0: Nessun problema, dovrò poi semplicemente informare il mio fondo pensione che ho figli e che questi figli hanno diritto a una rendita per figlio di pensionato. Ma rifaccio un passo indietro. Prima si parlava della scelta. C'è un barometro della previdenza che è stato pubblicato un paio di settimane fa da Raiffeisen e che dice che più della metà delle persone tra 51 e 65 vorrebbero andare in prepensione. Questo
1: una cifra alta.
0: Voilà, vuol dire tanto, però nella realtà poi è difficile andare in prepensione ed è per quello che pianificare vi permetterebbe di avere più possibilità di anticipare per questioni economiche. Invece se aspettate e ci pensate a 62-63 anni non potete più cambiare tanto, per cui questo elemento qui lo trovo importante. Questo barometro ha anche indicato che oggi 79% delle persone in Svizzera tra 18 e 65 anni hanno un terzo pilastro vincolato. Questa è una percentuale che sta aumentando, vuol dire è anche una presa di coscienza da parte dei nostri concittadini di prevedere o di accumulare qualche capitale in più. E poi la preoccupazione numero uno è il finanziamento della VS. Quindi torniamo in una situazione dove la paura che la VS non ce la faccia torna come preoccupazione e quindi sono anche in discussione oggi in Parlamento queste tematiche, come finanziare il futuro. Poi arriverà la revisione AVS 2030.
1: Molto spesso si sentono i giovani anche un po' rassegnati, dicono frasi del tipo ora che io arriverò alla pensione l'AVS non esisterà nemmeno più, noi giovani non prenderemo più niente, dobbiamo davvero organizzarci da soli.
0: Allora non penso,
1: non è così,
0: no, non
1: però
0: penso
1: si
0: che
1: sentono
0: la
1: VS, queste frasi, no?
0: Posso capire che ci sia il dubbio, però la VS, ricordiamolo, oggi è finanziato per garantire il minimo vitale, quindi è un pilastro fondamentale nel nostro sistema sociale, quindi il nostro Parlamento, ma anche il popolo, con il nostro sistema di democrazia diretta potremo agire per dire la vogliamo, non la vogliamo, vogliamo avere i finanziamenti sì o no. Quindi questo sarà un tema sicuramente nei prossimi anni, ma non penso che la VS sia a rischio. Oggi quello che vediamo è ovviamente capire come finanziare la longevità, perché qualcuno che esce a 65 anni ha una speranza di vita al pensionamento superiore a qualcuno 20 anni fa, alla stessa persona, e questo costa al sistema, e se vogliamo che questo sistema funzioni dobbiamo sicuramente trovare i finanziamenti giusti. Adesso abbiamo il tema dell'IVA che entrerà in vigore come aumento per il finanziamento della tredicesima VS, però avremo altre discussioni su questo tema, ma sono più preoccupato magari per le persone stesse che non prevedono nulla per il pensionamento, spendono tutto il loro reddito durante l'anno e qualche anno prima del pensionamento si svegliano e dicono: ah, quanto riceverò? E lì vediamo spesso situazioni dove la persona o la coppia, mettiamo una coppia, guadagnano entrambi in totale 120.000 franchi all'anno e magari vanno in pensione con 70.000. E come faccio a vivere con 70.000 quando sono abituato a vivere con 120? Ed è lì che le persone devono prendere questa responsabilità e fare diciamo gli sforzi giusti per permettere a loro di andare in pensione in condizioni interessanti.
1: Beh, dicevi prima le percentuali di giovani che comunque anche grazie all'informazione del giorno d'oggi prevedono già da subito all'entrata nella loro carriera lavorativa magari un terzo pilastro, è abbastanza alta. Il grande problema sono le persone di questa fascia di età, quelle che stanno arrivando adesso al pensionamento e si ritrovano senza un ulteriore terzo pilastro, insomma.
0: Sì.
1: Chi ci ascolta, chi comincia ad arrivare oltre i 50, diciamo, c'è ancora la possibilità negli ultimi anni di fare qualcosa se non lo si è ancora fatto fino a questo momento? O
0: sì,
1: è troppo tardi?
0: No, possiamo sempre fare qualcosa, però c'è un limite importante da conoscere. Abbiamo già parlato in precedenza dei riscatti da fare nel fondo pensione. Vuol dire che è un versamento che faccio volontario per colmare una lacuna negli anni passati. Questi riscatti sono deducibili fiscalmente e per cui sono interessanti dal lato anche del versamento. Il problema qui nasce che se faccio un riscatto negli ultimi 3 anni prima di andare in pensione e scelgo di prendere una parte o tutto in capitale, c'è una ripresa fiscale, per cui nella pianificazione evitiamo di fare riscatti negli ultimi 3 anni, quindi vuol già dire 62 invece di 65, e lì possiamo iniziare a fare riscatti già a 30, 35, 40 anni. Ci sono persone oggi che ogni tanto mi chiedono consiglio e magari a 35, 40 anni fanno versamento di 10.000 franchi nel loro fondo pensione. È vero che può sembrare strano che un giovane lo faccia, ma questo 10.000 lasciato sul fondo pensione per 30 anni porterà un capitale importante con gli interessi composti e aiuterà questa persona a poter dire: ok, io voglio andare prima. L'altro aspetto che è molto importante quando andiamo in pensione è l'ipoteca. È vero che tante persone in Svizzera sono indebitate anche in modo abbastanza alto, abbiamo dei tassi bassi, quindi fin quando lavoriamo il problema del debito non lo vediamo tanto perché non ci costa tantissimo questo debito. Ricordatevi però che al pensionamento, ma anche in fase attiva, chi vi presta i soldi vi fa un calcolo e si chiama la tenuta oneri. È un calcolo dove verifichiamo che gli oneri legati all'ipoteca, gli interessi, ma non gli interessi attuali, gli interessi al 5%, più l'ammortamento più le spese, questo importo annuo non deve superare un terzo delle vostre entrate. E tante volte si arriva a 65 anni, abbiamo ancora un debito alto e questo terzo diventa magari 50% e non un terzo, e la banca potrebbe dirvi: no, io non sono più disposta a finanziare questo importo, ti chiedo di fare un ammortamento straordinario di questa ipoteca. E non sempre siamo in grado di farlo, questo ammortamento. Per cui pensate anche ad ammortizzare i vostri debiti, di non trovarvi al pensionamento con debiti elevati, con dei leasing, con troppi costi, che oggi, fin quando siete attivi, avete un reddito elevato, riuscite senza nessun problema a finanziare. Però domani, magari, con una diminuzione delle vostre entrate, sarete in difficoltà.
1: Ecco, c'è un messaggio abbastanza lungo di un ascoltatore che dice: io a volte non riesco a capire la logica fino in fondo delle banche, perché con l'ipoteca attuale che io ho pago praticamente la metà di quello che costerebbe l'affitto di un appartamento analogo, e quindi la difficoltà poi di rinnovare questa ipoteca quando arrivo al pensionamento non la capisco. Se non me la rinnovassero, sarei costretto ad andare in appartamento e pagare il doppio.
0: Sì, però ricordatevi che io ho fatto casa, quindi ho fatto un'ipoteca nel 95 e i tassi erano al 7%. È vero che oggi i tassi sono bassi da anni, non c'è tantissima inflazione, il franco svizzero sta abbastanza bene, per cui possiamo immaginare che i tassi, se saliranno, saliranno di poco. Però non è escluso che fra 5-10 anni i tassi tornino al 3, il 4, il 5%, e allora il mio calcolo oggi, dire costa la metà, non sarà più la metà, sarà magari lo stesso costo, ma con un debito ancora alle spalle. Per cui è giusto questo calcolo, le banche fanno questi ragionamenti. È importante che quando fate l'ipoteca, quando decidete di comprare un oggetto, fate già un ragionamento a dire: ok, fra 20 anni sarò in pensione, quanta ipoteca potrò permettermi? Perché se parto con un'ipoteca elevatissima oggi, perché ho redditi elevati, e poi mi trovo con redditi dimezzati, allora questo calcolo magari diventa un problema, e il sogno della casa può diventare anche un incubo.
1: Quindi concretamente a tutti i nostri ascoltatori che sono proprietari di casa, quindi hanno un'ipoteca e si avvicinano all'età della pensione, quali consigli ti senti di dare?
0: Allora, fate una verifica della vostra situazione previdenziale, fate un calcolo, così riuscite a dire: ok, quando andremo in pensione avremo tot all'anno, con queste entrate quale ipoteca massima dovremmo avere per non avere problemi di rinnovo dell'ipoteca, e poi a partire da lì prendere certe decisioni. Vogliamo fare degli ammortamenti ogni tanto? Ricordate che possiamo fare ammortamenti diretti, vuol dire possiamo abbassare il debito gradualmente, o possiamo fare un ammortamento indiretto, per esempio accumulare su un terzo pilastro e poi utilizzare alla scadenza del terzo pilastro quell'importo per ridurre il debito. Per cui queste due forme qui andrebbero valutate bene, e di non immaginare o pensare che il terzo pilastro me lo prendo e con quello cambio i mobili a casa o vado a fare il giro del mondo. Userò questo capitale proprio per abbassare il mio debito.
1: Ci ascoltiamo Only to be with you e poi cominciamo a rispondere alle vostre domande.

0: Oggi alla consulenza stiamo parlando di pensionamento, o meglio di tutti i passi che vanno fatti quando si sta avvicinando il momento. Il nostro ospite è Régis Dubier, perito federale in assicurazione private. Allora, stanno arrivando diverse domande, Régis, e una ascoltatrice ci dice: buongiorno, compirò i 64 anni ad aprile 2027. Quando devo richiedere il pagamento della rendita AVS e a partire da quale mese lo riceverò?
1: Allora, compie 65?
0: 64, sì, allora compirò 64 anni ad aprile 27.
1: Ok, perché vuol dire che lei è del 63? 63 vuol dire che per chi è del 63 l'età pensione è 64 e 9 mesi. Quindi vuol dire il suo compimento più 9 mesi, quindi non arriverà dal 28 che tutte le donne saranno a 65, però vuol dire che l'anno prossimo la signora dovrebbe andare in pensione ordinaria a 64 anni e 9 mesi.
0: Quindi è lì in quel momento che richiederà la rendita AVS, perché come abbiamo detto non è automatica.
1: No, quindi si farà avanti lei, chiederà alla sua cassa di compensazione o alla cassa compensazione AVS del suo cantone, e poi su questa base le chiederanno qualche documento e poi elaboreranno il calcolo e predisporranno tutto per il versamento della prima rendita mensile.
0: Ecco, per quello che riguarda l'AVS, forse non tutti lo sanno, soprattutto quando stanno magari anche cullando il sogno di andare con un certo anticipo in pensione, che comunque l'AVS si può percepire a partire dal 63esimo anno, quindi sì. Se io decido di andare in pensione a 60 anni, devo anche prevedere questo, che allora, sì, devo avere la mia rendita, eventualmente un terzo pilastro, aver messo via io dei soldi che però compensano anche gli anni in cui non posso ancora percepire l'AVS.
1: Sì, perché il nostro sistema non è super coordinato per il momento, nel senso che, come dicevamo, la cassa pensione potrei anticiparla già a 58 oggi. Invece l'AVS ha 63, significa che abbiamo dei ritmi diversi, e se io anticipo, do un esempio, per esempio a 62 anni decido di andare in prepensione, la mia cassa pensione potrebbe erogarmi una rendita già a 62, invece l'AVS mi dirà: no, io non posso versarti nulla prima dei tuoi 63 anni. Allora parliamo qui di rendita ponte AVS, magari è il datore di lavoro che offre questa possibilità, magari come dicevi ho un terzo pilastro, quindi utilizzo questo terzo pilastro per compensare quell'anno di AVS mancante, però non posso anticipare più di 2 anni l'AVS.
0: Allora, un ascoltatore ci dice: a titolo indicativo, lei cosa intende per ipoteca alta o ipoteca bassa quando ne parla?
1: Allora, magari vi faccio un esempio per rendere un po' l'idea. Prendo un'ipoteca di 700.000 franchi. Ammettiamo che tra il tasso di interesse più le spese più l'ammortamento abbia 7%. Di costo, quindi 700.000 per 7% sono 49.000 franchi all'anno. Dovrei guadagnare 3 volte 49.000 all'anno, quindi essere attorno a 140-150.000 franchi di entrata per poter mantenere un'ipoteca di 700.000 franchi al pensionamento. E questo è un problema molto molto frequente. La gente, questo 700.000 non ha problemi a finanziarlo fin quando lavora, ma quando arrivano al pensionamento la banca vi farà questo calcolo. Possiamo eventualmente anticipare il rinnovo dell'ipoteca e dire: arrivo a 62 e con la banca faccio un rinnovo di ipoteca di 10 anni. Sapete che abbiamo questi tassi fissi che possiamo bloccare, eventualmente con questo mi porto avanti, ma il problema arriva e il creditore di norma vuole che ci sia questa sicurezza, ma lo chiede anche la FINMA, quindi l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari chiede che le banche siano attente, prudenti nell'erogare queste ipoteche per evitare che la nostra popolazione sia troppo indebitata e nel caso in cui i tassi dovessero salire, tanta gente si ritrova a dover svendere il loro oggetto.
0: Qualcuno ci chiede: noi siamo conviventi, non sposati, l'ipoteca è solamente a nome del mio compagno, si può al momento del pensionamento fare qualcosa, una garanzia con la banca, partecipare anche io con la mia eventuale pensione?
1: Certo. Sì, lì potete essere co-debitori o debitore solidale, in modo che la banca sappia che non c'è un'entrata sola, ma ce ne sono due, certo.
0: Questo anche se il proprietario rimane comunque solamente il convivente?
1: Sì, sì, sì. È chiaro che prende anche un rischio questa signora o questo signore, perché va ad accettare di impegnarsi su un debito che non è suo. Se domani non sono più insieme, magari si trova lo stesso a dover pagare senza più essere, o usufruire dell'oggetto.
0: Ecco, ci chiedono ancora qual è la fascia d'età delle donne che potrà comunque beneficiare del pensionamento a 64 anni. Sta un po' per scadere adesso.
1: Sì, allora nel 2028 non ce ne saranno più. Vuol dire che abbiamo quest'anno qui, che sono 64 e 6 mesi nel 2026, e l'anno prossimo 64 anni e 9 mesi.
0: Un'ascoltatrice ci dice appunto che sta ascoltando la trasmissione, le piacerebbe riascoltarla con il marito che è in questo momento occupato, e chiede come si può fare. Allora ricordo sempre che tutte le nostre puntate della consulenza vengono pubblicate già nel corso del pomeriggio sul podcast, quindi questa o qualsiasi altra vi possa interessare è sempre riascoltabile sul podcast, trovate proprio la consulenza. Ci scrive un altro ascoltatore, sono Filippo, e chiede: ma se uno vuole andare in pensione e dopo 65 anni voglio ritirarmi in Italia, prenderò la pensione svizzera anche se ho già un'altra pensione italiana?
1: Sì, certo, quindi sono sistemi coordinati per cui chi riceve una pensione italiana dell'INPS e riceve una pensione della VS riceverà entrambe, potrà ricevere anche la pensione della cassa pensione o il capitale della cassa pensione.
0: Ecco, dicevamo prima che bisogna cominciare evidentemente un po' prima a fare dei passi. Ci sono molte persone che non sanno nemmeno con precisione a quanto ammonterà il loro reddito una volta terminata l'attività lavorativa, quindi fate dei calcoli, fate delle previsioni, però prima è importante avere un quadro chiaro, no? Quindi quando è importante fare una stima realistica sulle proprie entrate? Dicevi già magari nel corso degli anni prepararsi,
1: sì, dai 50
0: però...
1: di solito abbiamo già un pensierino rivolto alla pensione, per cui superati i 50 le persone cominciano a dire: ok, quanto riceverò? Magari lui e lei hanno due età diverse, per cui andranno in anni diversi. C'è chi magari dice: dai, andiamo insieme a 63 tutte e due, per cui questo calcolo qui va fatto, io consiglio sempre di farlo da almeno ai 50 anni e così capire: ok, quanto avremmo, cosa possiamo ancora fare, e invece nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, quando abbiamo pianificato bene, allora lì entreremo nel vivo delle scelte. Cosa faccio? Prendo il capitale, prendo la rendita della cassa pensione, quando prendo il mio terzo pilastro, lo faccio, lo incasso nell'anno in cui incasserò anche il secondo pilastro. Sappiate che anche qui abbiamo delle imposte crescenti su questi capitali di previdenza, per cui è anche interessante evitare di prelevare troppi importi nello stesso anno. Anche qua, senza pianificazione, è difficile fare in modo che questi importi possano essere incassati in modo scaglionato. Posso darvi magari un'indicazione di cosa le persone hanno fatto negli ultimi anni, e 45% di chi è andato in pensione nell'ambito della cassa pensione ha scelto il capitale, 100% il capitale, 36% ha scelto 100% in rendita, e il 19% ha fatto un misto dei due. Questo dà un po' un'idea, non è 80-20, vediamo che tanti sono diciamo interessati a farsi liquidare l'importo in una volta. È ovvio che quando incasso un capitale che può essere molto elevato, devo anche essere in grado di gestirlo, devo anche essere in grado di non spenderlo, perché ho visto dei casi ogni tanto di persone che magari hanno incassato 500.000 e per loro ovviamente è un capitale enorme, e nel giro di 10 anni quel 500.000 è sparito. Quindi a 75 anni sono trovati senza più nessun capitale del secondo pilastro. Quindi anche qua ci vuole una certa strategia nell'utilizzo del capitale, nell'investimento di questo capitale, e qui dobbiamo anche capire che competenze hanno le persone e come vogliono poi organizzare la gestione di questo capitale.
0: Beh, io ricordo di aver letto proprio questa primavera una sorta di allarme per cui avevano analizzato queste percentuali e mai come prima c'erano così tante persone che hanno scelto per il capitale, no?
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Questo metteva anche un po' in difficoltà le varie casse pensione. Come mai questo cambio di trend secondo te?
1: Allora, un elemento che porta a questo cambiamento è il famoso tasso di conversione, che è il tasso che è utilizzato dalle casse pensioni per tramutare il capitale in rendita. I tassi di conversione oggi si aggirano tra il 5 e il 6, grosso modo. L'80% dei tassi sono tra il 5 e il 6%. Vuol dire che per 100.000 la mia cassa pensione mi verserà a vita tra 5 e 6 mila franchi. Qui dovete verificare bene il vostro certificato di cassa pensione per vedere quanto è il vostro tasso di conversione. Potrebbe essere il 4,8, come potrebbe essere il 6,2. Ovviamente più è alto, più diventa interessante la rendita. Più è basso, più il capitale è interessante. L'altro aspetto che è importante ricordare è che siete, se siete sposati, avete un diritto a una rendita per il coniuge. Vuol dire, io vado in pensione, sono sposato, decido come pensionato, ho scelto la rendita, questa rendita continuerà a favore del mio coniuge al 60% di norma. Questa è la reversibilità. In questi casi, se ho due speranze di vita, allora la rendita anche qui diventa più interessante. Se sono single e deceduto io, il capitale perso, allora è un elemento che parla a favore del capitale. Tutti questi aspetti, oltre agli aspetti fiscali, vanno valutati, ma questi vanno valutati in una pianificazione pensionistica, che è un lavoro articolato, però che ha senso fare se volete avere delle indicazioni per capire cosa fare. Poi alla fine la scelta è del singolo, ma io consiglio sempre di fare queste verifiche piuttosto che di scegliere così a pancia e trovarsi magari con delle scelte sbagliate.
0: Beh, è una scelta decisamente difficile, bisogna analizzare caso per caso. Qualcuno ci chiede perché il tasso di conversione non è uguale per tutti.
1: Allora, c'è un tasso di conversione obbligatorio uguale per tutti, però è complicato da spiegare, ma è il 6,8%. Questa la legge lo prevede, però questo è solo sul minimo legale. Vuol dire che sulla quota della mia cassa pensione che corrisponde al binomio legale, devo almeno avere quel 6,8 su quel capitale. Però faccio un esempio: se ho 100.000 franchi di capitale minimo legale e 100.000 di sovraobbligatorio, come può succedere, la cassa pensione dovrà garantire almeno 6.800 all'anno, perché dovrà garantire il 6,8 su 100.000 e magari avrò il 5% su 200, quindi 10.000, e allora sono al di sopra del 6.800 e siamo diciamo in linea con quanto richiede la legge. E poi ogni fondo pensione ha la sua storia, ha la sua situazione. Vuol dire che un fondo pensione che ha magari tanti pensionati si trova oggi a dire: se abbasso il tasso di conversione, spingo un po' le persone ad andare in capitale. E tanti fondi pensione oggi sono contenti se uscite col capitale, può sembrare strano, ma sono contenti perché il rischio finanziario attuariale di dover versare una rendita a lungo esiste, e vivendo sempre più a lungo è un rischio che le casse pensioni cominciano a a temere, e per cui non guardate troppo quello che la cassa pensione vuole fare, ma guardate il vostro di interesse.
0: Ecco, come stavi dicendo, sempre più persone scelgono soluzioni miste. Sì. Può essere una soluzione interessante, e soprattutto va comunque cucita su misura, perché analizzando poi anche tutte le questioni fiscali, magari spostare l'asticella, uno potrebbe di botto dire: faccio metà e metà, mezzo capitale, mezza rendita. In realtà, facendo magari un 40-60, giusto per dire una cifra, si potrebbero risparmiare tantissimi soldi a livello fiscale, quindi bisogna fare i conti con una persona
1: Succede fare. Nella coppia succede, per esempio, che lui prende la rendita o il capitale e lei l'inverso. Dipende anche dal tasso di conversione della cassa pensione di lui e di lei. Se io maschio ho un tasso di conversione al 5 e mia moglie ce l'ha al 6, allora potremmo dire: se facciamo una scelta, facciamola dove abbiamo il tasso di conversione più elevato. E poi sì, come dicevi, c'è l'aspetto fiscale. Quindi non c'è una ricetta. Posso dire che il prelievo in capitale e in rendita è spesso un buon compromesso. Però va analizzato caso per caso.
0: Beh, poi apriremo un'altra puntata sul tema, perché adesso stiamo arrivando alla fine. Bisogna anche capire cosa fare con questo capitale, come gestirlo, si può magari investire in qualche modo.
1: Certo.
0: Ecco, quindi bisogna farsi consigliare bene. A questo proposito, vedevo il messaggio di una persona che dice appunto: valutazione pensionistica disinteressata, da chi può essere fatta? Ovviamente noi, proibito fare nomi, sappiamo ci sono banche, assicurazioni, ci sono delle ditte private che si occupano solo di questi argomenti. Forse quando la si sceglie, ecco, puoi dare un consiglio su come orientarsi?
1: Allora, io consiglio scegliere una soluzione con un onorario. Vuol dire evitare di andare presso una banca, un'assicurazione, che vi diranno: non fatturo, la faccio io gratuitamente per lei, e poi alla fine lei si sente in debito perché hanno fatto un bel lavoro, ma uscendo, se dite no, io il capitale lo prendo però non lo investo presso di voi, diventa un problema. Se avete definito bene quali sono i costi di questa analisi e essere sicuri che il vostro intermediario, il vostro consulente sia completamente neutro, allora questa è la soluzione migliore. Purtroppo oggi il nostro mondo presenta tante soluzioni che però hanno un po' un doppio fine, che è quello di proporvi poi una gestione patrimoniale.
0: Luisella ci chiede: sono in pensione anticipata da 2 anni, mi piacerebbe andare a vivere all'estero. Ho sentito che se vai a vivere all'estero ti danno soltanto la quota della VS in base al costo della vita nel paese nel quale vai. È vero? Per la pensione nessun problema? Ho già prelevato tutto.
1: No, diciamo che allora la VS, dove abbiamo accordi, quindi per esempio tutta l'UE, uscite con la stessa e medesima rendita, quindi la ricevete in franchi, e poi sta a voi cambiarla in euro o in un'altra valuta, per cui non abbiamo una diminuzione della rendita all'estero in base al potere d'acquisto del paese dove fate pensione.
0: Un'altra persona ci chiede: può essere ridotto il tasso di conversione a chi è già in pensione?
1: No, questo è anche una garanzia, una buona domanda. Questo tasso di conversione è garantito a vita. Ci sono già stati sentenze del Tribunale federale che hanno confermato questo obbligo, quindi il fondo pensione non può tornare e dirvi: adesso abbiamo ripensato, dal 6 scendiamo al 5,5 e perdete di botto 7, 8, 10% delle vostre rendite.
0: Davide invece ci chiede cosa succede a una coppia convivente da oltre 20 anni, non registrata, non sposata, quali sono diritti e doveri per la cassa pensione e la VS.
1: Allora, per la cassa pensione l'importante è annunciarvi, quindi convivenza vuol dire stesso domicilio, comprovato, e dopo 5 anni di convivenza, se non avete figli in comune, avete il diritto di diventare beneficiario delle prestazioni di decesso del vostro convivente. Importante quindi registrarvi, annunciarvi al fondo pensione e dire siamo conviventi, in modo che i dati del coniuge siano registrati. In abito AVS invece oggi non c'è ancora una rendita per conviventi.
0: Un'ultima domanda, qualcuno ci chiede quando si può ritirare il capitale su un conto di libero passaggio.
1: Allora, libero passaggio è previsto quando qualcuno lascia un datore di lavoro e è ancora in età diciamo lavorativa e non ha deciso di andare in pensione o in prepensione. A questo punto il capitale deve essere trasferito su un conto di libero passaggio e poi lo riprenderà questo importo dal conto di libero passaggio quando si trasferirà o troverà un nuovo impiego. È semplicemente una soluzione transitoria tra un datore di lavoro e l'altro.
0: Grazie mille Regis Dubier per tutti i consigli, torneremo anche perché gli argomenti sono ancora tantissimi, non abbiamo neanche trattato la fiscalità, nel senso sono tutti soldi che vanno comunque tassati, bisognerà vedere anche come gestire un AVS, un secondo pilastro, un eventuale terzo pilastro, se vanno presi tutti insieme, se vanno scaglionati, argomenti, temi sui quali ritorneremo.
1: Con piacere.
0: Io vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.

0: Rete 1.
1: In studio Federico Talarico. Importante disavanzo per i conti pubblici ticinesi, sfiora i 100 milioni di franchi. Così si legge sul preventivo 2027 presentato a fine mattinata a Bellinzona dal governo. Si prevedono misure di risparmio per 47 milioni, ma a destare preoccupazione sono le prospettive per i prossimi anni. Pervin Cavacioglu.
2: A pesare sono le recenti decisioni federali e cantonali. Da una parte abbiamo il pacchetto di risanamento della Confederazione, l'abolizione del valore locativo e l'introduzione di EFAS, il sistema di finanziamento del settore sanitario. Dall'altra ci sono in particolare le due iniziative popolari cantonali sui primi di cassamalati. Fra le uscite più rilevanti ci sono infatti i sussidi per aiutare a pagare l'assicurazione malattia. Questa spesa è aumentata di 57 milioni di franchi ed è spiegata con l'aumento dei premi e con l'introduzione della prima tappa per attuare l'iniziativa socialista del 10%.
3: Come governo siamo inoltre consapevoli delle preoccupazioni della popolazione per la perdita del potere d'acquisto. La situazione finanziaria del nostro cantone rimane strutturalmente fragile.
2: Così la presidente del governo ticinese Marina Carobbio, governo che si aspetta per l'anno prossimo un risultato negativo di 98 milioni e mezzo di franchi, riuscendo comunque a rispettare il vincolo del freno ai disavanzi. Per contenere il deficit si propongono misure di risparmio per 47 milioni di franchi. Fra i tagli ci sono quelli nel settore dell'asilo, la non sostituzione del 10% del personale in uscita e la riduzione di contributi a USI e SUPSI, nonché al trasporto pubblico. Per le entrate citiamo l'inserimento con prudenza di due quote di utili della Banca Nazionale Svizzera per 54 milioni, come fatto anche da molti altri cantoni. Questo è un preventivo di fine legislatura, ma obbliga a guardare al futuro, ha detto Marina Carobbio.
3: Il governo indica che nei prossimi anni ci vorranno delle riflessioni su misure strutturali sulla spesa pubblica, ma che dovranno essere fatte anche delle riflessioni sulle entrate.
2: Le prospettive fino al 2030 indicano infatti cifre molto più pesanti, con una crescente

0: di misura, ha bocciato la proposta che prevede una copertura economica da parte della Confederazione attraverso la creazione di un fondo speciale, fondo di solidarietà creato ad hoc attraverso un tributo a carico dei proprietari di immobili. Dall'estero, la Procura di Roma ha formalizzato il ritiro dell'inchiesta di archiviazione per la strage di Ustica, dopo il segnale di disponibilità arrivato dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa. La sera del 27 giugno 1980, lo ricordiamo, il velivolo DC-9 della compagnia Itavia precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. Lo comunica al procuratore capo, secondo il quale i documenti della difesa e i file informatici messi a disposizione da Parigi rappresentano una forma di riattivazione che apre un filone con nuove prospettive. Ci sono aggiornamenti in merito all'intervento di due caccia israeliani questa mattina per un possibile dirottamento di un aereo di linea della Fly Dubai con 150 persone a bordo, decollato dalla città emiratina in direzione di Tel Aviv. Secondo media israeliani ci sarebbe stata una colluttazione in cabina col copilota che ha accoltellato il comandante nel tentativo, si sospetta, di far precipitare l'aereo diretto all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Un team di piloti sul volo per un trasferimento avrebbe evitato il peggio prendendo il controllo dell'aereo. Una dichiarazione ufficiale dell'aeroporto di Tabuk, dove l'aereo è atterrato in sicurezza dopo il segnale d'emergenza, comunica che comandante e copilota feriti sono stati trasportati in ospedale, mentre per i passeggeri si sta organizzando un volo sostitutivo. È in corso un'inchiesta. Fino a questa sera, a sud delle Alpi, previsto tempo almeno in parte soleggiato. Nella Svizzera romanda probabili precipitazioni locali, sulla Svizzera centrale e orientale asciutto. Domani a sud delle Alpi per lo più asciutto, oltre Alpe nuvoloso con possibili precipitazioni locali.
1: A nord delle Alpi, sulla Axenstrasse, la galleria di Flüelen è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. La situazione alla galleria del San Gottardo, sulla 2 al portale sud, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. In Ticino, traffico congestionato anche tra Gravesano e Manno in direzione di Agno.

le 14:06 in questo istante. Buon pomeriggio da Francesca Margiotta. Questo è Passaggi, il contenitore che contiene tante rubriche che ogni giorno ci arricchiscono. Almeno io la vivo così, sono qui e ascolto come fate voi e ogni giorno imparo qualcosa di nuovo, ascolto qualcosa che mi emoziona e mi diverto con altro. E dunque questo è un po' l'intento del nostro primo pomeriggio di Rete 1: darvi varietà, darvi musica e darvi buon umore se è possibile, o almeno darvi qualche cosa di interessante. Bene, la prima canzone è Super, ma prima voglio leggervi qualcosa di carino per dare una spinta in più, e lo scriveva Truman Capote, che era nato oggi 102 anni fa, morto poi nel 1984. Scrittore, sceneggiatore, drammaturgo, attore. Suo, per dirne una, è il capolavoro Colazione da Tiffany, una famosa, ecco, l'ha scritto lui. Era una personalità brillante, eccentrica, molto teatrale sia nella vita che nella scrittura, molto tagliente nel suo umorismo, un gran pettegolo che frequentava l'alta società newyorkese, una celebrità oltre che uno scrittore. Ma dietro l'ironia e il suo esibizionismo c'era una persona segnata da un'infanzia solitaria e instabile. Era anche molto sensibile, era attento ai dettagli, abile nel cogliere le debolezze e i desideri degli altri. E scriveva questa bella frase, in questo caso molto appuntita: il fallimento è il condimento che dà al successo il suo sapore. Are you ready?

0: Tell them. Wait a minute. I still don't think they've got it. Let's tell them one more time. Check it out. Everybody needs to know.
1: La voce di Janet Jackson insieme a quella del compianto Luther Vandross, che se ne andava nel 2005 e che aveva un secondo nome molto curioso. Non so se sapete che si chiamava Luther Ronzoni Vandross. Allora, Luther Vandross sono un nome e un cognome, Ronzoni è un cognome, il cognome della mia prof di francese, anima buona, che ci saluta anche lei insieme a Luther Vandross dall'alto. Ma perché lui si chiamava di secondo nome con un cognome? La leggenda narra, e qua dobbiamo accontentarci della leggenda, che la madre aveva già scelto il primo nome, Luther, però non aveva ancora scelto il secondo nome, e lì dove aveva partorito c'era una scatola di spaghetti Ronzoni, e che ho scoperto essere una marca di spaghetti anche esportati negli Stati Uniti. Ed è così. Pensa se gli capitava una cosa con un nome peggiore o migliore anche, non lo sappiamo. Però ecco, e non vorrei snocciolare delle marche, ma io penso che tutti noi adesso stiamo pensando che altro secondo nome di una marca che girava per le case delle nostre mamme potremmo avere. È un caso strano, la canzone era bellissima, era una canzone che faceva parte anche della colonna sonora di un film del 1982. Il film non è passato alla storia come invece la canzone della colonna sonora che abbiamo ascoltato. The best things in life are free, le cose migliori della vita sono gratis, e meno male, invece quelle meno belle ce le dobbiamo pagare, alla luce degli aumenti di cui si è parlato ieri e che ci tartasseranno poi. È ovvio che possiamo affermarlo, però c'è qualcuno che ha discusso negli ultimi mesi di ingressi gratuiti al museo. Sappiamo che spesso entrare nei musei fa parte delle spese importanti di una vacanza, se fate la vacanza culturale, e i musei funzionano non tutti nello stesso modo. Per esempio, noi giornalisti abbiamo questa fortuna, possiamo entrare nei musei pubblici gratuitamente, praticamente in tutto il mondo, presentando la tessera dell'ordine dei giornalisti, per il quale comunque paghiamo una cifra associativa ogni anno. Però non funziona se il museo è privato. Il museo privato dice: sai cosa, a me non interessa chi sei, io sono privato e lo Stato non mi dà nulla. E questa discussione è stata fatta molto intensamente in questi mesi in Inghilterra, e il finale è questo: i musei nazionali inglesi rimarranno, quindi vuol dire che lo erano già, gratuiti per i turisti. Allora, la ministra della cultura ha messo il punto dopo appunto questo lungo dibattito. Si era discusso molto se i visitatori internazionali dovessero pagare o meno un biglietto d'ingresso per istituzioni come, cioè mica piccole, il British Museum, la Tate o la National Gallery, cose grosse, cose che comunque hanno dei biglietti d'ingresso che fanno parte di una spesa di vacanza. E la questione derivava dalle considerazioni del governo sullo sviluppo delle nuove fonti di finanziamento per il settore artistico. Bene, questi regolamenti, quelli che vigono dal 2001, quindi da 25 anni, rimarranno in vigore. Cosa dicono questi regolamenti? Che i 15 musei nazionali statali, quindi inglesi, 15 musei in tutto, continueranno ad essere aperti a tutti. I musei devono rimanere gratuiti per sempre, per adesso. Almeno così hanno detto al Ministero della Cultura. Finché ci siamo noi, ecco, facciamo così, che poi dopo si volta pagina e cambia tutto. Per adesso potreste approfittarne trovandovi magari in Inghilterra.

0: Fai ciao alla mamma. Mi viene da pensare a quella cosa che fanno i bambini quando salgono sulle giostre che girano e quando c'è il genitore lì fuori dalla giostra che lo aspetta e lo guarda, loro fanno ciao ciao. Questa canzone della rappresentante di lista mi ispira sempre questo. Si fa ciao anche nelle fotografie, soprattutto si faceva quando le fotografie venivano stampate anticamente ormai e magari si mostravano o si spedivano ad amici e parenti. Con questa fotografia invece sonora andiamo indietro nel tempo come sempre, perché è arrivato il momento di Tracce. Lo facciamo insieme a Sara Tognola, che questa settimana ci porta attraverso piazze diverse, le piazze che rappresentano una ferita per una nazione, abbiamo parlato di Piazza Fontana, le piazze che sono il momento in cui le persone si radunano per esempio per partecipare a delle cerimonie come Piazza San Pietro, e le piazze più puramente vacanziere.
1: Tracce.
2: Ci sono piazze che diventano simboli della storia e altre che semplicemente sembrano contenere l'anima di una città. Dopo Milano e Roma, oggi il nostro viaggio ci porta a Venezia, in quello che forse è uno degli spazi urbani più celebri al mondo. Piazza San Marco. Da secoli è il cuore della vita veneziana, qui si affacciano la Basilica, il Campanile, i Palazzi del Potere della Serenissima, qui arrivano viaggiatori da ogni parte del mondo e qui Venezia continua a raccontare la sua storia, sospesa tra acqua e terra, tra splendore e fragilità. Nel documento che ascolteremo, registrato nel 1965, Pia Pedrazzini accompagna gli ascoltatori alla scoperta di Piazza San Marco dei suoi dintorni.
3: Lunghi loggiati signorili, dorate cupole di San Marco, lievi ricami rosei di Palazzo Ducale, leoni dorati, rifugio delle stanche colombe, mori instancabili che fate risuonare nell'aria i rintocchi maestosi delle vostre campane, buongiorno. Salotto del mondo, dove aleggiano le ombre di passate crinoline, buongiorno.

0: Piazza San Marco. Servizio a cura di Pia Pedrazzini. L'alba appena si indovinava, ma l'aria era pura e trasparente. Lassù, in fondo alla piazza, sbucarono due figure. Lei aveva un abito da sera spumeggiante, appena tinto d'argento. Lui vestiva la divisa d'ufficiale di marina in sortita di gala. Attraversarono la piazza vuota dove s'accendevano i primi rose e i bagliori. Parevano figure nate per quel palcoscenico regale. Passarono e rimase nell'aria un sottile profumo.
1: Ci troviamo in questo momento in Piazza San Marco. L'acqua alta sta scendendo, i tavolini riprendono il loro diritto, i tavolini dei caffè. Infatti non si può parlare di Piazza San Marco senza parlare dei suoi famosi caffè. Una delle definizioni che si sono date di questa piazza è quella di un salotto internazionale bellissimo, un salotto con un arredamento veramente eccezionale. Uno dei caffè in Piazza San Marco, uno dei più famosi, è il Quadri, il primo ad essere installato proprio in Piazza San Marco fu il Florian, 12 anni dopo il Quadri. Parliamo con il signor Fulgenzi, proprietario oggi del Quadri. Ce ne può fare la storia?
2: Beh, la storia è lunga e breve nello stesso tempo. Il Quadri è il nome del fondatore di questo caffè, un certo Giorgio Quadri, ricco mercante veneziano, che importò nel 1730-40 circa, importò, dicevo, dall'Oriente la moda del caffè e aprì questa cosiddetta bottega da caffè, allora così si chiamavano gli attuali esercizi. L'esercizio ebbe successo quasi immediato, tant'è vero che Bolger di pochi anni Piazza San Marco si arricchì di qualcosa come 10 o 15 botteghe da caffè. Ovviamente questi furono anni intensi, specialmente per la storia d'Italia, e quindi nei caffè di piazza, specialmente Florian appunto e Quadri, molti clienti famosi si alternarono, famosi come Gaspare Gozzi, come Riccardo Wagner, come Lord Byron, eccetera eccetera, fino ai nostri giorni. Oggi per esempio il Quadri può annoverare fra i suoi clienti dalla principessa Margaret al re Leopoldo del Belgio Baldovino, il presidente russo Kosygin e via via, scienziati e attori del cinema.
1: È ancora oggi dunque il Quadri un punto d'incontro, e vorremmo dire, è una supposizione da parte nostra, ma riteniamo che lei ce la possa confermare, non soltanto nel tempo del Festival di Venezia, cioè il festival vede raccolte appunto quelle celebrità un poco effimere che sono gli attori, ma altri sono i momenti famosi del Quadri, cioè i momenti in cui la Café Society europea si riunisce qui. Quando vengono questi personaggi famosi?
2: La saison vera e propria è settembre, il mese migliore, mesi in cui convergono a Venezia uomini di cultura, la vera elite, insomma.
1: Bene, allora la lasciamo libera. I colombi sono tornati in Piazza San Marco e tra poco il Quadri riprenderà la sua vita.
0: Abbiamo trasmesso Piazza San Marco, servizio a cura di Pia Pedrazzini.
3: La piazza simbolo di una città, domani ci fermeremo in una piazza molto diversa. Vi porterò in un luogo che negli ultimi anni è diventato punto di arrivo e di transito per molte persone in fuga lungo la rotta balcanica. Una piazza dove ogni sera si incontrano fragilità, solidarietà e speranza.
4: Passaggi.

0: Questa è una canzone molto intensa, fatta da un produttore DJ, Martin Garrix, insieme agli U2, si chiama Fireflies ed è una canzone nuova. Noi adesso invece andiamo un po' nel passato, ma per rinnovare il nostro amore verso un cantante che ha accompagnato tutti noi in qualche pezzo di storia della nostra vita. Isabel Piazza, ben arrivata.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Perché sei qui?
1: Sono qui perché vi porto veramente con un certo, come dire,
0: orgoglio,
1: emozione proprio. Gianni Morandi è veramente un'istituzione della musica,
0: certo,
1: italiana. Lui sarà sul nostro territorio il 4 ottobre in concerto al Fevi di Locarno,
0: quindi tra quattro giorni.
1: Quale migliore occasione per fare una chiacchiera con lui,
0: sì,
1: che avevo tantissimo piacere e voglia di condividere con voi.
0: Ma tu, Gianni Morandi, nella vita tua di bambina, che sai, quando sei nata tu Gianni era già strafamoso, lo ricordi per qualche canzone in particolare?
1: Allora, Gianni Morandi era uno dei cantanti preferiti della mia mamma, in tutta sincerità, e quindi lo leggo moltissimo a lei, e lei da ragazzina mi confessava che insomma chiaramente aveva anche un certo apprezzamento a tutto tondo,
0: sì,
1: rispetto a Gianni.
0: Sì, questo bel ragazzo con le grandi mani.
1: Un bel ragazzo, grandi mani, poi grande sorriso,
0: sì,
1: soprattutto, un sorriso che si vede ma ancora oggi parte proprio dal cuore.
0: Sì,
1: questa
0: è una persona
1: cosa impressionante.
0: Buona.
1: Sì, e quindi più che una canzone, che poi ne ha fatte veramente tantissime, che tra l'altro proprio il discorso che faremo nel primo pezzettino che vi ho portato è questo, no? Una carriera che dura 60 anni, come si fa a scegliere, no? La scaletta,
0: certo,
1: di un concerto, e pensando proprio alle singole canzoni, in realtà quello che mi arriva pensando immediatamente a lui è proprio questo grande sorriso così empatico, così pieno di energia sempre molto positiva.
0: Allora ascoltiamolo questa risposta, tu gli hai chiesto sostanzialmente come si fa
1: a
0: orientarsi,
1: a costruire una scaletta di uno spettacolo che si intitola, tra l'altro, C'era un ragazzo, che è una delle sue canzoni più famose, che è nata nel 1966, quindi compie effettivamente questi 60 anni, celebrano un po' i 60 anni di musica. Ecco, come si fa a costruire una scaletta di uno spettacolo dove potresti veramente mettere mille canzoni, ma qui il coraggio è cosa lascio fuori?
0: Eh sì.
2: Vabbè, se dovessi metterle tutte 600 lo spettacolo chissà quanto durerebbe, a parte il fatto che molte non me le ricordo nemmeno, le canzoni che ho inciso, perché sono state magari incise per riempire degli album, sai come si faceva una volta, si prendevano delle canzoni, ma ce n'erano un paio che erano belle, il resto erano un po' così e molte si sono perse nel tempo. Poi ce ne sono anche delle brutte di canzoni, non sono mica tutte belle. Fortunatamente ce n'è qualcuna bella e rotonda, di quelle che insomma la gente poi vuole sempre ascoltare, insomma quelle canzoni lì che appartengono un po' alla mia vita, ma anche un po' alla loro, nel senso che insomma ci sono 60 anni di canzoni, dai tempi di Fatti Mandare dalla Mamma fino ad oggi, Apri tutte le porte, o canzoni che stanno nel mezzo come Bella Signora, come La Fisarmonica, come tante altre, Varietà, non so, non, i titoli. Alla fine però devi fare una scaletta di 30 brani o 35, e poi sperando che insomma che la gente... Poi qualcuno mi viene richiesta così all'improvviso e uno cerca di accennarla, anche se non l'ha provata con l'orchestra, e si va avanti, insomma. Uno su mille
1: ce la fa. La definizione di musica rotonda, canzone rotonda, ci piace molto, e tu veramente le hai fatte rotolare, e come le tue canzoni, Gianni. Il tuo repertorio e la tua storia artistica, avresti potuto insomma scegliere moltissime celebrazioni, no? Perché proprio la canzone C'era un ragazzo?
2: Perché secondo me è la più significativa, è quella che non mi volevano fare incidere perché dice che era una... non si poteva cantare una canzone contro un paese amico che erano poi gli Stati Uniti d'America, non venne censurata dalla radio, quindi una canzone che ha sofferto molto per partire, ma poi diventò un inno generazionale, i ragazzi la cantarono, la fecero diventare quella che è oggi, e quella è una canzone che andava festeggiata secondo me, anche perché parla di, insomma, c'è sempre qualche focolaio di guerra nel mondo,

0: 4 ottobre, fra 4 giorni al Fevi di Locarno arriva Gianni Morandi in concerto. Isabel Piazza lo ha incontrato, lo ha intervistato, lo sentiamo in questa intervista telefonica. Gli avrei chiesto un sacco di cose e uno dice: ma adesso qua dobbiamo condensare, dove risentirle tutte? Dove sentire questa intervista?
1: Allora, quando finirà questa trasmissione, se andate sul nostro sito della RSI, nella sezione musica, trovate poi l'intervista integrale. Tra l'altro l'abbiamo veramente arricchita, condita con delle immagini bellissime, delle immagini sia del suo spettacolo ma anche immagini di archivio
0: della vita,
1: di Gianni Morandi giovane. Tra l'altro ci sono anche delle immagini di uno spettacolo che la RSI ha registrato nel 1989 al Palazzo dei Congressi di Lugano con Lucio Dalla.
0: Mamma mia,
1: una cosa da brividi veramente, se pensiamo questi due mostri sacri della musica sullo stesso palco sul nostro territorio. Perché c'è da dire che comunque il legame con noi è sempre stato molto forte, di fatto sono artisti che qui trovano casa in ogni caso, sì. E questo anche c'è sempre in loro il piacere di tornare a trovarci, ed è il motivo per cui abbiamo anche avuto questa possibilità di intervista. Ci teneva a incontrare il pubblico della RSI anche se in modo virtuale.
0: Bene, intanto però tu, tra le altre cose che gli hai chiesto, perché io ho già dato una sbirciatina, anzi audio, un'ascoltatina di Straforo, tu gli hai fatto una domanda molto interessante sulla lettura, sui libri da lasciare in eredità alle future generazioni, e lui ti ha risposto una cosa molto carina.
1: Sì, abbiamo parlato un po' in generale, perché lui ha dei figli che tra l'altro si sono nutriti chiaramente di musica, di arte da sempre, e tanti di loro hanno preso anche delle strade artistiche. Gli ho chiesto in generale, no, come adulti, se abbiamo una responsabilità, che cosa possiamo consigliare ai giovani di oggi per aiutarli nel cercare e scegliere la loro strada. E lui dice: io consiglierei così un titolo che mi viene in mente in questo momento, L'idiota di Dostoevskij, e ci
0: Mamma
1: racconta
0: mia.
1: Il perché. E ho trovato in questa risposta una profondità, perché Gianni Morandi è tanto sorriso, tanta allegria, tanta gioia, tanta festa, ma in questa intervista c'è stato una... Hai presente, fra, quando scendi un po' di livello, quando entri un po' più nell'intimità del racconto? Ecco, anche nella sua voce si sente che si entra un po' più in basso, si è concesso a noi secondo me in un modo molto generoso.
0: Bene, allora andate a riascoltarla sulla pagina di rsi.ch dedicata alla musica, ricordatevi del concerto del 4 ottobre al Fevi di Locarno. Sappiate che per concludere, dopo quell'altro pezzo che ascolteremo, ci ascoltiamo proprio Io dalla Morandi, è un disco che ho venerato, quindi ci ascoltiamo
1: consumato.
0: Sono bellissimo, ci ascoltiamo un pezzo da quel disco lì e finiamo con questo altro assaggio, perché tu gli hai chiesto di tornare indietro nel tempo in qualche modo.
1: Parliamo di C'era un ragazzo, una canzone del 1966, celebriamo questi 60 anni di musica, e gli chiedo: ma se chiudi gli occhi, Gianni, e torni al 1966, qual è il primo ricordo che ti viene in mente?
0: Grazie Isabel.
1: Grazie a voi. Chiudiamo gli occhi e torno al 1966. Quale ricordo compare per primo?
2: Ma quando si passerà?
3: Del 66?
1: Sì.
3: Beh, ricordo che io mi sposai nel 66 con la mia prima moglie e poi aspettavamo un bambino. E quella fu un anno bellissimo, quegli anni. Erano gli anni di C'era un ragazzo, c'era la guerra nel Vietnam, però io avevo anche questa vita che era serena, che nasceva una famiglia, aspettavo un figlio, quindi quell'anno lo ricordo così.
1: E se potessi parlare a quel ragazzo con tutta la vita che c'è stata nel mezzo, che cosa gli diresti?
3: Gli direi che davanti ai momenti di difficoltà bisogna resistere e che bisogna cercare di andare avanti e di migliorarsi giorno per giorno per imparare cosa vuol dire vivere e conoscere la vita e insomma non accontentarsi di vivere una vita banale, ma di cercare sempre di scoprire, di imparare e di migliorare.
1: E Gianni, tu come ce l'hai fatta? Come ce l'hai fatta a rimanere sempre sulla strada anche quando la vita qualche colpo insomma l'avrà pur sferrato?
3: Ma io dico che rimanere normali è la cosa più bella, cioè la cosa più difficile è rimanere normale, nel senso che non avere alti, bassi, quelli è quasi impossibile, però cercando di rimanere normali con i piedi per terra e capire la vita è una scoperta continua e una sorpresa continua.

0: E il destino di questa puntata del mercoledì è che la seconda parte della prima ora di Passaggi è dedicata alla musica italiana. Abbiamo incontrato la voce dalla viva voce di Gianni Morandi, questo grande cantante che abbiamo qua risentito con Lucio Dalla, e in qualche modo adesso incontriamo ancora per un altro giorno la voce di Fabrizio De André attraverso un'altra voce, la voce di Ian Gaggetta, che è un ricercatore universitario che si occupa di poesia contemporanea e poesia dialettale ticinese, che ha scritto un libro che si intitola Le anime salve di Fabrizio De André, una poetica dell'emarginazione, che è un libro in cui è confluita sostanzialmente una parte della sua lunga tesi di dottorato dedicata proprio a questo disco. Tesi svolta tra l'Università di Friburgo e quella degli Studi di Siena, dove presso la biblioteca c'è tutto l'archivio Fabrizio De André, con quaderni, fogli, stesure preparatorie, appunti, manoscritti, libri sottolineati, tante fonti di ispirazione di quello che stiamo analizzando questa settimana, l'ultimo disco pubblicato da Fabrizio De André, Anime Salve. Quindi torniamo a immergerci in questi allora microsolchi, oppure insomma piccoli solchi, oggi semplicemente suoni, note e magie, con un'altra canzone e con Isabella Visetti che ha intervistato Ian Gaggetta.
1: Oh blò.
2: Solitudine ed emarginazione sono le due condizioni descritte nell'album Anime Salve di Fabrizio De André. In questo album si ritrova però anche il tema del viaggio, con tutti i suoi risvolti metaforici, un tema sviluppato nell'ultima canzone della raccolta che si intitola Smisurata preghiera. Questa è la canzone che contiene anche uno dei versi più celebri e citati di De André, In direzione ostinata e contraria.
3: Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria, col suo marchio speciale disperazione.
2: È anche una canzone dove il riferimento letterario a un autore e alla sua opera è dichiarato ed esplicito. Altre volte il legame tra letture e canzoni lo si ritrova nelle annotazioni sulle pagine dei libri, nei passaggi sottolineati o nelle trascrizioni sui quaderni. Tutti i documenti conservati all'archivio Fabrizio De André a Siena, che il ricercatore Ian Gaggetta ha studiato. Ian, dove ci porta Smisurata preghiera?
4: Ci porta a parlare di uno scrittore colombiano che si chiama Alvaro Mutis, che De André inizia a leggere negli anni 90 su consiglio di Vittorio Bo, che allora era direttore editoriale dell'Einaudi. De André rimane affascinato dall'universo che ha saputo costruire Mutis e a un certo punto decide di scrivere una canzone prendendo spunto dai suoi libri, tant'è che Smisurata preghiera, nelle note di copertina, è indicata come liberamente tratta dalla Summa di Macro il Gabbiere di Alvaro Mutis.
3: Alta sui naufragi dai belvedere delle torri.
4: Poi De André conoscerà, anche incontrerà direttamente Alvaro Mutis, che con un commento che De André avrà sentito con orgoglio ha detto che in una sola canzone De André è riuscito a riassumere tutto lo spirito dei suoi libri.
2: In questa canzone c'è il tema del viaggio con tutti i risvolti metaforici, ma anche proprio il viaggio all'avventura.
4: L'archetipo del viaggio è molto importante in tutta l'opera di Fabrizio De André. Facciamo solo il nome dell'album Creuse des Mains, che è un album di viaggio attorno al Mediterraneo. Qui, diciamo, raggiunge una sintesi, una figurazione memorabile nei versi per chi viaggia in direzione ostinata e contraria, col suo marchio speciale disperazione, che è un po' una sintesi, o meglio un modo per raccontare come le anime salve, come i personaggi di questo album riescano a raggiungere una propria e personale salvezza perché continuano a viaggiare appunto in direzione ostinata e contraria, non lasciandosi assoggettare dalle leggi della maggioranza, ma invece trovando un proprio posto nel mondo molto personale, anche a costo di vivere e affrontare la solitudine o condizioni anche di emarginazione sociale, insomma.
3: Dalle cose che accadono al di sopra delle parole celebrative del nulla lungo un facile vento.
4: E nella canzone Smisurata preghiera è molto bello sentire come c'è una prima parte che è dedicata alla maggioranza, e poi c'è una seconda parte della canzone che è dedicata a questi servi disobbedienti. E se uno ci fa caso, a metà, nel passaggio dalla prima alla seconda parte, c'è un salto di tono, si sale di una tonalità.
3: Recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, di inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle proprie superbie, la maggioranza sta.
4: E Smisurata preghiera è anche una canzone di opposti. La cosa interessante è vedere come i servi disobbedienti viaggiano in direzione ostinata e contraria, si spostano, hanno una proiezione verso l'altrove. Invece la maggioranza, nella prima parte, è lì che se ne sta. Noi quando ascoltiamo la canzone, forse non ci facciamo caso, ma la prima parte è composta da un unico periodo, un'unica lunghissima frase, alta sui naufragi dai belvederi delle torri. Chi è che è alta? La maggioranza che sta, che se ne sta lì immobile, seduta in qualche modo sui propri privilegi, nella sua condizione immobile e inamovibile. E quindi abbiamo da una parte questi servi disobbedienti che vanno, che si spostano, che viaggiano, dall'altra parte invece una maggioranza dispotica che rimane lì, nel suo proprio posto di potere, insomma.
3: La maggioranza sta, la maggioranza sta.
4: De André, ancora prima di Anime Salve, ha parlato delle minoranze quando nell'album dell'Indiano del 1981 ha messo a confronto l'esistenza dei pastori sardi con quella dei popoli indiani d'America. Ma poi su un altro piano ha iniziato a ragionare, a parlare di minoranze, scegliendo con decisione il dialetto come lingua per le proprie canzoni con Creuse les Mains, facendo una cosa allora impensabile e completamente nuova. E quindi l'attenzione di De André nei confronti delle minoranze, minoranze di vario tipo, si è manifestata e si è consolidata nel tempo. Anime Salve può essere considerato un punto d'arrivo di questa riflessione di lunga durata, e i personaggi di Anime Salve sono appunto dei personaggi che in qualche modo attraversano le proprie solitudini e che vengono messi o si trovano ai margini. La Smisurata preghiera è un po' un'invocazione e un po' un'imprecazione, ha un doppio tono, diciamo. È una sorta di imprecazione contro le maggioranze nella prima parte, e invece poi un'invocazione a favore delle minoranze, a favore dei servi disobbedienti che viaggiano in direzione ostinata e contraria. Mantiene questo doppio livello. De André ha arrangiato le canzoni di Anime Salve con Piero Milesi, che ha detto che inizialmente Smisurata preghiera era molto bella, ma aveva una natura sfuggente e gli sembrava un po' troppo leggera, un po' troppo preghiera. E quindi ha proposto di considerarla in modo opposto e di iniziarla in modo più duro, aggressivo, con quelle percussioni iniziali. Quell'inizio molto forte, molto brusco, dà l'idea di una preghiera che non è soltanto una richiesta, ma anche in qualche modo un'accusa. Poi diceva De André: smisurata perché probabilmente non verrà mai ascoltata.

dalle torri, clima distante sugli elementi del disastro, dalle cose che accadono al di sopra delle parole, celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà.

Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sfandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia, come una distrazione.

0: quelli di cui raccontiamo in questo appuntamento di questa settimana, 5 momenti in cui ascoltiamo canzoni dall'album Anime Salve del 1996 di Fabrizio De André. Quindi appuntamento a domani per la quarta parte, sempre intorno alle 14:40. Adesso è arrivato il momento dell'informazione.
1: Rete 1.
0: Sono le 15.
2: In studio Federico Talarico. Un probabile omicidio-suicidio è avvenuto a Laupersville, lo comunica la polizia bernese, che lunedì ha scoperto in un edificio un 49enne senza vita e il padre 84enne gravemente ferito. Dopo le prime cure sul posto, l'anziano è stato elitrasportato in ospedale, dove è morto a causa delle condizioni critiche. Un'inchiesta è in corso per determinare le cause e le circostanze di quanto avvenuto. Grigioni è arrestato ieri sera un 36enne tedesco residente a Valbella, accusato dell'omicidio di un'anziana rinvenuta domenica in un prato a Schmitten all'interno di un'auto. Rinvenuti effetti personali della vittima durante la perquisizione domiciliare, la procura ha aperto un'indagine per omicidio intenzionale e presenterà al tribunale competente una richiesta di custodia cautelare per il sospettato. In Ticino ora, dove il personale attivo nella navigazione sul Lago Maggiore ha presentato a inizio pomeriggio a Locarno una risoluzione adottata ieri sera a maggioranza. I dipendenti, sostenuti dai sindacati SV, Unia e OCST, chiedono il ritiro immediato delle misure di ritorsione nei confronti di 5 collaboratori a cui lunedì era stata prospettata o la disdetta del contratto o il passaggio allo statuto di stagionale. Non solo, ho chiesto pure alla società navigazione un atto di responsabilità per favorire la transizione verso le FART di tutta la gestione sul Verbano. Da qui anche l'appello al cantone di fare da mediatore. Con il ritiro delle forze e delle attrezzature dalla base aerea di Erbil, il Pentagono ha annunciato la fine ufficiale della missione della coalizione antijihadista guidata dagli Stati Uniti, dispiegata in Iraq da 12 anni. Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi ha salutato la fine della missione come l'inizio di un nuovo capitolo per il paese. Gli oceani stanno cambiando rapidamente e alcuni dei segnali più evidenti arrivano dalle regioni polari. L'allarme lo lancia il 10° rapporto annuale sugli oceani del servizio europeo Copernicus Marine. Dal Mediterraneo al Mar Nero, passando per Artico e Antartide, tra i fenomeni osservati figurano ondate di calore marine, acidificazione delle acque e sbiancamento dei coralli. Fino a questa sera su delle Alpi previsto tempo almeno in parte soleggiato, nella Svizzera romanda probabili precipitazioni locali, sulla Svizzera centrale e orientale asciutto. Domani a sud delle Alpi per lo più asciutto, oltre Alpe nuvoloso con possibili precipitazioni locali.
0: La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 al portale sud tra Quinto e Airolo: sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi sulla Axenstrasse la galleria di Flüelen è stata riaperta in entrambe le direzioni. Sulla A2 tra Altdorf e

con voi fino alle 16:30 e cominciamo molto molto molto molto bene. Lo facciamo con questa linea di basso sulla quale mi sento di saltellare allegra, che è quella di Superstition. Era il 1972, era Stevie Wonder, è sempre lui, una delle divinità per me personalmente della musica.

Era il 1972, anno in cui ne uscivano due di dischi di Stevie Wonder, ma quello che divenne disco d'oro era Talking Book, in cui c'era questa Superstition. E tra l'altro proprio ieri era l'anniversario dei 50 anni dell'uscita di un altro disco di Stevie Wonder che ha fatto veramente la storia, i 50 anni di Songs in the Key of Life, 18° già album allora di Stevie Wonder, album che conteneva canzoni giganti come Sir Duke, I Wish, Isn't She Lovely e Pastime Paradise, per dirne solo le più famose. Ecco, comunque era giusto raccontarlo, sarebbe stato un peccato non approfittare per celebrare in piccolo questo momento Stevie Wonder, che chiudo per aprirne un altro dedicato al bisogno di riposare. Lo sa bene chi soffre di insonnia, lo sa bene chi fa lavori magari molto impegnativi per cui il sonno è un momento fondamentale.

tale, ma il sonno è vitale per tutti noi, tant'è che sempre di più si parla di cliniche del sonno e ci sono anche dei ricercatori del sonno. Uno in particolare dell'Università di Friburgo si è chiesto: ma i nostri politici dormiranno abbastanza? Perché la stanchezza può influenzare le decisioni e le decisioni in politica sono importanti, soprattutto perché durante le sessioni parlamentari deputati e senatori svizzeri dormono in media, questo è stato fatto conto, 6 ore e 10 minuti, che sono 50 minuti meno di 7 ore, che è un fondamentale, diciamo, nel sonno. E lui si è detto, questo Björn Rasch, chi dorme poco tende ad assumersi più rischi e fatica ad assimilare le informazioni. Un lavoro pesante come quello del partecipare alle sessioni parlamentari avrebbe bisogno di un riposo o anche dei riposini. E allora lui ha detto: ma perché a Palazzo Federale non creano alcune stanze per il classico pisolino rigenerante, il power nap come lo chiamano in inglese, cioè la pennichella potente, è quella di 15-18 minuti? Dice: meglio un breve riposino autorizzato che parlamentari svegli solo in apparenza. Ma qua facciamo delle allusioni, signor Rasch, o comunque ci preoccupiamo un po', ma è anche giusto. Poi dopo ha fatto delle speculazioni, dice: certo, anche gli aperitivi a fine giornata possono aiutare a prendere sonno, ma sicuramente se bevi dell'alcol il sonno è peggiore nella seconda parte della notte, quindi no, non ci si aiuta con l'alcol, con l'aperitivo. Dormire male può essere un segnale di stress, aumenta il rischio di non fare bene il proprio lavoro, per cui per decidere bene il futuro del paese forse ogni tanto servirebbe una pausa orizzontale. E quindi perché a Palazzo Federale non si fa una bella stanza, una serie di stanze con le brande o con le poltrone comode, io dico con le amache, che sono anche quella bella posto in cui ti puoi cullare. Il punto è svegliarli dopo quei 18 minuti, non far sì che in generale poi qualcuno si addormenti e, come me che non sono per niente capace di fare il pisolino, poi il riposino diventi 2 ore e mezza. E voi cosa ne pensate? 076 321 1113.

0: Elisa con Matilda De Angelis, quest'ultima attrice che sta godendo di una celebrità straordinaria, molto carina, molto brava e dunque celebrità meritata. Questa canzone è data 2022 e dalla litoranea andiamo ai banchi del Parlamento. No, torniamo lì per qualche commento riguardo questa notiziola piuttosto curiosa, questa preoccupazione di questo ricercatore del sonno per gli politici svizzeri che durante le sessioni parlamentari, secondo lui, dormono troppo poco, perché di media si è capito che le ore di sonno sono 6 e 10 minuti, quindi troppo poche per poi poter riuscire a fare una bella giornata di lavoro in cui essere super efficienti. Per me 6 ore di sonno sono pochissime. Comunque qualcuno dice dipende anche da quello che mangi a cena, quello è vero, e Maria mi rispolvera un ricordo proprio infantile delle mamme, una bella branda con la copertina come all'asilo 60 anni fa o più. Ci vorrà una maestra, magari si ispirano, beh, perché il sonno porta consiglio, però ecco, la maestra mi ha fatta veramente tanto ridere, Maria, grazie. Passiamo oltre, perché a proposito di maestre, non è solo per bambini la filmografia di questo grande regista giapponese di cui analizziamo un po' la vita e le tematiche questa settimana con Manuela Bieri e Andrea Fontana, perché i film di Hayao Miyazaki sono tantissimo per i grandi e più leggi le storie che circolano, le descrizioni dei suoi film, più capisci che la simbologia, i riferimenti anche alla cultura giapponese sono tanti e quindi sì, i bambini magari qualche film in particolare come Totoro o Kiki consegna a domicilio sono perfetti, altri film li apprezzi di più se sei un adulto. E dunque torniamo a camminare nelle scarpe di Hayao Miyazaki per parlare di questo libro che racconta la sua vita e far parlare questo autore che ha scritto insieme a un altro collega un saggio proprio sullo studio cinematografico d'animazione più famoso dell'animazione giapponese in assoluto, che è lo studio Ghibli.
1: Ciclostilabili.
2: In occasione dell'uscita ad agosto 2026 in Italia dell'attesa autobiografia di Hayao Miyazaki, stiamo scoprendo alcuni degli aspetti che caratterizzano il suo lavoro. Miyazaki è uno dei più grandi maestri dell'animazione mondiale e cofondatore nel 1985 del leggendario studio Ghibli, una delle realtà più influenti nella storia del cinema d'animazione. Miyazaki ha dato vita ad alcune delle storie più amate del cinema contemporaneo, spesso affidandole a protagoniste femminili indimenticabili. Ne parliamo con il critico cinematografico e sceneggiatore di fumetti Andrea Fontana, coautore con Enrico Azzano del saggio Studio Ghibli.
3: Sì, sono d'accordo. Miyazaki è anticipato questo tema tantissimo rispetto a molti suoi colleghi. Cioè, il tema del femminismo, per dire, oggi è un tema molto sdoganato, fortunatamente, ma all'epoca non lo era. E diciamo che la figura femminile nel cinema di Miyazaki è effettivamente una figura centrale, fondamentale. Lo è nella misura in cui rappresenta una sorta di rottura rispetto allo schema classico proposto dall'animazione per eccellenza mondiale, che è quella disneyana, no? Dove appunto la figura femminile rispecchiava delle caratteristiche tipiche, no? La classica principessa, il principe azzurro.
2: Figure femminili che dipendono proprio dalla figura maschile.
3: Dall'uomo, assolutamente, sì. Diciamo che io adesso dovrei fare un attimo mente locale, però Disney ha cominciato a cambiare approccio con Mulan, no? Dove presentava appunto una figura femminile forte che si voleva sganciare dagli stereotipi della donna e che però per farlo, e quella era l'assurdità dell'epoca, doveva prima trasformarsi in uomo, no? Queste cose Miyazaki le racconta molto prima, cioè, ripeto, già in Conan o banalmente in Nausicaa, no? Pensa a Nausicaa, la protagonista di Nausicaa, la Valle del Vento, una figura molto forte, una figura che è protagonista della sua vita, che porta avanti la sua ideologia, anche a rischio della morte. E questa è una cosa che ha caratterizzato tutto il cinema di Miyazaki. E la cosa interessante di Miyazaki, questo vale anche per le figure tra virgolette negative, cioè pensa a Lady Eboshi di Principessa Mononoke, che è una figura cruciale, non è la protagonista del film, però è una figura cruciale, una figura femminile negativa, ma con delle sfumature molto interessanti e una sua evoluzione interna. Cioè, io credo che la bellezza delle figure femminili in Miyazaki stia proprio nella loro credibilità, ecco, ma anche nel loro essere modello, cioè di riferimento per tante ragazze dell'epoca. Non dimentichiamo che Miyazaki ha cominciato a fare film lungometraggi dall'inizio degli anni Ottanta, ma lavorava nel settore già da molto tempo prima. E questa cosa è assolutamente apprezzabile.
2: Ma in questo senso ti sembra che la sua idea di figura femminile nel tempo sia cambiata?
3: Allora, è strano perché in realtà se tu analizzi gli ultimi due film di Miyazaki hanno per protagonisti un uomo, che è chiaramente il riflesso di Miyazaki stesso, e che però non smette di rapportarsi alla figura femminile, perché si alza il vento, racconta di un uomo innamorato di una donna che diventa fondamentale nella sua vita e nel suo percorso anche tortuoso, e la stessa cosa succede per il protagonista del Ragazzo d'Airone, nella misura in cui ha un rapporto particolare con una donna che non esiste più e che è sua madre. Quindi effettivamente mi pare di, se dovessi fare così una riflessione su due piedi, mi pare di poter affermare che Miyazaki abbia a un certo punto esaurito quel tipo di argomento, che nella parte finale della sua esistenza, accartocciandosi, passami il termine bruttissimo, su se stesso, quindi piegando il suo cinema per fare una riflessione su di sé, non ha abbandonato del tutto le istanze femministe e femminili, ma le ha cambiate cercando di mettere al centro invece se stesso, anziché la figura femminile vera e propria. Cioè, non è che manchino le figure maschili nel cinema di Miyazaki, però non sono mai state cruciali, diciamo, non sono mai state affascinanti come quelle femminili, se non appunto nella parte finale della sua carriera. E tra l'altro sono figure maschili molto travagliate, cioè non sono risolute e risolte come invece certe protagoniste di altri film. E questa è un'altra cosa su cui bisognerebbe riflettere, in effetti.
2: Un aspetto anche interessante, proprio pensando alla tradizione giapponese, è che le protagoniste dei suoi film d'animazione tendono a risolvere i conflitti anche in maniera aperta, cosa che non è proprio tipica della tradizione giapponese.
3: Sì, è vero, hai ragione. Allora, mi sento di dire qualcosa, spero di non far arrabbiare gli amanti, diciamo, del Giappone, che io adoro naturalmente, però la società giapponese è una società abbastanza maschilista, ok? Quindi credo che anche in funzione di questo Miyazaki abbia voluto scuotere, diciamo, la sua società per cercare di far sì che la donna in Giappone cambiasse, cioè avesse un ruolo differente.
1: Ciclostilabili.

Questa qua è la voce di Robbie Williams quando giovinetto zompettava con i Take That. Everything Changes era il 1994. Certo, loro stanno ancora bene, sono ancora vivi e vegeti e si guardano bene dal pensare di, almeno fino adesso, proporre degli avatar, cioè delle loro immagini ricreate digitalmente per fare altri concerti, cosa che per esempio hanno fatto gli ABBA. Ne abbiamo proprio parlato nei giorni scorsi, di come la tecnologia, nella fattispecie l'intelligenza artificiale, ultimamente abbia questo pallino, almeno chi programma l'intelligenza artificiale. Il pallino è quello di far rivivere le star del passato, riproporle oppure ringiovanirle, cambiarle. E torna Greta Garbo, lei ormai è nel mondo dei più da molto tempo, torna la diva del cinema muto e dei primi film sonori, e potrebbe diventare una star anche nell'era attuale, perché la sua immagine è stata ricreata per uno spot di un'azienda svedese. Ora uno giustamente si può fare la domanda, che so che ve la state facendo: cosa vendono? Vendono cosmetici? Greta Garbo, la sua bellezza. Vendono abbigliamento? Greta Garbo, la sua linea. Cosa vendono? Vendono cuscinetti magnetici per ridurre l'attrito. Questa cosa comunque, però, è pur vero che il paese è quello d'origine dell'attrice. I discendenti dell'attrice hanno detto: wow, risultato impressionante, l'attrice è stata riprodotta con volto, abiti, espressioni e persino voce praticamente perfetti grazie alla combinazione tra un attore umano e immagini generate digitalmente. Ora gli eredi non escludono, perché d'altra parte hanno visto il porcellino che si riempiva probabilmente di qualche moneta per i diritti, e non escludono che una versione virtuale di Greta Garbo possa recitare in un vero film. Ipotesi affascinante, ma come sempre assai controversa. Cioè, che senso ha sfruttare l'immagine delle celebrità che non sono più? Veramente c'è bisogno? Non lo so. La pubblicità di questi cuscinetti magnetici si chiude con una frase famosissima di Greta Garbo pronunciata nel film Grand Hotel: voglio stare sola. Chissà se nell'era dell'intelligenza artificiale riuscirà a ottenere la privacy che desiderava in quel film. Intanto si parla ancora di intelligenza artificiale o di deepfake. Ricordate, se ne parlava tantissimo anni fa, cioè quei programmi che permettevano di mettere su qualcuno che non lo era la faccia di un personaggio conosciuto. Ecco, un'immagine falsa della sindaca di una località in Georgia, stiamo parlando degli Stati Uniti, è stata diffusa mentre baciava un uomo in un bar ed è diventata ovviamente di virale, ecco, si dice così, no, sui social. La smentita però è arrivata dopo però che migliaia di persone avevano già visto questa immagine. Naturalmente, essendo un personaggio politico, la sindaca di College Park dice: ecco, questo qua è un attacco personale e il tentativo di rafforzare vecchi stereotipi sulle donne al potere. Oggi per creare una scena compromettente bastano davvero un computer e un comando a un generatore di immagini. Dunque il problema è preoccupante. Perché? Perché nella politica è tutto molto delicato e in un sondaggio il 71% degli americani ha paura che queste manipolazioni delle immagini possano influenzare le elezioni, o addirittura 2 persone su 3 hanno paura che l'intelligenza artificiale venga usata per cose violente o volgari che riguardino i bambini o le donne. Insomma, sappiamo che molti politici sono finiti dentro immagini inventate e quindi è una paura assolutamente legittima. Diversi stati cercano di introdurre nuove regole. Lo stato della sindaca in questione, la Georgia, non ha ancora approvato una legge specifica. La risposta a rispondere a questa faccenda è sempre più difficile. Se una foto falsa sembra vera e circola velocemente, come si può distinguere la realtà dalla finzione? Questa credo sia una delle grandi domande che ci attanagliano tutte. È proprio l'epoca dell'eterna diffidenza o della necessità di credere a tutto. Siamo un po' nei guai, forse?

0: ogni tanto lo rimettiamo nelle nostre scalette, Falco, perché è un altro che suscita ricordi e pensieri del passato, soprattutto per chi nei primi anni 80 aveva il suo motorino, anzi il suo Moz, viveva la sua carriera di adolescente o subito dopo, e dunque Falco era lì a farvi compagnia, a farvi da colonna sonora negli anni significativi, quelli che restano attaccati per sempre della vita, così come gli anni di scuola, che nel bene e nel male restano sempre lì, e anche le lezioni di storia, quelle che magari però ci fanno un po' addormentare, forse abbioccare. E invece Marcello Fusetti è un gran professore, e soprattutto questa settimana ci porta a pagine di storia forse non così famose ma interessanti. La trama di base del prossimo momento è questa: un cane che fugge attraverso una frontiera, due stati che arrivano a due passi dal conflitto, 1925, confine tra la Grecia e la Bulgaria.
1: Storia e storie.
2: Terza guerra strana di questa settimana di storia e storie, dopo quella del maiale tra americani e inglesi negli anni 60 dell'Ottocento, dopo la guerra più lampo della storia, Zanzibar fine Ottocento, una quarantina di minuti appena, oggi la guerra del cane randagio. Ottobre 1925, confine tra Grecia e Bulgaria. Un cane sfugge al suo padrone, un soldato greco, e attraversa la frontiera. Il soldato lo rincorre. Dall'altra parte, i bulgari aprono il fuoco e lo uccidono. Non il cane, il soldato greco. Da un cane che fugge a una guerra tra stati. I tasselli del domino cadono rapidi. Ma è una storia vera. Quella del conflitto, sì. Ma che davvero sia nato da un cane fuggito alla custodia del suo padrone, no. Un documento conservato nella libreria delle Nazioni Unite descrive un soldato greco entrato in territorio bulgaro, seguito da una sparatoria. Quello che è certo è che nell'ottobre del 1925 avvenne un grave incidente alla frontiera greco-bulgara nella zona di Demir Kapu e Petrić. Che ci fosse o meno, il cane ha dato il nome a una crisi seria. Grecia e Bulgaria arrivavano da decenni di rivalità, guerre balcaniche, dispute sulla Macedonia e sulla Tracia e conseguenze ancora recenti della Prima Guerra Mondiale. Una frontiera apparentemente tranquilla che poteva diventare esplosiva in pochi minuti. Dopo la morte del militare greco, il governo di Atene reagì con durezza, chiese alla Bulgaria scuse e risarcimenti, e le truppe greche penetrarono in territorio bulgaro e ci furono degli scontri. A quel punto la Bulgaria fece una scelta interessante. Invece di trasformare l'incidente in una guerra aperta, si rivolse alla Società delle Nazioni. Era proprio il genere di crisi per cui quell'organizzazione era stata creata dopo la carneficina della Prima Guerra Mondiale: impedire che una disputa locale diventasse un nuovo conflitto mondiale. La Società delle Nazioni intervenne rapidamente e ordinò la cessazione delle ostilità e il ritiro delle truppe greche. Una commissione internazionale esaminò il caso. Alla Grecia venne imposto di pagare un'indennità alla Bulgaria. Nel giro di pochi giorni l'escalation fu fermata, i tasselli del domino furono fermati. Ma non fu comunque una commedia diplomatica. Le vittime ci furono, tra i militari ma anche tra i civili. E se il nome guerra del cane randagio ci può far sorridere, è interessante in questa vicenda vedere come in regioni esplosive basti un niente a scatenare una guerra. Altro aspetto, forse ancora più interessante di questo mini conflitto, fu il ruolo della Società delle Nazioni, che spesso ricordiamo nella sua impotenza di azione negli anni che precedettero la Seconda Guerra Mondiale, ma che almeno quella volta era riuscita a fare ciò per cui era stata creata: fermare una crisi prima che diventasse una guerra molto molto più grande. In questo caso, nella guerra del cane randagio, la diplomazia aveva vinto.
1: Storia e storie.

Sono le 15.45 qui su Rete 1 e dopo Ed Sheeran parliamo di castori. Così, ma è un momento dedicato al mondo animale, questo roditore carino, ogni tanto controverso perché chiaramente qualche azione di modifica della natura la fa, ma è interessante vedere come in Inghilterra si parli di castori e siccità. Siccità che è un tema, ai noi, presente, non dico in tutta Europa perché il nord Europa forse no, però in Inghilterra come da noi è stata un'estate estremamente asciutta. Direi che per noi ancora un autunno piuttosto asciutto. Beh, però due castori, in una zona umida, piazzati un anno fa, sono riusciti a operare in modo da trattenere acqua a sufficienza da attirare numerose nuove specie. Un progetto che ha dei risultati in un anno definiti sbalorditivi. Allora, siamo a Sutherland, nel sud-ovest dell'Inghilterra. C'era una foresta fitta in una zona umida ricca di biodiversità. C'è una foresta fitta e i castori l'hanno trasformata in una zona umida ricca di biodiversità con la loro diga. Due castori, ripeto, perché l'introduzione è stata solo di due roditori, ecco, hanno fatto una diga di 35 metri, che adesso cosa fa? Rallenta un ruscello, che era solo un ruscello, forse destinato anche ad estinguersi con il caldo, ma hanno creato uno stagno anche piuttosto profondo. Tra l'altro, a dirlo, è una istituzione nazionale inglese. Sono entrati nella foresta loro, è entrata più luce perché hanno lavorato sugli arbusti e sugli alberelli e dunque hanno creato un posto vantaggioso per piante, insetti, anfibi, uccelli e pipistrelli. E dunque questi controlli hanno già trovato, oltre a questi animali già citati, anche una lontra intenta a pescare e un barbagianni a cacciare. Insomma, in un solo anno due castori hanno avuto un impatto davvero importante sull'ecosistema, il che in questo caso è assai positivo dal momento che, creando una zona umida, questa zona umida è stata così ricca d'acqua da non estinguersi durante la grande siccità di questi ultimi mesi. Sono stati osservati a non hanno ancora figli questi due castori, anche se per esempio si sono riprodotti abbondantemente altri due in un'altra zona di questa regione e da due sono già diventati sette. Ora, possono fare danni, ma possono essere anche dei veri e propri ambientalisti. È stato visto anche dal ripristino ambientale nel nostro paese. Un singolo castoro ha compiuto un lavoro che in un progetto di tutela ambientale artificiale sarebbe costato molti molti soldi. E in tutta l'Europa continentale il castoro, quello eurasiatico naturalmente, sta diventando un aiuto naturale per la rinaturalizzazione dei paesaggi acquatici e anche per il loro mantenimento. Qualcuno scrive resilienza. Che fatica questa parola, però in questo caso potrebbe anche essere, cioè è la capacità di una zona di cambiare e poi tornare quella che era. L'Unione Tedesca per la Conservazione della Natura e della Biodiversità scrive che le zone umide trattengono l'acqua, attenuano i picchi di piena, stabilizzano i livelli delle falde acquifere, migliorano la qualità dell'acqua e promuovono l'arrivo di tanti animali e piante e dunque la biodiversità. E naturalmente i castori, lo sappiamo, contribuiscono anche a rendere più dinamici i paesaggi fluviali. Il loro ritorno si integra bene con il ripristino ambientale. Però ci sono chiaramente, l'ho detto, delle sfide, perché le dighe dei castori, quando vanno a interessare campi, sentieri o aree forestali, o l'Unione per la Conservazione della, cioè la zona per la conservazione della biodiversità, magari hanno bisogno di qualche argine, di un coordinamento tempestivo, cioè castori, allora andate di là, non di qua, magari lì siamo un po' troppo fiduciosi, però zone di protezione, risarcimenti naturalmente, anche questo. In Germania al momento vivono 40.000 castori, capito, non sono pochi, eppure insomma l'aspetto positivo del loro impatto sulla natura è ormai stato notato da tanti paesi. Quest'ultima notiziola riguardava il sud dell'Inghilterra,
dove appunto, lo ripeto, come dicevo prima, solo due castori sono riusciti a cambiare una foresta in una zona umida che ha resistito alla siccità. E adesso non sto dicendo di prendere dei castori domestici, mi raccomando, non esageriamo, però sono molto carini, se visti nel loro habitat sono molto carini.

Summer on a Solitary Beach, quelle volte in cui Franco Battiato cantava un po' in italiano e poi ci metteva dentro anche un po' di inglese. Allora, a darmi lo spunto è una ricorrenza, e facciamo partire anche la musica. Magari pian piano la riconoscerete, eh? Era il 30 settembre del 1935. A teatro a New York debuttava questo grande fallimento. Debuttava Porgy and Bess, era una storia musicale, era un musical, era un'opera. È difficile dargli un nome, perché George Gershwin scrisse questa opera, oggi considerata un capolavoro immortale, e che aveva questa canzone all'interno, Summertime, che poi è diventata una canzone standard jazz che hanno rifatto tutti, ma in origine era cantata in modo lirico. Ecco, va in scena questa sorta di musical che racconta la storia di un uomo nero, zoppo, dei sobborghi e il suo, in uno stato dell'America del Sud, la Carolina, e il suo tentativo di salvare Bess dalle grinfie del suo protettore e di uno spacciatore. Insomma, argomento pesante, cast solo afroamericano, era il 1935, questa cosa ne limitava tantissimo la diffusione nei teatri, però questo lavoro il 30 settembre del 1935 arriva in teatro e arriva con appunto un mezzo fallimento. Non fu accettato negli Stati Uniti come opera legittima fino ai tardi anni 70 e 80. Oggi è considerata parte del repertorio operistico popolare, Porgy and Bess. Chiaramente l'opera spiazzò il pubblico dell'epoca, perché gli appassionati di Broadway la trovarono troppo seria e pesante, mentre i puristi della musica lirica la bollarono come un esperimento impuro, a metà tra la lirica, il jazz, il folklore. Poi lo spettacolo fece poche repliche ed ebbe una cifra di repliche solo 124, deludente per le produzioni del già famoso George Gershwin, e non arrivò a quanto pare a coprire i costi di produzione, che dal canto loro erano piuttosto elevati. E poi sì, le dobbiamo mettere in mezzo le critiche razziali e sociali. L'opera fu criticata da tutte e due le parti. Gli intellettuali afroamericani accusarono l'opera dei stereotipi negativi, associando la comunità nera solo a temi di violenza, dipendenza, gioco d'azzardo, mentre altri criticarono il paternalismo di un'opera sui neri scritta da autori bianchi e appunto la scelta del cast solo artisti afroamericani. Nonostante andò malissimo, anche col tracollo finanziario iniziale, però alla fine il valore dell'opera, dicevamo, fu riconosciuto negli anni successivi, quando insieme a tutto il catalogo di George Gershwin divenne veramente un'opera rappresentata, e da quell'opera Summertime è diventato il pezzo per eccellenza degli standard jazz che tutte le grandi cantanti hanno voluto ricantare, e poi l'opera stessa è finita nei grandi teatri d'opera internazionali. Un'altra piccola chicca curiosa su George Gershwin è questa qui, che lui non ha sempre saputo orchestrare la sua musica. Per esempio, ci sono delle opere iniziali che sono state, per esempio la Rapsodia in Blu non è stata orchestrata interamente da George Gershwin. Lui ha scritto solo la parte per i pianoforti, però è stato un altro a orchestrare, per cui lui aveva un po' questo doppio complesso: il fatto di essere considerato un autore popolare, non essendo un autore di musica classica o lirica, ed essere anche un autore incapace di orchestrare. Beh, Porgy and Bess la orchestra lui e ne fa un capolavoro immortale, ma originariamente cantato in modo lirico, proprio perché lui aveva bisogno di liberarsi di questo complesso di non scrivere cose classiche. Ecco, la storia di una grande opera piena di problemi, che fu un grande fallimento all'inizio e divenne una cosa grandiosa dopo.

0: Ho sbrodolato un po' con la storia che mi appassionava molto di George Gershwin, e dunque l'informazione arriva adesso.
1: Rete 1.
0: Le 16 e un minuto.
2: In studio Federico Talarico. Camere federali, dal 2031 anche i camion a propulsione elettrica dovranno versare la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. Le due ali del Parlamento hanno appianato le ultime divergenze. Un passo importante che segue la linea del Consiglio federale, seppur posticipando di qualche anno l'entrata in vigore. Il testo è ora pronto per le votazioni finali. Sono oltre 112.000 le firme raccolte a sostegno dell'iniziativa per un congedo familiare, promossa da diversi partiti e organizzazioni sindacali e consegnate nel primo pomeriggio alla Cancelleria federale a Berna. Ne dà notizia l'OCST, che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto a sostegno di un congedo di 18 settimane per ciascun genitore, madre e padre, alla nascita di un figlio. Sciaffusa, assalto a un bancomat nei pressi della stazione, gravemente ferito un presunto rapinatore, mentre i complici sono fuggiti in auto verso la Germania. Lo comunica la polizia, in manette è finito un cittadino olandese, recuperato diverso materiale esplosivo. Le autorità sono alla ricerca di eventuali testimoni. Allianz Care rischia il fallimento, a darne notizia è lo stesso comitato direttivo dell'organizzazione Mantello dei professionisti delle cure, in serie difficoltà finanziarie. Una decisione in merito sarà presa tra due settimane. Negli ultimi mesi l'organizzazione non riesce più a coprire i costi. A giugno 17 dei suoi 91 dipendenti erano stati licenziati. Andy Burnham non esclude una riadesione all'Unione Europea. Il premier inglese è tornato a ventilare questa possibilità durante un'intervista con alcuni media inglesi, dichiarando che tutte le opzioni sono sul tavolo. Per Burnham importante sarà ottenere l'appoggio e il consenso dell'opinione pubblica. E a proposito di Unione Europea, gli Stati membri hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo rivela un rapporto sulla prontezza della difesa redatto da più organi dell'UE. Secondo gli ultimi dati, la spesa tra i 27 ha superato i 400 miliardi di euro nel 2025, pari a oltre il 2% del PIL dell'Unione Europea. Cifra che potrebbe superare

ritardi di circa mezz'ora in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Il traffico è congestionato anche tra Magliaso e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, così come tra Stabio e la Dogana del Gaggiolo in direzione dell'Italia. Infine, a nord delle Alpi, rallentamenti sulla A2 tra Altdorf e Beckenried in direzione di Lucerna a causa di un precedente veicolo in avaria.

Sono le 16:05 qui su Rete 1, ancora 25 minuti circa in compagnia mia, Francesca Margiotta. Buon pomeriggio, ben arrivati. Avete bevuto un bicchiere d'acqua? Un po' di sane preoccupazioni materne non possono mancare mai. Non si smette mai di preoccuparsi per le persone a cui si tiene, così dovrebbe essere, se non altro a mio modo di vedere. Tra poco andremo insieme ad Enrico Alberti a ritrovare questo cucchiaio che ci sta rivelando e anche svelando e anche serbando quanti gerundi, un sacco di curiosità. Prima però apriamo quest'ora nuova con i Queen, che è sempre un gran bel sentire. E se volete alzare un po' il volume, secondo me qua si può fare.

0: vedi, l'importante è che funzioni almeno per uno, e quindi grazie Paolo che sei andato a bere. Sì, dice, in effetti devo bere. Ecco, importante, mi raccomando. Allora, con i Queen siamo arrivati a un altro appuntamento con Guarda Caso insieme a Enrico Alberti. Stiamo parlando del cucchiaio. Il gusto passa anche dalle posate, lo sappiamo, e anche il cucchiaio può cambiare il sapore.
1: Bentrovati a questo terzo appuntamento con il diverso modo di guardare degli oggetti assolutamente banali. A condurvi in questo spazio è sempre Enrico Alberti e oggi parleremo del sapore del metallo. Cioè, il sapore non dipende soltanto da quello che mettiamo nel cucchiaio, ma può dipendere anche dal cucchiaio stesso. Prendete quattro cucchiaini, uno d'acciaio, uno di rame, uno di zinco e uno, se ce l'avete, rivestito d'oro. Adesso metteteci sopra esattamente la stessa crema, stessa ricetta, stessa temperatura, stessa quantità. Dovrebbe avere lo stesso sapore e invece no.
2: Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia, giungere alla verità.
3: Quale verità?
2: Che il cucchiaio non esiste.
1: Siamo nel 2012 e un gruppo di ricercatori dell'Università di Oxford e dell'Università Politecnica di Valencia fece proprio questo esperimento. 30 persone assaggiarono diverse creme, dolci, salate, amare, acide e neutre, utilizzando cucchiaini rivestiti con quattro metalli differenti. Il rame e lo zinco non si limitavano a lasciare in bocca una sensazione più metallica e amara. In alcuni casi modificavano anche la percezione del sapore dominante della crema. Cioè, una crema amara poteva sembrare più amara, una salata più salata, una dolce poteva anche essere percepita diversamente a seconda del metallo che entrava in contatto con la bocca. Oro e acciaio inossidabile invece interferivano molto meno, quindi il cucchiaio non si limita a trasportare il cibo, può per pochi secondi entrare nella ricetta proprio mentre mangiamo.
4: Cos'è questo sapore che va in contrapposizione al pollo?
3: Ho aggiunto delle spezie per insaporire la salsa e del coriandolo per guarnire e dare freschezza.
4: Ma perché cambiare una ricetta che ha 200 anni?
3: Perché, madame, forse 200 anni sono un po' troppi.
1: Per cambiare quello che percepiamo non è necessario cambiare il metallo. Può bastare cambiare il peso del cucchiaio. In un altro esperimento, questa volta con dello yogurt, i ricercatori utilizzarono cucchiai di plastica apparentemente identici. Alcuni di questi cucchiai però erano stati appesantiti di nascosto nel manico. Guardandoli non c'era differenza. Prendendoli in mano invece sì. E lo yogurt era esattamente lo stesso, eppure quello mangiato con i cucchiai di plastica più leggeri venne giudicato mediamente più denso e più costoso rispetto allo stesso yogurt mangiato con cucchiai identici ma artificialmente appesantiti. Dunque il peso influiva anche sui giudizi relativi alla dolcezza. Non perché quindi qualche sostanza fosse passata dal cucchiaio allo yogurt, qui il materiale era identico. A cambiare erano le aspettative. Un cucchiaio di plastica dovrebbe essere leggero. Quando pesa stranamente troppo, il cervello registra che qualcosa non torna e quella sensazione può trasferirsi sul giudizio che diamo al cibo. Quando diciamo questo yogurt è cremosissimo, questo dessert è raffinato, questo è più dolce, siamo convinti di descrivere soltanto ciò che abbiamo sulla lingua. In realtà il cervello sta già mettendo insieme molte altre informazioni. Quello che vediamo, quello che sentiamo con le dita, il peso dell'utensile, la temperatura, il materiale che entra in contatto con la bocca e soprattutto quello che ci aspettavamo di sentire. Il sapore è una costruzione molto più affollata e complessa di quanto immaginiamo.
5: Piccolo pasto, grande soddisfazione.
1: La domanda quindi sorge spontanea per Barbara Analdi, nostro ospite di questa settimana, nutrizionista. Se possiamo modificare la percezione dello stesso alimento senza cambiare neppure un ingrediente, quanto conta davvero tutto ciò che sta intorno al cibo? Quindi un cucchiaio può davvero farci sembrare un alimento più buono, più dolce e cremoso.
6: La quantità che mettiamo su un cucchiaio può determinare il modo in cui percepiamo il gusto, in quanto la quantità che metto, a dipendenza del tipo di alimento che voglio assaggiare, sarà sufficiente per poter svegliare le papille gustative e darci l'informazione del gusto che stiamo assumendo, come ad esempio una bella mousse au chocolat o una crème caramel. Sicuramente portandola in bocca con un cucchiaio, che peraltro ha anche una forma anatomica molto adatta per poter mangiare questa mousse in maniera adatta alla forma della nostra lingua, eccetera. Facendo questo abbiamo la possibilità di avere una percezione del gusto migliore. Se noi immergessimo la forchetta nella mousse e leccassimo via solo quel pezzettino, non avremmo esattamente la stessa percezione. Potremmo usare un dito molto maleducatamente, ma lo facciamo solo a casa nostra, ecco.
7: Vabbè, se mi dici dove hai la bocca, te ne do un cucchiaino.
1: Nella prossima puntata al cucchiaio chiederemo di fare qualcosa di completamente diverso. Non di modificare il sapore, ma di darci un numero. Un cucchiaio di sale, un cucchiaio d'olio, un cucchiaio di sciroppo sembrano quantità precise. Ma lo sono davvero? Scopriremo nella prossima puntata, perché un cucchiaino non è sempre un cucchiaino.
8: Guarda caso!

sono andata a ripescare qualche informazione su questo gruppo, gli Heart, che tra l'altro era composto dall'anima Wilson, cioè Anne e Nancy sono due sorelle che appunto hanno formato questa band. Ma mi ha molto divertita una cosa che non ricordavo, perché sulla pagina di informazioni generiche, quella che trovate insomma su Wikipedia e che racconta, poi andatevela a leggere se vi incuriosisce ulteriormente, racconta la storia di questo gruppo con tanto di scioglimenti, ricostituzioni, tour in compagnia di altri gruppi eccetera, c'è scritto: gli Heart sono una band rock americana formata nel 1974 nel Pacifico nord-occidentale. Allora, non proprio nel mare, pare tra la zona di Seattle, Washington, Vancouver. Allora, dove facevano le prove? Questa è la grande domanda. Magari Ernia, che sa tutto, ha una risposta. Però il Pacifico nord-occidentale, trovare il posto dove provare, sicuramente di zone ce n'è, c'è l'imbarazzo della scelta addirittura. Che nome dai?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: macchina. Oh, oh,
1: oh. Questa da cantare, anche perché è facile.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica, canzone di quest'anno di questo artista dal nome un po' così medico, diciamo così. Ma parliamo d'arte prima di salutarci, perché tra poco arriva Tempo Reale, ma questa notiziola mi ha fatto pensare a tutte le volte in cui ci diciamo che è un vero peccato che alcune opere d'arte rimangano in collezioni private godendo di una specie di status quo mitico, di opere fantasma, perché sappiamo che esistono ma le possiede qualcuno magari in una addirittura cassaforte oppure in un'area privata. Bene, oggi però un dipinto di Van Gogh realizzato negli ultimi 2 mesi della sua vita è stato esposto al pubblico e lo sarà fino a domani e poi verrà messo all'asta, quindi rischia di riscomparire, con un valore stimato di 170 milioni dei nostri franchi. Si chiama Châtaignier en Fleur, quindi castagne in fiore. È stato dipinto poco dopo l'arrivo di Van Gogh nel villaggio francese di Auvers-sur-Oise e lui solo poche settimane dopo morì. La maggior parte delle opere di Van Gogh di questo periodo sono oggi nei principali musei del mondo, ma Castagne in fiore è uno dei 12 capolavori impressionisti provenienti da una collezione di una signora argentina, Nelly Arrieta de Blaquier, scomparsa nel 2020, che erano rimasti lì così in una specie di museo d'Orsay nascosto. Quindi questo è un momento storico, perché questa collezione avvolta dal mistero ormai è diventata conosciuta. Quest'asta di Sotheby's includerà anche artisti significativi, l'Arlecchino di Paul Cézanne, che anche lui è valutato 140 milioni di franchi, ma anche opere di Pissarro, Renoir, Degas, Monet, Gauguin, Sisley, Durand, Toulouse-Lautrec e de Vlaminck, quindi opere gigantesche che speriamo non finiscano di nuovo nascoste in altre zone private. Comunque quelli di Sotheby's si stanno già fregando le mani, perché dovrebbero fruttare almeno 450 milioni di dollari. Poi faranno il giro da Londra, vanno in aereo a Taipei, poi a Hong Kong, poi a Parigi e poi il 18 novembre saranno all'asta a New York. E dunque mettetevi via qualche moneta, che magari potete partecipare all'asta. Giusto 4 monetine. A proposito, buon pomeriggio. Arriva Axel Belloni tra pochissimo con Tempo Reale. Noi ci risentiamo domani.

New Shoes, eccoci qua. New Shoes, new program che comincia alle 16:30 su Rete 1. È tempo reale, è il momento di cominciare. 5, 4, 3, 2, 1. Dal 2027 il mondo avrà uno stato in più. Dall'anno prossimo, quindi, l'isola di Bougainville diventerà il 196esimo stato al mondo. Siamo in mezzo all'Oceano Pacifico, sopra l'Australia, tra le isole Salomone e la Papua Nuova Guinea. Ed è proprio dalla Papua Nuova Guinea che Bougainville ha deciso di staccarsi. All'origine dell'indipendenza una lunga lotta, legata soprattutto allo sfruttamento da parte del governo centrale di una miniera di rame che per anni ha permesso al governo guineano di arricchirsi a scapito della popolazione locale. E allora nel 2019, quindi un bel po' di anni fa, un referendum consultivo in cui il 98% della popolazione di Bougainville ha votato a favore della secessione. Ora gli abitanti di Bougainville hanno tempo fino a settembre 2027 per costruire un governo e entrare ufficialmente all'ONU. Intanto la capitale c'è, si chiama Buka, e c'è pure una bandiera. C'è un copricapo locale al centro, in rosso, simbolo della cultura indigena, contorniato da un cerchio nero e da un cerchio verde, e sullo sfondo ovviamente il blu. Dico ovviamente il blu perché è un'isoletta contorniata dal mare. Buon pomeriggio, tempo reale, Rete 1, era la prima storia di oggi. Ben arrivati, ben arrivate anche da parte mia, da Axel Belloni. Le notizie in tempo reale e quello che è successo nel corso della giornata di oggi, come sempre in questo programma che ci accompagna verso casa, nel senso che è un po' l'orario di rientro a casa per molti di voi. E a proposito di rientro a casa, si fa già sentire sulle strade. Cominciamo dalla 2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo ci sono 3 km di coda e ritardi di circa mezz'ora in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra rimane aperta. Forti rallentamenti sono segnalati tra Gravesano e Manno in direzione di Bioggio, tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia e tra Mendrisio e la Dogana del Gaggiolo in direzione dell'Italia. E allora, pronti a partire anche oggi, anche in questo ultimo mercoledì del mese di settembre, 30 settembre oggi, cosa è successo nel mondo? Partiamo da una notizia che è arrivata presto questa mattina perché arriva dagli Stati Uniti: un accordo per autoregolamentare l'intelligenza artificiale. Incontro alla Casa Bianca tra i leader delle principali aziende tecnologiche statunitense legate all'intelligenza artificiale per discutere della sicurezza e della regolamentazione. Le aziende hanno sottoscritto un impegno che è stato definito moralmente vincolante per introdurre adeguate misure di sicurezza e controlli interni. In altre parole, sarà una sorta di autocontrollo da parte delle aziende dell'intelligenza artificiale. Mark Zuckerberg, CEO di Meta, tra gli altri, ha spiegato che le aziende introdurranno controlli interni più rigorosi e diversi livelli di revisione. Intanto, sul profilo politico al Senato degli Stati Uniti, le iniziative per creare nuove regole sull'intelligenza artificiale hanno subito una battuta d'arresto, mentre sul piano internazionale il presidente Donald Trump, che ha ospitato alla Casa Bianca appunto questo incontro, ha dichiarato di non voler collaborare con il presidente cinese Xi Jinping sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale per non rischiare di perdere il vantaggio tecnologico delle aziende americane su quelle cinesi. Vediamo con due notizie nella Svizzera italiana, partendo dal Ticino. Altro anno di conti in rosso per il Canton Ticino, previsto per il 2027 un deficit di quasi 100 milioni. Il preventivo del Canton Ticino, presentato oggi per l'anno prossimo, prevede un disavanzo di 98,5 milioni di franchi, che porterebbe il debito pubblico cantonale entro la fine del 2027 a oltre 3 miliardi. Aumentano le entrate di oltre 100 milioni grazie sia agli utili della Banca Nazionale, sia alla perequazione finanziaria, che è quel sistema che permette alla Confederazione di ridistribuire ai cantoni, ma dall'altra parte, se aumentano le entrate, crescono soprattutto le uscite e la spesa. Verranno spesi infatti 100 milioni in più rispetto al preventivo di quest'anno, e questo soprattutto per via dell'aumento dei sussidi di cassa malati. Tra le altre spese in aumento anche quelle per il personale cantonale,
le prestazioni complementari AVS e AI e la partecipazione ai costi ospedalieri. Nel 2027 il Cantone prevede di risparmiare in alcuni settori, i settori saranno quello dell'asilo, nei contributi alle imprese di trasporto e nei contributi a USI e SUPSI. Se per il 2027 il deficit, dicevamo, previsto è sui 100 milioni, per gli anni a venire il preventivo rischia di essere ancora più amaro, perciò il Consiglio di Stato ritiene necessario elaborare già nella prossima legislatura un piano su più anni per riportare i conti pubblici verso un sostanziale equilibrio. E chiudiamo con un'altra notizia, diciamo due notizie dalla Svizzera italiana, ma nei grigioni, non nella Svizzera italiana. Cadavere di una donna rinvenuto in un'auto nei Grigioni, arrestato un cittadino tedesco. Domenica pomeriggio, durante le ricerche di una persona scomparsa, la polizia cantonale grigionese ha rinvenuto il cadavere di una donna all'interno di un'auto. L'auto si trovava in un campo nel comune di Schmitten. La vittima era residente a Falera, sempre nei Grigioni, e ieri sera la cantonale grigionese ha arrestato un 36enne tedesco residente a Valbella e dopo una perquisizione della sua abitazione sono stati rinvenuti alcuni effetti personali della vittima. La procura grigionese ha aperto un'indagine penale per omicidio volontario e ha chiesto la custodia cautelare dell'indagato.

Bandit con Symphony alle 16:39. Allora, c'è una notizia che più delle altre ha attirato l'attenzione dei media internazionali quest'oggi. Parliamo di un volo che era diretto da Dubai a Tel Aviv. Panico a bordo di questo volo, si è pensato inizialmente ad un dirottamento, in realtà si è trattato probabilmente, anche se le informazioni sono ancora abbastanza frammentarie, le versioni pure, di un litigio tra pilota e copilota. Allora andiamo con ordine, partendo dal fatto che tutti i passeggeri sono atterrati d'emergenza, sì, ma in Arabia Saudita, ma senza danni, questa è la buona notizia. La premessa appunto è che la ricostruzione è un po' confusa. Partiamo da quello che sappiamo al momento. Un aereo della Fly Dubai, decollato in mattinata molto presto da Dubai, quindi negli Emirati Arabi Uniti, destinazione Tel Aviv, quindi Israele, a bordo circa 180 passeggeri, e mentre stavano sorvolando il confine fra Arabia Saudita e Giordania, l'aereo ha iniziato a trasmettere un segnale di errore, che normalmente viene emesso dalla cabina per segnalare atti violenti, come potrebbero essere sequestri, la presenza di dirottatori appunto o armi a bordo. Poco dopo l'aereo si vedono alcuni video, si vede anche sul radar, l'aereo perde quota rapidamente, in un paio di minuti perde qualcosa come 5.000 metri di quota, vuol dire che praticamente è sceso in picchiata per un paio di minuti l'aereo. La comunicazione peraltro è stata interrotta in questo periodo e quindi da protocollo Israele ha fatto decollare due caccia da combattimento, ha chiuso lo spazio aereo. Poco dopo l'aereo è riuscito a ristabilire la comunicazione con la torre di controllo dall'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, dove è atterrato, dicevamo, fortunatamente senza grossi danni, salvo il fatto che comandante e primo ufficiale sono scesi vistosamente feriti, sanguinanti, sono stati quindi ricoverati. Ma quindi la domanda è: che cosa è successo? Per il momento Fly Dubai non si sbilancia, parla di un atterraggio avvenuto in sicurezza e del fatto che tutti i passeggeri sono sani e salvi. Più tardi una fonte della sicurezza israeliana ha iniziato a escludere l'ipotesi di un dirottamento, ha iniziato a parlare di un litigio fra i due piloti. All'inizio le prime voci parlavano di un pilota di origini russe che aveva litigato con il suo copilota di origini ucraine, poi appunto inizialmente si parlava di un possibile dirottamento, poi si è parlato piuttosto di un litigio. Non è ancora chiaro molto, non è ancora chiaro nemmeno chi abbia inviato il codice d'allarme, e quindi ci si appoggia molto sulle testimonianze, e le testimonianze divergono parecchio. Diversi passeggeri hanno parlato del fatto che uno dei due piloti avrebbe accoltellato l'altro pilota in cabina di pilotaggio, e pare oltretutto che siano intervenuti poi alcuni passeggeri per interrompere lo scontro, mentre un gruppo di piloti che si trovava lì a bordo fuori servizio ha poi recuperato il controllo dell'aereo e ha portato l'aereo tranquillamente all'aeroporto. Le ultime notizie che si leggono è una parte dell'opinione pubblica israeliana evoca il fatto che si è trattato in realtà di un tentativo di attacco jihadista. Come dicevamo, le versioni e i dettagli sono molto pochi, quindi sono anche molto alla mercé, diciamo, di strumentalizzazioni anche politiche. Quindi vediamo un po' se emergeranno degli altri dettagli nel corso delle prossime ore. Intanto è quello che sappiamo, e quello che sappiamo, e possiamo dire, che al di là del grosso spavento e di tutto quanto, poteva andare molto molto peggio ed è andata piuttosto bene.

0: Francesca Michelin l'abbiamo ripescata con questa canzone del 2026, quindi di quest'anno, La mia ragazza. Allora, siamo arrivati alle 16:46, apriamo la finestra sul mondo web, lo facciamo oggi ancora con Sofia Pelosi. Ben arrivata, Sofia.
1: Grazie,
0: buon
1: buongiorno.
0: Pomeriggio. Allora, parliamo di targhe. Ci ricordiamo qualche settimana fa di questa notizia, un po' di preoccupazione quando si leggeva che appunto il sito del, diciamo, di Camorino, mettiamola così, per quanto riguarda il Canton Ticino, era stato bloccato perché c'era stata fondamentalmente una fuga di dati relativi ai dettagli delle targhe. Siete tornati su questa notizia perché ci sono delle novità sulla questione dati e targhe.
1: Sì, esatto, praticamente come spiegavi giustamente tu, circa inizio mese appunto il Ticino e altri cantoni hanno subito un attacco informatico dove sono stati sottratti una serie di dati legati alle targhe, come il nome, cognome e indirizzo, e da quel momento il sito è stato temporaneamente disabilitato. Ma la notizia di pochi giorni fa è che appunto tornerà attivo questo servizio dal 1° novembre, ma a pagamento, e questa è la grande novità, perché appunto fino a settembre le targhe si potevano consultare liberamente sul sito.
0: Allora, facciamo un passo indietro, perché ne parlavamo insieme pochi secondi fa. Si può decidere come utente della strada, come possessore di una targa, se avere i propri dati, che sono nome, cognome e indirizzo, pubblici o meno, però è una decisione, esatto, che bisogna prendere, mettiamola
1: sì,
0: così.
1: Esatto, cioè di base i dati sono, diciamo, pubblici, mm-hmm, possono essere consultabili, ma appunto se si decide di volerli oscurare bisogna compilare un formulario che si trova online, però appunto bisogna farlo.
0: E questo non cambia dal 1° novembre, ma cambia insomma il sistema per controllare questi dati.
1: Cambia il sistema, esatto, perché le ricerche si potranno continuare a fare, ma saranno a pagamento. Quindi per fare una ricerca costerà un franco se poi si trovano i dati pubblici, se invece la persona ha deciso di oscurarli costerà solo 20 centesimi. Se invece la ricerca non andrà a buon fine perché si è digitato in maniera incorretta la targa oppure non esiste, non si pagherà era nulla.
0: Tra l'altro questo sistema che si chiama e-auto index, esatto, è un sistema che condivideremo come Canton Ticino con altri
1: sì,
0: cantoni.
1: Esatto, è una piattaforma intercantonale già utilizzata da una quindicina di cantoni e per ora è disponibile solo in francese e in tedesco, ma dal momento che anche il Ticino la utilizzerà verrà tradotta anche in italiano.
0: Cosa possiamo dire di altro che troviamo in questo sito? So che avete anche interpellato qualcuno del settore, o perlomeno si vede e si sente la voce anche di qualcun altro in questo video.
1: Esatto, abbiamo appunto ripreso l'intervista del radiogiornale di qualche giorno fa al capo aggiunto della sezione della circolazione, Gianbattista Pron, che appunto ha spiegato come si stava già pensando di andare verso l'adesione a questa piattaforma, ma che poi l'attacco informatico ha accelerato, diciamo, questo processo.
0: Magari ritorniamo un secondo sull'attacco informatico. Sono stati toccati i dati di diverse persone. Possono stare particolarmente tranquille quelle persone che avevano già oscurato i propri dati, corretto?
1: Esatto, sì, è quello che è stato poi pubblicato anche sul sito appunto del portale della sezione della circolazione, e appunto non cambia nulla per coloro che hanno già oscurato i dati o per chi vorrà oscurarli. Il procedimento rimane sempre lo stesso, quindi compilare il formulario online.
0: Fino al 1° novembre non è consultabile, al 1° novembre il nuovo sistema. Se vi siete persi tutto quello che ci siamo detti adesso, vabbè, potete tornare indietro sul play, ascoltare, oppure Sofia, appunto, voi avete messo insieme, confezionato un video e sì, l'articolo, ricordiamo brevemente dove si trova tutto questo.
1: Allora, noi siamo partiti dalla notizia che è uscita sul nostro sito web, abbiamo ripreso il servizio del radiogiornale, mentre poco fa è uscito un reel che si trova sia sulla pagina Instagram RS Info e anche sul sito web, sulla nostra piattaforma.
0: Grazie mille per questo un po' dietro le quinte, buon lavoro, buona serata.
1: Grazie mille.

0: Cayman con Loving You is Weather Than Ever. Siamo alle 16.53, è il momento di andare a vedere il tempo per le prossime ore. Ci colleghiamo con Meteo Svizzera, oggi c'è Marco Gaia. Buongiorno Marco, ben ritrovato.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, partiamo ancora dalle temperature. Mi dicevi pochi minuti fa che oggi a nord delle Alpi siamo arrivati ancora, ricordo la data perché è giusto dirlo, il 30 di settembre, attorno ai 30 gradi.
1: Esatto. E detto così è un valore che richiama le giornate decisamente calde dell'estate. Tutto sommato quello di oggi è un valore che si potrebbe anche dire è abbastanza normale, fra virgolette, perché è un valore raggiunto non tanto perché fa caldo e basta, ma perché c'era del favogno, okay, che soffiava, e quando attorno alle montagne, sia a sud sia a nord delle Alpi, soffia il favogno, anche fuori dal periodo estivo possono raggiungere questi valori le temperature. Però effettivamente non solo lì, ma anche nel resto del paese, benché non siamo saliti sopra i 25 gradi nelle altre regioni, le temperature sono sopra di 2-3 gradi rispetto a quello che sarebbero i valori tipici di questo periodo di fine settembre, inizio ottobre.
0: Cosa cambia, se cambia qualcosa, nella giornata di domani a sud e a nord delle Alpi?
1: Rispetto ad oggi, a sud delle Alpi avremo ancora un pochettino più di nuvolosità. Oggi la nuvolosità era ben presente sull'Alto Ticino, mentre sul Ticino centrale, sotto Ceneri, Mendrisiotto, si sono visti più schiarite. Domani sostanzialmente su tutto il Ticino, su tutto il Moesano e le valli del Grigione Italiano si vedrà ben poco sole, c'è molta nuvolosità, però precipitazioni non ne sono attese. Un pochettino di pioggia invece a nord delle Alpi, perché questa zona a nord delle Alpi sarà toccata in modo più importante da un passaggio di una perturbazione. Domani mattina fra Zurigo e Coira, San Gallo, ecco la Svizzera centro-orientale, si vedranno ancora le ultime occhiate di sole, ma poi abbastanza rapidamente a partire dalla Svizzera romanda aumenterà la nuvolosità e anche arriveranno delle precipitazioni.
0: Grazie Marco per queste previsioni, ti auguro una buona serata e a risentirci presto.
1: Buona serata a tutti.

0: La voce è quella di Olivia Dean con Baby Steps alle 16.57. Allora, c'è una notizia che riguarda le università. Come ogni anno diamo un'occhiata alle classifiche a livello globale ma anche europeo per capire un po' noi università svizzere come siamo messi. Allora, la notizia è che il Politecnico Federale di Zurigo si è confermato anche quest'anno la migliore università nell'Europa continentale, quindi Regno Unito, Oxford, Cambridge a parte, siamo la migliore università come Politecnico Federale di Zurigo, ma abbiamo perso una posizione. A dirlo è la classifica del Times Higher Education, questa classifica che ogni anno mette in fila oltre 2000 università su diversi criteri, qualità dell'insegnamento ovviamente, ma anche apertura alla ricerca, qualità della ricerca, che è uno degli ambiti importanti per le università, apertura internazionale e trasferimento delle conoscenze. Allora, andiamo a vedere i primi posti. I primi posti: Oxford, come sempre, l'undicesimo anno consecutivo che Oxford è in cima a questa classifica, poi diverse università americane, MIT, Boston, Princeton, Stanford, e poi Cambridge, quindi torniamo da questa parte, torniamo in Gran Bretagna e chiudiamo le prime sei posizioni con Harvard. Un po' più indietro, ma non tantissimo, c'è il Politecnico Federale di Zurigo, che appunto al dodicesimo posto perde una posizione rispetto all'anno scorso e viene superato dall'università cinese più in alto in classifica, che è l'Università Tsinghua di Pechino, che è considerata la migliore università asiatica secondo questa classifica. In generale, questo dato relativo al fatto che siamo stati superati come Zurigo da un'università cinese è in linea con il fatto che le università asiatiche stanno avanzando parecchio. Per la prima volta ci sono 3 università asiatiche nei primi 15 posti al mondo. E noi, Svizzera, come siamo messi complessivamente? Allora, l'altra università nelle prime 50 è il Politecnico Federale di Losanna, l'EPFL, che è al 36esimo posto, è sceso un po' ma rimane ampiamente nelle prime 50, e comunque come Svizzera abbiamo 2 università appunto nelle prime 50, ma soprattutto ne abbiamo 10 nelle prime 200. Praticamente nelle prime 200 ne abbiamo di più di tutta l'Asia messa insieme, e evidentemente anche le dimensioni e i numeri delle nostre università sono decisamente più piccoli rispetto a quelle asiatiche. Chiudo dando il dato Svizzera italiana: l'università della Svizzera italiana, l'USI, invece si piazza nella fascia attorno, diciamo, al 300esimo posto. Questa classifica ci ha portato alle 17, quindi è arrivato il momento del notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. Il debito pubblico ticinese potrebbe superare i 3 miliardi di franchi, è quanto emerge dal preventivo 2027 presentato a fine mattinata dal Consiglio di Stato. Previsto un disavanzo di quasi 100 milioni. Ancora più preoccupanti le cifre del 2028, con deficit stimati fino oltre il mezzo miliardo. Una preoccupazione espressa anche dal direttore del Dipartimento delle Finanze ticinese, Christian Vitta.
3: Le preoccupazioni sono soprattutto legate all'orizzonte 2030. Rispetto alle prime proiezioni di piano finanziario, grazie dei primi interventi o indirizzi che sono stati definiti, da un meno 700 milioni, che era la cifra che inizialmente girava, oggi siamo scesi al di sotto dei 500 milioni. Rimane comunque una cifra importante, una cifra che deve preoccupare e che richiederà ulteriori sforzi anche nella prossima legislatura, con scelte che evidentemente saranno magari anche dolorose ma necessarie per riguadagnare spazi e margini di manovra anche a livello finanziario.
2: In Ticino ora, dove il personale attivo nella navigazione sul lago Maggiore ha presentato a inizio pomeriggio a Locarno una risoluzione adottata ieri sera a maggioranza, che chiede un passo indietro alla SNL e di favorire il passaggio alle FART. Angelo Stroppini, segretario del sindacato SV.
4: I dipendenti, dopo aver sentito la Presidente del Consiglio di Stato, in sostanza hanno deciso di votare una risoluzione in cui chiedono il ritiro immediato delle inaccettabili misure di ritorsione che sono state applicate l'altro giorno ai 5 dipendenti, chiedono al datore di lavoro SNL e al suo CDA un atto di responsabilità proprio per una fattiva collaborazione di un passaggio ordinato verso le FART di tutti i dipendenti, ma soprattutto di tutto il servizio di navigazione sul lago Maggiore.
2: La società navigazione ha rispedito al mittente tutte le accuse mosse e denunciato una strumentalizzazione volta a mettere in cattiva luce la società per farle pressione. Il portavoce di SNL, Sergio Savoia.
1: SNL opera con un partner internazionale, un partner italiano, da molti anni e ha un contratto in essere fino al 2046, per altri 20 anni. Il partner italiano è quello che ha la responsabilità della navigazione sull'intero bacino lacustre del Verbano. Se ci fossero dei disservizi, sarebbe il partner italiano che ha dato questo compito a SNL a segnalarli. In realtà si tratta di piccole cose che vengono utilizzate in quella che è una squallida campagna ai danni di un'azienda di questo cantone che dal 1848 fa questo mestiere e non c'è nessun altro in questo cantone che lo sa fare meglio di lei.
2: Camere federali, nell'attesa che il Consiglio degli Stati decida se sottoporre o meno i bilaterali 3 a referendum facoltativo o obbligatorio, stamane i senatori hanno affrontato la spinosa questione della ripresa dinamica, anche detta automatica, del diritto comunitario e il ruolo del Parlamento e dei cantoni in quest'ambito. Nel dibattito il capo del Dipartimento degli Affari Esteri Cassis ha ribadito che per la Confederazione non si tratta di un'accettazione a senso unico del diritto comunitario, assicurando che Berna avrà sempre modo di decidere autonomamente caso per caso, lasciando intatti i diritti popolari così come quelli del Parlamento e dei cantoni. Dal canto suo invece il Consiglio nazionale si è chinato sul finanziamento dell'esercito, ribadendo che la questione debba essere affrontata nel suo complesso e non attraverso singole proposte. Bocciate quindi 7 mozioni che proponevano soluzioni differenti. Un probabile omicidio-suicidio è avvenuto a Laupersville, lo comunica la polizia bernese, che lunedì ha scoperto in un edificio un 49enne senza vita e il padre 84enne gravemente ferito. Dopo le prime cure sul posto, l'anziano è stato elitrasportato in ospedale, dove è morto a causa delle condizioni critiche. Un'inchiesta è in corso per determinare le cause e le circostanze di quanto avvenuto. Un attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano ha definito l'incidente di questa mattina.

State ascoltando Rete 1, questo è Tempo Reale, buon pomeriggio di nuovo, sono le 17:05 minuti, subito gli aggiornamenti sul traffico. Cominciando dalla 2 e dal portale sud del San Gottardo, dove ci sono code di 2 km tra Quinto e Airolo e attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e la corsia preferenziale Cupra invece è aperta. Forti rallentamenti sono segnalati poi tra Lamone e Vezia in direzione di Lugano, tra Gravesano e Manno in direzione di Magliaso, tra Bioggio e Manno nella direzione opposta, quindi tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, a Lugano su via Sorengo e su via Antonio Riva in direzione quindi del centro cittadino e tra Mendrisio e la Dogana del Gaggiolo in direzione dell'Italia.

0: Ricky Martin, il primo brano che abbiamo ascoltato in questa seconda parte di Tempo Reale. Sono le 17 quasi e 10. Nel frattempo mi ha raggiunto in studio Roberto Porta. Buonasera Roberto.
1: Buonasera a te e a chi ci ascolta.
0: Allora, parlavamo...

0: una ventina di minuti fa con Meteo Svizzera, che ci segnalava ancora nella giornata odierna, 30 di settembre, 30 gradi o giù di lì in Svizzera interna. Questo per dire che la lunga estate secca e calda, e quindi tutte le difficoltà annesse anche per l'agricoltura, si protraggono, e domani sarà il tema di Modem.
1: Sì, domani parleremo, andremo un po' per i campi, possiamo dire così, parleremo di agricoltura anche con un reportage. Siamo stati nel Canton Berna per seguire un po' il raccolto delle patate, che è un po', diciamo, il prodotto simbolo della nostra agricoltura, e c'è una forte crisi. Il raccolto di quest'anno è inferiore del 25% rispetto alle medie degli ultimi anni, ed è il peggiore raccolto degli ultimi 60 anni, questo a causa appunto delle alte temperature e della siccità. Poi, diciamo, le patate sono anche più piccole, più difficili da vendere. Partiremo da lì e poi guarderemo anche a cosa è capitato nel Canton Ticino per quanto riguarda la coltivazione di ortaggi, e capiremo che il settore ha vissuto un anno davvero molto molto difficile, forse uno dei peggiori a memoria dei contadini che lavorano attualmente in questo settore. Cercheremo di capire anche quali possono essere le soluzioni. Non ci sono soluzioni miracolo, però ci sono degli accorgimenti che si possono adottare nelle serre, per esempio, o nelle sementi, perché a livello di ricerca già da diversi anni si stanno sviluppando delle sementi che permettono di avere dei prodotti che resistono alle temperature alte e alla siccità. Parleremo di tutto questo con due ospiti, due esperti del settore: Marco Bassi, che è presidente della Federazione Ortifrutticola Ticinese, e Stefano Ginelli, che è docente di produzione vegetale, un agronomo al centro professionale di Mezzana. E credo che ci siano anche delle cose abbastanza interessanti da scoprire in questo mondo, che poi è il mondo che ci porta ogni giorno qualcosa in tavola da mangiare, che ritroviamo nei nostri piatti costantemente.
0: Assolutamente sì, quindi puntata domani dedicata all'agricoltura in Svizzera, in Ticino, nella Svizzera italiana. Alle 8:30 come sempre l'appuntamento con Modem e con Roberto Porta. Grazie Roberto.
1: Grazie, possiamo dire buon appetito comunque,
0: esatto,
1: malgrado l'estate difficile.

0: non la voglio vedere.
1: La nostra storia, anzi nostra storia, Gianna Nannini, brano scritto in realtà da Tiziano Ferro. Allora, veniamo un attimo, anzi torniamo un attimo sulla questione proteste in Francia. Sappiamo che le proteste in Francia, non dico che non fanno più notizia, ma fanno meno notizie rispetto ad altri paesi, perché la Francia, lo sappiamo, ha una propensione a scendere in piazza più marcata rispetto ad altre realtà, è un dato di fatto. Ieri parlavamo di queste proteste, proteste che riguardavano il settore pubblico francese. Quello che è passato un po' sotto traccia è il fatto che in Francia da 10 giorni si protesta, ce ne siamo accorti soprattutto ieri, dicevamo, per via di questo sciopero generale dei dipendenti pubblici che in linea generale rivendicavano salari più alti e maggiori mezzi finanziari a disposizione del settore pubblico. E, come dicevamo, uno sciopero generale che ha coinvolto dipendenti pubblici ieri, quindi anche docenti, circa su 10 manifestanti 4 erano docenti, quindi la componente scuola era particolarmente presente in piazza. Ma da 10 giorni, dicevamo, si protesta in Francia e protestano gli studenti che in Francia non protestano soprattutto perché a loro dire le classi sono troppo affollate, perché c'è troppo carico di lavoro per gli studenti, ma anche per la scarsa qualità dei materiali scolastici e la carenza di personale insegnante. Proteste che sono partite, come spesso succede, da Parigi e si sono poi allargate a diverse città francesi e purtroppo si sono tradotte nel corso della giornata di ieri in scontri tra studenti e polizia, a Parigi appunto, ma anche in città come Lille, con le immagini alle quali siamo purtroppo abituati quando si parla di proteste, ovvero cassonetti incendiati, strutture pubbliche danneggiate, lancio di oggetti contro gli agenti, che a loro volta hanno utilizzato anche le maniere forti, con gas lacrimogeni e l'intervento con corazze, insomma, e manganelli. E si parla purtroppo di decine di feriti, sia tra gli studenti e gli insegnanti, che sono la parte manifestante, sia tra la polizia. Oltre 400 sono le persone fermate. E secondo il Ministero dell'Istruzione le proteste hanno coinvolto circa il 10% delle scuole francesi. In tutto questo ricordiamo il clima politico in Francia, un clima politico che si avvicina pian pianino alle elezioni presidenziali. Mancano 7 mesi alle presidenziali, ma siamo già ampiamente in Francia in campagna elettorale, quindi non si perde occasione per coinvolgere il proprio elettorato. Entrambe le parti non perdono occasione per, su qualsiasi tema che sia un tema sensibile, e maggior ragione quando un paese è in sciopero o in protesta, ecco che evidentemente il tema è sensibile, dicevo, non si perde l'occasione per coinvolgere il proprio elettorato. Una parte del governo, di cui si fa un po' portavoce il primo ministro Sébastien Lecornu, che ha criticato le proteste, ha definito le proteste irresponsabili e ha puntato il dito per queste proteste sulla sinistra, in particolare sulla sinistra di Jean-Luc Mélenchon. E dal canto suo Jean-Luc Mélenchon, che è il leader di France Insoumise e che tra l'altro ha già detto di essere, insomma, cioè si è portato avanti, è candidato alle presidenziali, perlomeno alle primarie, ha difeso invece il diritto di manifestare degli studenti. Scene non bellissime, insomma, che si sono viste in diverse città francesi, come dicevamo.

La voce di LP con Don't Stop, LP che è il nome di questa cantante che si chiama Laura Pergolizzi. Allora, se avete magari letto trasversalmente questa notizia, che il Manchester City, quelli che hanno la maglietta azzurra, una delle squadre comunque che normalmente sta abbastanza in alto nelle classifiche della Premier League, nel campionato di calcio britannico, è nei guai a causa del fair play finanziario. Abbiamo riferito un paio di giorni fa a questa notizia perché era in primo piano sul sito della BBC, che diceva che il Manchester City è ritenuto responsabile di 114 delle 115 violazioni che gli vengono contestati dalla Premier League. Si aspettano le sanzioni, poi ci sarà la possibilità per il Manchester City di fare ricorso. In ogni caso, il City avrebbe infranto a più riprese il cosiddetto fair play finanziario per un periodo piuttosto lungo, tra il 2009 e il 2018. Le accuse sono diverse e riguardano informazioni finanziarie incomplete o non corrette, pagamenti a giocatori e allenatori dichiarati o non dichiarati e alcune norme sulla sostenibilità economiche e regole finanziarie della UEFA non rispettate. In particolare al City viene anche contestato di non aver collaborato con l'inchiesta, tutte accuse che al momento il City respinge. Uno dei punti principali di questa accusa riguarda i ricavi commerciali e alcune sponsorizzazioni del City legato ad Abu Dhabi, che è uno degli sponsor, lo stato della squadra. In particolare, secondo le autorità che hanno verificato, ci sarebbero alcune cifre che non sono state riportate nei bilanci e alcuni pagamenti a dirigenti e allenatori non sarebbero stati dichiarati completamente. Quindi ci sarebbero delle incompletezze a livello, diciamo, anche fiscale. Quali potrebbero essere le sanzioni a questo punto? Allora, le sanzioni non sono state ancora rese pubbliche e neanche la sentenza in realtà è stata ancora resa pubblica. Dicevamo, c'è la possibilità poi di fare ricorso, ma la Premier League potrebbe ricorrere a varie sanzioni che vanno da una multa a una penalizzazione in punti, sia in questa sia nelle prossime stagioni per il City, o addirittura l'esclusione dalla Premier League, che per intenderci è la Serie A del campionato britannico. Per ora non è stata decisa appunto alcuna revoca dei titoli conquistati dal City in questi anni, ma potrebbe essere messo sul piatto anche questo. Non sarebbe invece in discussione, come era stato accennato nelle prime riprese, la Champions del 2023. 2023 la Champions League viene vinta dal City in finale contro l'Inter, quella non sarebbe in discussione perché è un procedimento che riguarda il fatto che il City avrebbe infranto delle regole della Premier League. Per andare a toccare eventualmente la Champions, la UEFA dovrebbe intervenire e affermare appunto che le regole UEFA non sono state rispettate. In ogni caso, tornando alla Premier League, alcune squadre già si stanno muovendo e stanno valutando azioni legali per chiedere dei risarcimenti al City, perché alcune squadre ritengono che il fatto che il City, avendo infranto le regole del fair play finanziario, non avendo dichiarato determinate cose, avrebbe tratto evidentemente un vantaggio per sé, ma di conseguenza le altre squadre, gli altri club inglesi avrebbero tratto a loro volta uno svantaggio sia sportivo, quindi in punti eccetera, sia in termini economici. In ogni caso, appunto, è una vicenda che è destinata ad andare avanti piuttosto a lungo, visto che appunto per ora non è ancora stata formalmente neanche formulata, diciamo così, l'accusa. Abbiamo parlato del Manchester City, che è una squadra di calcio, e adesso ne citiamo ben due di squadre di calcio, anzi citiamo due città e due tifosi. Una è Genova, l'altra è Napoli, e i loro tifosi sono Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli ci hanno portato alle 17.30 e all'appuntamento con lo sport. Omar Meshal, ben arrivato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Allora, ci siamo persi via a discutere di questioni di ciclismo, ci arriviamo tra un attimo, ma sì. La notizia più di attualità riguarda, diciamo, gli aspetti dirigenziali nel mondo del calcio.
1: Esatto, con la Federazione Svizzera che in sostanza ha ritirato il proprio sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per un nuovo mandato alla testa della FIFA, e questo si legge nel comunicato in rapporto agli sviluppi degli ultimi mesi, in particolare, lo ricorderete, il caso Balogan con Donald Trump che chiamò Infantino per far ritirare il cartellino rosso all'attaccante degli Stati Uniti, e poi soprattutto il fatto che Infantino ha cercato di vendere ad investitori privati, insomma, alcune quote, alcune azioni della FIFA, insomma, pratiche un po' al limite riguardo governance, trasparenza e quant'altro. Allora la SF, insomma, si è un po' accodata a un domino, un effetto domino che ha visto diverse federazioni proprio ritirare il proprio sostegno a Gianni Infantino. Allora vedremo in occasione delle prossime elezioni presidenziali della FIFA cosa accadrà, se davvero Infantino cadrà, insomma, dalla testa della FIFA.
0: Dicevamo prima, ci siamo persi via a parlare di ciclismo questo fine settimana, siamo verso la fine della stagione perlomeno della strada nel ciclismo, dopo sì. I mondiali ci sono gli europei, e c'era, insomma, considerando la caduta, considerando quello che è successo, c'era un po' che speranze che Pogacar partecipasse a questi europei. Ora è però è ufficiale.
1: Sì, esatto, è stato chiarificato questo punto. A mio modo di vedere era comunque una non notizia fra virgolette, perché cosa succede ai mondiali europei, ma anche durante le tappe della Coppa del Mondo, del World Tour, ci sono delle preiscrizioni, insomma, una squadra fa avere una lista di nomi, e Pogacar era dentro questa lista della Slovenia, ma poi, ecco, a ridosso delle diverse competizioni si va poi a effettuare anche una conferma ufficiale, ma anche il giorno stesso della gara a volte ci sono dei cambiamenti. Quindi, ecco, io personalmente ero un po' sorpreso che fosse uscita la notizia Pogacar ce la farà a rientrare per gli europei, proprio perché appunto, seguendo questo procedimento, insomma, non è detto che un nome che viene inserito in una lista poi sia effettivamente la partenza di una gara. E appunto, come dicevi, la caduta della Vuelta, le conseguenze erano talmente pesanti che insomma sembrava piuttosto chiaro che non ci sarebbe stato agli europei, che non andrà poi a difendere, insomma, la sua innumerevole lista di vittorie a Lombardia, ad esempio.
0: Sì, poi probabilmente è stata tenuta aperta una porta, anche perché saranno in Slovenia gli europei, quindi in casa,
1: voilà,
0: evidentemente.
1: Quello sicuramente, probabilmente per mantenere alto il numero di biglietti certo. Venduti da quelle parti.
0: Cambiamo sport, torniamo da noi, stasera si gioca basket.
1: Sì, c'è la seconda giornata del massimo campionato svizzero, alle 19.30 Massagno riceve il PUI Losanna, mentre il Lugano è impegnato a Neuchâtel contro l'Union. Queste sono le due partite riguardanti le ticinesi appunto nel campionato di basket.
0: Chiudiamo con l'hockey perché si gioca stasera, poco ma si gioca, e parlerete invece di NHL alle 18.30, insomma, giù di lì.
1: Esatto, allora questa sera c'è solo una partita, il derby Losanna a Ginevra. È a tutti gli effetti un campionato spezzatino, perché dopo la partita di stasera, ad esempio, il Servette avrà tre match in più rispetto a Zugo, Berna e Lugano, mentre nella notte è partito il campionato di NHL con un motivo di interesse anche per i tifosi dell'Ambri Piotta, perché Formenton è ufficialmente tornato, ecco, a giocare in questo campionato, nel massimo campionato mondiale. Allora avremo un contributo riguardante appunto proprio Alex Formenton.
0: Grazie Omar Meshal.
1: A voi.
0: Per queste notizie, buon lavoro, buona serata a te e a tutta la redazione. Andiamo a vedere un po' adesso com'è la situazione del traffico. Lo chiediamo a Diana Gatto. Buonasera Diana, come stiamo viaggiando sulle strade?
2: Buonasera a tutti. Al momento in Ticino rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia in direzione di Mendrisio, così come tra Chiasso e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Sempre sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 2 km da Quinto e attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti anche tra Cadenazzo e Quartino in direzione di Locarno, tra Lamone e Vezia in direzione di Lugano, su più tratti tra Gravesano e Ponte Tresa in direzione dell'Italia e a Lugano sulle principali vie del centro. Infine, per quanto riguarda il resto della Svizzera, code di almeno un'ora a nord delle Alpi sulla A2 da Stans fino a Ergisville in direzione di Lucerna a causa di un incidente e a Zurigo sia sul Nordring a partire da Spreitenbach sia sul Westring a partire da Wetzwil in direzione di San Gallo.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: I Jamiro su Rete 1, Little L, questo brano del 2001 ci porta al nostro appuntamento con il perché, cioè quel momento in cui ci poniamo la domanda cosa sta succedendo, lo sappiamo, era la domanda di ieri, ma oggi ci torniamo un momento sulla questione casse malati.
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: Che succede?
0: Forse la domanda giusta sarebbe come mai crescono ogni anno le casse malati, dovremmo avere la sfera di cristallo per rispondere, ma ci proviamo lo stesso. Allora, la notizia di ieri, ovviamente, aumento delle casse malati, i premi aumenteranno del 5% l'anno prossimo in tutta la Svizzera, in Ticino l'aumento sotto la media nazionale 3,7%, ma Ticino che rimane il cantone con il premio medio più alto, premio medio che è attorno ai 519 franchi al mese. Perché i premi aumentano, ma soprattutto perché in Ticino paghiamo così tanto di cassa malati? È la domanda che tutti noi, probabilmente arrivando a casa ieri sera, ci siamo posti in famiglia dopo aver sentito la notizia. Allora, a grandi linee tre sono i motivi per cui in Ticino paghiamo più di cassa malati rispetto ad altri cantoni. Abbiamo una popolazione mediamente più anziana, e questo significa popolazione che generalmente ha bisogno di più cure, quindi si spende di più in cure in Ticino. C'è una sovrabbondanza dell'offerta medico-sanitaria sul territorio ticinese e in media consumiamo prestazioni medico-sanitarie un po' di più rispetto al resto della Svizzera. Questo vuol dire che andiamo un po' di più dal medico, ma non solo il medico, ci sono una serie di altre prestazioni, sappiamo, che vengono pagate dalla cassa malati. Allora, i premi di cassa malati, partiamo dalla questione spesa sanitaria, e che è quindi un discorso generale su tutta la Svizzera. I premi di cassa malati crescono di pari passo con la crescita, l'aumento delle spese in ambito sanitario. Spesa sanitaria che è aumentata quest'anno e continua a aumentare, principalmente perché aumenta la spesa del settore ambulatoriale, in particolare degli studi medici. Poi aumenta la spesa sanitaria anche perché aumenta il costo dei singoli medicinali. Premi di cassa malati che coprono in realtà solo una parte delle spese sanitarie, ne coprono un terzo, ma evidentemente se la torta è più grande, cioè se le spese sanitarie sono di più, anche i premi di cassa malati salgono, anche perché l'aumento dei premi di cassa malati è una stima sull'anno successivo, quindi vengono aumentati i premi stimando quali potranno essere le spese sanitarie che le casse malati dovranno pagare agli utenti, ai pazienti nell'anno prossimo. Questo è il quadro generale, quindi l'aumento della spesa sanitaria è una questione che riguarda un po' tutta la Svizzera e quindi riguarda un po' l'aumento generale del costo della cassa malati. Vediamo il Ticino, perché in Ticino paghiamo di più. In Ticino, dicevamo, la popolazione è più anziana rispetto alla media svizzera e quindi tendenzialmente ha bisogno di più cure rispetto alla popolazione anziana rispetto a una popolazione un po' più giovane. Ma a pesare principalmente sul costo del premio medio, che è più alto in Ticino, è la sovrabbondanza di offerte. In Ticino abbiamo una quantità di professionisti e operatori di sanità nettamente superiore ad altri cantoni, e un'offerta grossa per sopravvivere deve generare dei bisogni. Detto in altre parole, un'offerta grossa per funzionare, per sopravvivere, deve lavorare. Altro fattore che contribuisce ad aumentare i costi in Ticino rispetto alla media svizzera, siamo un po' più propensi ad andare da questi servizi sanitari. Viene fatto l'esempio, perché i colleghi di RSI Info hanno interpellato un economista della SUPSI, viene fatto l'esempio del fisioterapista. In Ticino andiamo il 30% in più dal fisioterapista rispetto alla media svizzera. Vediamo cosa si può fare. Allora, il cantone può fare qualcosa, ha comunque, sì, bisogna dire, un margine di manovra, anche se il peso decisionale dei premi è in mano in grossa parte alla Confederazione. Il cantone ha degli strumenti che vanno dalla pianificazione ospedaliera all'approvazione o meno dei valori di punto tariffale. Cosa vuol dire? Quanto viene valutata una determinata prestazione medica, il punto tariffale, e di conseguenza quanto deve costare questa prestazione medica è un accordo che viene stipulato tra le parti, e anche il cantone può dire la sua. E poi, come altri mezzi, il cantone ha moratorie per frenare la distribuzione, la proliferazione di specialisti sul territorio e la proliferazione anche dei specialisti delle cure a domicilio, che rientrano appunto in questa sovrabbondanza di offerta. altro a livello federale ci sono alcuni elementi. Allora, una delle possibili, e si spera anche che sia così, soluzioni per il futuro si chiama EFAS ed è il finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie, una riforma a livello federale che cambierà nei prossimi anni la proporzione tra quanto paga il cantone e quanto pagano le casse malati nelle singole prestazioni sanitarie. Questa viene citata come possibile soluzione per contenere l'aumento dei costi delle casse malati. Altra questione, si parla da anni di cassa malati unica, che è vero, potrebbe portare alcuni benefici. Uno di questi è la centralizzazione dei dati e dei controlli dei consumi sanitari ad un unico attore, sarebbe un'unica cassa malati che concentrerebbe questi servizi e quindi non sarebbero le singole casse malati che dovrebbero pagare ciascuna per questo servizio. E poi, ultima ipotesi, una delle altre ipotesi sul tavolo di discussione, è la questione del premio proporzionato al reddito per venire incontro soprattutto alle famiglie con difficoltà economiche. Tra l'altro, questo economista della Subito che è stato intervistato dai nostri colleghi dice che il problema, uno dei grossi problemi, è proprio il fatto che non ci sia un premio proporzionale al reddito in Svizzera. In ogni caso, quindi, qual è il vero problema? Il grosso problema è forse che il sistema svizzero di cassa malati è basato sulla solidarietà tra sani e malati. È vero che fornisce un sostegno attraverso i sussidi di cassa malati, ma come abbiamo visto oggi vanno comunque a pesare anche sulle finanze dei singoli cantoni. L'abbiamo sentito oggi con la presentazione del bilancio, anzi del preventivo per il 2027 del Canton Ticino. Ma dicevo, sì, un sistema basato sulla solidarietà, ma un sistema anche che subisce le dinamiche liberali del mercato.

Small Talk è il titolo di questa canzone. Siamo arrivati alle 17:48, diamo un'occhiata alla stampa, di cosa si parla? Si parla ampiamente, facciamo questa premessa, si parla ampiamente di questo, possiamo parlare di incidente sventato su questo aereo diretto dagli Emirati Arabi a Israele, che è dovuto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita a causa probabilmente di una lite tra il pilota e il copilota. C'è chi parla, inizialmente si parlava di un dirottamento, ci arriviamo tra un attimo perché riguarda una questione internazionale. Noi partiamo da più vicino, partiamo da casa nostra, partiamo oggi dalla regione che torna in realtà su una questione d'Oltralpe. Il Reno ai minimi storici, Verd non è quasi più un'isola, livello eccezionalmente basso del fiume Reno che fa emergere ampie distese di ghiaia e sponde attorno all'isola di Verd. Siamo siamo in zona lago di Costanza. Oltre al lago che di per sé ha i minimi storici, anche il Reno fa i conti con i livelli dell'acqua eccezionalmente bassi, una situazione che sta trasformando il paesaggio attorno a Verd. A confermare l'eccezionalità della situazione, le misurazioni, l'idrometro gestito dal Canton Schaffusa nei pressi di Steinmann am Rhein, quindi siamo in zona, ha registrato un minimo giornaliero, il valore più basso dall'inizio delle rilevazioni della stazione, che non è tanto tempo fa, è nel 2014, ma comunque è un minimo storico. Lasciamo questo tema e passiamo al Corriere del Ticino per parlare di cibo senza glutine. Mangiare senza glutine diventa più caro. Berna riduce le detrazioni fiscali per i celiaci a partire dal 2027, si passerà da un importo forfettario attuale di 2500 franchi a 1500 franchi. Le associazioni ovviamente che tutelano le allergie non sono d'accordo. I celiaci non possono mangiare solo riso, mais, patate e quinoa. Una dieta gluten free, cioè senza glutine, può quindi risultare particolarmente difficile, ancora di più con questa riduzione, non solo perché gli alimenti hanno gusto e consistenze diverse, si legge sul Corriere. I prodotti senza glutine spesso hanno un costo più elevato, lo ricorda anche il Blick, che parla addirittura del fatto che in Svizzera la pasta senza glutine arriva a costare quasi il 50% in più rispetto alla pasta classica. Questi prezzi hanno un impatto sul portafoglio. Fino ad ora questi costi aggiuntivi potevano essere detratti dalle tasse grazie a un importo forfè di 2500 franchi. Questo importo forfè rimarrà, ma verrà ridotto di 1000 franchi, quindi dal 2027 l'importo forfettario da aggiungere alle tasse per i celiaci scenderà a 1500 franchi a partire dall'anno prossimo. Andiamo a vedere rapidamente di cosa parla l'altro portale di informazione della Svizzera italiana. Parliamo di Ticino Online, che tra le altre cose cita una intrusione all'ex hotel Eden. Dei pirati si intruffano nell'Eden ed è subito Shining, questo è il titolo. Un atto di esplorazione urbana finita sui social e la risposta del sindaco di Paradiso, che dice: quello stabile dovrebbe essere demolito per lasciar spazio a qualcosa di più nuovo e di più bello. Peccato che in Ticino vada di moda a presentare opposizioni. Sono ormai infatti 9 anni che l'ex hotel Eden sul lungolago di Paradiso ha chiuso i battenti. Da allora è una delle strutture simbolo, diciamo, del Ceresio, che rimane disabitata e a volte finisce appunto per essere oggetto di queste visite notturne da parte di persone, insomma, affascinate dall'esplorazione di questi luoghi un po' abbandonati, che poi finiscono sui social. Chiaramente questo ha riaperto la discussione di cosa si farà nel futuro di questo ex albergo della Svizzera italiana, del Luganese. Andiamo rapidamente Oltralpe per segnalare due spunti. Allora, uno spunto ci permette di tornare ancora una volta nel Canton Zurigo a parlare di taxi a guida autonoma, perché da questo inizio settimana nel Canton Zurigo circolano i primi robotaxi in Svizzera. Per ora non ci sono stati problemi, circolano nella Furtal, quindi nel Canton Zurigo. Se ne parla da tempo, se ne parla dal 2024, ma da solo da lunedì sono in circolazione, e comunque sono in circolazione ancora con una persona di sicurezza a bordo dell'auto, motivo per cui questo taxi, che opera in zone un po' discoste, appunto nella Furtal, ha soltanto 3 posti a disposizione. Al momento sono solo 3 posti a disposizione,
sui 3 taxi a guida autonoma che fanno 100 fermate nei vari comuni. Il prezzo al momento è 4,70 più 38 centesimi ogni chilometro, 4,70 tariffa fissa più 38 centesimi ogni chilometro, e non rientra ancora, visto che è un progetto pilota, nella rete dei trasporti pubblici. Si vedrà come andrà questo progetto pilota, che dovrebbe finire nel 2029, poi si valuterà se introdurre anche altri sistemi a guida autonoma o sistemi a guida totalmente autonoma, ma servirà anche in quel caso l'autorizzazione di Ustra. Una segnalazione che viene invece dal mondo di Nespresso: avevamo parlato settimana scorsa dell'addio al modello, diciamo, delle capsule da tè di Nestlé, e ora Nespresso ritira le capsule di carta compostabili. Ha abbandonato il progetto, che è stato lanciato nel 2023, a causa del poco entusiasmo dei clienti e di problemi di conservazione. Questi sono i motivi che hanno portato Nestlé a decidere di abbandonare il progetto di queste capsule per caffè compostabili, mettiamola così. Chiudiamo andando sulla questione, dicevamo, di questo aereo che è stato oggetto di discussioni, aereo della Fly Dubai, che era diretto da Dubai a Tel Aviv, che inizialmente si pensava fosse un dirottamento. Successivamente si è parlato di un litigio tra i due operatori, tra il pilota e il copilota, una caduta a picco, scene abbastanza da panico per i passeggeri, che sono per il momento gli unici testimoni della vicenda. La questione sta avendo anche un eco nel panorama politico israeliano. BBC, tra i vari portali, segue minuto per minuto quello che sta succedendo. Si è espresso il leader israeliano Netanyahu, il quale afferma che il pilota è stato arrestato dopo aver accoltellato un altro pilota e apparentemente aver tentato di schiantare un aereo diretto a Israele. Al momento, appunto, le informazioni sono frammentarie e si sa ancora poco. La cosa positiva, come dicevamo prima, è che la situazione non ha portato a ferimenti, tranne al pilota e il copilota. Le persone sono riuscite ad arrivare a terra sane e salve, quindi l'ansia lascia il posto al sollievo, mentre le famiglie aspettano in aeroporto il ritorno dei propri cari. Questo è il titolo, visto che c'è stato un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, ma poi si trattava di rimpatriare soprattutto in Israele queste persone, e il rimpatrio è in corso e dovrebbe arrivare l'aereo prossimamente, nelle prossime ore, insomma, a Tel Aviv. Queste erano alcune notizie che abbiamo scelto per voi nella nostra rassegna dal mondo del web. Questo invece è Leon Bridges con Talk It Over.

0: Dobbiamo correre.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa.
2: Chi ha parlato?
0: Ve la facciamo sentire la voce di oggi.
3: Ma cosa mi dici mai?
0: La voce di oggi è la voce, la frase di oggi è di Topo Gigio, o meglio di Peppino Mazzullo, quella che è stata la voce storica di Topo Gigio, che si è spento oggi all'età di 100 anni. Era del 26, era nato a Messina, una carriera nell'ombra come attore teatrale e poi per 40 anni, dagli anni 60 fino ai primi anni 2000, la voce proprio di Topo Gigio, quella frase, ma cosa mi dici mai, che è diventata storica. Le previsioni per domani, giovedì, al sud sarà una giornata nuvolosa ma per lo più asciutta, al nord nuvoloso con a tratti precipitazioni, nella Svizzera centro-orientale al mattino ancora schiarite, temperature al sud fra 14 e 22 gradi, al nord fra 12 e 25.
4: Il segnale orario con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
6: Bilaterali 3, il Consiglio degli Stati dovrebbe decidere a momenti sulla doppia maggioranza o meno per la votazione popolare. Buonasera da Michel Volonté, partiremo quindi da Berna, dal terzo giorno di dibattito in Consiglio degli Stati sul dossier dedicato agli accordi bilaterali con l'Unione Europea. Gli Stati voteranno nei prossimi minuti sul referendum, se sarà facoltativo, quindi con solo la maggioranza del popolo, o se sarà obbligatorio, qui serve la maggioranza di popolo e cantone. Avremo anche un'analisi su questi tre giorni. Occhi puntati sulla prossima legislatura in Ticino per risollevare le finanze del cantone dopo la presentazione del preventivo 2027. Il disavanzo d'esercizio è vicino ai 100 milioni di franchi e dal 2028 le prospettive sono ancora più cupe. Assenteismo scolastico, il fenomeno in Ticino riguarda 500 giovani delle medie. Uno studio voluto dal DEX cercherà di far luce sulle cause e capire come riavvicinare questi giovani alla scuola. Sentiremo Simonetta Sommaruga, l'ex consigliera federale nelle vesti di presidente di una commissione unica in Europa, la Commissione per il patrimonio culturale storicamente problematico, che si occupa di oggetti trafugati durante il periodo nazista, ma anche, e qui sta la novità, di quelli di origine coloniale. In Iraq si volta definitivamente pagina con il ritiro completo delle truppe statunitensi nel paese da più di 20 anni. Avremo il racconto di un giornalista che è appena rientrato dall'Iraq. Gli chiederemo quanto sia reale ora il rischio del risveglio dell'ISIS o dell'ingerenza iraniana. La strage di Ustica, dopo 46 anni, la Francia è disposta a collaborare nell'inchiesta di uno dei più grandi misteri della storia recente italiana.
7: Io spero che la disponibilità francese possa aggiungere un tassello a questo possibile impianto accusatorio, perché loro hanno degli elementi con i quali possono aiutarci a vedere se la pista libica può avere un senso oppure no.
6: Il generale italiano Leonardo Tricarico, avremo una sua intervista sulla vicenda dell'aereo in volo tra Bologna e Palermo precipitato nel Mar Tirreno vicino all'isola siciliana. Allora, c'è attesa a Berna gli Stati per il voto finale sul pacchetto di stabilizzazione dei bilaterali 3, che dovrebbe arrivare entro le 19 di questa sera. Prima però la lunga discussione su uno dei punti più delicati, uno dei punti centrali del vasto dibattito sui bilaterali 3. È uno dai quali moltissimo dipenderà nella votazione popolare, la domanda se dovrà essere solo il popolo a dire la sua o saranno coinvolti anche i cantoni. Di conseguenza l'asticella per il successo degli accordi con l'Unione Europea sarà posta più in alto. Della questione si sta occupando proprio appunto la Camera in cui siedono i rappresentanti dei cantoni, il Consiglio degli Stati, e il risultato non dovrebbe sorprendere, gli Stati dovrebbero dire sì alla doppia maggioranza, decisione che sarebbe in contrasto con il Consiglio federale. Anna Riva. Qualcuno potrebbe parlare di cortocircuito, dopo che una maggioranza dei governi cantonali aveva detto che no, che non è necessario anche il parere dei cantoni, che quello del popolo è più che sufficiente. Ecco che l'organo che a Palazzo Federale i cantoni formalmente li rappresenta, il Consiglio degli Stati, potrebbe ribaltare questa visione delle cose. D'altro canto, tutti gli indicatori, o perlomeno una solida maggioranza, puntano verso questo esito. Ci si può chiedere, anche se in sé basta un referendum facoltativo, quindi solo il parere del popolo, possiamo volontariamente fare qualcosa di più? E io vi rispondo, lo facciamo regolarmente. La scorsa settimana abbiamo iscritto nella legge un'ordinanza sulle banche. Andrea Caroni, PLR, che sostiene la doppia maggioranza, c'entra il punto.

0: quando il risultato politico è incerto.
1: Con la doppia maggioranza, il Consiglio federale si vedrebbe sconfessato in una questione di fondamentale importanza, nella quale non c'è unità nemmeno tra gli esperti di diritto. E parallelamente, il già tormentato iter dei bilaterali 3 si complicherebbe sensibilmente. Per raggiungere la maggioranza dei cantoni è stato infatti calcolato che serve ben il 55% circa di sì.
2: Una lunga discussione, quindi a breve forse arriverà poi anche il voto sull'intero pacchetto di stabilizzazione sui bilaterali 3. Tutto lascia presagire che il Consiglio degli Stati seguirà qui la linea del Consiglio federale. È così? Lo chiedo ad Anna Valenti, che è in diretta da Berna. Anna.
3: Ecco, sì, diciamo che tutto ci porta a pensare, come dicevi, che alla fine la linea del Consiglio federale troverà una maggioranza, che il pacchetto sarà approvato senza colpi di scena. E questo anche perché in mattinata sono stati affrontati una serie di temi spinosi, miliardo di coesione per l'UE e una misura sulla tutela dei salari che aveva parecchio diviso, ma alla fine appunto il Consiglio degli Stati si è allineato al Consiglio federale. In particolare in aula è andato in scena il braccio di ferro sull'articolo 14 che rafforza la protezione dei rappresentanti dei lavoratori dal licenziamento. Da una parte c'era parte del fronte borghese capitanato dal centrista e presidente dell'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri Fabio Regazzi, che voleva lo stralcio della misura perché ritenuta una misura interna e non direttamente legata agli accordi con l'UE. Dall'altra invece il socialista e presidente dell'Unione Svizzera dei Sindacati Pierre-Yves Maillard, che ne ha difeso il mantenimento perché i sindacati contribuiscono a denunciare le violazioni su salari e dunque alla loro protezione. Una posizione che è la stessa del Consiglio federale, che tra l'altro aveva negoziato la misura con le parti sociali. Ecco, ha vinto questa linea, la misura resta ed è importante perché così l'esecutivo si garantisce l'appoggio di sindacati e sinistra al pacchetto dei bilaterali in aula, ma anche per il voto popolare.
2: Ecco, se dovesse passare effettivamente la doppia maggioranza dei cantoni, cosa implica questo per il Consiglio federale, per il futuro degli accordi bilaterali?
3: Beh, prima di tutto occorre aspettare perché la questione deve essere sviscerata anche dal Consiglio nazionale, che in realtà propende più per il referendum facoltativo, ossia solo maggioranza del popolo. Tuttavia, se si imponesse la doppia maggioranza, la strada per l'approvazione, come diceva prima Anna Riva, sarà semplicemente più complicata e anche rischiosa. Significherebbe che i sostenitori degli accordi dovrebbero cercare di ottenere un consenso più ampio anche a livello territoriale, anche nei piccoli cantoni rurali che, come sappiamo, hanno un peso rilevante nel nostro sistema, ma vedremo.
2: Beh, Anna, ma come sappiamo il voto degli stati è solo la prima tappa, ora il dossier passerà al nazionale, sarà un dibattito diverso?
3: Beh, sarà diverso forse nella forma, probabilmente, ma nella sostanza non sarà diverso, perché le forze favorevoli e quelle contrarie, ossia UDC e alcune minoranze di liberali e centristi, sono le stesse. Non si annuncia dunque uno scontro frontale, anche qui dovrebbe dominare la via segnata dal Consiglio federale, ma sarà interessante vedere cosa ne sarà appunto proprio della questione doppia maggioranza, ossia se il referendum dovrà essere approvato solo dal popolo o anche dalla maggioranza dei cantoni, perché, come dicevamo prima, il Consiglio nazionale era più propenso a decidere per il referendum facoltativo, ossia maggioranza del popolo. Vedremo anche qui.
2: Anna Valenti, io ti ringrazio. Tu in diretta da Berna stai seguendo questo importante dossier dei bilaterali 3. Grazie. Restiamo in tema politico, ma ci spostiamo in Ticino perché sono stati presentati i conti preventivi del cantone per il 2027. Il bilancio è stato chiuso con un passivo che sfiora i 100 milioni di franchi, ma la vera sfida e le vere preoccupazioni riguardano il prossimo futuro. Il perché? Lo chiedo a Marcello Jerace, che ha seguito questa mattina la conferenza stampa del governo.
4: Beh, perché sarà dal prossimo anno che inizieranno a pesare davvero sui conti dello Stato le decisioni prese dal popolo negli ultimi anni. A livello federale, e mi riferisco alla riforma EFAS, quella del finanziamento delle prestazioni sanitarie, e all'abolizione del valore locativo, ma anche e soprattutto incideranno le decisioni prese in Ticino con le due iniziative sulla cassa malati. Tutto questo ci porterà ad avere un nuovo panorama finanziario che necessiterà anche di nuove soluzioni, perché i numeri saranno decisamente diversi.
2: Ecco, Marcello, di che cifre parliamo?
4: L'abbiamo detto, per il 2027 è previsto un passivo di 98,5 milioni di franchi, quindi una cifra in linea con gli anni passati.

0: e si riesce quindi a rispettare anche il vincolo costituzionale del freno al disavanzo. Nel 2028, a causa di quanto detto prima, il passivo dovrebbe invece arrivare a superare i 230 milioni di franchi, per poi lievitare negli anni successivi ben oltre i 400 milioni. Si capisce bene che non sarà più possibile andare ad agire anno per anno con un lavoro di fino esaminando le varie voci di dipartimenti, come è stato fatto in questa legislatura. Il futuro governo, quello che uscirà dalle urne ad aprile, dovrà con ogni probabilità presentare per contro un pacchetto pluriennale di risparmi che sarà anche accompagnato da riforme settoriali. Quindi decisioni drastiche che sarà tutt'altro che facile far accettare al Parlamento e alla popolazione. Sempre che il futuro governo riesca a metterle nero su bianco queste misure, perché anche questo non è scontato.
1: E in questo caso quali sono i principali ostacoli?
0: Beh, consideriamo che il prossimo governo potrebbe essere il più frammentato di sempre, con 5 consiglieri di Stato di 5 partiti diversi, ognuno quindi con le proprie sensibilità, che si sono palesate già stamattina, peraltro. Norman Gobbi ha parlato di un Ticino che vive al di sopra delle proprie possibilità, mentre Marina Carobbio ha fatto notare che il problema non si risolve solo col contenimento della spesa e che la stessa spesa pubblica non è assolutamente fuori controllo. E Gobbi e Carobbio sono gli unici due consiglieri di Stato, tra l'altro, che per ora hanno confermato la propria ricandidatura ad aprile.
1: Era invece al suo ultimo preventivo il direttore del Dipartimento Finanze ed Economia, Christian Vitta. Ascoltiamolo allora nell'intervista sempre di Marcello Jerace.
2: In questa legislatura abbiamo lavorato sui singoli preventivi e l'effetto di questi interventi è di circa 237 milioni di franchi, quindi è come se avessimo presentato, ma diluito su più anni, un pacchetto da 237 milioni di franchi. Questo perché la situazione era ed è in forte evoluzione. Oggi abbiamo dei punti fermi che sono l'impatto delle iniziative sulle casse malati, la decisione federale riguardante EFAS, il valore locativo, tutte cose nuove che all'inizio di questa legislatura non erano ancora presenti. Quindi si potrà sicuramente affrontare anche il discorso di un pacchetto pluriennale, così come abbiamo fatto nel 2016. Ma nel contesto odierno non è garanzia nemmeno quello di successo. Abbiamo visto nel Canton Friburgo che hanno seguito quella via, il 70% della popolazione lo ha bocciato. Quindi in quel caso il rischio è poi di dover ripartire da zero. Però di fronte a questi dati chiaramente dovrà essere presentato un pacchetto che guarda ai prossimi 4 anni.
0: E ha parlato di riforme settoriali. Quali sono le maggiori difficoltà nel presentare questo tipo di riforme?
2: Ma le grosse difficoltà legate alle riforme settoriali è che sul principio tutti sono d'accordo. Poi quando si entra sui singoli settori, evidentemente il paese si spacca e si divide. Abbiamo citato quale esempio il dibattito attorno alla polizia unica. È un tipo di riforma, però quando poi si entra nel dettaglio vediamo le grosse divergenze, le grosse frizioni e le spaccature che poi nascono nel paese.
0: E si è parlato anche di riflessioni sulle entrate, si sta quindi valutando di sfatare un tabù, un aumento delle imposte.
2: Ma guardi, le entrate non riguarda solo il capitolo delle imposte, ci sono anche tanti altri ambiti che riguarda il fronte delle entrate, quindi la riflessione andrà fatta a 360 gradi. Oggi ben difficilmente la popolazione accetta un aumento delle imposte generalizzato, anzi in altri cantoni abbiamo visto che addirittura le riducono. Quindi in questo senso è una riflessione che andrà fatta avendo ben presente che il campo delle entrate è fatto di vari capitoli e la riflessione dovrà guardare dove ci sono eventuali margini.
1: Il consigliere di Stato ticinese Christian Vitta, e noi restiamo in Ticino, ma parliamo adesso di assenteismo da parte di allievi e allieve che non si presentano a scuola, un fenomeno che riguarda il 5% degli iscritti alle scuole medie, ossia più di 500 allieve e allievi solo in Ticino. Dopo i picchi osservati nel periodo della pandemia, la tendenza pare essersi stabilizzata, ma il fenomeno preoccupa il Dipartimento ticinese dell'educazione, che ha ora commissionato uno studio per indagare meglio le cause e capire come riagganciare questi giovani. Ce ne parla Romina Rara.
3: Il fenomeno si era acuito con il Covid. Oggi la situazione si è assestata. I casi alle medie segnano una lieve diminuzione in Ticino, ma l'assenteismo da scuola preoccupa il mondo della scuola. Il cantone vuole andare più a fondo perché non è solo la classica bigiata a saltare la scuola in modo regolare accumulando assenze ingiustificate, è già di per sé un campanello d'allarme.
4: Noi diciamo di prestare attenzione a partire da 30 ore, che sono una settimana, e soprattutto a quelle assenze che sono un giorno a scuola, un giorno assente, un giorno a scuola, un pomeriggio assente, eccetera, cioè a queste frammentazioni di presenza e assenza, e poi al di sopra delle 200 ore, dal nostro punto di vista, è veramente una situazione che deve essere monitorata.
3: Tiziana Zaninelli, capo ufficio dell'insegnamento medio del DEX, spiega che già oggi viene fatto un monitoraggio internamente alle scuole. Difficoltà personali, scolastiche, disagio, magari situazioni familiari problematiche sono tra le cause che inducono talvolta un giovane ad allontanarsi o magari a non riuscire più ad andare a scuola. La volontà di analizzare il fenomeno era già stata evocata un anno fa. Lo studio è ora iniziato, se ne occupa il Centro Competenze, Innovazione e Ricerca sui Sistemi Educativi della SUPSI. Partendo dai dati raccolti in questi anni dal cantone, seguendo su più anni un gruppo di allievi, lo studio, affidato alla ricercatrice Alice Ambrosetti, sarà sia quantitativo che qualitativo.
5: Quello che cercheremo di fare è capire quali sono i fattori di rischio. Possiamo andare a vedere i fattori di rischio della persona, quindi il genere, statuto socio-economico, statuto migratorio, eccetera. L'obiettivo è di cercare di capire un profilo per poi capire come anche intervenire e prevenire il fenomeno.
3: Si analizzeranno inoltre le misure messe in campo e il vissuto delle famiglie interessate dal problema, con una parte di interviste per sondare cosa le ha aiutate, come ne sono usciti i giovani e le conseguenze dell'assenteismo dopo la scuola dell'obbligo.
5: Se in più questo succede all'ultimo anno di scuola media, abbiamo la problematica di non avere nemmeno la licenza di scuola media, con tutte le conseguenze del caso sul lungo termine. La ricerca ha anche questo obiettivo, nel senso che andremo anche a vedere gli allievi che si vede che hanno fatto tanto assenteismo nelle scuole medie, dove vanno a finire nel futuro, quindi se le conseguenze si protraggono anche sul lungo termine.
3: Il rapporto verrà pubblicato a metà 2028. Tra gli obiettivi anche calibrare meglio le risposte, Tiziana Zaninelli.
4: La riflessione fatta con i capigruppo, che peraltro seguiranno da vicino questa ricerca, è quella di poter dare delle indicazioni per degli interventi che possano essere di vicinanza sia agli allievi sia alle varie situazioni, e riagganciare queste allieve e questi allievi alla scuola.
3: Un lavoro che può coinvolgere, a seconda delle specificità dei casi, anche enti esterni, ed è già così. Lo scopo è evitare che questi giovani restino senza la licenza di scuola media, riagganciarli e permettere loro di ritrovare il cammino scolastico interrotto.
6: All'estero adesso, si è conclusa oggi una delle più lunghe operazioni militari statunitensi. Gli ultimi soldati americani, circa un centinaio, hanno lasciato l'Iraq. Le ultime truppe hanno salutato la base americana vicino all'aeroporto di Erbil, nella regione autonoma del Kurdistan. Il ritiro è ora completo, era iniziato già l'anno scorso. Giorgia Lorenzini, la presenza delle truppe americane in Iraq risale a più di 20 anni fa.
7: Sì, infatti gli Stati Uniti invasero l'Iraq una prima volta nel 2003 per rovesciare il regime di Saddam Hussein. Era l'epoca della guerra al terrore, quella dell'allora amministrazione Bush, e la ferita per il crollo delle Torri Gemelle era ancora fresca. Le truppe statunitensi lasciarono poi il paese nel 2011, per tornare però meno di 3 anni dopo. Nel 2014 cominciò una nuova guerra contro il terrorismo. Questa volta l'obiettivo era il sedicente Stato Islamico, l'ISIS. Al fianco degli statunitensi combatterono anche le milizie sciite filo-iraniane, ma gli Stati Uniti restarono in Iraq anche dopo la sconfitta dell'ISIS e iniziò così una guerriglia con le milizie sciite, che ne chiedevano il ritiro. Ora il primo ministro è Ali al-Zaidi, sostenuto dall'amministrazione Trump. Al-Zaidi sta attuando un piano di disarmo delle milizie ribelli. Alcune hanno già consegnato le armi e si sono unite all'esercito iracheno. Altre esigono prima il ritiro delle truppe straniere e la fine di ogni ingerenza americana nel paese. Al-Zaidi ha anche annunciato 4 giorni di festa nazionale. Domani, 1 ottobre, sarà la giornata della sovranità. E anche se restano i dubbi e le preoccupazioni sul futuro del paese, gli iracheni celebrano il ritiro completo delle truppe americane come un importante passo per la loro sovranità.
6: Ecco, Giorgia, hai parlato di dubbi e preoccupazioni. A cosa ti riferisci?
7: Prima di tutto, il vuoto lasciato dal ritiro delle truppe statunitensi potrebbe essere un'opportunità per l'Iran. Infatti, la presenza degli Stati Uniti in Iraq ha fatto per anni da contrappeso all'influenza iraniana. Ma ancor più dell'influenza iraniana, il governo iracheno è preoccupato per il ritorno dell'ISIS. Diversi gruppi sono rimasti dormienti, diciamo, in questi anni, e ora il rischio è che si risveglino.
6: Giorgia Lorenzini in diretta in studio con il ritiro definitivo delle truppe statunitensi dall'Iraq, dal paese. È rientrato da poco il nostro collaboratore Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele, ti chiedo subito dove sei stato esattamente e che cosa hai visto.
8: Allora, sono stato a Baghdad, poi ho viaggiato verso nord, verso la regione petrolifera di Kirkuk, tra Baghdad e il Kurdistan iracheno, dove secondo la sicurezza irachena oltretutto ci sarebbero ancora cellule dormienti dell'ISIS. Poi sempre a nord ho visitato Tikrit, quella era la città di Saddam Hussein, il dittatore, ricorderete, rovesciato dall'invasione americana nel 2003. A sud invece sono stato nella zona di Kerbala, uno dei luoghi dove durante la guerra civile seguita proprio all'invasione americana ci furono più violenze, attentati, e in quella di Babilonia. Il sud è la zona a maggioranza sciita, gli sciiti fanno il 60% della popolazione e a maggioranza sciita, attenzione, è anche il vicino Iran, un vicino piuttosto ingombrante. Cosa ho visto? Beh, dipende dalle zone. Baghdad, se pensiamo ai tempi della guerra civile e ai tempi dell'ISIS, sembra una città che fa una vita normale, anche se l'ISIS non era arrivato a Baghdad. Moltissimi cantieri aperti, gente in giro 24 ore su 24, traffico, ridotta presenza militare per le strade, ma allo stesso tempo blackout, povertà, giovani molto arrabbiati perché la nuova classe politica non risolve i problemi del paese. Fuori dalla capitale il quadro radicalmente diverso, distruzione, povertà, alta presenza delle milizie armate, poca fiducia nel futuro e nel governo che proprio oggi con la partenza, abbiamo sentito, degli ultimi soldati americani, ha detto che sta cominciando un nuovo capitolo della storia irachena.
6: Ecco, questa è la fotografia che ci regali dal campo. Da quanto hai colto, Emanuele, in che modo e se l'Iraq si sta risollevando o il rischio che dall'Iran ci sia un'ingerenza maggiore è veramente reale?
8: Allora, qui il quadro è complesso e anche difficile da fotografare. La presenza iraniana è molto evidente, innanzitutto. Il paese è pieno di poster, striscioni, bandiere, statue, monumenti che ricordano i leader iraniani di ieri e di oggi. Sono stato più volte in Iran e non ho mai visto una cosa del genere. È molto evidente anche lo status dell'Iraq come terreno di scontro oggi tra iraniani e americani con la guerra che sappiamo in Medio Oriente. E poi, come dicevo prima, è massiccia la presenza delle milizie armate che sono milizie filo iraniane, quelle diciamo così legalizzate che fanno parte dell'esercito, si chiamano forze di mobilitazione popolare, ma anche quelle che sfuggono al controllo dello Stato. Le milizie sciite hanno caserme ovunque, sono quelle che organizzano i posti di blocco. Ci è capitato per esempio di negoziare con loro, citavo prima Tikrit, quando volevamo entrare nel villaggio alla periferia della città dove era nato Saddam Hussein. Le forze di mobilitazione popolare sono anche quelle che nel nord ci hanno portato in un territorio dove secondo loro ci sono ancora le cellule dormienti dello Stato islamico. Ed è proprio lì, per esempio, non solo lì comunque, che la popolazione locale ci ha raccontato di fidarsi solo di queste milizie supportate dall'Iran perché lo Stato non c'è. Ora il governo dice che le milizie, non quelle cooptate dall'esercito regolare, dovranno disarmare. L'impresa ci sembra al momento impossibile. Il rischio quindi è quello di un paese con uno Stato che non controlla il territorio, con un controllo molto parziale del territorio, ma anche della sicurezza, a prescindere o meno dall'influenza iraniana.
6: Il giornalista Emanuele Valenti e il suo sguardo sull'Iraq, da dove è appena rientrato. Grazie Emanuele.
8: A voi un saluto.
6: Allora, nel frattempo mi ha raggiunta in studio Anna Riva, perché da Berna, Anna, c'è un'importante novità.
9: Sì, in questi minuti è arrivato il voto, stiamo parlando della votazione sui bilaterali 3, è arrivato il voto degli stati ed è come ci aspettavamo. Gli stati vogliono la doppia maggioranza appunto per la votazione sui nuovi accordi con Bruxelles, quindi popolo e cantoni. La richiedono attraverso il referendum sui generi. Generis, che prevede che, anche se la Costituzione non lo impone, nella pratica un trattato internazionale può essere sottoposto a referendum obbligatorio se introduce riforme a carattere costituzionale. Questo referendum fu applicato, per esempio, alla votazione sullo spazio economico europeo nel 1992. Il caso speciale fu introdotto nel 1920 per la decisione sull'adesione della Svizzera alla Società delle Nazioni. A te, Michelle.
6: Beh, Anna Riva, grazie per questo importante aggiornamento. Vi propongo ora di rimanere a Berna per parlare di una commissione unica in Europa, la Commissione per il Patrimonio Culturale Storicamente Problematico, che oggi ha annunciato di essere pronta ad accogliere le richieste di raccomandazioni in caso di controversie relative a oggetti trafugati durante il periodo nazista, nonché quelli di origine coloniale. Occupandosi di entrambi gli ambiti, questa commissione è appunto un'eccezione in Europa. Paola Latorre, la commissione è al lavoro dal 1 marzo. Cosa è stato fatto in questi mesi?
10: La Commissione ha adottato le norme procedurali per esaminare i singoli casi. Per chiarire, stiamo parlando per esempio di un'opera d'arte che si sospetta sia stata sottratta o acquistata in seguito alle persecuzioni naziste degli ebrei, oppure, ed è un unicum in Europa, la Commissione si occuperà anche di oggetti trafugati durante il colonialismo. Sono 3 gli ambiti di lavoro: consulenza al Consiglio federale e alla Confederazione anche per i beni di sua proprietà, perché, si è detto in conferenza stampa, deve essere da esempio. A questo scopo, nella sua 3ª riunione, tenutasi lo scorso 18 settembre, la Commissione ha sentito la Biblioteca Nazionale Svizzera, il Politecnico di Zurigo e il Museo Nazionale Svizzero. E poi, altro campo di intervento, mediare in caso di controversie concrete. In questi casi, al termine del procedimento, viene formulata una raccomandazione e indicata una soluzione adeguata, ad esempio una restituzione o un risarcimento finanziario.
6: La Commissione, Paola, è al lavoro da 6 mesi, ha già fissato delle priorità.
10: Sì, e una di queste riguarda i resti umani conservati nelle collezioni svizzere, come teschi, scheletri o campioni di tessuto, giunti nel paese durante il periodo coloniale o in altri contesti segnati da ingiustizie. Come ha spiegato in conferenza stampa Simonetta Sommaruga, ex consigliera federale e oggi presidente della Commissione per il Patrimonio Culturale Storicamente Problematico, alcuni sono stati dissotterrati o trafugati nel XIX e in parte nel XX secolo e portati in Svizzera, ad esempio, per condurre i cosiddetti studi sulla razza. La Commissione intende procedere a un censimento e sta valutando come realizzarlo. E poi bisognerà stabilire insieme ai discendenti o alle comunità di origine come procedere. Un secondo progetto prevede un dialogo con i musei non federali e con altri attori del settore per capire quali criteri e standard vengano applicati nella gestione dei beni culturali dalla provenienza problematica e individuare eventuali ambiti in cui è necessario intervenire.
6: Come abbiamo sentito, la presidente della Commissione per il Patrimonio Culturale Storicamente Problematico è l'ex consigliera federale Simonetta Sommaruga. Paola Latorre l'ha intervistata per noi.
10: Simonetta Sommaruga, perché ha deciso di presiedere questa commissione?
11: Per me è molto importante che il nostro paese esamini attentamente la questione, che ci assumiamo le nostre responsabilità e troviamo soluzioni giuste ed eque. La commissione può dare un contributo importante e questa è per me anche una motivazione personale.
10: È importante che la Svizzera si sia dotata di questa commissione.
11: Sì, perché proprio durante il nazismo la Svizzera è stata anche un importante centro commerciale per i beni culturali, per l'arte e per i beni in generale. E la Svizzera ha svolto un ruolo importante anche nel colonialismo. Aveva relazioni commerciali ed era coinvolta nella tratta degli schiavi e nello scambio di beni culturali. Oggi abbiamo parlato anche di resti umani. Anche questi sono giunti in Svizzera. Ed è importante che ci assumiamo le nostre responsabilità nei confronti di questa ingiustizia storica.
10: La Commissione collabora anche con altri paesi.
11: Sì, naturalmente. Ho già incontrato la presidente della Commissione francese per la restituzione. Entreremo a far parte della rete della Commissione europea. A fine novembre ci sarà un incontro europeo a cui parteciperò. In altri stati esistono commissioni che operano già da molto tempo. Hanno molta esperienza in questo ambito e credo sia importante che possiamo davvero imparare e lavorare insieme.
12: und zusammen daran arbeiten.
10: La Commissione per il patrimonio culturale storicamente problematico non ha però potere giuridico. Il vostro lavoro non rischia di essere un esercizio alibi.
11: La nostra commissione può formulare raccomandazioni. Queste non sono giuridicamente vincolanti, ma vengono rese pubbliche. Riteniamo che, quando ci si rivolge alla commissione, sia certamente necessario almeno interessarsi a tali raccomandazioni. E quando si tratta, ad esempio, di musei finanziati anche con fondi pubblici, noi della commissione riteniamo che sia giusto e opportuno esaminarli attentamente. E questo avrà anche un effetto, ma lo sapremo solo quando formuleremo le prime raccomandazioni.
1: Simonetta Sommaruga, oggi presidente della Commissione per il patrimonio culturale storicamente problematico. Il mistero che avvolge la strage di Ustica potrebbe essere a una svolta, ne parleremo fra poco. La Francia intende collaborare con le autorità italiane nell'inchiesta sull'aereo precipitato in mare in Sicilia nel 1980. Prima, altre notizie con Pervin Cavacioglu.
13: In Israele il ministro della difesa Israel Katz ha dichiarato che a bordo del volo di Fly Dubai è stato sventato un attacco terroristico jihadista. Stamattina è scoppiata una violenta lite tra i due piloti dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Stando alle prime informazioni, ha indicato una nota del ministro israeliano, il copilota ha aggredito con un coltello il comandante perché voleva far schiantare il velivolo, ma sarebbe stato fermato con l'aiuto di alcuni passeggeri. L'aereo ha poi effettuato un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita, dove il copilota è stato arrestato ed è sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite. Nel frattempo i passeggeri sono rientrati nella capitale israeliana. Oltre 112.000 firme per l'iniziativa popolare in favore di un congedo parentale di 18 settimane sia per i padri sia per le madri. Le sottoscrizioni sono state consegnate oggi a Berna alla Cancelleria federale. A sostenere la proposta un'alleanza interpartitica nonché organizzazioni femminili e sindacali. Il testo chiede un congedo equo per promuovere l'uguaglianza di fatto tra i sessi e permettere a entrambi i genitori di lavorare. Un probabile omicidio-suicidio è avvenuto a Laupersville, lo ha comunicato la polizia bernese, che lunedì ha scoperto in un edificio un 49enne senza vita e il padre 84enne gravemente ferito. Dopo le prime cure sul posto, l'anziano è stato portato in elicottero in ospedale, dove è morto a causa delle condizioni critiche. Un'inchiesta è in corso per determinare le cause e le circostanze di quanto avvenuto. In Ticino il personale attivo nella navigazione sul Lago Maggiore ha presentato a inizio pomeriggio a Locarno una risoluzione adottata ieri sera a maggioranza. I dipendenti, sostenuti dai sindacati SEV, Unia e OCST, chiedono il ritiro immediato delle misure di ritorsione nei confronti di 5 collaboratori. Chiedono anche alla società navigazione un atto di responsabilità per favorire la transizione verso le FART di tutta la gestione sul Verbano. Da qui anche l'appello al cantone di fare da mediatore. Da parte sua la società navigazione ha rispedito al mittente tutte le accuse mosse e denunciato una strumentalizzazione volta a metterla in cattiva luce per farle pressione.
1: Dedichiamo questo spazio del programma a una vicenda giudiziaria e umana che resta aperta nonostante siano trascorsi 46 anni. Parliamo del disastro di Ustica, del mistero che ancora oggi avvolge l'esplosione di un DC-9 che da Bologna doveva arrivare a Palermo il 27 giugno del 1980. Quel volo era stato interrotto sopra i cieli dell'isola siciliana. Le vittime furono 81, i colpevoli non erano mai stati individuati. Ne parliamo oggi perché la Procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione e dunque le indagini proseguiranno. Prima la cronaca con Francesca Torrani, poi un'intervista con il generale Leonardo Tricarico, che è stato consigliere militare di Giuliano Amato a Palazzo Chigi.
14: Partiamo dalla fine, perché si riapre l'inchiesta, o meglio perché non si è arrivati ad archiviazione, perché due giorni fa la Francia ha comunicato di voler procedere con un'apertura totale dei suoi documenti militari riservati relativi al caso di Ustica, ossia al 19 che partì da Bologna il 27 giugno 1980 con 81 persone a bordo che non arrivò mai a Palermo. Per anni la versione ufficiale indicò un guasto dell'aereo, ma poi l'inchiesta guidata dal giudice Rosario Priore definì che l'aereo civile venne abbattuto a causa di una vera e propria azione di guerra nei cieli italiani, cioè alcuni caccia militari occidentali si alzarono in volo perché sulla scia del 19 stava volando un altro aereo, libico che trasportava, si disse, l'allora primo ministro Muammar Gheddafi. È un momento di alta tensione geopolitica e la Libia è considerata uno stato canaglia, sostenitore del terrorismo. Ed è qui che entra in gioco la Francia, ma non solo, anche gli Stati Uniti, perché la sesta flotta americana schierata nel Mediterraneo e le portaerei francesi con i caccia pronti al decollo dalla vicina Corsica fecero partire, secondo l'ipotesi accreditata, i loro jet militari per raggiungere e abbattere il MiG libico. Un relitto fu ritrovato tempo dopo sui monti della Sila, ma non si seppe mai quando davvero si schiantò. Di sicuro il 19 dell'Itavia saltò in aria quella sera.
15: Apriamo il giornale con una notizia ANSA, è giunta esattamente alle 23.08. Non è una notizia piacevole. All'aeroporto di Punta Raisi sono scattate le misure d'emergenza in seguito al mancato arrivo dell'aereo da Bologna.
14: Su questa vicenda la giustizia italiana si spaccò, la giustizia civile stabilì che il 19 fu abbattuto da un missile, la giustizia penale parlò, e citiamo dalla sentenza di Cassazione del 2007, di fantapolitica o romanzo.
16: E allora sentiamo adesso l'intervista al generale Leonardo Tricarico, che ha sempre sostenuto la tesi della bomba a bordo e rigettato l'ipotesi dell'abbattimento in volo del 19.
14: Generale Tricarico, cosa potrebbe uscire dalle carte desecretate della Francia che arriveranno appunto nelle mani dei pubblici ministeri italiani?
17: Ma io personalmente penso che uscirà ben poco rispetto a quello che già si sa, perché la Francia è stata sollecitata più volte formalmente attraverso delle rogatorie a fornire risposta a certi quesiti, sono state 13 le rogatorie, tutte puntualmente evase. Quello che certamente ci potrà aiutare è un'estensione delle indagini in Italia, ovviamente, che hanno guardato in una sola direzione, quella della battaglia aerea, trascurando e tralasciando tutte le altre ipotesi, fra cui è quella più verosimile, anzi vera dal mio punto di vista, della bomba a bordo.
14: Allora generale, sappiamo che ci sono due verità giudiziarie totalmente differenti, quella civile che parla appunto dell'abbattimento e quella penale che nega fortemente questa tesi, anzi decisamente questa tesi. Su quali basi lei dice che la versione verosimile, anzi vera, è quella della bomba?
17: Allora, la sentenza penale definisce fantasiosa l'ipotesi della guerra aerea, quindi questo è un punto fermo, accertato. Dopodiché l'unica perizia strutturata e molto professionale è quella del collegio peritale presieduto dal professor Aurelio Misiti, collegio composto da 11 fra i più accreditati esperti al mondo, l'esplosivista, l'aerodinamico, il radarista, eccetera, hanno concluso all'unanimità che l'unica ipotesi compatibile è la bomba a bordo.
14: Però a questo punto devo chiederle come mai Francesco Cossiga, Presidente della Repubblica, e Giuliano Amato, di cui lei fu consigliere militare quando Amato era a Palazzo Chigi, come mai due delle più alte cariche dello Stato italiano hanno indicato nel missile e non nella bomba la causa del disastro di Ustica? Perché?
17: Guardi, la sua domanda mi costringe ad usare le parole con grande prudenza e circospezione. Nel caso di Cossiga io la rubricherei con come una picconata. Aveva di questi momenti il presidente Cossiga e se ne usciva con dichiarazioni assolutamente improvvide. Per quanto riguarda Amato preferirei non commentare, insomma.
14: D'accordo. Allora, dicevamo che ci sono due versioni giudiziarie, anche le due associazioni dei familiari delle vittime di Ustica sono divise, proprio perché una sposa interamente la causa dell'abbattimento e l'altra, di cui lei fa parte, sostiene invece la tesi della bomba. Ecco, lei si è fatto un'idea di chi avrebbe messo quella bomba?
17: Sì, io me la sono fatta. Naturalmente sono i magistrati che dovranno indagare su alcune piste. La prima fa capo al terrorismo palestinese dell'epoca, quello di Fiumicino, quello di Monaco, quello della sinagoga degli anni Ottanta, al fronte popolare della Palestina. E motiviamo anche questi nostri sospetti, sospetti naturalmente che sono sostenuti da fatti preoccupanti che sono occorsi all'epoca. La seconda è quella del terrorismo libico, che faceva capo ovviamente al dittatore Gheddafi e che in quel momento nutriva una particolare ostilità nei confronti dell'Italia per dei fatti che erano occorsi, in particolare per la firma del trattato di amicizia con Malta da parte dell'Italia. Allora, sono due piste veramente molto interessanti, preoccupanti, e io spero che la disponibilità francese possa aggiungere un tassello a questo possibile impianto accusatorio, perché loro hanno degli elementi con i quali possono aiutarci a vedere se la pista libica o soprattutto quella palestinese può avere un senso oppure no.
16: Leonardo Tricarico, il generale italiano sulla strage di Ustica, intervistato da Francesca Torrani. L'edizione di questa sera è stata curata con la collega Pervin Cavacioglu. Da parte mia, Michel Volonté, grazie e buona serata.
18: Lo sport.
19: Anche la Svizzera ritira il sostegno ad Infantino. Buonasera da Omar Meschal. Partiamo dal calcio dunque, perché il comitato centrale della Federazione Svizzera ha ritirato il proprio sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per un nuovo mandato alla presidenza della FIFA, e questo facendo in sostanza dietro fronte rispetto al sostegno annunciato nello scorso mese di giugno, decisione che nasce da gravi perplessità su governance e trasparenza legate a due eventi recenti molto noti: la cancellazione della squalifica dell'attaccante statunitense Balogan al recente mondiale dopo un presunto contatto telefonico tra Donald Trump e Infantino, ed il progetto di cedere quote dei mondiali a investitori privati vicini all'ambiente presidenziale statunitense. Sentiamo allora il presidente dell'Associazione Svizzera di Calcio, Peter Knebel.
20: Wir erwarten von der Führung der FIFA höchste Standards in Bezug auf Trasparenza.
21: Ci aspettiamo che la dirigenza della FIFA rispetti i più elevati standard in materia di trasparenza, tracciabilità e responsabilità istituzionale. Le misure annunciate recentemente dalla FIFA rappresentano certamente un segnale importante e spero possano contribuire a fare chiarezza. Allo stesso tempo, però, rimangono aperte importanti questioni relative al contesto, alle responsabilità e ai processi decisionali. Poiché tali questioni non sono state chiarite in modo convincente, non possiamo assumerci la responsabilità di continuare a sostenere la candidatura di Gianni Infantino.
20: Da diese nicht überzeugend geklärt sind, können wir eine weitere Unterstützung der Kandidatur von Gianni Infantino nicht verantworten.
19: Il presidente dell'Associazione Svizzera di Calcio, Peter Knebel, al microfono dei colleghi di SRF. Ci spostiamo ora all'hockey su ghiaccio con il campionato svizzero formato spezzatino, che stasera venne in pista il derby delle 19.45 tra Losanna e Ginevra. Servette, che al termine del confronto avrà ben tre partite in più rispetto a Zugo, Berna e Lugano. Una partita invece alle spalle della nuova stagione di National Hockey League, con un motivo di interesse anche per i tifosi dell'Ambri Piotta.
22: From Barrie, Ontario, number 26, Alex Formanton.
23: Un ritorno sul ghiaccio che non poteva passare inosservato. A più di 4 anni dalla sua ultima partita in NHL, Alex Formanton è tornato tra tanti applausi e qualche fischio. Per l'ex attaccante dell'Ambri Piotta, subito anche un punto per gli Edmonton Oilers. Un assist in seconda nell'azione del momentaneo 2-2 firmato da Ivan Bouchard. Ma attorno al ritorno del canadese nel massimo campionato nordamericano le polemiche non si sono ancora placate. Formanton, assolto nel luglio del 2025 nel processo per violenza sessuale legato a fatti avvenuti nel 2018, il 9 settembre ha firmato un contratto di un anno da $850,000 con gli Edmonton Oilers, una decisione che ha provocato una forte reazione tra una parte dei tifosi. La petizione promossa dalla storica sostenitrice degli Oilers, Mary Lowen, conosciuta come Mama Stanley, è nata proprio per chiedere alla franchigia di rinunciare all'ingaggio di Formenton. Secondo i promotori, pur alla luce della soluzione in tribunale, il suo ritorno con la maglia degli Oilers trasmetterebbe un messaggio sbagliato alla comunità, in particolare alle vittime e sopravvissuti alla violenza sessuale. La raccolta firme ha ormai superato le 70.000 adesioni e nelle scorse settimane decine di persone hanno anche manifestato davanti alla Roger Place. Formenton, presentandosi ai media dopo la firma, aveva parlato qualche giorno fa apertamente degli ultimi anni. È stato un percorso difficile, duro per la mia famiglia e per me personalmente. Ora voglio sfruttare al massimo questa nuova opportunità.
0: Look forward to making the most out of it.
23: Un'opportunità che, almeno sul ghiaccio, Alex Formenton ha già saputo cogliere.
19: Contributo firmato David Conti. All'esordio in Finlandia, nella seconda tappa dell'Euro Hockey Tour, la nazionale femminile è stata battuta 5-0 dalla Svezia. In pista anche la debuttante ticinese D'Alessi, affiancata dalle rodate Vallario e Gaberelle. Tennis, Novak Djokovic ha ritrovato la vittoria dopo quasi tre mesi, imponendosi al primo turno del torneo di Pechino 6-3-7-6 sul portoghese Borges. Basket infine, seconda giornata del massimo campionato svizzero. Alle 19.30 Massagno riceve il Puy Losanna, mentre il Lugano è impegnato a Neuchâtel contro l'Union.
2: Sulla A2 rallentamenti tra Lugano Nord e Bissone in direzione di Mendrisio. Traffico congestionato anche tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Per quanto riguarda il resto della Svizzera, code di almeno 45 minuti a Zurigo sul Westring a partire da Birmensdorf in direzione di Frauenfeld. Infine, per quanto concerne i cantieri, ricordiamo che questa notte la Galleria del San Gottardo resterà chiusa in entrambe le direzioni dalle 20 alle 5 del mattino. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
18: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Virtuosi all'HAC, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Jeremy Rohrer. Solista Maximilian Hornung, violoncello. Musiche di Gabriel Fauré, Dmitri Shostakovich e Igor Stravinsky. Concerto inaugurale della nuova stagione 2026-2027 dell'Orchestra della Svizzera Italiana. In diretta su Rete 2, SRF 2 Kultur ed Espace 2, nell'ambito di Pavillon Suisse, dalla Sala Teatro dell'HAC di Lugano. Osi all'HAC, domani alle 20.
1: Rete 2.

0: Rete 1. Grigioni sera.
1: Anziana trovata morta nella sua auto abbandonata su un prato. Arrestato un tedesco di 36 anni. Samedan, un anno di ritardo per i lavori di ristrutturazione e rinnovamento dell'aeroporto engadinese. Buonasera da Roberto Scolla. Un'auto abbandonata su un prato nel minuscolo villaggio di Schmitten, nel cuore dei Grigioni. Al suo interno, domenica, la polizia cantonale rinviene il corpo senza vita di un'anziana data per dispersa la sera prima. Due giorni dopo, ieri, un uomo molto più giovane, un 36enne tedesco, viene fermato e poi arrestato dopo una perquisizione della sua abitazione a Valbella. L'accusa nei suoi confronti è quella di omicidio intenzionale. Alcuni tasselli sono già stati inseriti nel mosaico di questo crimine. Patrick Colombo.
2: Alla luce dei diversi indizi raccolti, il 36enne è fortemente sospettato di aver ucciso la donna, una svizzera poco meno che ottantenne, residente a Falera. Quanto reso noto questa mattina, ha trovato conferma e sostanza nelle parole pronunciate nel pomeriggio dal capo della polizia giudiziaria, Alois Candinas.
3: Wir haben ein Gesamtspurenbild, das auf eine Person gepasst hat.
2: Tutte le tracce repertate sono riconducibili al cittadino germanico arrestato. Si tratta, ha specificato Candinas, sia di tracce digitali sia di elementi materiali.
3: Wir haben digitale Spuren, wir haben technische Spuren, aber wir haben ein Gesamtbild der Spuren.
2: Elementi che ricondurrebbero alla presenza dell'indiziato nell'auto appartenente alla vittima, sul cui corpo, rinvenuto al posto di guida, non sono comunque state riscontrate ferite né da arma da taglio né da arma da fuoco.
3: Wir können ausschließen, dass mit einer Stichwaffe oder mit einer Schusswaffe gehandelt wurde.
2: Su come sia stata ammazzata l'anziana, gli inquirenti non possono o non vogliono al momento fornire dettagli. Ancora da capire se la donna sia stata uccisa a Schmitten o altrove. Stando ai riscontri sinora effettuati, pare che non avesse particolari legami col piccolo comune della regione Albula, a più di 50 chilometri dalla sua casa in Surselva. L'auto dell'anziana è stata ritrovata su un prato in un'area discosta, lontana dall'abitato, nei pressi di un gruppo di stalle e cascine poco sotto la strada che conduce a Davos. Al momento, a osservare il capo della polizia giudiziaria, si ritiene che la vittima vi sia stata portata dal presunto omicida, presumibilmente suo conoscente.
3: Aktuell gehen wir davon aus, dass sie dorthin gebracht wurde. Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die einander kannten.
2: 36enne di nazionalità tedesca, domiciliato e attivo professionalmente a Valbella, nota località turistica a due passi da Lenzerheide.
3: Es handelt sich um eine Person, die hier wohnt und hier arbeitet in Valbella.
2: Nella sua abitazione, durante la perquisizione effettuata ieri sera, gli inquirenti hanno raccolto prove all'apparenza schiaccianti. Sono in particolare stati ritrovati oggetti di proprietà della vittima, ha concluso Alois Candinas.
3: Sachen von der verstorbenen Frau, die wirklich ihr zugewiesen werden können.
2: Per l'uomo, accusato di omicidio intenzionale, la procura si accinge a chiedere la carcerazione preventiva al giudice competente.
1: Il nuovo eliporto di Samedan sarà pronto entro la fine del 2027 e non, come inizialmente previsto, quest'anno. E anche per il rinnovamento dell'aeroporto già oggi si registra un ritardo superiore ai 12 mesi, tempistiche illustrate da Infra, la società pubblica proprietaria dello scalo Alto Engadinese. Stefano Barbusca, cosa frena il decollo del progetto?
4: A impedire che per i lavori si accenda la luce verde c'è il ricorso in materia di diritti politici presentato al Tribunale federale da un cittadino di Schanf, ricorso che continua a bloccare l'avvio dei cantieri. Questo nonostante il chiaro via libera espresso nell'agosto del 2025 dalla popolazione della regione al piano da oltre 68 milioni di franchi per la ristrutturazione, più che mai urgente, dello scalo più alto d'Europa. E così, come ci ha spiegato il presidente della commissione d'amministrazione di Infra, Mario Cavigelli, la società proprietaria dell'aeroporto non può fare altro che attendere la decisione del tribunale. Anche per il cantiere dell'eliporto che ospiterà la Rega e due compagnie regionali, l'unica attività ad un certo rilievo che è stata finora avviata grazie all'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile, i tempi non saranno rispettati.
1: E anche il piano della Rega, che inizialmente contava di trasferirsi nella nuova base entro la fine di quest'anno, deve essere rivisto.
4: È proprio così. La rega prevede che il nuovo eliporto di Samedan sarà completato soltanto entro la fine del 2027 e che l'equipaggio dell'Engadina potrà trasferirsi nella nuova base operativa poco prima di Natale del prossimo anno. Un ritardo che avrà delle conseguenze per la Guardia Aerea di Soccorso Svizzera, perché il nuovo Airbus H145 in arrivo la prossima estate, ben più grande della Gustav Estland Da Vinci attualmente in uso, non potrà essere ospitato nell'attuale hangar. Già oggi la rega è quindi in stretto contatto con il gestore dell'aeroporto per

0: destinazioni mediterranee, per esempio Nizza, Ibiza, Mykonos e così, era già troppo caldo e la gente sono venuta qua in Bella Engadina per godere le vacanze qui con un clima normale.
1: In concreto, i jet sono aumentati del 20% circa, mentre c'è stato un calo dei piccoli aerei da turismo. E questa crescita della clientela d'élite ha voluto dire benefici non solo per l'aeroporto, ma anche per molti altri attori dell'economia nella regione.
0: Senz'altro, perché in Engadina abbiamo tutte le possibilità, come anche al mare. Si può andare a fare surf con la barca a vela, il bike. L'Engadina ha, per fortuna, quelle possibilità, nessun altro ha quelle possibilità e questo è un vantaggio confronto a altre regioni.
1: Anche dalla torre di controllo dell'aeroporto di Samedan, costruito nel 1937, lo sguardo è rivolto a Losanna.
0: Sì, perché guardiamo anche noi sulla decisione dal Tribunale federale e perché le strutture sono molto vecchie e facciamo il meglio possibile per gestire l'aeroporto con tutte le cose in regola, ma sarà ancora più difficile perché la costruzione non è su quello livello che tutti dal popolo engadinese vogliono avere.
2: Con il direttore finanziario dell'Engadin Airport, Christian Gorfer, si chiude questa puntata di Grigioni Sera. Grazie per averci ascoltato, buona serata, a domani.
3: Buonasera. E ben arrivati ad Effetto Sera con me, con Lasser Toni. Questa sera sino alle 22 per chiacchierare di tante cose. Parleremo di cose che stanno cambiando in pratica senza che ce ne accorgiamo, no? Senza quasi che ce ne accorgiamo. Cioè, cambiano i ragazzi, cambia anche il loro rapporto con lo smartphone, cambiano i lavori che potremmo fare noi esseri umani. Perché? Beh, perché arrivano i robot, lo sappiamo. Cambiano gli oggetti che utilizziamo con il clima, cambia persino il nostro rapporto con gli animali e quindi diciamo il modo in cui immaginiamo la famiglia, perché gli animali sono sempre più parte della famiglia. E allora il futuro non è qualcosa che deve arrivare, ma in qualche modo il futuro è già qui. Intanto noi apriamo con un grande pezzo dei Gotthard del 92. Ve la ricordate questa? All I Care For. Ben arrivati a Effetto Sera.

Sempre bello, i Gotthard con All I Care For, meravigliose ballate ci hanno regalato, e non solo, anche pezzi un po' più roccheggianti. Intanto buonasera a voi che come sempre ci seguite tramite il nostro numero di WhatsApp, che quello è lo 076 321 1113. Allora parleremo di tecnologia, di notizie bizzarre, di curiosità e anche di ragazzi, telefoni e solitudine, perché pensate, c'è una cosa che oramai accompagna quasi tutti i ragazzi quando arrivano alle scuole medie, no? E forse anche prima: il cellulare. Talmente tanto che oggi in seconda media soltanto un ragazzo su 10 non ne possiede uno. Intanto c'è Cesare Cremonini con il comico E sai che risate. C'era Cesare Cremonini. Hi, my name is Stereo Mike. Ma se n'è andato, c'è Brandman 3000 con Drinking in LA, ma lo riprendiamo Cesare Cremonini, lo riprendiamo fra poco. Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you gonna all in if you want to answer a couple of questions? Mainly what is Todd's favorite?

Cesare Cremonini, il comico, sai che risate. E allora parliamo di tecnologia anche all'interno di Effetto Sera. Buonasera intanto a voi che avete scritto, state scrivendo allo 076 321 1113, il nostro numero di WhatsApp che è questo qui. E intanto appunto dicevamo, parliamo di tecnologia e di un oggettino che oramai cioè, è sempre con noi, non riusciamo a farne a meno, assolutamente, e si tratta del nostro telefono. Poi in più adesso continuano ad uscire versioni sempre più aggiornate. Io, è una cosa incredibile, tu prendi un compri un cellulare, un telefono, e poi dopo un paio d'anni a un certo punto cominciano gli acciacchi dell'apparecchio e sei costretto a cambiarlo, no? Ma alla fine diciamo le versioni arrivano troppo velocemente, perché io non lo so, sono ferma al 12, è già uscito il 18, ed è dura stare attenti e a gestire, stare dietro tutto questo business. Però pensate, ci sono tantissime persone che il cellulare lo prendono perché lo hanno bisogno anche per lavoro. Ci sono poche persone che non ce l'hanno, ma esistono, mentre invece praticamente per quel che riguarda i bambini ce li hanno quasi tutti. C'è un momento nella vita di un bambino in cui il cellulare smette di essere una cosa da grandi e diventa un compagno di classe, sì, e quel momento, pensate un po', arriva sempre più presto. Secondo uno studio dell'INAP, che è l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, pensate un po', in quinta elementare, magari qualche famiglia potrà scrivere allo 076 321 1113 e dirmi, no, a quanti anni il bimbo ha il cellulare. Mi chiamo bimbo, anche 10 anni sono sempre piccolini i bambini, ma comunque in quinta elementare poco più della metà dei bambini, quindi il 52%, il 52,7%, ha già il proprio smartphone personale. Secondo questo studio, in prima media siamo all'87%, poi in seconda media arriviamo già al 90,7%. Tradotto in maniera molto semplice, in seconda media ormai solo un ragazzo su 10 non ha un cellulare personale. E insieme al cellulare arrivano anche i social, naturalmente. L'iscrizione alle piattaforme passa dal 31,5% in quinta elementare a quasi il 75% in seconda media. Ma il dato che fa riflettere ancora di più è quello sulla frequenza, perché tra i 12enni, pensate un po', il 55,3% utilizza internet quotidianamente, o quasi, almeno 7 volte alla settimana. Ma ora attenzione, lo studio non dice che avere una smartphone o usare i social faccia automaticamente male. Il punto è quanto spazio occupano nella vita però dei ragazzi, perché un ragazzo su 3 in seconda media dice di aver provato a diminuire il tempo trascorso su internet, ma di non esserci riuscito. E uno su 4, il 25%, riconosce che l'uso della rete gli crea qualche problemuccio. Quali problemi? Allora, altri numeri: il 20% parla di conflitti con la famiglia o con gli amici, poi c'è un 17% che dice di aver notato anche un peggioramento dei propri voti a scuola. Avete capito? I ragazzi stessi lo dicono. Insomma, il telefono, che dovrebbe servire per parlare con gli altri, qualche volta rischia paradossalmente di complicare proprio i rapporti con gli altri. E poi qui arriva forse la parte interessante di questo studio, perché mentre cresce la presenza dello smartphone, con l'età sembra diminuire anche qualcosa di molto importante, ovvero la sensazione dei ragazzi di essere ascoltati e coinvolti nelle decisioni familiari. E quindi in seconda media cala la percentuale di chi sente di poter condividere con la propria famiglia le decisioni che lo riguardano. E beh, insomma, cresce anche il senso di solitudine tra le ragazze di seconda media. Una su 4 dice di sentirsi sola spesso, molto spesso, sempre. Tra i maschi 16%, sono numeri, sì, ma sono numeri che non raccontano solo una generazione che passa troppo tempo davanti a uno schermo.
raccontano qualcosa di un po' più complicato, una generazione che cresce molto velocemente, che è sempre più connessa, ma che comunque ha bisogno di sentirsi ascoltata, vista e accompagnata dagli adulti. E quindi, insomma, allora la domanda è quanto tempo, non è solo quanto tempo passano i figli sul cellulare, forse bisognerebbe cominciare a chiedersi quanto tempo passiamo noi ad ascoltare i ragazzi, perché togliere un telefono dalle mani di un ragazzo può essere semplice, ma capire cosa sta cercando, cosa guarda, con chi parla, quello è un pochino più difficile. E forse è proprio lì che dovrebbe cominciare la vera conversazione. E allora, adesso c'è Pink con noi, Warabadassa.

che hanno il cellulare già in mano in quinta elementare, prima media, seconda media, però si sentono soli nonostante abbiano questo strumento potentissimo. E a proposito di ragazzi, a proposito di scuola, in qualche modo andiamo sui banchi di scuola, però davvero dei banchi di scuola particolari, perché qui ci sono degli esami, siamo in Cina e qui già possiamo capire perché, ci sono degli esami, o meglio dire una vera scuola per robot, solo in Cina poteva esserci una cosa del genere. Intanto c'è Paolo Meneguzzi con Vero o Falso.

Bella giornata, sì, lui è Gianni Morandi qui all'interno di Effetto Sera. Oh, e dopo aver scoperto che oramai in seconda media quasi tutti i ragazzi hanno già il cellulare personale, facciamo un altro passo nel futuro, ovvero in Cina hanno cominciato a diplomare i robot. Siamo sempre a scuola, avete capito bene? Qualcuno scrive solo in Cina poteva succedere. Sì, l'ho detto anch'io. No, beh, forse il Giappone, però anche la Cina, veramente sono all'avanguardia e poi ci sono già robot ovunque. E allora i robot vanno a scuola in Cina e qualcuno è già uscito con tanto di diploma. E in pratica alla fine del primo ciclo di studi, 4 robot a Hangzhou in Cina, adesso non so se l'ho pronunciato giusto, comunque 4 robot hanno ricevuto il loro certificato di idoneità al lavoro. Allora, la scuola è stata aperta a fine giugno e non è proprio il classico istituto dove si studiano matematica, storia, geografia, ma qui le macchine, cioè i robot, imparano a fare le cose molto più pratiche, i lavori tecnici, le attività sanitarie, compiti artistici e persino sportivi. Cioè, uno pensa, ma come imparano a fare queste cose? Li diplomano anche in Cina per poi portarci via il lavoro a noi? No, ma vabbè, soprattutto devono imparare a cavarsela nel mondo reale, perché un conto è far funzionare un robot in laboratorio dove tutto è prevedibile, un altro, beh, è metterlo davanti a un ostacolo, a una situazione imprevista o peggio ancora davanti ad un essere umano che cambia idea ogni 30 secondi, perché noi esseri umani siamo così. Gli ingegneri preparano quindi delle vere e proprie prove pratiche. Io me li vedo questi robot dietro il banco a scuola. Il robot deve muoversi con precisione, deve adattarsi agli imprevisti, deve saper prendere alcune decisioni autonomamente, e questo secondo me non è bello. Però li diplomano, fanno una scuola in Cina e solo se supera l'esame arriva il diploma. Insomma, anche i robot devono studiare prima di trovare lavoro, ma la cosa interessante è che questa scuola non nasce per gioco, ma l'obiettivo è capire se queste macchine possono essere utilizzate in sicurezza in fabbriche, ospedali e uffici. Beh, in Cina si sta investendo tanto in questo settore, pensate che nel paese ci sono già più di 140 produttori di robot umanoidi. Io mi chiedo quando veramente metà della popolazione della Cina avrà un robot in casa. E nel 2025, cioè l'anno scorso, sono stati venduti già 14.400 robot, pari a circa l'80% di quelli venduti nel mondo. A questo punto la domanda ci sorge spontanea: ma cosa succederà quando robot e ragazze si incontreranno sul posto di lavoro? Perché magari tra qualche anno avremo un robot che arriva in ufficio con il suo diploma, il ragazzo con lo suo smartphone e tutti e due che aspettano qualcuno che gli dica cosa fare. Ma la differenza? Il robot, prima di essere assunto, deve superare un esame. Vabbè, insomma, il futuro è curioso, perché i bambini hanno sempre prima il loro primo smartphone, i robot hanno sempre più spesso la loro prima pagella, e forse tra qualche anno dovremo decidere chi dei due passa più tempo davanti a uno schermo. Va bene, ma io voglio pensare che al momento sia solo fantascienza, ma purtroppo non lo è.

Michael Cole feat con Maggie Reilly, Moonlight Shadow. Però pensarci bene, no? Questa storia dei robot che vanno a scuola ha anche un lato un po' inquietante. Qualcuno me l'ha anche scritto. Grazie ai messaggi che arrivano allo 076 321 1113. Buonasera a voi. No, perché noi mandiamo i nostri figli a scuola per prepararli al futuro, per imparare un mestiere, per diventare autonomi, e adesso in Cina fanno la stessa cosa con i robot, li mandano a scuola, li fanno esercitare, li sottopongono agli esami e alla fine gli danno pure il diploma. Quindi è una domanda che viene da sola, no? Ma li stiamo formando per aiutarci a lavorare o per imparare a fare il lavoro al posto nostro? Perché se una macchina impara a lavorare in fabbrica, in ospedale, negli uffici, addirittura a prendere decisioni e persino a interagire con le persone, beh, prima o poi bisognerà capire, no, dove finisce l'aiuto della tecnologia e dove comincia la sostituzione dell'essere umano, che detto così, insomma.

0: George Michael con Spinning the Wheel, un'ora che è quasi scivolata via. C'è Angelina Mango con Ariete.
1: Piccola sta cosa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: perché ho bisogno di te.
1: Rete 1, sono le 20.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Apriamo dal Ticino. Il personale attivo nella navigazione sul Lago Maggiore ha presentato oggi a Locarno una risoluzione adottata ieri sera a maggioranza. I dipendenti, sostenuti dai sindacati, chiedono il ritiro immediato delle misure prese nei confronti di 5 collaboratori e sollecitano un intervento del cantone come mediatore. Chiedono inoltre alla società navigazione un atto di responsabilità per favorire il passaggio dell'intera gestione sul Verbano alle Fart. Passiamo al calcio. La Federazione Svizzera ha ritirato il proprio sostegno alla rielezione di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA. La SF aveva appoggiato la sua candidatura lo scorso giugno, ma ora parla di interrogativi fondamentali sulla leadership, sulla trasparenza e sui processi decisionali all'interno della Federazione Internazionale. Infantino resta al momento l'unico candidato alle elezioni previste nel marzo del 2027. A Berna intanto un nuovo passaggio importante sui bilaterali 3. Il Consiglio degli Stati ha deciso che il pacchetto di accordi tra Svizzera e Unione Europea dovrà essere sottoposto a un referendum obbligatorio sui generis e quindi richiedere la doppia maggioranza di popolo e cantoni. Il governo aveva invece difeso la via del referendum facoltativo. La Camera Alta ha inoltre approvato 3 crediti per la coesione per complessivi 3,3 miliardi di franchi tra il 2030 e il 2036. Il cantone di Zurigo, d'intesa con i cantoni di Argovia, Svitto e San Gallo e con l'Ufficio federale dell'Ambiente, riduce la portata in uscita del lago di Zurigo da 30 a 20 metri cubi al secondo. L'obiettivo è rallentare l'abbassamento del livello del lago e limitare ulteriori restrizioni per la navigazione, il traghetto sul lago e i servizi di soccorso lacustre. La misura sarà attuata da domani 1 ottobre fino alla fine del mese. E restiamo in Svizzera. Lo smantellamento delle centrali nucleari e la gestione delle scorie costeranno complessivamente circa 23 miliardi e 600 milioni di franchi. E la nuova stima di Swiss Nuclear, circa 8 miliardi sono già stati spesi, mentre altri 10 miliardi erano già stati accumulati alla fine dello scorso anno nei fondi destinati allo smantellamento e allo smaltimento. E chiudiamo con l'energia, con il petrolio di nuovo sopra i 100 dollari al barile, il gas ai livelli più alti dal 2023. 10 associazioni italiane del settore energetico e ambientale chiedono al governo di puntare su efficienza, rinnovabili ed elettrificazione. L'obiettivo è ridurre la dipendenza da petrolio e gas, che espone tutta l'economia alle crisi geopolitiche. Secondo le associazioni, queste misure possono ridurre in modo strutturale consumi e importazioni, invece di limitarsi a compensare l'aumento dei prezzi con sussidi temporanei. Uno sguardo alle previsioni per domani: al sud come al nord per lo più nuvoloso, al nord possibili precipitazioni già in mattinata.
3: Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare. Per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che questa notte la galleria del San Gottardo resterà chiusa in entrambe le direzioni dalle 20 alle 5 del mattino. Effetto sera con Loriana Sertoni, ben arrivati, buonasera, buon proseguo di giornata, ben arrivati a casa se ci siete arrivati solamente ora, dopo una giornata magari stressante, un po' di leggerezza questa sera. Un caffè, due chiacchiere, qualche notizia curiosa, un paio di notizie curiose già ve le ho date, no? Abbiamo parlato di tecnologia, abbiamo parlato del nostro telefono, non ci separiamo mai da questo strumento che per noi è così importante, e adesso parliamo anche di in qualche modo ambiente, parleremo anche di clima certamente, perché non piove e non piovendo anche gli ombrelli rimangono lì dove sono, e in pratica chi vende gli ombrelli non è molto contento, perché dice: ma se non piove io non vendo ombrelli. Ma poi anche andremo anche lontanissimo, però andiamo in Germania, dove c'è una notizia che riguarda vecchi pannelli solari che finiscono dove? Sui balconi. Notizie curiose, notizie leggere. e naturalmente la colonna sonora di Rete 1, i Fanian Cannibals, con un grande successo degli anni 80, Johnny, Come Home.

si fa così. Il numero dei pompieri è 118-118. In caso di incendio, chiama subito i pompieri. Dai subito indicazioni precise sulla situazione. Comunica dove e cosa brucia. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

detto sera. E fra poco andiamo in Germania, dove delle persone hanno ricevuto davvero un bel regalo. You got it.

In Germania hanno deciso di fare un esperimento davvero molto semplice. Invece di mandare 300 pannelli fotovoltaici, pannelli solari, verso la discarica, loro che cosa hanno fatto? Li hanno mandati sui balconi di casa. Ma è una bella idea questa. È successo a Kassel, dove 300 pannelli solari, dopo aver lavorato per ben 13 anni sul tetto di un edificio industriale, sono stati recuperati e distribuiti gratuitamente a 150 persone. Due pannelli a testa, da trasformare in piccoli impianti fotovoltaici da balcone. Prima però sono stati naturalmente controllati, puliti, verificati e per capire se fossero utilizzabili, e in effetti potevano essere utilizzabili. Qui arriva la parte interessante: secondo i calcoli degli organizzatori, ogni famiglia potrebbe risparmiare qualcosa come tipo 80 franchi all'anno sulla bolletta, sulla luce. Non sarà certo solo l'elettricità, non sarà certo la soluzione per diventare ricchi con il sole, però è sempre meglio che, insomma, pagare una fattura e contemporaneamente buttare via un pannello che può ancora produrre elettricità. Un'iniziativa che si chiama Balconien 26, e dietro c'è un collettivo che si occupa proprio di energia solare insieme a gruppi ambientalisti locali. L'idea è bella, perché buttarli via, insomma, se possono ancora servire, e quindi sono stati regalati a queste famiglie. E c'è anche qualcosa di molto simbolico: quei pannelli hanno già fatto 13 anni di lavoro, sì, non sono nuovi, però non erano ancora arrivati alla fine della loro vita. È un po' come quando pensiamo che un oggetto sia vecchio soltanto perché ne abbiamo comprato uno più moderno. Insomma, nel caso dei pannelli solari, infatti, prima di riciclarli si può verificare se possono essere riutilizzati, se funzionano ancora e quindi possono produrre energia altrove. In questa cittadina, insomma, hanno dato loro una seconda possibilità. E anche la logistica è abbastanza curiosa, perché pensate, per distribuirli hanno lavorato 35 volontari, e per chi non aveva una macchina abbastanza grande, naturalmente, per trasportare due pannelli solari, era disponibile una cargo bike. E mentre i pannelli arrivavano nelle nuove case, alcuni volontari preparavano anche dei waffle, dei dolcetti, utilizzando l'elettricità solare, insomma, dalla discarica al balcone, passando per un waffle. E forse è proprio questo il senso della storia, no? Prima di chiederci come riciclare qualcosa, questa è una bella storia, insomma, che ci fa bene da ascoltare così a fine giornata, leggera. Dicevamo, qualche volta potremmo chiederci se siamo davvero sicuri che questo oggetto abbia già finito di essere utile.

E noi facciamo un passo indietro al 1996, quando, al 1985, non 96, quando Madonna ci regalò un grandissimo successo, Into the Groove, ve lo ricordate? E fu il finimondo praticamente. Madonna in cima alle classifiche con questo pezzo, i suoi album, da lì un'ascesa incredibile. Questa donna è davvero la regina del pop. Poi tra l'altro, lo sapete, è tornata con un nuovo album e a giudicare da quello che è successo questa settimana è tornata facendo parecchio rumore. Non so se l'avete sentito, però lei ha appena fatto incetta di premi agli MTV Video Music Awards, ben 7 statuette, compreso premio come artista dell'anno, ed è stata l'artista più premiata della serata. Insomma, diciamo che Madonna sembra aver trovato un modo molto personale per dirci: scusate, ma io non avevo ancora finito. Infatti lei c'è sempre. Nuovo album, si chiama Confessions 2, è arrivato al primo posto delle classifiche statunitensi, e te pareva, non avevamo dubbi, e anche britanniche, ha riportato Madonna al centro dell'attenzione musicale. Adesso arriva la parte che interessa anche a noi europei, perché lei dal 2027, dall'anno prossimo, potrebbe tornare ad esibirsi dal vivo. E qui cominciano le voci. Si parla di 3 serate consecutive all'Hyde Park di Londra, una possibile partecipazione al Primavera Sound di Barcellona, anche all'Open Air Festival in Polonia, e potrebbe esserci anche un ritorno in Italia con Roma tra le città di cui si parla. Sono tutte indiscrezioni, nessuna di queste date è confermata ufficialmente. Il nostro paese sarebbe bello, però per ora non c'è niente d'ufficiale. Sarebbe interessante, perché con Londra, Barcellona e un'eventuale tappa italiana, lei potrebbe tornare ad essere relativamente vicina anche al pubblico di casa nostra. Del resto il suo più grande tour, il Celebration Tour, si era concluso 2 anni fa a Rio de Janeiro. Ora, dopo un nuovo album, 7 statuette, un ritorno sul palco che ha fatto parlare tutto il mondo, lei è pronta per un nuovo capitolo. A quasi 70 anni questa donna non sembra avere nessuna intenzione di abdicare. Eccola qua nel 1985 con la

come saranno le previsioni di questi giorni? Fatemi vedere. Nuvoloso, nuvoloso, nuvoloso. Però pioggia niente. E beh, devo dire che non abbiamo vista tanta di pioggia, E leggevo da qualche parte che nel nostro paese la persistente mancanza di pioggia sta influenzando anche il mercato degli ombrelli. Eh sì.

jazz, Loredana Bertè. E allora, dicevamo prima, ma se vi dicessi che la siccità sta mettendo in difficoltà anche gli ombrelli, sembra una battuta, però non lo è, perché nel nostro paese, non solo, comunque qui si parla del nostro paese, piove talmente poco da creare qualche problema anche a chi gli ombrelli li produce e li vende. In effetti, guardiamoci intorno, sono mesi che abbiamo molto più spesso il sole sopra la testa che le nuvole. Settembre ci ha regalato giornate quasi estive, temperature gradevoli in alcune zone, e l'ombrello, quello per la pioggia, è rimasto tranquillamente a casa. E i produttori se ne sono accorti, perché ad esempio una fabbrica di Utznacht parla di una situazione difficile. Secondo il suo amministratore delegato, la quantità di pioggia è stata appena tra il 30 e il 50% rispetto all'anno scorso, e naturalmente questo si riflette anche sulle vendite. Ad esempio, ci sono dei portali che fanno shopping online che hanno registrato un calo del 5% delle vendite di ombrelli a giugno e del 3% considerando il periodo da gennaio ad agosto. Ma c'è anche una nota curiosa: noi gli ombrelli non li compriamo mai quasi in anticipo, non è che pensiamo quest'anno potrebbe piovere molto, vabbè, meglio procurarsi un ombrello, non ci viene in mente. Noi aspettiamo che arrivi quella nuvola nera, che comincino le prime gocce, magari siamo già per strada, a quel punto parte la corsa all'ombrello. È il classico acquisto d'impulso, no? Cioè, non compriamo l'ombrello quando pensiamo che potrebbe servirci, lo compriamo quando ci serve disperatamente. E infatti basta guardare cosa è successo nel giugno del 2024, un mese molto più piovoso, e gli ombrelli venduti da alcuni rivenditori furono addirittura il 26% in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Insomma, per vendere ombrelli ci vuole una cosa molto semplice: la pioggia. E visto che quest'anno si è fatta desiderare, i commercianti stanno cercando di cambiare strategia, stanno andando bene gli ombrelli con protezione dai raggi UV. Sì, perché se il cielo non ti manda la pioggia, almeno che ti protegga dal sole, no? Tanto che pensate, dal prossimo anno anche il classico ombrello venduto nei chioschi dovrebbe avere la protezione UV. I negozi cambiano anche il resto dell'offerta: meno ombrelli, più gelati, creme solari, ventilatori, angurie, bevande fredde, non lo so. Forse è questo l'aspetto più interessante della storia, perché dietro la curiosità dell'ombrello invenduto, adesso stiamo scherzando, però è vero, i dati sono quelli, ma c'è qualcosa di molto più concreto: il clima sta cambiando le nostre abitudini, ma anche quelle dei commercianti. Se fa caldo e non piove, cambiano i prodotti che cerchiamo, quelli che compriamo e persino quelli che i negozi decidono di tenere sugli scaffali. Quindi diciamo che l'ombrello, per definizione, dovrebbe proteggerci dalla pioggia, si sta preparando invece a proteggerci dal sole. Ma pensa un po', no? A questo punto manca il prossimo passo: l'ombrello che fa anche il caffè, va bene. Ma fa sorridere pensare che la siccità possa davvero mettere in crisi persino il mercato degli ombrelli. Intanto c'è Terence and Darby che urla, sì, va bene Terence, va bene, balliamo con te, Dance Little Sister.

Terence Trent D'Arby con Dance Little Sister ci ha portato quasi all'appuntamento con l'informazione delle 21, perché un'altra ora se ne sta andando. Dopo le 21 altre notizie leggere, curiose, anche il momento del mistero. Subito però ci sono i Fleetwood Mac.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Apriamo dal Ticino. Il personale della navigazione sul Lago Maggiore chiede il ritiro immediato delle misure prese nei confronti di 5 collaboratori. In una risoluzione presentata oggi a Locarno, i dipendenti, sostenuti dai sindacati, chiedono anche la mediazione del cantone e un atto di responsabilità della società navigazione per favorire il passaggio dell'intera gestione sul Verbano alle FART. A Berna, passaggio importante sui bilaterali trail. Consiglio degli Stati vuole sottoporre il pacchetto di accordi tra Svizzera e Unione Europea alla doppia maggioranza di popolo e cantoni. La Camera Alta ha scelto un referendum obbligatorio sui generis, bocciando la soluzione del referendum facoltativo sostenuta dal Consiglio federale. Approvati anche 3 crediti per la coesione e la migrazione per complessivi 3,3 miliardi di franchi tra il 2030 e il 2036. Il dossier passerà poi al Consiglio nazionale. Paura su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. L'aereo è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita dopo una violenta colluttazione nella cabina di pilotaggio. Secondo le autorità israeliane, uno dei piloti avrebbe accoltellato l'altro e cercato di far precipitare il velivolo. Alcuni passeggeri sono riusciti a intervenire e l'aereo è poi atterrato a Tabuk. Tutte salve le 174 persone a bordo. Le cause dell'aggressione restano poi però sconosciute e Fly Dubai invita a non formulare ipotesi prima della conclusione delle indagini. In Svizzera meno acqua in uscita dal lago di Zurigo. Da domani fino alla fine di ottobre la portata sarà ridotta da 30 a 20 metri cubi al secondo. Zurigo, d'intesa con Argovia, Svito, San Gallo e l'Ufficio federale dell'ambiente, vuole così rallentare l'abbassamento del livello del lago e limitare ulteriori restrizioni alla navigazione e ai servizi di soccorso. E restiamo in Svizzera. Lo smantellamento delle centrali nucleari e la gestione delle scorie costeranno complessivamente circa 23 miliardi e 600 milioni di franchi. E la nuova stima di Swiss Nuclear, circa 8 miliardi sono già stati spesi e altri 10 miliardi risultavano accumulati alla fine dello scorso anno nei fondi destinati allo smantellamento e allo smaltimento delle scorie. Chiudiamo dal Regno Unito, dove torna il tema Brexit. Il primo ministro britannico Andy Burnham ha aperto alla possibilità di rivedere in futuro i rapporti con Bruxelles, citando tra le opzioni anche un ritorno nel mercato unico, nell'unione doganale o persino nell'unione europea. Burnham non propone per ora una nuova adesione, ma sostiene che le diverse alternative debbano essere esaminate. Uno sguardo alle previsioni per domani. Ora al sud, come al nord, per lo più nuvoloso. Al nord possibili precipitazioni già in mattinata.
1: Effetto sera. Rete 1, 21 e quasi 4 minuti con me, Loriana Sertoni. Questa sera è Maxi Priest e Club.

0: Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì. Alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

Tananai. Grazie. Tananai fino alla fine con Alibi. E intanto io vi parlerò di un'altra notizia leggera e curiosa, perché c'è una tendenza generazionale. Pensate, sempre più giovani considerano il proprio animale domestico una presenza centrale nella propria vita, non solo i giovani, tante persone che hanno in casa un cane o un gatto, e in alcuni casi molti lo considerano un'alternativa alla genitorialità. Pensate che alcuni dati di diversi studi indicano anche che una parte dei giovani considera il proprio animale come un vero e proprio figlio.

Bradley Cooper, Lady Gaga con Shallow. Cucce al posto delle culle, potrebbe essere il titolo di una commedia, no? Potrebbe starci, ma invece è un fenomeno sociale che sta facendo parlare parecchio. Pensate, si chiama, perché bisogna tutto in inglese qua, no? Pet parenting, cioè comportarsi con il proprio animale un po' come se fosse un figlio. E attenzione, non stiamo parlando solo o semplicemente di voler bene al proprio cane o al proprio gatto, perché quello, diciamolo, è abbastanza normale, no? Ma noi stiamo parlando di persone che organizzano la propria vita passando prima di tutto alle esigenze del proprio animale. Gli fanno i regali, gli dedicano tempo, ma quello è giusto, qualcuno gli prepara addirittura un piccolo patrimonio per il futuro. Insomma, la cuccia diventa sempre più simile a una cameretta. Secondo i dati di uno studio State of Pets 2026, il 55% dei millennial e della generazione Z ha preso in considerazione l'idea di costruire la propria vita intorno ad un animale domestico piuttosto che a un figlio. Perché? Qualcuno si chiede. Le ragioni sono diverse. C'è chi dice di non sentirsi nella fase della vita giusta per avere bambini, chi considera un animale più semplice da gestire, chi guarda soprattutto ai costi e chi molto semplicemente ha scelto consapevolmente di non avere figli. Poi ci sono anche dati che fanno sorridere. Più della metà dei millennial e della generazione Z, il 54%, dice che lascerebbe un'eredità al proprio animale se potesse. E calcolando che in media quanto vive un cane, un gatto, beh, insomma, è quasi un proprietario single su due, dice di aver rinunciato alla ricerca di un partner affidandosi alla compagnia del proprio pet. E quindi qui qualcuno potrebbe anche dire: beh sì, a volte è meglio il cane quando magari si è litigato col compagno, con la compagna. Insomma, il cane non è più solo il miglior amico dell'uomo, in certi casi è diventato anche l'unico uomo di casa. E insomma, il fenomeno esiste tra i millennial, tra la generazione Z, che ritiene che un animale domestico possa sostituire un figlio, perché amare moltissimo il proprio animale non è certo un problema. Certo, il problema può nascere quando cominciamo a dimenticare che lui non è una persona. Però un cane non ha bisogno di essere trattato come un bambino umano, ha bisogno di essere trattato bene, ma da cane, ha bisogno di esplorare, annusare, muoversi, incontrare altri cani, avere i suoi spazi. Naturalmente anche l'alimentazione deve essere quella adatta alla sua specie, non quella che piace a noi, no? Perché magari poi uno pensa: gli do un pezzettino della mia torta, così gli dimostro che gli voglio bene. Lui magari pensa semplicemente: finalmente qualcuno ha capito che anch'io sono invitato alla festa. No, però non sempre quello che per noi è una coccola lo è anche per lui. Comunque, insomma, lo studio è davvero curioso, no? Gli esperti parlano infatti del rischio di antropomorfizzazione, ce l'ho fatta, cioè di attribuire agli animali emozioni, comportamenti e bisogni tipicamente umani. Pensiamo al classico: ma guarda poverino che faccia, ma è offeso con me, oppure ha fatto la pipì lì perché voleva farmi un dispetto. Magari non è offeso, non sta tramando la vendetta, magari è solo un cane che sta comunicando qualcosa che noi non abbiamo capito. Quindi qui c'è una riflessione interessante, no? Amare un animale non significa trasformarlo in un essere umano, però imparare a conoscerlo davvero per quello che è. Comunque, insomma, diciamo, se il cane è davvero il nostro bambino, allora prima o poi arriverà anche il momento più temuto di ogni genitore: mamma, posso avere un cane? Solo che stavolta il cane è già lì e ti sta guardando. Questa è un po' la tendenza del futuro, pensate un po'. È vero che noi amiamo i nostri amici pelosetti, cani e gatti, ricordiamo di trattarli però da cani e non come dei bambini, perché poi non gli fa neanche bene a loro. Però, insomma, molte persone ne hanno uno ed è un dato di fatto che ti fa bene al cuore avere un animale vicino. Dai, dai. C'è Bruno Mars.

Destiny's Child, Independent Woman, direttamente dalla colonna sonora del film Charlie's Angels. Eravamo negli anni 2000, calcolate voi quanti anni fa, è molto semplice da fare. Intanto tra poco ci addentriamo in un mistero che sembra uscito direttamente da un film, un libro antico scritto in una lingua che nessuno è ancora riuscito a decifrare con certezza. Si chiama, ve lo dico fra poco, e da secoli nasconde il significato delle sue pagine. Chi l'ha scritto? Cosa racconta? Ma soprattutto, perché nessuno riesce ancora a leggere questo libro?

sono libri che raccontano storie e poi ce ne sono altri che diventano essi stessi un mistero. Questa sera vi porto dentro uno dei più inquietanti enigmi della storia dei manoscritti antichi, un libro che nessuno è mai riuscito a leggere davvero, nemmeno linguisti, storici, matematici o esperti di codici segreti. Si chiama Codice Rohonc ed è uno di quegli oggetti che sembrano usciti direttamente da un romanzo. La sua storia inizia nell'Ottocento, quando un misterioso manoscritto compare in Ungheria. Viene donato da un conte all'Accademia Ungherese delle Scienze. Il conte dice che il libro proviene dalla sua biblioteca privata nella città di Rohonc, in Austria, ed è proprio da lì che il manoscritto prende il suo nome. Fin qui sembrerebbe una normale scoperta storica, ma appena gli studiosi iniziano a sfogliarlo, capiscono subito che c'è qualcosa di profondamente strano. Il libro contiene circa 450 pagine. Le pagine sono piene di simboli sconosciuti, ordinati in righe precise, come se fossero una vera scrittura. Il problema? Quella scrittura non esiste, o almeno nessuno l'ha mai riconosciuta. Non è latino, non è ungherese, non è ebraico, non è arabo, non appartiene a nessun alfabeto noto. Ma la cosa più strana è che il codice Rohonc usa più di 150 simboli diversi, molti di più rispetto alle lettere normalmente usate nelle lingue antiche europee. E questo significa una di due cose: o si tratta di un codice incredibilmente complesso, oppure di una lingua completamente sconosciuta. E qui il mistero si infittisce. Dentro il libro ci sono anche illustrazioni, disegni piccoli, quasi ingenui, ma molto dettagliati. Si vedono battaglie, cavalieri, città, simboli religiosi, croci cristiane, mezzelune islamiche, scene che sembrano rituali, come se culture diverse convivessero nello stesso racconto. Ed è proprio questo a confondere gli studiosi, perché il libro sembra provenire da un mondo che non coincide con nessuna civiltà conosciuta. Alcuni pensano che possa essere stato scritto centinaia di anni fa, altri sospettano che sia molto più recente, persino la datazione è incerta. E poi c'è un altro dettaglio inquietante: il testo non sembra essere scritto nel modo normale in cui siamo abituati. Alcuni studiosi credono che vada letto da destra verso sinistra, altri dal basso verso l'alto. Altri ancora sostengono che cambi direzione continuamente, come se il libro stesso volesse impedire di essere compreso. Negli anni il codice Rohonc è stato studiato da linguisti, crittografi, storici, esperti di codici militari, matematici, persino informatici moderni, e ogni volta succede la stessa cosa. Qualcuno dice l'ho decifrato, ma poco dopo la teoria crolla. C'è chi ha sostenuto che fosse un testo religioso, un manuale segreto, un Vangelo perduto, una cronaca medievale, una lingua dell'Asia centrale o ancora un messaggio extraterrestre. Sì, anche quella teoria è esistita davvero, ma nessuna spiegazione ha convinto la comunità scientifica, ed è qui che questo codice diventa davvero affascinante, perché forse il mistero non è solo il contenuto, forse il mistero è il bisogno dell'essere umano di capire tutto. Viviamo in un mondo in cui crediamo che ogni cosa possa essere tradotta, analizzata, decifrata. Abbiamo intelligenza artificiale, abbiamo computer molto potenti, abbiamo satelliti, eppure esiste ancora un libro che ci guarda senza lasciarsi leggere, come una porta rimasta chiusa. Ci sono alcuni esperti che credono che possa trattarsi semplicemente di un falso molto sofisticato, creato nell'Ottocento da un geniale burlone, ma anche questa teoria ha dei problemi. Perché creare un falso così complesso e soprattutto per quale motivo costruire un sistema di scrittura tanto elaborato senza cercare fama o denaro? C'è chi invece pensa che questo codice sia autentico e che appartenga ad una tradizione andata completamente perduta, una lingua cancellata dalla storia. Ed è forse questa l'idea più strana, che possano esistere interi mondi umani scomparsi senza lasciare quasi traccia, culture dimenticate, e il codice Rohonc allora sarebbe una specie di eco arrivata fino a noi. La cosa incredibile è che questo manoscritto esiste ancora oggi, è conservato a Budapest e chiunque può guardarlo, ma nessuno può davvero leggerlo. E forse
È proprio questo il suo fascino, perché in fondo il mistero più grande non è ciò che è nascosto. È ciò che abbiamo davanti agli occhi e continuiamo però a non capire. E da qualche parte, tra quelle pagine piene di simboli sconosciuti, potrebbe esserci una storia, una preghiera, una confessione, oppure semplicemente il più grande enigma letterario mai sopravvissuto nel tempo.

Siamo tornati indietro nel tempo con Ornella Vanoni e questo pezzo del 1961, Senza fine, è davvero molto bello. Senza fine il successo di questo di questa canzone, eh. Allora, intanto c'è anche Nadine Carina, la nostra Nadine Carina con December, poi ancora una chiacchiera curiosa. Intanto chiudiamo questo libro che è praticamente un libro di cui vi abbiamo parlato nella finestra del mistero, un libro talmente misterioso che pensate ancora non hanno capito, insomma, che cosa ci sia scritto.

0: Nadine, la nostra Nadine carina con December. Allora, sentiamo anche, dov'è qui da qualche parte, un vocale, grazie Nadine.
1: Loriana Sertoni è presente?
0: Certo,
1: c'è,
0: è
1: per
0: qui.
1: Caso Loriana Sertoni?
0: Ci sono? Ci sono?
1: No, perché non sono, volevo qua sentire la voce di Loriana Sertoni, magari c'è.
0: No, io ci sono.
1: E quindi se nel caso ci fosse, salutatela.
0: Grazie.
1: Io mi chiamo Vinicio, intanto mi faccio vivo.
0: Grazie Vinicio.
1: Salutate Loriana Sertoni e anche gli amici di Rete 1, ovviamente. Un abbraccio a tutti.
0: Certo, cioè, ciao. Come fatto? Io ci sono qui, grazie. Vinicio, buonasera. Allora, quali sono le città migliori del mondo? Una domanda alla quale è difficile dare una risposta perché dipende da cosa cerchiamo: lavoro, cultura, servizi, qualità della vita. Beh, diciamo che ce ne sono tanti di aspetti da guardare, no? Quando si cerca una città perfetta, perché poi diciamo ognuno ha la sua città perfetta e quindi alla fine è davvero difficile, no? Pensare a quale possa essere per ognuno. E, però qui c'è uno studio di cui vi voglio parlare che ha messo insieme un po' di città, le 10 migliori città del mondo per il 2026 secondo il Global City Index 2026. Un nuovo indice di Oxford Economics ha provato a mettere insieme tutti questi elementi analizzando 1000 città in tutto il mondo, quindi servizi, qualità della vita, ambiente, cultura, lavoro. E nella classifica del 2026 troviamo in cima New York, Londra e Parigi, ma per noi c'è una bella sorpresa, perché Zurigo è al decimo posto davanti a città come Amsterdam, Vienna e Berlino. La classifica considera 5 aspetti: economia, capitale umano, qualità della vita, ambiente e capacità di governo. E una delle caratteristiche che accomuna le città più attrattive è la capacità di investire nelle persone, nella cultura, negli spazi pubblici e nelle nuove tecnologie. Insomma, una grande città non è necessariamente quella con più grattacieli o più soldi, è quella che riesce a creare un posto dove le persone vogliono vivere, lavorare, studiare e magari anche tornare in vacanza, no? E allora, almeno secondo questa classifica, Zurigo, parliamo del nostro paese, si prende un posto tra le grandi città del mondo. Non male per una città che potrebbe sembrare troppo seria, ma invece non lo è. Zurigo, complimenti per essere entrata in questa bella classifica di città bellissime. Da noi ce ne sono davvero tante, diciamo che osservando le città leader e quelle che si distinguono per le loro prestazioni emergono 4 qualità che contribuiscono a spiegare perché poi alcune città rimangono così attraenti da vivere e da visitare. E magari qualcuna di queste città voi siete andati già a visitarla, ci siete stati in vacanza e mi potete dire cosa avete trovato e quanto vi sono piaciute.

0: con Coldplay. I Coldplay li ho chiamati, gli ho cambiato nome, i Coldplay sono, non sono più Coldplay, con The Scientist. Allora, 21:53 minuti, io vi devo salutare qui perché fra pochissimo ci saranno due voci meravigliose, lo sapete, quella di Marco Trovesi e quella di Nicola Colotti. Ci siete tutti e due, sì.
1: Sì.
0: Presenti, pronti?
1: Abili e arruolati.
0: Abili e arruolati, se avete sentito che voce. Fra poco, con tante cose da raccontare.
1: Vai a dormire che ne hai bisogno.
0: Sì, perché stasera un po'. Mi sa di sì. A presto. Ciao, ciao.
1: Ciao, Lori.

0: Rete 1.
1: Pochi secondi dopo le 22. In studio Raffaele Pedrazzini. Apriamo dal volo Fly Dubai, diretto da Dubai a Tel Aviv. Secondo testimoni, uno dei due piloti avrebbe accoltellato l'altro e tentato di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso circa metà della sua quota in un minuto prima che un passeggero, un membro dell'equipaggio, riuscissero a entrare nella cabina e a immobilizzare l'aggressore. L'aereo è poi atterrato in sicurezza a Tabuk, in Arabia Saudita. Entrambi i piloti sono rimasti feriti. Il movente dell'aggressione non è tuttavia ancora noto. In Iraq si è conclusa la missione della coalizione internazionale contro lo Stato Islamico. Le ultime truppe guidate dagli Stati Uniti hanno lasciato oggi il paese dopo oltre 10 anni di presenza. La coalizione era intervenuta nel 2014 contro l'avanzata dell'ISIS e aveva poi progressivamente ridotto i propri effettivi. Washington continuerà comunque a fornire formazione e sostegno di intelligence alle autorità irachene. Il ritiro preoccupa in particolare i curdi, che temono nuovi attacchi da parte delle milizie filo iraniane. La Federazione Svizzera ha ritirato il proprio sostegno alla rielezione di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA. La SF cita problemi di credibilità, trasparenza e integrità nella governance dell'organizzazione. Infantino punta a un nuovo mandato nelle elezioni previste il prossimo marzo e al momento non ha sfidanti ufficiali. Brasile e Stati Uniti provano a ricucire i rapporti commerciali. Rappresentanti dei due governi si sono incontrati negli Stati Uniti per discutere dei dazi imposti da Washington sui prodotti brasiliani. Brasile ha definito il colloquio costruttivo e le due parti hanno manifestato l'intenzione di trovare un accordo. L'incontro arriva a pochi giorni dal primo turno delle presidenziali brasiliane. E veniamo all'ambiente. Gli oceani si stanno riscaldando a un ritmo sempre più rapido. È l'avvertimento del nuovo rapporto sullo stato degli oceani di Copernicus, realizzato da oltre 100 scienziati sulla base di più di 40 anni di osservazioni. Negli ultimi 20 anni il ritmo del riscaldamento degli oceani è raddoppiato e le temperature superficiali hanno raggiunto livelli record anche nel 2026. Gli oceani, ricordiamo, assorbono circa il 90% del calore in eccesso prodotto dal riscaldamento globale, con conseguenze sull'innalzamento dei mari, sulle ondate di calore marine e sugli ecosistemi. E chiudiamo con i pagamenti digitali. Nasce una nuova rete europea per ridurre la dipendenza da Visa e Mastercard. Bancomat, Bizum, Vero e altri circuiti nazionali hanno creato la European Network for Payments, con sede a Madrid. L'obiettivo? Collegare i principali sistemi europei e consentire pagamenti transfrontalieri diretti. I primi servizi tra privati sono previsti entro il 2027. Previsioni per domani: al sud come al nord per lo più nuvoloso, al nord però possibili precipitazioni già in mattinata.
0: Rete 1.

0: Nel 1977 Peter Gabriel aveva da poco lasciato i Genesis e si lascia ispirare da una famosa collina in Inghilterra, Salisbury Hill, per questa canzone che sigla il suo debutto come solista. Eccoci qua, fino a tardi sulla Rete 1. Io Nicola Colotti, io sono Marco Trovesi, buonasera a tutti voi.
1: Bentrovati.
0: Eccoci. 0763211113 è il nostro numero WhatsApp se volete comunicare con noi. Abbiamo delle cose da raccontarvi.
1: Sì, parleremo di un concetto che spero non vada in disuso in questo mondo impazzito, e cioè l'amicizia.
0: L'amicizia. Nel giorno in cui Papa Leone ha fatto amicizia con l'incredibile Hulk.
1: Sì, confesso che quando mi hai detto questa notizia, che mi era, confesso, sfuggita, la mia prima domanda è stata: come mai, che cos'è che ha portato i due ad incontrarsi? E la tua risposta è stata laconica, perché mi hai detto lo sognava fin da bambino.
0: E tu hai detto ma chi? L'incredibile Hulk o il Papa? Cioè, chi sognava da bambino di incontrare l'altro?
1: Ecco, allora, siccome l'attore, ricordiamolo, è Lou Ferrigno, che sì, è stato, diciamo, assolutamente indimenticabile in quel ruolo, e ero arrivato abbastanza facilmente al concetto che Lou Ferrigno deve avere ormai i suoi anni.
0: Va per i 75,
1: ecco,
0: prossimo mese di novembre.
1: Quindi, diciamo, come correlato disposto alla domanda ma come mai è venuto questo incontro, tu coerentemente hai detto, visto che si parlava di Lou Ferrigno, lo sognava fin da bambino. E io dico: chi, cosa, il Papa ad incontrare
0: l'incredibile Hulk?
1: L'incredibile Hulk o Lou Ferrigno ad incontrare il Papa? Abbiamo chiarito che era Lou Ferrigno che desiderava ardentemente incontrare il pontefice, e quindi questo è avvenuto.
0: E ha ricreato anche la famosa posa dell'incredibile Hulk, apposta per il pontefice.
1: Beh,
0: quello da arrabbiato.
1: Sì, beh, peraltro, come adesso non ricordo più se era... chi era, forse Yannick Sinner, che voleva scambiare qualche colpo di racchetta,
0: sì,
1: col Papa, e altri che ormai i papi anche questo devono fare a beneficio delle telecamere. Ma in realtà, continuando nella provocazione dell'incredibile Hulk, ci siamo detti: beh, certo che immaginare che il pontefice Robert Prevost sognasse di essere come il mitico Hulk, e immaginare il Papa che si trasforma
0: nell'uomo verde,
1: mi sono detto che al di là della provocazione c'era una bella metafora dietro, perché è vero che l'immaginario, diciamo, televisivo dell'ineguagliabile Hulk è ovviamente una provocazione fumettistica, però spesso viene preso come esempio di qualcuno che, pur essendo mite e tranquillo, si può trasformare invece in una sorta di, insomma, personaggio devastante, no?
0: Sì,
1: può diventare,
0: sì,
1: una forza incomprimibile.
0: E dal cuore tenero.
1: Ecco, e allora mi sono detto che se si voleva giocare appunto di rimandi, perché non immaginare che l'attuale pontefice, in fondo, nella sua mitezza, ogni tanto, no? Non,
0: sì,
1: mandandole a dire,
0: sì, sì, sì,
1: ecco, si trasforma in una sorta di Hulk del panorama dei nani della politica mondiale, che purtroppo ci scorrono davanti agli occhi ogni giorno. Adesso il riferimento non è alle stature, ovviamente, e quindi sì, ci poteva stare. Dopo, effettivamente, la notizia è così, un po' da rivista patinata, però qualche riflessione forse la potevamo trarre. Sull'amicizia invece ci sono molte cose da dire, ma non soltanto perché può sembrare un tema scontato, anche se in questo caso parliamo di amicizia vista con

gli occhi molto maschili, e parleremo quindi anche di canzoni, o almeno di una sicuramente, ma forse anche di due, forse anche di tre, legate all'amicizia. Quindi se siete nostri amici, restate con noi.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: Più in alto, Birth, nome d'arte di Alice Bisi. Birth scritto con due H, come nascita ma con due H, non, mi sfugge il motivo. Lo cercherò. Intanto salutiamo Flavio e Paolo e Simone. Benvenuti e ben ritrovati all'ascolto.
1: E siamo già a 3, 4, stasera 27, 29, 30.
0: Forse li superiamo anche.
1: A 300.000 arriviamo, speriamo con non troppa fatica. Ma parlando di, dicevi dunque lo pseudonimo di?
0: Di Alice Bisi.
1: Alice.
0: Sì.
1: Bisi.
0: Sì.
1: E come abbiamo detto che è invece il suo nome, dunque...
0: Birth.
1: Scritto come?
0: B-E-B-I-R-T-H-H.
1: È interessante.
0: È la doppia H che mi incuriosisce, ma non ho fatto in tempo a fare delle ricerche.
1: No, perché la sto mettendo giù dura, perché quando si tratta di pseudonimi e nomi d'arte si rischia sempre un po' di annaspare. E ammetto che io comincio già ad annaspare a proposito dell'artista del quale vorremmo parlare adesso, perché mi...
0: Che nasce all'ombra del Cupolone in questo giorno del 1950 con il nome di Renato Fiacchini.
1: Ecco, però il Cupolone è quello di Roma, per esatto. Intenderci.
0: Ma fuori di sentirsi dire 610,
1: ecco,
0: ha adottato Zero come cognome d'arte.
1: Allora, adesso io non ti farò l'excursus pippone sul numero zero, al quale magari si potrebbe dedicare uno spazio, ma ti assicuro che dal punto di vista matematico lo zero è probabilmente il numero più complicato, più inafferrabile e più incommensurabile che esista di tutto il pensiero matematico. Cioè, se non fosse stato inventato, scoperto lo zero, allora, non avremmo l'aritmetica e non avremmo i numeri decimali, non avremmo i numeri per come li conosciamo, no? Perché li hanno inventati gli arabi, cioè. Ma lo zero, davvero, da un punto di vista matematico, è sempre stato una cosa incommensurabile. Basti come esempio, e dopo mi taccio, la frazione che ha lo zero al denominatore. Se tu prendi un numero... lo scrivi come frazione e ci metti al posto del denominatore lo zero, in matematica è infinito.
0: Ok.
1: Cioè un numero, un qualunque numero fratto zero è uguale a infinito.
0: Stavo cercando di scavare nelle mie
1: reminiscenze scolastiche. Non c'è bisogno, ma è solo per dire che lo zero è davvero, al di là del fatto che noi gli diamo... apparentemente volgarmente scarsa importanza, cioè 610, ma in realtà fossi stato il signor Renato Fiacchini, che poi non a caso lo prende come numero, nome di pseudonimo, gli avrei risposto non hai capito un accidente di niente della matematica, perché lo zero è davvero il numero per antonomasia e per complessità, per quante volte il numero zero crea un problema. Poi immaginati se non li avessimo sui diagrammi cartesiani, il zero è il punto d'inizio tutto.
0: Sì.
1: Da qui all'infinito si parte da zero. E quindi, ecco, bene ha fatto a scegliersi come pseudonimo Renato Zero, nato a Roma il 30 settembre del 1950. Con lo zero. E 1950, che è il titolo di un'altra bella canzone.
0: Di una bella canzone di Amedeo Minghi.
1: Che magari io vorrei sentire.
0: Ancora?
1: mi piace un sacco. No, parliamo di Renato
0: Zero.
1: Ma
0: fatti una cassetta, no?
1: No, ma l'ascolto, infatti. Ma l'avevamo già ascoltata, sì.
0: Sì.
1: 1950, sì, ecco. Sì. Però ecco, sì, perché poi siamo comunque in questo mood, in questa musica un po' tra il popolare, il pop leggero, ma con un afflato anche poetico, e sicuramente Renato Zero non è secondo a quasi nessuno. Poi può piacere o non piacere, ma l'uomo ne ha scritte di belle canzoni nella sua
0: carriera. Dopo la trasgressione degli inizi con il famoso triangolo, mi vendo, Sesso S, la trasgressione, i suoi vestiti, insomma, i suoi travestimenti, le paillette, il trucco pesante, si è fatto conoscere in questo modo, ma poi ha rivelato negli anni una vena poetica molto, molto intenso.
1: A volte può sembrare financo un po' sdolcinata, però poi c'è sempre comunque il graffio, c'è sempre comunque la riflessione. Ripeto, poi è vero, il mondo si divide tra i sorcini, no? Come si chiamano i suoi fan?
0: Si chiamano tuttora sorcini, sì.
1: Ecco, e quelli che invece proprio Renato Zero non se lo filano, perché non hanno mai apprezzato il suo modo così un po' provocatorio, un po' sopra le righe. Però anche tu, che non sei, me l'hai confessato, un grande fan di Renato Zero, però ne riconosci comunque il valore musicale.
0: Sì, nella storia della musica italiana al suo bel perché. E Sorcini si chiamano così perché durante un concerto nel 1980, Renato Zero era a Viareggio, vede i suoi fans che lo inseguono ovunque, in motorino, sbucano da ogni strada e vicolo di Viareggio, è colpito da quella scena, dice: sembrate tanti sorcini. E il termine sorcini è nato proprio in quell'occasione.
1: Beh, lui allora sarebbe stato un po' il pifferaio magico in fondo.
0: Sì,
1: che l'idea è un po' quella.
0: Esatto,
1: anche,
0: esatto,
1: ecco.
0: Esatto.
1: Però insomma, lui adesso è arrivato alla tenera età di
0: 76 anni e proprio oggi ha annunciato l'uscita a Natale del suo nuovo album, che sarà un tributo, un omaggio a quelli che lui considera siano stati i suoi grandi maestri. Staremo a sentire.
1: Ed è possibile, salvo errori, perché dopo, da questo punto di vista, confessiamolo, è comodo usare anche Wikipedia, altrimenti le informazioni sarebbero difficili da raccogliere, e quindi non mi fido totalmente del dato, potrebbe essere il suo 50° album, perché Wikipedia dice che ne ha, nel corso della lunga carriera, pubblicato 49 album, di cui 34 in studio, 7 dal vivo, 7 raccolte, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se questo fosse il 50°, beh, sarebbe un bel modo di festeggiare i suoi 76
0: anni. Sì. E di dischi ne ha venduti 60 milioni.
1: Ma così, tanto per dire.
0: E non sono proprio pochi per il mercato discografico italiano. Ed è l'unico che ha raggiunto il primo posto della classifica di vendita italiana per 6 decenni consecutivi, a partire dagli anni 70 fino a oggi.
1: C'è da dire, ripeto, che fatto salvo che magari a taluni non piaccia il suo stile, anche per quelle provocazioni che lo hanno anche contraddistinto dal punto di vista proprio del look, o anche certi testi magari che possono sembrare un po' grevi, resta comunque un personaggio al quale coloro che si sono affezionati gli sono rimasti praticamente fedeli, no, per tutto l'arco della sua carriera. Questa fedeltà sicuramente fa di lui uno dei big della canzone italiana. Poi comunque è anche un imprenditore musicale, è uno, insomma, che ha fiuto, è uno che la musica leggera, insomma, alla musica leggera dà del tu. Dopo, ecco, scegliere un brano che rappresenti Renato Zero è missione ardua, perché i titoli si sprecano.
0: Sì, Il cielo, I migliori anni della nostra vita, Spiagge, Più su, insomma.
1: Tu hai citato,
0: c'era l'imbarazzo della scelta.
1: Tu hai citato anche quei brani che erano un po' provocatori, tipo
0: Il triangolo, su tutti Mi vendo.
1: Mi vendo. A me è una che piaceva, forse perché era un po' a metà strada tra il Renato Zero più diciamo controcorrente, provocatorio, e quello più poetico, era Il carrozzone.
0: Certo.
1: Perché c'è un po' di satira, ma c'è anche poesia, quindi sicuramente ricorda anche un po' Pinocchio, in fondo, penso a Mangiafoco, e vabbè, insomma, c'è di tutto.
0: E la tristezza che può provare un clown, insomma, sì.
1: E poi era anche molto attuale, perché invece era riferito ovviamente anche alla, diciamo, al clima politico dell'Italia, quindi poi fatto da lui che è romano, figuriamoci. E allora, ecco, difficile scegliere un brano che lo rappresenti in particolare, ma
0: ne abbiamo scelto uno che non manca mai nei suoi concerti, e spesso è l'ultimo disco delle sue scalette. È una canzone che sicuramente tutti conoscono, è un grande inno all'amicizia, scritto tra l'altro a quattro mani con un collega artista che di amicizia se ne intende, Dario Baldambembo, famoso per Autostrada ma anche per Amico E.
1: Io sono andato a cercarmelo su YouTube, così, per vedere un po', per ricordarmela, rimembrarmela, e così ho scoperto casualmente che una delle versioni, diciamo, di referenza di Amico ha contabilizzato qualcosa come 10 milioni e 800 mila visualizzazioni, sono bruscolini, insomma. Pubblicato la prima volta nell'album storico Tregua del 1980, sì. Citavi il 1980 proprio.
0: Quando proprio è nato e ha coniato lui il termine Sorcini per i suoi numerosissimi fans.
1: C'è molta poesia in questa canzone, ascoltate.

0: Amico è quello che non passa mentre tutto va. Grande canzone che abbiamo riascoltato, sì, davvero con piacere.
1: Direi che Renato Zero era particolarmente ispirato quando, sì, ho scritto, sì, queste parole. Tra l'altro anche la musica, che ha un suo ritmo, è un suo accompagnamento, una sua struttura anche molto, molto trascinante, ma è vero che siamo veramente nella pura poesia. Anche solo i primi versi: il sole muore già e di noi questa notte avrà pietà, dei nostri giochi confusi nell'ipocrisia, il tempo ruba i contorni a una fotografia e il vento spazza via questa nostra irreversibile follia. È veramente bella poesia, sono testi che secondo me si potrebbero leggere nelle scuole, come quando, sì, dico che anche De Gregori o, vabbè, certo, scomodiamo De André, ci mancherebbe altro, sono stati anche scritti libri sui testi delle sue canzoni, ma molti dei grandi cantautori italiani meritano sicuramente citazioni anche poetiche. Citazioni poetiche che peraltro mi sono venute in mente riferendoci ad un altro cantautore italiano, tu ne hai citato uno che aveva una certa dimestichezza con gli amici.
2: Sì, Dario Baldambembo.
1: Ecco, e poi ci siamo detti, ma è forse che la sua è Amico
2: è. Amico è.
1: Che è un po' forse un po' più leggerina come canzone.
2: Però la faccio anche come inno dell'amicizia.
1: Ecco, però ce n'era venuta in mente anche un'altra, sì, che secondo me fa un bel pendant proprio con quella di Renato Zero, che è quella di un cantautore che abbiamo ascoltato anche l'altra sera, che anche lui può piacere, non piacere, anche lui è Romano de Roma,
2: più di così
1: se more, e che ha scritto una bella canzone che è Ci vorrebbe un amico, che è Antonello Venditti, che magari ci ascoltiamo, sì, poi nella seconda ora, ma perché
2: Ci vorrebbe un amico per dimenticare un amore finito,
1: sì, ma poi perché Venditti ci mette del suo poetico facendo anche una raffinata citazione poetica che adesso non vi svelo, magari la butto lì come piccolo quiz divertente per i nostri ascoltatori. Nella canzone Ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti c'è una citazione letteraria molto raffinata, sapreste dirci quale?
2: Che arriva da...
1: Non dire niente.
2: Anche dai suoi studi.
1: Sì, sì, non diamo aiuti. Ma dai, poi è facilissimo.
2: Ecco, liceo classico, il liceo Giulio Cesare, a cui ha dedicato anche una delle sue canzoni più belle.
1: Questo però è un dettaglio fuorviante. Però sì, sicuramente la beccano, perché figurati. Poi, sì. Anzi, diciamolo pure, i nostri amici, i nostri aficionados, sono così sul pezzo che li dovremmo coinvolgere nella redazione, perché noi ci abbiamo un dubbio e loro subito cielo levano.
2: Sì, sì, come Flavio, che ringraziamo. A proposito del nome d'arte Burf, è confermato che appunto l'artista che di nome fa Alice Bisi ha scelto questo appunto nome d'arte perché le piaceva soprattutto visivamente. Bethlehem invece,
1: esatto, Birth vuol dire nascita con, sì, una H sola, quindi c'è qualcosa che...
2: E la doppia H, sì, graficamente può essere, sì, interessante. E invece Bethlehem non ha ben capito perché i numerosissimi fans di Renato Zero si chiamano Sorcini, è un nome che ha dato lo stesso Renato Zero ai suoi fans, che erano scatenatissimi in occasione di un suo concerto che ha tenuto a Viareggio nei primi anni Ottanta.
1: Diciamo che non squittivano, ma se non squittivano lo inseguivano,
2: come dei sorcini, e lui, ecco, ha detto, dietro al pifferaio magico,
1: siete usciti dai tombini come piccoli sorci, e quindi è diventato questo nomignolo molto affettuoso, del quale peraltro gli stessi sorcini, avevo una cara amica che si professava vera e pura sorcina, ne vanno estremamente fieri,
2: sì,
1: sono,
2: sì,
1: fieri di essere parte di questa cerchia magica di appassionati di Renato Zero.
2: Intanto Flavio ha beccato al volo la citazione.
1: E te pareva.
2: Penso anche Vinicio, che ci ha mandato un vocale che mi è possibile ascoltare in questo momento.
1: Ma io faccio dei quiz troppo facili, devo farli un po' più complicati.
2: Sì. 22:39, siete all'ascolto di Fino a Tardi, con noi lui, Nicola Colotti, io sono Marco Trovesi. Di nuovo un'ottima serata a tutti voi.

Film in bianco e nero, visto alla TV. E verso l'interno, qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: Altra grande penna, quella di Enrico Ruggeri, Il mare d'inverno, come una foto in bianco e nero, canzone che è stata poi portata di nuovo al successo dall'amica Loredana Bertè.
1: Allora, io ammetto che mi sento un po' un facilone a proporre dei quesiti che poi vengono subito beccati dai nostri ascoltatori, ma segno che sono molto attenti e molto efficienti, e quindi su questo poi ci veniamo. Ma bello constatare che anche il riferimento al sentimento dell'amicizia, che comunque non è tra i più frequenti di solito nei testi delle canzoni, che tendono sempre un po' a romanticheggiare invece sull'amore, ha suscitato qualche riflessione interessante.
0: Sì, Vinicio ci ha mandato
1: un lungo messaggio, ma lungo molto messaggio, denso.
0: Molto denso, con delle citazioni alte, diciamo, ecco, di belle canzoni dedicate all'amicizia di Francesco Guccini e anche di Claudio Lolli.
1: E ci è venuto in mente che effettivamente, poi sono sempre le buone intenzioni, ma magari più difficili quelle realizzate, che sarebbe bello appunto una sera dedicare molto spazio alle canzoni sull'amicizia, perché come dicevo spesso è l'amore invece il tema portante della stragrande maggioranza, sì, delle canzoni. Anche oggi quelle più commerciali spesso parlano di rapporti conflittuali, diciamo a livello sentimentale, poi oggi si parla di qualunque tipo di amore, che sia eterosessuale, omosessuale, chiamatelo come volete. E l'amicizia, a volte arriva così un po' di sottecchi, magari non neanche come protagonista principale, come se in fondo l'amicizia fosse qualcosa di più scontato, e invece ai noi di questi tempi non sembrerebbe il caso. Però bella, sì, bella soprattutto perché poi ci ha suggerito dei titoli che ammetto io neanche ben conoscevo, e quindi segno anche di un'attenzione,
0: certo,
1: colta nel fatto della musica.
0: Grazie Vinicio, buona serata.
1: E quasi a contraddirmi invece, visto che si parla di amicizia, ma anche quando si parla di amore mica son bruscolini, subito i nostri ascoltatori hanno beccato la citazione letteraria contenuta nella canzone di Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico.
0: E se mor che nulla amato, amore, amore mio perdona.
1: Sì, che è una
0: Flavio.
1: Citazione dantesca, ma è bello perché appunto tocca esattamente i due limiti del mio discorso. È una canzone dedicata all'amicizia, Ci vorrebbe un amico, ma è un antidoto contro la tristezza e il chagrin, come direbbero i francesi, per un amore finito. E quindi sì, ecco, poi la citazione dantesca. Ma anche su questo ci veniamo dopo, perché io e Marco abbiamo detto stasera giochiamo un po' di sponde e la canzone ve la proponiamo più tardi, così ci restate fedeli fino agli orari della palpebra che pende.
0: Ecco, questo dopo le 23, che orario che si avvicina a grandi falcate.
1: Oh, Marco, grazie per avermi ricordato che il bianconiglio è sempre lì in agguato, perché mi tocca riferirmi invece al numero zero.
0: Beh, allora ci scriveva Damiano che in alcuni paesi del nord non esiste il piano zero nei palazzi o negli hotel, il piano terreno è il numero uno e il secondo piano è il nostro primo. Un po' come per scaramanzia, quello negli Stati Uniti non esiste il tredicesimo piano, si passa direttamente dal dodicesimo al quattordicesimo.
1: E allora mi ha fatto venire in mente che il numero zero, dicevamo, è un numero ostico e denso di implicazioni, e caso vuole che proprio questa notte, meglio la notte scorsa, mi sono capitato, perché ogni tanto su YouTube, in base anche alle proprie scelte e ai propri canali, diciamo, di preferenza, mi vengono proposti spesso anche film di fantascienza anche un po' datati, e mi è balzato all'occhio un vecchio film, ormai vecchio perché è del 1980, che si intitola proprio, nel titolo italiano, Countdown, Dimensione Zero. Il perché del dimensione zero, ammetto, non mi è del tutto chiaro, stavo appunto cercando di scoprirne i riferimenti e se li trovo poi vedo di capirli, perché il titolo originale in inglese è The Final Countdown, quindi il conto alla rovescia finale.
0: Come una canzone degli Europe.
1: Ecco, 1980, diretto da Don Taylor, con un cast mica da ridere, perché uno degli interpreti principali è Kirk Douglas, c'è un giovane Martin Sheen, una sempre brava e affascinante Catherine Ross, un bravo James Farentino, che è un attore un po' caratterista americano, qui molto giovane, ma che poi forse alcuni dei nostri ascoltatori ricorderanno se cito un suo ruolo nel famoso sceneggiato di Franco Zeffirelli, Gesù di Nazareth. Lui interpretava la parte di Simon Pietro. E poi altri attori mestieranti molto bravi americani. E perché il film mi è tornato agli occhi? Perché è un film di fantascienza che si gioca sul paradosso dei viaggi nel tempo. Racconta la storia di una della più importante all'epoca portaerei nucleari americana, che era la Nimitz, al cui comando c'è proprio l'ammiraglio, il comandante, che è Kirk Douglas, che esce nell'Oceano Pacifico. A bordo sale anche Martin Sheen, che è un delegato, diciamo, civile, ma che cura gli interessi di un produttore armatore. E mentre sono, diciamo, in missione, a un certo punto finiscono in una tempesta magnetica particolare, ma che in realtà è una sorta di tunnel spazio-temporale che li riporta magicamente indietro al 6 dicembre del 1941, cioè alla vigilia dell'attacco delle forze navali e aeree giapponesi a Pearl Harbor, che è poi quello che darà l'occasione agli Stati Uniti, anzi la necessità agli Stati Uniti di entrare nella Seconda Guerra Mondiale. E il film è, nella sua paradossale ambientazione, è comunque una bella provocazione, perché ovviamente ci si trova in una condizione paradossale di fare qualcosa per evitare l'attacco giapponese a Pearl Harbor
0: e quindi cambiare la storia
1: e soprattutto utilizzare la potenza devastante di una portaerei come la Nimitz, che è stata una portaerei, la prima credo portaerei a propulsione nucleare, che portava a bordo i famosi F-14 Tomcat, quelli peraltro per intenderci del film Top Gun, e usarli contro gli aviogetti ancora piuttosto rudimentali dell'aviazione imperiale giapponese. E il comandante dice: beh, io affronto la situazione per come si presenta adesso, cioè se posso fare qualcosa per difendere il territorio degli Stati Uniti userò la forza militare che mi è data dal comandare una portaerei della potenza della Nimitz. Ma gli viene fatto giustamente notare che agire preventivamente non è molto corretto, non puoi attaccare una flotta come quella giapponese, sapeva che il giorno dopo avrebbe attaccato Pearl Harbor, ma se l'attacchi prima non ha ancora compiuto l'attacco. Quindi tutto il film si gioca su questi paradossi della
0: etici
1: storia
0: anche.
1: In cui a un certo punto compare anche un personaggio che viene salvato da un attacco di questi caccia giapponesi. Si scopre che è un senatore americano, e questo senatore americano tra l'altro scompare, diciamo, nella fiction del film scomparirà storicamente proprio alla vigilia dell'attacco a Pearl Harbor, e si dice che se non fosse scomparso sarebbe diventato vicepresidente di Franklin Delano Roosevelt, e quindi avrebbe preso il posto di Franklin Delano Roosevelt nel 44 e sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti. Insomma, tutto un gioco di rimandi sul paradosso temporale che è divertente. Se avete occasione, andatevelo a vedere il film.
0: Countdown, dimensione zero,
1: 1980.
0: Titolo originale The Final Countdown, e penso che il gruppo degli Europe abbia preso proprio da lì.
1: È possibile.
0: Il titolo della celebre canzone. Canzone molto famosa, quella che ci porta alle notizie delle 23. Usata in spot televisivi ma anche al cinema. The Last Good Day of the Year. Loro sono i Cousteau.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Raffaele Pedrazzini. La compagnia Fly Dubai sospende tutti i voli da e per Israele. La decisione arriva dopo l'incidente di oggi sul volo diretto da Dubai a Tel Aviv, costretto a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Secondo le autorità israeliane, uno dei piloti avrebbe accoltellato l'altro e tentato di far precipitare l'aereo. Fly Dubai ha annunciato che i collegamenti resteranno sospesi mentre proseguono le indagini. In Francia sale il bilancio delle proteste studentesche. Sono 625 le persone fermate oggi durante blocchi e manifestazioni. Secondo il Ministero dell'Interno, dall'inizio delle proteste sono rimasti feriti 119 tra studenti e personale scolastico e circa 100 agenti. I disordini hanno interessato finora 356 istituti in tutta Francia e anche il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha chiesto che le proteste restino non violente. E in Svizzera torna al centro il tema della canicola e della siccità. Il Consiglio nazionale ha discusso oggi una serie di interpellanze urgenti sulle conseguenze dell'estate eccezionalmente calda e secca. Al centro del dibattito la gestione dell'acqua, la protezione delle persone più vulnerabili e le conseguenze per il mondo agricolo. Più gruppi hanno chiesto di passare da interventi di emergenza a una strategia strutturale di adattamento. I Verdi liberali chiedono maggiori riserve idriche e una strategia nazionale per l'acqua, mentre socialisti e verdi accusano il governo di non essersi preparato abbastanza a fenomeni ormai sempre più frequenti. Il ministro dell'ambiente Albert Rösti ha annunciato per il prossimo anno una nuova strategia sulla gestione delle risorse idriche e ha ribadito che la priorità resta la decarbonizzazione. Negli Stati Uniti via libera la maxi acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount. Un giudice federale ha approvato l'accordo che permette di chiudere l'operazione da 110 miliardi di dollari, una delle più grandi fusioni nella storia dei media. L'intesa prevede tra l'altro garanzie sulla distribuzione dei film e la creazione di un comitato editoriale per tutelare l'indipendenza delle reti CBS e CNN. In Spagna si allarga invece la protesta per l'emergenza abitativa. Dopo Madrid, accampamenti e tendopoli sono comparsi anche a Barcellona, Malaga, Siviglia, Murcia e in altre città. Le mobilitazioni promosse da sindacati degli inquilini e associazioni per il diritto alla casa proseguono nonostante l'approvazione di nuove misure governative. Il sindaco della città di Madrid ha chiesto nuovamente lo sgombero dell'accampamento di Puerta del Sol per ragioni di sicurezza. E chiudiamo da Parigi, dove anche la moda guarda il clima. Stella McCartney ha dedicato la nuova collezione all'impatto della pesca intensiva e del cambiamento climatico sugli oceani. In passerella, animali marini, motivi ispirati alle onde e materiali alternativi alla pelle. La stilista ha inoltre chiesto ai grandi marchi del lusso di investire maggiormente in materiali a minore impatto ambientale. Uno sguardo alle previsioni per domani, al sud come al nord, per lo più nuvoloso, al nord possibili precipitazioni già in mattinata.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18:00.

0: Elisa festeggia i 40 anni di onorata carriera l'anno prossimo, 2027, mentre esattamente 25 anni fa vinceva il Festival di Sanremo con Luce Tramonti a Nord-Est. Brava Elisa che, come Raff, per esempio, cominciava la sua carriera cantando in inglese.
1: Bello questo riferimento geografico, Luce a?
0: Tramonti a Nord-Est.
1: Tramonti a Nord-Est, è un ossimoro ovviamente, una provocazione, perché...
0: Perché il sole non tramonta a est.
1: È una provocazione. Però è una provocazione interessante che ci collega ad altre provocazioni delle quali volevamo fare accenno, non prima di aver ringraziato coloro che ancora sono con noi. Ricordatevi che avevamo parlato del fatto che volevamo dedicare un altro piccolo omaggio all'amicizia, visto che avevamo fatto un riferimento poetico alla canzone di Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico, però vedo che intanto nel frattempo ci ha scritto anche Paolo, che ha fatto un lunghissimo messaggio.
0: Che ha a che fare con l'amicizia. Sì. Salutiamo anche Ciro,
1: che c'è sempre,
0: grande amico di Rete 1 e anche di noi di Fino a Tardi, che siamo poi Nicola Colotti, lui e Marco Trovesi, io
1: credo che l'abbiano più o meno imparato adesso, ma è sempre

0: utile ricordarlo.
1: Per quelli nuovi.
0: Sì. E il bianconiglio corre come sempre a grande velocità, purtroppo non ha comportamenti relativistici, adesso qui non parto per la tangente, però torno al riferimento che abbiamo fatto prima al film Countdown Dimensione Zero, visto che abbiamo reso omaggio a Renato Zero che oggi compie 77 anni.
1: Sei?
0: Mm-hmm. Sei, non abbiamo uno di più, e al fatto che lui ha scelto di chiamarsi Zero, e Zero è un numero comunque affascinante, e questo film del 1980, che ha il titolo originale The Final Countdown, ha subito svegliato nella mente prolifica e scoppiettante di Marco il titolo di un'altra famosa canzone. Mi fa, beh, te la ricordi? E io dico, aspetta, di cosa stiamo parlando? Ma sì, The Final Countdown.
1: Che festeggia 40 anni.
0: Degli Europe.
1: Europe, che hanno qualche giorno fa, il 25 settembre, hanno pubblicato il 12° album, loro sono svedesi, e hanno registrato il disco nello studio di registrazione di Benny Andersson degli ABBA, che si trova a Stoccolma.
0: Gli ABBA, che nel cor mi stanno e che invece tu non ami come me, per quella cultura popolare che invece...
1: Beh, gli ABBA sono pop allo stato puro. Ecco. E comunque, per festeggiare il quarantennale di The Final Countdown, pubblicato nel 1986, Joey Tempest, ex idolo delle teenagers degli anni Ottanta, e il suo gruppo degli Europe saranno in tournée che passerà anche dalla Svizzera il 12 di ottobre alla Salle Metropole di Losanna, mentre saranno alla Folkhaus di Zurigo il giorno seguente, martedì 13 di ottobre. Se Losanna e Zurigo sono per voi lontani, poi abbiamo diversi ascoltatori anche della vicina Italia, il tour toccherà anche Milano, saranno all'Alcatraz il 14 di ottobre.
0: Allora, a noi sarebbe piaciuto che ci fosse un legame con la canzone degli Europe, perché poi appunto è degli anni Ottanta, il film è del 1980, Marco ha detto, magari si sono proprio ispirati al titolo originale del film, The Final Countdown. In realtà non c'è un legame con il film. Io nel frattempo ho verificato il perché in italiano è stato tradotto come Countdown Dimensione Zero. Quello zero si riferisce in realtà all'ora zero, che è l'ora dell'inizio dell'attacco il 7 dicembre del 1941 contro la flotta americana alla fonda nel porto nell'isola di Pearl Harbor, e quel dimensione zero è un po' come se fosse la dimensione X, l'ora X, ecco, questo per la traduzione in italiano, mentre il titolo del brano degli Europe in realtà ha riferimenti comunque a dimensioni, diciamo, non proprio terrestri, perché sarebbe anche un riferimento alla canzone di David Bowie, Space Oddity, e comunque all'idea di un viaggio spaziale, quindi il countdown ovviamente è anche un riferimento al tempo che precede il lancio di un mezzo verso lo spazio, e poi comunque anche a una sorta di diciamo realtà un po' alternativa, insomma il riferimento comunque a David Bowie è comunque un riferimento colto indubbiamente, quindi in questo senso probabilmente volevano dare così una dimensione un po' extratemporale. E con Marco ci siamo detti è una canzone che insomma conoscono tutti.
1: The Final Countdown, sì.
0: Però
1: sentiamo solo le prime note, ma poi ho una sorpresa per te. Ecco, è quella. Però vista l'ora,
0: sì, che è un po' tanto da risveglio.
1: È un po' tanto da risveglio.
0: Sul divano, che in questo momento si sta bioccando magari.
1: Ma siccome gli Europe si sono riferiti a Space Oddity,
0: sì,
1: uno dei brani
0: belli,
1: più famosi di David Bowie, pubblicato l'11 luglio del 1969.
0: Erano dieci giorni prima dello sbarco
1: dell'Apollo 11. E la BBC utilizzò questa canzone come sottofondo per la copertura dell'evento.
0: E hai detto niente. Poi, tra l'altro, molti anni dopo c'è stato un astronauta inglese di cui mi sfugge, Hatfield, credo, che l'ha suonata, sì, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Rimane anche quella uno dei video più belli. Andate a vedervela perché è molto bella. Lui che canta con la chitarra Space Oddity.
1: Che adesso ascoltiamo, canzone che tra l'altro a sua volta si riferisce e omaggia 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick.
0: Siamo lì.
1: Lieto pane per i tuoi denti.
0: Ma non tanto per i miei, quanto per quelli che vedono in queste dimensioni qualcosa di poetico oltre che di tecnologico, ma dopo ciascuno il godimento della musica e delle parole.
1: Sentiamo la storia di Major Tom, questo astronauta che dopo essere stato lanciato nello spazio perde i contatti con la base, Ground Control, e si lascia cullare.
0: Nello spazio, sì, è molto poetica, ricorda anche molto Fiero dell'atmosfera di 2019 nello spazio. My God is full of stars. My God is full of stars.

0: A proposito di Space Oddity, Paolo ci scriveva, ascoltando attentamente in cuffia questo brano, mi rendo conto di quanto sia bello e particolare. Un caro saluto anche a Mareluce e Irma. E Space Oddity, sì, è una canzone che potremmo definire senza tempo, è stata utilizzata più volte al cinema e anche in spot pubblicitari dei più svariati generi merceologici, da bevande ad automobili.
1: Sì, strumenti senza musicali. Senza andare sul commerciale, mi preme ricordare, anzi confermare, che effettivamente questa canzone venne cantata da Chris Hadfield, astronauta canadese, dell'Agenzia Spaziale Canadese, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Era il maggio del 2013 e questo fu il primo videoclip registrato nello spazio, anche se la terminologia è un po' abusata, ma insomma in orbita attorno alla Terra. E Chris Hadfield, che è anche un valente musicista e cantante, ha voluto registrare proprio questo brano, che poi ha fatto boom perché il video su YouTube è stato visualizzato centinaia di migliaia, forse milioni di volte, e lo stesso David Bowie aveva definito l'interpretazione di Hadfield come commovente e ha salutato appunto il suo interprete chiamandolo Hello Space Boy. È stato sicuramente un momento molto toccante.
0: Sì, Bowie, che stavo nella serie come passa velocemente il tempo, si è spento il 10 gennaio del 2016, quindi sono già passati 10 anni.
1: Infatti, mi veniva voglia di aggiungere, riferiti come siamo stati, come abbiamo fatto prima con i sorcini di Renato Zero, siamo in un'altra dimensione, però è vero anche che i fan di David Bowie sono puri e inscalfibili. Coloro che amano la musica, lo stile, il modus proprio di atteggiarsi come uomo di spettacolo di David Bowie non deflettono e lo considerano sicuramente uno dei grandi miti che non si tradiscono mai.
0: E certo,
1: sicuramente questo merita una citazione. Il brano è fantastico e il fatto che un astronauta lo abbia cantato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale con tanto di chitarra, perché se vedete il video si è portato la chitarra a bordo e lo ha fatto oltretutto in assenza di peso, quindi fluttuando, è una cosa molto molto bella, molto meravigliosa, che ci fa pensare a dimensioni altre di cui la musica spesso è portatrice nel nostro immaginario. E come citavo prima, un film che gioca sui paradossi del tempo, dei viaggi nel tempo, mi è venuto in mente che, vabbè, anche qui le citazioni si sprecano perché si potrebbe partire dal famoso romanzo di Herbert George Wells, La macchina del tempo, in cui il protagonista fa un viaggio nel tempo futuro, molto molto futuro, con una macchina costruita però con stile ancora molto ottocentesco. La questione invece dei viaggi nel tempo è una delle questioni che tocca anche i fondamenti della fisica relativistica, perché lo stesso Albert Einstein aveva ipotizzato che si potesse viaggiare nel tempo proprio rispettando i termini della fisica relativistica. Qui ovviamente la citazione è facile, si va al film che molti dei nostri ascoltatori avranno visto, che è Interstellar, e Interstellar racconta comunque di un ipotetico viaggio nel tempo quando i protagonisti si ritrovano vicino a una grande massa di un buco nero e il tempo per loro scorre molto più lentamente che per chi ne è più lontano, e quindi è come una sorta di viaggio nel tempo nel futuro, perché loro, stando un'ora su questo pianeta, colui che invece è più distante di anni ne vede trascorrere 25-26. Però in realtà l'idea dei viaggi nel tempo ha sempre creato la questione dei paradossi, perché immaginare di viaggiare nel passato, oltre che essere problematico dal punto di vista delle leggi della fisica anche relativistica, e qui non entro in dettagli che sarebbero financo troppo complicati a quest'ora, determina il famoso paradosso dei genitori, cioè nascere, tornare sì. in un tempo prima della tua nascita. O immaginate qualcuno che fa un viaggio nel passato e va ad incontrare i propri genitori prima che si sposino o che si incontrino e impedisce loro l'incontro. Se impedisce loro l'incontro, tu non puoi essere nato, ma se sei nato, come hai fatto a tornare indietro nel passato? Sì. Si creano si creano un po' di problemi. Così certo. come appunto nel film a un certo punto viene posto il quesito e dire se noi salviamo questo senatore da la sua scomparsa, che poi nella finzione del film sarebbe storicamente appurata, cioè che lui scompare alla vigilia dell'attacco a Pearl Harbor e noi gli salviamo in realtà la vita perché loro scoprirebbero come lui è scomparso, alteriamo il corso della storia perché lui poi allora, se diventa vicepresidente di Franklin Delano Roosevelt e viene eletto presidente alla morte di Roosevelt nel marzo, mi pare, del 44, prende il posto di Harry Truman.
0: E cosa potrebbe poi succedere?
1: Allora, ecco, cosa potrebbe succedere non è ipotizzabile. Quindi i viaggi del tempo, oltre che essere un problema dal punto di vista della fisica relativistica, sono un problema dal punto di vista del costrutto storico. Detto questo, Albert Einstein, che era un genio, aveva immaginato che i viaggi nel tempo e nello spazio fossero solidali proprio in base alla teoria della relatività, che mette insieme la gravità e il tempo, e quindi aveva ipotizzato i cosiddetti wormhole, cioè questi buchi di vermi che in realtà sarebbero delle fessure nel reticolo dello spazio-tempo attraverso i quali si potrebbe passare e percorrere delle distanze che altrimenti, con la fisica diciamo classica, impiegheremmo milioni di anni a percorrere. Cioè tutte queste cose Einstein le aveva comunque già viste, ipotizzate e scritte matematicamente.
0: E quante ne ha viste?
1: Scusate se è poco. Allora, noi non possiamo fare viaggi nel tempo perché ai noi il tempo scorre molto velocemente, perché siamo già alle 23:31.
0: E con la prossima canzone però torniamo a 40 anni fa.
1: Facciamo un viaggio nel tempo all'indietro.
0: Viaggio nel tempo con Tom Robinson, che dopo essere stato un celebre cantante britannico, attivista in qualche modo, nel 1987, quindi un anno dopo Still Loving You, che stiamo ascoltando le sue prime note, decide di provare anche a fare il disc jockey per la BBC. Tuttora conduce un programma di richieste musicali che si intitola Now Playing. Still Loving You.

0: Lorenzo Cherubini Jovanotti ha festeggiato le 60 primavere la scorsa domenica. L'abbiamo ascoltato con Per la vita che verrebbe, la canzone d'amore sulla condivisione e sul equilibrio da trovare all'interno di una relazione, con sonorità fortemente world e africane nella fattispecie. 23 e 40 minuti.
1: E dire che abbiamo detto che l'amore è fin troppo, diciamo, abusato nei testi delle canzoni, e magari meno l'amicizia.
0: L'amicizia, sì.
1: E poi ci sono sempre le eccezioni che confermano la regola, o meglio, le canzoni d'amore che parlano di amicizia o le canzoni di amicizia che parlano d'amore si possono, diciamo, sovrapporre. Detto questo, abbiamo fatto accenno a questa bellissima canzone di Renato Zero che abbiamo ricordato all'inizio per i suoi 76 anni compiuti oggi, giusto?
0: Oggi 30 settembre.
1: E il suo brano Amico, sicuramente è una canzone molto poetica, molto bella, e ci siamo detti, beh, c'è un altro romano di puro lignaggio, che è Antonello Venditti, che all'amicizia ha dedicato un brano anche molto famoso, molto conosciuto, dal titolo Ci vorrebbe un amico, che è del 1984, mentre Amico di Renato Zero è del 1980, siamo lì, insomma. E Ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti forse è meno poetico come testo di quello che riesce ad ottenere Renato Zero, ma è comunque un brano abbastanza disincantato, abbastanza colmo di nostalgia e anche di rammarico per un amore finito. Tra l'altro, mi dicevi, con un riferimento
0: a causa
1: concreto.
0: Sua. Sì, tra l'altro un amore finito a causa sua, a causa di Antonello Venditti, perché la moglie, Simona Izzo, sono stati sposati solo 3 anni, stanca dei continui tradimenti di lui, troverà l'amore poi con il famoso giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo.
1: Vabbè, questi sono gli accidenti della vita. Resta il fatto che mette in campo tutto il suo rammarico e sotto la sua tristezza in questa canzone, che appunto riporta come una figura retorica, che se non ricordo male si definisce anafora, questa ripetizione: ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto. E questa ripetizione ostinata di ci vorrebbe un amico, beh, richiama i versi poi che giustamente i nostri ascoltatori hanno subito identificato come citazione letteraria, credo che è stato Vinicio, se non sbaglio, no? Chi è?
0: No, Flavio.
1: Flavio, che subito ha beccato i versi e la citazione dantesca, perché nel verso successivo della seconda strofa Antonello Venditti dice: amore, amore illogico, amore disperato, lo vedi, sto piangendo, ma io ti ho perdonato. E se amor ch'a nullo amato, amore, amore mio, perdona, in questa notte fredda mi basta una parola. E qui la citazione è appunto fortemente dantesca, perché si riferisce ovviamente al canto quinto della Divina Commedia, il canto forse più noto, più conosciuto quando lo si studia a scuola, che è quello di Paolo e Francesca, in cui il poeta insieme a Virgilio incontra i due amanti che vengono trascinati inesorabilmente da questo tormento tormentoso che li trascina come anime dannate, perché sono nel girone dei fedifraghi, perché in fondo sono due amanti adulteri, e Paolo e Francesca però cantano l'amore con dei versi assolutamente indimenticabili. E qui sì, è bellissimo. Tra l'altro, se avete occasione, andate ad ascoltarvi come lo interpreta anche Vittorio Gassman, volendo anche Benigni, ma anche Gassman ci mette veramente della grande enfasi nel ricordare i versi forse più famosi, no? In cui è Francesca che parla alla fine, è l'unica che parla, perché Paolo lui guarda in basso e china il capo e piange, mentre Francesca pronuncia i versi assolutamente indimenticabili: amor cal cor gentile ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Cioè dice in fondo, questo amore che subito ci ha colpiti nel cuore ci ha presi anche per la nostra avvenenza, perché Paolo, che era il fratello minore di Gianciotto, che era quello che poi invece trova i due amanti e li uccide, era molto bello, e tra i due è inevitabile che scocchi la scintilla dell'amore, e quindi loro due vengono uccisi in maniera proditoria, e quindi amor canullo amato amar perdona, ecco il verso al quale si ispira Venditti. Mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancora non m'abbandona. E qui c'è tutta la poetica dantesca dell'idea che l'amore a nessuno che ne è colpito concede di non riamare, no? Cioè, amore canullo amato amar perdona, cioè nessuno che viene amato non può a sua volta riamare, ed è un concetto estremamente legato alla poetica dell'epoca di Dante, l'amor cortese. Ecco, questa è un po' l'idea. E questo mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancora non mi abbandona, cioè mi ha colpito talmente questo legame che si è creato tra noi due, che ancora, come vedi, siamo uniti, cioè siamo uniti all'inferno e viaggiamo insieme in questo vento che li trascina. Amor condusse noi ad una morte, ci ha portati a una morte, Caina attende che a vita ci spenza, cioè la zona più in basso dell'inferno, la Caina attende in buona sostanza l'uccisore, cioè il fratello di Paolo, che ha compiuto questo atto proditorio, e Dante prova un dolore terribile per questi due amanti, pur condannandoli all'inferno ne è partecipe della loro passione. È un canto meraviglioso, e credo che la citazione di Venditti, tu dicevi, lui che aveva fatto il liceo Giulio Cesare, lui che comunque, nonostante faccia il Romano di Roma, no? Cos'è stato che durante un nostro showcase a un certo punto, ma qua se può fumare,
2: sì.
1: È proprio borgataro, ma in realtà è uomo raffinato e colto, se si permette di citare, certo, Dante in una delle sue canzoni. Beh,
2: e forse non tutti sanno che Ci vorrebbe un amico è una canzone espressamente dedicata a un grande amico che lo ha salvato, letteralmente gli ha salvato la vita da un periodo di
1: così scuro,
2: forte depressione,
1: anche a causa della rottura,
2: sì, in seguito anche a causa della fine del matrimonio con Simona Izzo. Venditti cade in una profonda depressione, pensando addirittura al suicidio, e un suo amico e collega molto importante, che non è più tra noi, si è spento tra l'altro a Montreux, fu l'unico a capire la gravità della situazione, al di là delle apparenze, e quindi capisce che stare a Roma per Venditti non va bene, e lo convince a trasferirsi in provincia di Como, a Carimate, nel cui castello, cioè, sono degli studi di registrazione che hanno visto passare molti artisti importanti, e lì sono nate molte canzoni e molti album. Venditti in quel periodo a Carimate ha occasione di incontrare anche Fabrizio De André, Pino Daniele, i Pooh, e insomma la vicinanza dei colleghi, ma soprattutto quella di Lucio Dalla, lui stesso lo confesserà anni più tardi.
1: È salvifica,
2: gli salva la vita, insomma. Quindi,
1: sì, anche perché quando hai detto Carimate, ho detto Carimate non è New York, quindi non è che l'ha portato da Roma a, che ne so io, a a Copenaghen o a Parigi o a Londra, no? A Carimate, che voglio dire è una località abbastanza periferica, per non dire.
2: Sì, sì.
1: Ecco,
2: e invece però, per gli studi di registrazione, comunque, e lì nascono canzoni come Grazie Roma, che nasce per la nostalgia in qualche modo della sua Roma, Notte prima degli esami e, ovviamente, Ci vorrebbe un amico.

0: una delle canzoni che fanno parte di uno degli album più importanti di Lucio Dalla, Cuore, 1984, e ci vorrebbe un amico, l'amico Lucio Dalla, appunto, come dicevamo poco fa, gli salverà in poche parole la vita.
1: Che anche lui ci ha lasciato veramente troppo prematuramente. Sai Marco, mi dispiace che arriviamo con queste chicche a questi orari così tardivi, perché poi è chiaro, chi si deve svegliare presto la mattina non può stare a seguire tutte le nostre elucubrazioni, ma è bello poterle fare, e quindi speriamo che chi ci ha ascoltato le abbia apprezzate, proprio perché parlare dell'amicizia, parlare dell'amore in maniera anche così poetica, in fondo quando nella canzone dice ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, chissà perché mi fa venire in mente all'amicizia, perché in fondo è tale, proprio tra Dante e Virgilio, mentre attraversano l'inferno, e in fondo anche questo è un modo per dimenticare il male in cui loro sono, diciamo, condotti attraverso i vari gironi dell'inferno. E visto che poi dopo mi taccio, perché ormai il coniglio è arrivato quasi alla sua tana e corre sempre più velocemente, è tardi, mi viene voglia proprio di concludere proprio citando gli ultimi versi del canto quinto dell'Inferno di Dante, no? Perché parlando di Paolo e Francesca dicevamo che raccontano questo amore terribile, tormentato, che è stato il loro, e Dante che prova questa emozione per entrambi, e mentre sente appunto Francesca che racconta, e con l'altro che invece rimane muto, dice: mentre che l'uno spirto questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men com'io morissi, e caddi come corpo morto cade. Bene.
0: Serena notte a voi.
1: Serena notte a voi, anche se i versi potevano essere un po' forse truci, ma in realtà sono la bellezza di Dante, la bellezza della musica, la bellezza dei testi delle canzoni che abbiamo ascoltato questa sera. Ci risentiamo presto?
0: Non tantissimo presto. Si parla del 12 di ottobre.
1: Oh, Columbus Day. giusto per dire.
0: Sì, nelle prossime sere ci occuperemo di sport, di hockey su ghiaccio.
1: Vabbè, se avrete la pazienza e la voglia, noi torneremo anche per celebrare la scoperta dell'America, poi magari faremo un riferimento al film Non ci resta che piangere, che di questi tempi potrebbe anche avere un suo senso. Intanto grazie di essere stati con noi, Marco Trovesi,
0: Nicolò Colotti, a prestissimo.
1: Presto, grazie.
0: Un saluto con Alison Moyet, grande voce. Torniamo ancora agli anni 80, All Cried Out. Alla prossima. You.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Radiogiornale della mezzanotte, buonasera, vediamo i titoli. Bilaterali 3, primo via libera agli stati. Dopo 3 giorni di dibattito passa il pacchetto con l'Unione Europea, ma solo con la doppia maggioranza di popolo e cantoni. Ticino, conti ancora in rosso, il preventivo 2027 prevede un disavanzo vicino ai 100 milioni di franchi, nonostante i 47 milioni di risparmio. Finisce la presenza militare americana in Iraq, gli ultimi soldati statunitensi hanno lasciato il paese. Sport, calcio, Cristiano Ronaldo fuori dai titolari anche domani contro la Danimarca, lascia il ritiro della nazionale. Giovedì 1 ottobre, ben ritrovate e ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. È finito dunque un primo importante round in Parlamento sui nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. Ben 3 giorni di lunghe discussioni sull'aggiornamento degli accordi attuali, terminati con l'approvazione del cosiddetto pacchetto di stabilizzazione. Finora è emerso un sostegno in grandi linee alle proposte del Consiglio federale, ma tra i ritocchi principali e sostanziali la doppia maggioranza, cioè i bilaterali 3 in votazione popolare, avranno bisogno non solo del sì popolare, ma anche dei cantoni. Non come chiedeva il governo, solo la maggioranza semplice. Un ostacolo pericoloso per l'approvazione dei bilaterali 3, sentiamo come ha reagito ai nostri microfoni il consigliere federale Ignazio Cassis.
2: Il bicchiere direi che è piuttosto pieno. Naturalmente non è esattamente ciò che il Consiglio federale aveva auspicato. In larga misura il Consiglio degli Stati ha seguito il Consiglio federale, ha messo qualche accento qui e là. Anche il doppio referendum non è che incide, il pacchetto può essere accettato da popolo e cantoni. Rimane sicuramente un obiettivo raggiungibile.
3: Beh, innegabile però che la sfida si fa più ardua e l'asticella si alza parecchio. Cosa significa per il Consiglio federale?
2: Significa un impegno ancora maggiore, andare in piccoli cantoni che magari avvertono una certa lontananza da questi discorsi perché non hanno industrie. Nella Svizzera centrale hanno soprattutto industrie, diciamo, che lavorano sull'interno della Svizzera o con i paesi confinanti, ma non troppo. Quindi hanno dei bisogni totalmente diversi dalla grossa piazza industriale di Zurigo, dell'Arco Lemanico o della Svizzera orientale, penso alla Valle del Reno.
3: Ignazio Cassis, dunque, secondo lei il pacchetto bilaterale 3 non vacilla? Se contiamo che tra gli oppositori al pacchetto c'è l'UDC, sì, ma al suo fianco anche parte del centro e parte dei liberali, e a ciò si aggiunge il fatto che ci sarà il referendum con doppia maggioranza, insomma, ammetterà che non sarà proprio una passeggiata spuntarla con l'approvazione.
2: Il suo giudizio si fonda solo sulla prima Camera. Aspetti di vedere come funzionerà la seconda Camera, il Consiglio nazionale, lì avremo un'idea un pochino più concreta. Qui c'è soprattutto questo gioco dei cantoni, questo federalismo che è forte. Io penso che la dinamica al Consiglio nazionale sarà molto diversa.
1: E in sessione, dopo l'estate eccezionalmente calda e secca, il Consiglio nazionale ha incalzato il ministro dell'Ambiente Alper Rösti sulle misure contro canicola e siccità. Il dibattito, nato da una serie di interpellanze urgenti, ha toccato soprattutto la carenza d'acqua, i danni ai boschi, l'adattamento delle infrastrutture e la protezione delle persone più vulnerabili, come bambini e anziani. Dai banchi della sinistra sono arrivate le critiche più dure. Socialisti e Verdi accusano il governo di non essersi preparato abbastanza a fenomeni ormai sempre più frequenti e chiedono una strategia più incisiva sul clima. Anche i Verdi liberali insistono sulla necessità di aumentare le riserve idriche e di rafforzare la gestione dell'acqua. Dal canto suo il consigliere federale ha assicurato che il governo prende sul serio il problema, ma ha ricordato che molte competenze come la climatizzazione di scuole e case per anziani spettano a cantoni e comuni. Ha inoltre ribadito che la priorità assoluta resta la decarbonizzazione e l'abbandono di energie fossili come olio da riscaldamento, nonché benzina e diesel. In Ticino ora, perché il preventivo cantonale 2027 mostra un disavanzo ancora importante che sfiora i 100 milioni di franchi, mentre si prevedono misure di risparmio per 47 milioni. A destare preoccupazione sono però piuttosto le prospettive per i prossimi anni. La cronaca con Pervin Cavacioglu.
4: A pesare sono le recenti decisioni federali e cantonali. Da una parte abbiamo il pacchetto di risanamento della Confederazione, l'abolizione del valore locativo e l'introduzione di EFAS, il sistema di finanziamento del settore sanitario. Dall'altra ci sono in particolare le due iniziative popolari cantonali sui primi di cassamalati. Fra le uscite più rilevanti ci sono infatti i sussidi per aiutare a pagare l'assicurazione malattia. Questa spesa è aumentata di 57 milioni di franchi ed è spiegata con l'aumento dei premi e con l'introduzione della prima tappa per attuare l'iniziativa socialista del 10%.
5: Come governo siamo inoltre consapevoli delle preoccupazioni della popolazione per la perdita del potere d'acquisto. La situazione finanziaria del nostro cantone rimane strutturalmente fragile.
4: Così la presidente del governo ticinese Marina Carobbio, governo che si aspetta per l'anno prossimo un risultato negativo di 98 milioni e mezzo di franchi, riuscendo comunque a rispettare il vincolo del freno ai disavanzi. Per contenere il deficit si propongono misure di risparmio per 47 milioni di franchi. Fra i tagli ci sono quelli nel settore dell'asilo, la non sostituzione del 10% del personale in uscita e la riduzione di contributi a USI e SUPSI, nonché al trasporto pubblico. Per le entrate citiamo l'inserimento con prudenza di due quote di utili della Banca Nazionale Svizzera per 54 milioni, come fatto anche da molti altri cantoni. Questo è un preventivo di fine legislatura, ma obbliga a guardare al futuro, ha detto Marina Carobbio.
5: Il governo indica che nei prossimi anni ci vorranno delle riflessioni su misure strutturali sulla spesa pubblica, ma che dovranno essere fatte anche delle riflessioni sulle entrate.
4: Le prospettive fino al 2030 indicano infatti cifre molto più pesanti, con una crescente spesa sociale e sanitaria. Nel 2030 il deficit potrebbe avvicinarsi al 500 milioni.
1: E quella di questa mattina è stata l'ultima riunione di governo per Claudio Zali. Oggi è stato infatti formalmente l'ultimo giorno di lavoro del consigliere di Stato della Lega dei Ticinesi. Lascia dopo 13 anni a Palazzo delle Orselline, esautorato dai colleghi un mese fa per due inchieste aperte dalla magistratura durante l'estate e per le quali il consigliere di Stato si è sempre dichiarato innocente. Mercoledì prossimo l'entrata in carica del sostituto, il democentrista Piero Marchesi. Si è conclusa in giornata una delle più lunghe operazioni militari statunitensi della storia recente. Gli ultimi soldati americani, circa un centinaio, hanno lasciato l'Iraq. Ripercorriamo la storia con Giorgia Lorenzini.
6: Gli Stati Uniti invasero l'Iraq una prima volta nel 2003 per rovesciare il regime di Saddam Hussein. Era l'epoca della guerra al terrore, quella dell'allora amministrazione Bush, e la ferita per il crollo delle Torri Gemelle era ancora fresca. Le truppe statunitensi lasciarono poi il paese nel 2011, per tornare però meno di 3 anni dopo. Nel 2014 cominciò una nuova guerra contro il terrorismo. Questa volta l'obiettivo era il sedicente Stato Islamico, l'ISIS. Al fianco degli statunitensi combatterono anche le milizie sciite filo-iraniane, ma gli Stati Uniti restarono in Iraq anche dopo la sconfitta dell'ISIS e iniziò così una guerriglia con le milizie sciite, che ne chiedevano il ritiro. Ora il primo ministro è Ali al-Zaidi, sostenuto dall'amministrazione Trump. Al-Zaidi sta attuando un piano di disarmo delle milizie ribelli. Alcune hanno già consegnato le armi e si sono unite all'esercito iracheno. Altre esigono prima il ritiro delle truppe straniere e la fine di ogni ingerenza americana nel paese. Al-Zaidi ha anche annunciato 4 giorni di festa nazionale.

0: e 146 gol. Decisione maturata dopo che il commissario tecnico Jorge Jesus ha confermato la sua esclusione dall'11 titolare per la gara di Nations League di questa sera alle 20:45 contro la Danimarca, e dopo averlo già tenuto in panchina per tutti i 90 minuti contro la Norvegia. Il comitato centrale della Federazione Svizzera intanto ha ritirato il proprio sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per un nuovo mandato alla presidenza della FIFA, e questo facendo dietro fronte rispetto al sostegno annunciato nello scorso mese di giugno, decisione che nasce da gravi perplessità su governance e trasparenza legate a due eventi recenti: la cancellazione della squalifica dell'attaccante statunitense Balogun al recente mondiale dopo un presunto contatto telefonico tra Donald Trump e Infantino, ed il progetto di cedere quote dei mondiali a investitori privati vicini all'ambiente presidenziale statunitense. Ok su ghiaccio, sotto 5-2 a meno di 5 minuti dal termine, il Lausanne ha ribaltato 6-5 ai rigori il Ginevra nell'unico confronto disputato nel campionato svizzero. Basket, seconda giornata del massimo campionato elvetico, vittoria di Massagno 90-84 contro il PUI Losanna, mentre il Lugano si è arreso 69-61 a Neuchâtel contro l'Union.
1: E prima di chiudere, uno sguardo alle previsioni per oggi, giovedì 1 ottobre. Al sud come al nord, per lo più nuvoloso, al nord possibili precipitazioni già in mattinata. L'informazione, come di consueto, torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. Ad ogni momento anche fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale vi giunga un cordiale augurio di una serena notte.
2: Take it easy, gli intramontabili di Rete 1.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Edizione della Una, in studio Maria Armanda Trezzini. In Svizzera continua ad accelerare lo scioglimento dei ghiacciai. Secondo le misurazioni della rete Glasmos, nell'ultimo anno hanno perso il 5,5% del volume e negli ultimi 5 anni è scomparso quasi un quinto dell'intera massa glaciale delle Alpi. Quella che sta per concludersi è stata una delle peggiori annate. Nel corso dell'estate, in alcuni punti, lo spessore del ghiaccio si è ridotto di 10 metri. Complessivamente sono andati persi 2,5 chilometri cubi di ghiaccio, pari a circa 2.200 miliardi di litri d'acqua. Le conseguenze si ripercuotono anche sull'approvvigionamento idrico e sulla produzione energetica. Per Matthias Huss, responsabile di Glamos, l'unica soluzione efficace a lungo termine resta la riduzione delle emissioni di gas serra. E canicola e siccità sono state ieri al centro del dibattito al nazionale. Le interpellanze urgenti hanno riguardato la gestione dell'acqua, la protezione delle persone più vulnerabili e le conseguenze per l'agricoltura. Diversi gruppi hanno chiesto di passare da interventi d'emergenza a una strategia strutturale di adattamento. Il ministro dell'Ambiente Albert Rösti ha annunciato per l'anno prossimo una nuova strategia sulla gestione delle risorse idriche e ha ribadito che la priorità resta la decarbonizzazione. Dall'estero, la compagnia Fly Dubai sospende tutti i collegamenti con Israele durante le indagini sull'incidente avvenuto sul volo diretto da Dubai a Tel Aviv, costretto a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Secondo le autorità dello Stato ebraico, uno dei piloti avrebbe accoltellato l'altro e tentato di far precipitare l'aereo. In Francia sale il bilancio delle proteste studentesche. Sono 625 le persone fermate durante blocchi e manifestazioni. Secondo il Ministero dell'Interno, dall'inizio delle contestazioni sono rimasti feriti 119 tra studenti e personale scolastico e circa 100 agenti. I disordini hanno interessato finora 356 istituti. E in Spagna si allarga la protesta per l'emergenza abitativa. Dopo Madrid, accampamenti e tendopoli sono comparsi anche a Barcellona, Malaga, Siviglia, Murcia e in altre città. Le mobilitazioni proseguono nonostante l'approvazione di nuove misure governative, mentre il sindaco di Madrid ha chiesto nuovamente lo sgombero dell'accampamento di Puerta del Sol per ragioni di sicurezza. Via libera negli Stati Uniti alla maxi acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount. Un giudice federale ha approvato l'accordo che permette di chiudere l'operazione da 110 miliardi di dollari, una delle più grandi fusioni nella storia dei media. L'intesa prevede anche la creazione di un comitato editoriale per tutelare l'indipendenza di CBS e CNN. Per lo sport calcio, Cristiano Ronaldo, 41 anni, ha lasciato anzitempo il ritiro del Portogallo. Su Instagram ha promesso di spiegare più avanti le ragioni della decisione e fatto gli auguri alla squadra, senza chiarire se si tratti di un addio definitivo alla nazionale dopo 234 presenze e 146 reti. Hockey su ghiaccio, clamorosa rimonta del Losanna che ha battuto ai rigori il Ginevra 6-5. E diamo infine uno sguardo al tempo di oggi, giovedì 1 ottobre. In tutta la Svizzera sarà coperto con possibili precipitazioni sparse a nord. Temperature a sud comprese fra 14 e 22 gradi, a nord fra 12 e 25.
1: Rete 1.
2: Bentornati a casa svizzera, noi siamo pronti a farvi entrare chiaramente in casa nostra e come sempre trovate con il caffè pronto Fabrizio Casati e Alice Pedrazzini.
3: Fabri, finisce un mese questo.
2: È vero, finisce
3: questo
2: settembre.
3: Quest'oggi.
2: Sì, domani sarà il primo di ottobre, questa è già una notizia che volevamo condividere con il nostro pubblico, magari non la sanno.
3: Magari non sanno che la fine dell'anno è dietro l'angolo.
2: Vabbè, anche te però.
3: Succede già. Questo.
2: Allora, non va bene. Perché già sugli scaffali ci sono tutte le cose natalizie. Cioè abbiamo praticamente scavallato Halloween che neanche è arrivato.
3: Voglio aprire quel
2: è una polemica.
3: Ma
2: una
3: no,
2: polemica.
3: Ma va bene, ma non guardarle.
2: E domani è Natale, mi hai capito.
3: Il 2026 finisce, il 2026 sì. È stato un anno che con Casa Svizzera abbiamo con gioia festeggiato, celebrato, anche come in diversi modi, ma anche guardando che era l'anno internazionale delle donne agricoltrici.
2: Certo.
3: Questo
2: certo.
3: Era uno dei temi, ne abbiamo affrontato, ma ne affrontiamo tanti. E effettivamente avevamo sempre questo dato che anche nella stagione scorsa abbiamo ripetuto più volte: 8 donne su 100 hanno in Svizzera, siamo nella casa svizzera, hanno in mano le redini di un'azienda agricola. 8 su 100.
2: Sono numeri che ci rimangono impressi nella mente. Noi questa mattina, tra l'altro, ci stiamo svegliando sul piano di Magadino. Se ci guardiamo in giro, ci sono un sacco di lamponi.
3: Sì, sono rimasti loro.
2: Sì.
3: Prima esatto. C'erano le more, quando passavamo di qua. Buone. C'erano le more. Le more sono particolari, non ce ne sono ovunque.
2: No, ma lì
3: non
2: ci sono.
3: Lì ci sono. E siamo in un'azienda agricola in cui possiamo dire siamo in quel 8 su 100. Da una parte abbiamo una donna che è arrivata da Zurigo con una figlia piccola, un'azienda da mandare avanti da sola, con persone attorno che dicevano: ma cosa vuoi fare tu, come farai? E le dicevano pure: con quegli stivali rosa dove vuoi andare, non ce la farai mai. E dall'altra abbiamo la figlia che guardava la mamma, vedeva la mamma fare fatica e diceva: ma io questo mestiere non posso farlo, non lo farò. E invece entrambe lo fanno, sono qui in questa azienda agricola, è l'azienda agricola Kraus. Loro sono Manuela, la mamma, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
3: E Sevegna, la figlia, buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, già io vedo Manuela molto emozionata.
4: Sì,
2: per il ricordo che è arrivato un attimo fa, davvero l'abbiamo detto, arriva da Zurigo.
3: Come e spieghiamo questo?
2: Sai che quando hai detto quella cosa degli stivali rosa è partita?
4: Cioè, sì, perché non è una cosa che racconto a tutti, no? In senso, girava un po' questi stivali rosa che avevo quando pioveva, un po'. Come iniziante, no?
2: Sì, sì, sì. E poi la piace. Gente ti guardava male.
4: È un po' strano, sì, certo, perché non ci sono tante certo. Donne con i stivali.
2: Assolutamente, non ci sono neanche donne che fanno quello che fate.
4: Sì.
3: In quegli anni lì, in quegli anni 80, anche gli occhi lucidi mi giro di qua, ci sono anche con Sevegna. Che cosa?
5: Sì, anche di qua, sì.
3: Che cosa ti smuove?
5: Beh, emozionante, a parte sentire 8 su 100. Mi è venuto un attimo un colpo. E poi far parte di questi 8 su 100, poi vedere la mamma che si emoziona. È un orgoglio per me.
4: Per un paio di stivali.
5: Per un paio di
2: e
5: stivali.
2: Che proteggono.
5: Guarda dove ti hanno portato
2: basta.
5: Gli stivali.
2: È vero, guarda
5: un'azienda.
2: Dove ti hanno portato.
4: Sì, ho guardato il prezzo, non il colore.
2: E sono d'accordo.
3: Un'azienda, quelli erano gli anni 80, oggi siamo qui insieme. Sevegna, tu dici 8 su 100 ti fa effetto, eppure tu sei una anche dentro del comitato delle donne contadine ticinesi, quindi è una cosa per la quale l'ho.

0: capire come vi presentate a vicenda. Manuela, chi è tua figlia?
1: Mi chiede ogni mattina quasi, perché è un sviluppo enorme. Da quando è entrato in azienda è diventato proprio un imprenditore. Si può dire?
0: Sì, imprenditrice in questo
1: caso, certo. Vuole saltare, vuole fare tutto. È proprio bello vedere che c'è ancora questa vita, che voglio fare questo, voglio provare questo, e ogni tanto devi veramente girarti perché dici no, anche quello, poi come facciamo? Ma alla fine comunque questa è vita. Cambia un po' se hai diciamo i giovani in azienda.
2: Immagino.
1: È bellissimo. E anche con il personale non è che abbiamo solo donne, abbiamo anche tanti uomini che collaborano così bene. È proprio fantastico come accettano anche lei come giovane. Anzi, preferiscono lei di me perché sa comunicare molto meglio, no? Da me si sente tanto il dialetto.
2: Sì.
1: Italiano, turighese, sì. Molto, e sono magari molto più onesta, molto più diretta, e un po' come una volta dobbiamo correre, non c'è questo.
2: Non c'è tempo, bisogna
1: esatto.
2: fare. Certo, forza, dai.
1: Sì, esatto. Così abbiamo iniziato, no? E adesso invece va più sull'umano, più su collaborare come famiglia. E questo ha portato un bel cambiamento, un bel ambiente anche in azienda.
2: Una vera e propria donna di squadra, insomma, la definirai tua figlia. Sì. E dall'altra parte questo gioco lo continuiamo a fare. Sevenia, ti chiedo di presentarci invece tua mamma. Com'è Manuela? Chi è?
3: Ma prima di tutto per me è l'esempio. Lei, fin da quando sono piccola, lei è l'esempio di mamma. Di lavoratrice doc, orticoltrice. Io non avrei mai pensato di fare questo lavoro. Io ad oggi penso che lo faccio anche grazie a lei, perché mi ha insegnato oltre che risparmiare nella vita, che non c'entra, ma è importante
2: in questi tempi, poi adesso con le casse malati che abbiamo appena sentito. Avanti, Ale.
3: No, mi ha proprio insegnato che cos'è il lavoro, perché si lavora, e però ama il tuo lavoro. Lei, come dice lei, è strong sul lavoro, però è anche una persona di cuore. Cioè, se vede una persona che sta male, non è che le dice allora cioè, andiamo a lavorare. No, è una lavoratrice. Fin dall'inizio si è sempre spaccata in due, lo fa ancora oggi. Un po' meno, cerchiamo di calmarci un po'.
2: Giustamente.
0: Lei,
1: tu mi chiedo, mi chiedo veramente cosa devo dare adesso, dopo qualcosa
3: un aumento.
2: Per esempio, un po' di vacanze, aumento.
1: Faccio come miele, proprio.
2: Ma che bello, però.
0: Perché
2: che bello.
0: Forse non c'è mai il tempo, io sono venuta anche a trovarvi in azienda, eravate indaffaratissime, non c'è mai il tempo di guardarsi negli occhi e dirsi queste cose?
1: No, non c'è. Parliamo di tutto altro, ma di noi due purtroppo abbiamo troppo poco tempo.
3: Ci eravamo promessi di fare qualche cena ogni tot.
1: Arriverà.
3: A pranzo, ci troviamo a pranzo, allora ci sediamo, poi parliamo del lavoro.
2: Certo, giustamente, anche perché c'è sempre qualcosa da fare.
1: Sì.
2: Tra poco andiamo avanti a raccontare la storia, soprattutto quella che avete appena sentito da parte di Sevenia, che dice: mai avrei pensato di lavorare in quest'ambito. Tra poco vi spieghiamo perché. Intanto però ci sono i Gotthard, musica svizzera, come sempre ad aprire Casa Svizzera. Vai!

0: Grandi, grandi Gotthard. Abbiamo iniziato veramente alla grande. Tra l'altro stanno arrivando un sacco di messaggi allo 076 321 1113. Continuate un po' per raccontare anche da parte dei nostri ascoltatori e di chi ci guarda in televisione su RSL 2, insomma, la forza di queste due donne, Manuela e Sevenia Kraus, che vengono anche a raccontarci un po' come funziona la vita in azienda. L'abbiamo detto, 8 su 100 aziende sono portate avanti da donne. Sono numeri importanti che devono rimanere scolpiti nella testa, perché comunque fanno capire che cosa c'è dietro ad un lavoro che sappiamo tutti, mi immagino e spero, che è un lavoro veramente pesante.
1: Ieri, quando sono anche passata a trovarvi sul piano di Magadino, una cosa mi ha incuriosita. Beh, sicuramente il fatto che non sia nessuna delle due mi è venuta incontro per prima, ma è arrivato un cane, Aira,
0: il maggiordomo,
1: meravigliosa, questo è da dire. È arrivato questo cane, si è avvicinato a me e poi voi mi avete spiegato che è una cosa normale, torna da voi e vi viene a dire c'è qualcuno e voi sapete che andate ad accoglierlo. Quindi questo è già un aneddoto per far capire anche come voi accogliete gentilmente, si entra nel vostro mondo e dove abitate anche, quindi avete l'azienda e abitate lì accanto. E forse una cosa, Manuela, che tu mi hai detto, vorrei ripartire da lì, mi hai detto non si può andare via da qui, perché ti ho detto ma tu poi dove vivi, se lasci magari la casa a Sevenia, e tu dici ah beh, ma allora forse sopra, forse qui, non si può andare via da qui. Ma come si arriva qui, come sei arrivata qui, come inizia questa storia nel 1983, o inizia prima?
2: No, ho iniziato lì, perché lì a Polilano da nonna, Gross Mami della Sevenia, mm-hmm, ha trovato questa azienda. E nell'87 è venuto giù il papà della Sevenia.
1: Quindi c'è una signora che da Zurigo ha visto che c'era un terreno in Ticino.
2: Esatto, da nonna.
3: Sul giornale.
1: Sul giornale. Il Ticino è interessante perché da Zurigo?
2: Per l'agricoltura, per la terra. Perché la terra in Ticino è fantastico. E ha proprio, è un po' sabbioso, ma e ormai anche il clima in Ticino è veramente...
3: Si arriva anche prima.
2: Sì.
1: Si arriva prima con, sì, con la produzione, quindi potevate, certo, anticipare?
2: Sì, sì, certo.
1: E quindi poi questa signora lo vede e lo dice a quello che era suo marito, tuo marito. Dice andate in Ticino.
2: La sua nonna.
1: La nonna addirittura.
2: E io sono venuto per l'amore, per il papà della Sevenia, sì.
0: Che lui si è trasferito però da Zurigo al Ticino, giusto?
2: Esatto.
0: Comunque,
2: sì,
0: eravate due zurighesi. Di... Che cosa facevi prima di intraprendere questa carriera nel mondo agricolo, mettiamola così?
2: Tutto altro.
0: Tipo?
2: Sì, ufficio.
0: Ah, un lavoro d'ufficio,
2: sì,
0: pensa a te. Mamma mia.
2: Apprendistati, ormai...
0: Sì. Cosa fa l'amore?
2: Sì.
1: Cioè, lasci Zurigo, tutto, arrivi, sì, sul piano di Magadino, qual è il primo pensiero che hai quando atterri in quel posto che adesso è un posto dove hai detto non posso più andare via?
0: Che è casa.
2: Sì, è casa, è diventata proprio casa. Sì, infatti per quello ho detto a lei, a te ho raccontato, sì, tutto, ma non mi sembrava che tu mi dici queste cose oggi, no? Allora sono un po' sulle nuvole, perché erano segreti che non sa neanche la Sevenia. Però adesso comunque lo dico.
3: Io non so niente.
2: Io non vado, no, non vado mai via dall'azienda. Ho detto a lei, siamo fortunati, abbiamo sopra ancora appartamenti. Faccio, ma cosa vado via in un posto
0: disastro
2: solo perché tutti credono che tu sei adesso vai in pensione, devi lasciare l'azienda, no? Ma tutto questo volevo comunicare io praticamente, adesso tutti voi lì fuori sapete già, parliamo dopo Sevenia, perdonami,
1: lo sapevi che la mamma da lì non se ne andava, o sbaglio?
3: Ma
0: aveva fatto altri progetti Sevenia, adesso ormai è andato
1: musica
0: tutto alle quali, no, Alice, bene bene bene bene,
1: vai
0: bene
1: avanti te che faccio solo disastri.
0: I segreti di famiglia sono offerti da Alice Pedrazzini. Andiamo con un po' di musica, veramente? Vuoi uscire dall'impaccio?
1: No, no, no, già
0: andiamo, assume, dentro,
1: già
0: andiamo dentro.
1: Allora, tu arrivi qui e cambi mestiere. Per amore entri nel mondo dell'agricoltura.
2: Sì.
1: Che anni sono? Siamo negli anni Ottanta. Com'era? Com'era la tua vita? Com'era essere donna contadina?
2: Era tutto diverso di oggi. Abbiamo fatto molte più ore, ma era molto meno stress, molto meno... L'evoluzione adesso è tutto, ha rovinato un po', diciamo, abbiamo lavorato molto più a mano, abbiamo zappato, le ore erano 10 fino a 12 al giorno, senza pensare. Sì, è diventato tutto un po' più veloce oggi, tutto più, anche più semplice, ma più stressante per la testa, più carta, più scrivere, più con gli uffici, è tutto complicato. Diciamo, una volta avevo 2 ore la settimana, 3 ore in ufficio, oggi sono 3, 4, 5 ore in ufficio al giorno.
0: E questa è una cosa che abbiamo sentito da tanti, che si lamentano proprio del fatto che uno ha in testa l'idea di lavorare alla terra, ma in realtà c'è tantissimo da fare anche a livello d'ufficio.
1: Dal 2027 dovrebbe esserci un'ordinanza che effettivamente questo nuovo pacchetto che dovrebbe diminuire la burocrazia, poi se guardiamo anche la politica agricola 2030 più di cui si sta parlando anche in questi giorni a Berna, forse questa si riuscirà a snellire un po' questa burocrazia da cui sei scappata tu, ma se guardo Sevegna sei scappata anche tu da lì, da quel mondo della burocrazia.
3: Mi piaceva, lavoravo in ufficio anch'io appunto.
1: Perché però... l'ufficio e non quel mondo dove la mamma lavorava, il papà lavoravano?
3: Perché non mi piaceva? Al chiuso, con gli occhi tutto il giorno al computer, non era il mio. Allora, non è che non mi piace, perché anche oggi, come dice lei, appunto, lo facciamo. Però lavorare fuori con la natura, arrivare a casa sporchi, ma sporchi davvero, di terra o le mani, la terra sotto le unghie, è una soddisfazione che con l'ufficio, niente contro l'ufficio, però che con l'ufficio non avevo e mi mancava questa cosa. E all'inizio appunto dicevo, ma no, io nei campi, ma dove vado? E invece no, è proprio una... è un'altra vita, torni a casa la sera che sei proprio soddisfatta.
1: Ma non l'avevi capito subito, no. che era quello. Quando ti sei accorta?
3: Quando mi sono accorta? In realtà esattamente non lo so. È un periodo di qualche mese. Io volevo fare la maestra d'asilo e in estate, quando stavo aspettando per accedere a Coira, la mamma, non mi ricordo bene come è successo, perché adesso sono 6 anni, mi dice, dai, aiutami in ufficio.
0: Che tanto lo fai tutti i giorni, esatto.
3: No, vieni ad aiutarci, perché comunque già da piccola io aiutavo in azienda, e quindi mi fa, dai, abbiamo bisogno di una mano. Quindi giorno per giorno, ore in più, sempre qualche ora in più, ho detto, ma...
0: sai che c'è?
3: Forse
0: qualcosa arriva e mi chiama. Ed è andata proprio così.
3: Ed è andata così.
0: E quando sei andata a chiudere con l'ufficio, come l'hanno presa i tuoi colleghi o i tuoi datori di lavoro?
3: Ma in realtà lì era un apprendistato.
0: Bene. Ah, ok, era ancora l'inizio.
3: Sì. E ad oggi il mio ex datore di lavoro apprezza tantissimo questo.
0: Viene a prendere lamponi come non ci fossero domani.

0: Belle queste storie che stanno saltando fuori. Immaginate solo dopo quello che è successo in diretta un attimo fa, dove insomma un po' il futuro è venuto fuori grazie alle confidenze di mamma Manuela ad Alice. Immaginate cosa può essere successo adesso,
1: infatti adesso
0: fuori onda
1: a microfoni spenti ho detto: ma possiamo dirlo quello che mi avete detto ieri ormai del trapasso? Manuela, possiamo dirlo che stai pensando veramente di cedere l'azienda a tua figlia che ha 28 anni, quindi wow, cioè il futuro c'è.
0: E per fortuna,
2: e per quello devo rimanere in azienda, se no mi prendevo uno sdraio al mare.
0: Certo, giustamente. Però
2: mi vedi,
0: se venia,
2: proprio Rino.
0: Le cose possono poi cambiare, insomma, nel tempo. Se
3: potrebbe essere che magari trova un appartamento bello in, non so, in Inghilterra.
0: Così lontana, no, così lontana. Okay. Beh, guarda che anche lì sono delle cose mica male.
1: Che poi dici così, ma ieri vi ho viste mentre eravate lì con i vostri lamponi, spalla a spalla. Siete una squadra molto forte. Si vede che ne avete affrontato un paio, sì. In quel sì c'è tanto. C'è un momento in cui si è potuto decidere: rimaniamo qui oppure no? Sevenia aveva 3 anni e cosa ti ha fatto dire Manuela? Io resto qui perché questa è la mia casa, questo sul piano di Magadino in mezzo a queste frutta e verdura, io sto bene. E non sei tornata a Zurigo?
2: Sì, era una decisione molto difficile perché era tutto il contorno. E poi da sola era un po' una sfida, però avevo un capo operaio che era molto affidabile anche, e poi avevo anche amici che mi hanno sostenuto, che sì.
1: Perché il papà di Sevenia è tornato a Zurigo e tu hai detto: io rimango, prendo in mano l'azienda da sola con una bambina di 3 anni.
2: Sì, sì, oggi mi chiedo come l'ha fatto.
0: Tosta, eh?
2: Ma lì dobbiamo avere più tempo e non credo che tutti vogliono sapere tutta la storia lunga.
0: Vabbè, però capire la difficoltà ci sta.
2: Sì,
0: anche
2: sì.
0: Perché comunque, ripeto, è un lavoro comunque difficile che è comunque alla mercé di quello che succede. Adesso, per esempio, prima avete detto il Ticino bene per quanto riguarda la terra e quant'altro, ma il Ticino anche male per quanto riguarda la siccità che comunque abbiamo vissuto, mi viene da dire, quest'anno. Quindi anche da quel punto di vista rimane un lavoro difficile. Immagino che all'inizio, quando sei arrivata, quando tutto è cambiato in un attimo, Manuela, non sia stata la cosa più facile del mondo, cioè, quindi complimenti, arrivano i complimenti anche da casa, tra l'altro, quindi davvero bene così, no?
2: Grazie, super. Sì, le battaglie ci sono, magari per quello mi piace.
0: Oh, grande.
2: Le grandi sfide, no? È sempre una sfida.
0: Si vede anche dagli occhietti che sono ancora belli, belli attivi, altro che. Stiamo vedendo delle immagini, tra l'altro.
1: Sì, stiamo guardando le immagini anche che avete sul vostro profilo Instagram, azienda ortofrutticola Kraus. Sevenia, tra le tante cose che fai, ce n'è una che sta per arrivare ed è un evento che si chiama Bacche in Festa. Allora, che cosa ti sei inventata tra le tante cose in quella serra in cui ieri sono stata, che adesso è vuota, c'erano le more prima? Che cosa succederà lì dentro?
3: Mancava un po' di festa nelle bacche. No, sì, mi è venuta sta pazzia, ma io in realtà ho sempre avuto il sogno di un agriturismo, qualcosa nell'ambito della ristorazione, e quindi visto che l'agriturismo forse è un po' tanto impegnativo oltre a quello che già facciamo, ho detto: ma allora una cosa all'anno, un evento all'anno. Non avevo idea di come andasse l'anno scorso, è andato molto bene, ho imparato tanto, perché non è che si fa sempre tutto perfetto all'inizio. La mamma all'inizio mi diceva:
1: cosa diceva? Che occhi sta facendo la mamma?
2: L'ho lasciato fare.
3: No, in realtà mi è stata molto dietro, anche se all'inizio era un po' titubante, perché vabbè, è una cosa nuova, quindi le cose nuove fanno un po'...
2: Sì, non pensavo che...
0: Che andasse così bene?
2: Certo.
0: Esatto. Ma che cos'è Bacche in Festa? Spieghiamolo.
3: Cos'è Bacche in Festa? Quest'anno è il 10 di ottobre, tra l'altro.
0: Segnatevi la data.
3: È un sabato e cominceremo alle 6. All'inizio abbiamo un aperitivo a buffet con degli affettati formaggi, tutto locale, nel Ticino. È una cosa che ci tengo a dire perché è importante... mangiare locale.
0: Brava, giustissimo.
3: Poi avremo il piatto principale, che è un tris luganighette. Gli amanti della carne diranno: ma che ti è venuto in mente di fare? Una luganighetta alle more, una al lampone e una alla fragola, con dei contorni che saranno patate, pomodori e una decorazione che non diciamo ancora, che è un prodotto di nostra produzione.
1: Non me l'hanno detto, così non rischiavo di spoilerare.
0: Zitta,
3: è color verde. E il dessert una crostata alla marmellata.
0: Ma la Luganighetta con le bacche, tanta roba, cioè roba particolare. L'avete già fatto anche l'anno scorso questa scelta?
3: No.
0: O una novità di quest'anno?
3: L'anno scorso era un tris di risotto, sempre con le bacche.
0: Mamma mia, che beh, certo, quello ci sta, ma quella è già una roba più. Però effettivamente la Luganighetta con i lamponi, le fragole, mi piace come idea.
3: Vieni a provarla.
0: Certo, io sono già dei vostri, sono già ufficialmente a casa vostra, neanche da dire. Che bomba, bello.
1: Questo è quello che succederà. C'è un altro appuntamento che volevi segnalare. Tra l'altro, da voi ci sarà anche un coro, ma ne parleremo. Un coro che verrà a suonare in questa serra, ma ne parleremo. Sarà per il Nepal, sarà più avanti. Uh-huh. Ma cos'altro dobbiamo segnalare per chi vuole magari presenziare altre occasioni?
3: Il 21 di novembre, con le donne contadine e il comitato, abbiamo organizzato un evento a Sant'Antonino alla sala multiuso. Per l'anno internazionale delle donne contadine e per i 25 anni dell'associazione. Non mancate.
0: Bisogna esserci, cioè, sì. Sostegno importante.
3: Facciamo una tavola rotonda, ci saranno 4 partecipanti che daranno voce alle donne contadine di ieri, oggi e domani, com'è il tema attualmente di quest'anno. E ci sarà un aperitivo a perocena. E poi ci sarà anche musica
0: comunque l'importante
3: ne vale la pena.
0: È certo la discussione,
3: sì,
0: no? che deve
3: sì.
0: uscire. Poi posso chiudere una cosa che arriva da tanta gente che ci sta scrivendo. Per esempio, potete chiedere alle vostre ospiti se hanno avuto problemi quest'estate particolarmente calda o se tutto rientra in un normale ciclo stagionale? È cambiato tanto secondo voi?
3: Allora, noi abbiamo la fortuna di irrigare, non so se lo vuoi dire.
1: Tu no, vai.
0: Ormai sta già mollando, è già lì in alto che guarda da solo.
1: certo.
3: No, non è normale il cambiamento che abbiamo attualmente di questo caldo estremo. Abbiamo appunto la fortuna di irrigare, siamo abbastanza organizzate, però abbiamo dei problemi in serra. Già in serra ti dà l'idea di sauna.
0: Certo, come?
3: Quindi con questi gradi che ci sono stati era caldissimo, lo vedevi adesso nei lamponi, soprattutto perché le fragole erano già finite quando
0: si diventavano incubatrice praticamente. Più
3: sì,
0: che
3: dicevano: io rimango piccolo, io non cresco più, divento rosso, non sono il gusto. Sì, era così.
1: Manuela, è più quindi la grandezza che ieri mi facevi vedere rispetto a.
2: Sì. Poi adesso ci è passato, abbiamo le lamponi grandi, ma era proprio una sfida anche per il personale perché la raccolta era meno della metà.
1: Proprio domani Modem dedicherà proprio una puntata, ci raccontava anche Roberto Porta, al tema della siccità, la canicola, le coltivazioni anche di patate. Ci sarà un reportage nel Canton Berna e mentre ce lo raccontava Manuela dicevi sì, cioè sì, è veramente. Ti ricordavi un'estate così difficile dagli anni Ottanta, da quando sei in questo mestiere?
2: No, così no.
1: Questo
2: era veramente un'estate particolare.
1: Sappiamo che poi appunto c'è un'altra novità a livello federale, soprattutto pensiamo al foraggio, ci sono adesso delle sovvenzioni, degli aiuti per gli animali, quindi anche manca fieno. Nel vostro caso ci sono degli aiuti, è arrivato qualcosa? Avete?
2: No, da noi no.
1: Perché voi è ortofrutticola. L'ultima cosa che volevo dire, che è anche molto importante, noi abbiamo iniziato la trasmissione dicendo sta finendo il 2026, inizia il 2027, non sarà più l'anno delle donne contadine, ma sarà un anno che in Svizzera dal 1 gennaio cambia qualcosa per le donne ed è un cambiamento, una grande novità.
0: È
1: perché fin qui, e ti guardo Sevigna che sei il futuro, se una donna lavorava in azienda non per forza aveva un contratto, sappiamo che spesso è dietro le quinte ed è anche una delle vostre lotte di poter regolamentare la presenza delle donne nelle aziende. La grande novità è che deve essere coperta la donna da malattia, infortunio, quindi avere un vero contratto, altrimenti l'azienda non riceve più i pagamenti diretti. Questa è una novità, mi chiedo tu come la leggi, come cambiamento?
3: La leggo che è un inizio, cioè è già qualcosa, non è ancora tutto quello che si può dare in ambito dell'agricoltura per la donna. Sicuramente una cosa che posso anche dire, l'Associazione delle Donne Contadine organizzerà anche delle serate in tema assicurativo, quindi ci si potrà informare dettagliatamente come funziona, perché è stato buttato fuori questa nuova legge, però non è che è stato proprio
0: spiegato bene.
3: Bene. Quindi cosa ne penso? Che è un inizio e che io ero già abbastanza informata arrivando dall'assicurazione, quindi noi abbiamo cercato di assicurarci bene, abbiamo sbagliato qualcosina anche noi, perché davvero se non hai qualcuno di esperto che ti spiega come assicurarti bene
0: è
3: difficile, in agricoltura ancora di più, perché ci sono dei dettagli che in una normale assicurazione non ci sono.
1: Manuela, se guardi al futuro, anche da dove si arriva, questo secondo te è un cambiamento? Nei media ne parliamo tanto dicendo che è una grandissima novità, tu come la vedi? Dare un contratto a tutte le donne,
2: anche
1: toglierle
2: le case
1: dall'ombra
2: lingue, anche le case lingue, che non, se una donna è a casa, no? Anche il secondo pilastro.
0: E adesso quello dopo arriverà, però è vero che nel vostro ambito è una
2: nel
0: cosa importante, perché
2: può
0: spesso
2: e
0: volentieri capita
2: un
0: no,
2: bel che sviluppo, sì, ma devi certo anche pensare ai giovani. Tu metti tutto nell'azienda, ognuno deve lavorare, ma se tu vuoi tenere un'azienda così devi essere disponibile a fare tante ore in più,
0: certo,
2: no? Il positivo lavoriamo con la natura, quello che non avete voi qui, ma c'è sempre entrambi qualcosa.
1: Ah, tu dici
2: no?
1: Ok, se regolamenti
2: allora,
1: troppo
2: sì, ma tu i soldi mi stai obbligando a mettere, poi anche guardare questa parte, dici no, adesso perché devo mettere i soldi in un secondo pilastro se io voglio lavorare, voglio mettere i soldi, voglio comprarmi una mucca o voglio risparmiare per una stalla, faccio un debito, pago indietro questo debito. Parlano sempre solo delle subvenzioni, ma non parlano di sostenere magari le stabili dei contadini senza questi, no?
0: È come diceva Savigna, è un inizio,
2: ecco,
0: mettiamolo
2: è
0: così.
2: Molto, ti mettono in difficoltà questi sì debiti dopo, no?
0: Certo,
2: proprio
0: beh,
2: i giovani, perché. E lì se stai obbligando, magari se fai un pochettino più senza pressione, senza questo, non siamo, i contadini non sono gli schiavi del mondo,
0: ci mancherebbe.
2: Siamo
0: anche
2: ancora in Svizzera e abbiamo i diritti per dire momento, siamo anche imprenditori, facciamo i prodotti, perché se domani non mangi più cosa, no?
0: Non ti rimane niente.
2: E vuoi anche sapere da dove arriva tutto, no?
0: Certo, soprattutto ecco.
2: Allora,
0: è giusto che ci sia una filiera controllata.
2: Questa legge dobbiamo, è una grande sensibilità, ti deve mettere le mani un po' piano, di
0: sì,
2: passi
0: sì, sì,
2: con testa.
0: Savigna ha detto giusto, è
2: sì
0: proprio un inizio, poi da lì
2: un inizio importante,
0: chiaramente si potranno aprire altre
2: esatto
0: strade.
1: Noi ringraziamo questa grazie mamma con gli stivaletti rosa che secondo qualcuno non ce l'avrebbe fatta, e dall'altra questa figlia che avrebbe giurato che questa vita non l'avrebbe mai fatta, la fate col sorriso. Grazie per averci permesso di entrare nella vostra realtà.
3: Grazie a voi per averci accolto.
2: Grazie. Un'altra cosa,
3: sì,
2: ma tu sai, ci sono tante domande a te adesso, no?
3: Sì.
2: Perché io ti ho risposto privatamente, adesso ho bisogno anche di te.
1: Aiuto.
0: Attenzione,
1: allora,
0: questo mi piace, prego.
2: Noi abbiamo 4-5 domande e tu potresti anche lavorare in azienda.
1: Sì.
2: Un paio di giorni, così riesci a spiegare molto meglio
0: tutto.
1: Okay. È fatto.
0: Mi piace come idea, va bene.
1: Quindi cosa
0: adesso ci
1: fare,
0: mettiamo d'accordo sulle date.
2: Le date dobbiamo.
0: Poi è alta,
2: subito.
0: Guarda, questa prende tutto, i ramponi in alto li prende tutti.
3: Ma che serve?
0: Certo che serve. Certo
1: che serve. La mano.
0: È fatta, sì, sì, è fatta. Oh, il piano B è assicurato, no, cara Alice.
1: Un risveglio a casa svizzera possiamo fare.
0: Sì, e da Magadino andiamo a Budapest con Giorgia Ezra. Tra poco entriamo nel mondo del Giappone. Ci arriviamo tra un attimo.

0: condivido.
1: Sai che un attimo è per noi. Noi siamo dei droni che atterrano.
2: Dove
1: rispetto
2: atterriamo?
1: A quelle che sono un po' le curiosità, le cose che ci piace raccontare della Svizzera. Siamo a casa svizzera, siamo andati sul piano di Magadino, poi a Budapest adesso con la canzone di George Ezra.
2: È vero.
1: Ma attenzione, torniamo a Bellinzona, che non è una Bellinzona, ma è fondamentalmente una città murata del Giappone. Mettila così.
2: Sì, io sono più o meno d'accordo, ma chi è molto d'accordo con te è seduto accanto a te. Ciao Giorgia Blotti, come stai?
3: Ciao, tutto bene. Voi?
2: Benissimo.
1: Molto bene. Conquilina.
2: RSI Spam è il momento in cui tu ci immergi in un mondo che scopri sul territorio. Dove ci porti oggi? C'ha qualche assist, ce l'ha già dato Fabri. Città murata giapponese, dici di più.
3: Allora, quest'oggi vi porto appunto a Bellinzona, ma in una Bellinzona con questo universo parallelo, chiamiamolo, che ci porta direttamente in Giappone, ovvero il Japan Matsuri.
1: Oh.
3: Che Fabri conosci benissimo da
1: sì,
3: tanti
1: c'eravamo,
3: anni.
1: Sì, abbiamo fatto anche i collegamenti con Rete 1, con Rete 3, insomma siamo media partner da un sacco di anni ed è una cosa che funziona sempre davvero meglio. 19.000 persone sono passate durante il weekend scorso a Bellinzona, rendetevi conto, tantissimo.
2: Quindi in casa svizzera c'è tanto Giappone e piace tanto il Giappone.
3: Assolutamente, io sono partita facendo questa esperienza, vivendo l'evento con, diciamo, l'aspettativa di scoprire qualcosa sul Giappone in vista di un mio futuro viaggio. E poi, appunto, incrociando tutte le persone a cui facevo un po' di domande, eccetera, ho fatto effettivamente la domanda: ma anche tu hai questo fascino nei confronti del Giappone? Anche tu hai il sogno di andare in Giappone? E la cosa particolare era che effettivamente tutte le persone che ho incontrato mi dicevano: sì, cavoli, è il mio sogno da tantissimo tempo, voglio riuscire ad andarci nei prossimi anni. E ho cercato di indagare un po' anche come mai.
2: Io direi quasi più di fascino, ossessione. Ci guardiamo, ascoltiamo un estratto del vostro formato, long format, come lo chiamate anche voi, questo video più lungo di immersione. Ce lo ascoltiamo e poi torniamo qua e cerchiamo di analizzare un po' meglio tutto quanto.
4: Perché sono andata in Giappone, proprio un'altra prospettiva, proprio un altro mondo, e questo è molto bello.
5: Scoprire molte cose di un'altra cultura molto diversa dalla nostra.
6: La cosa più nerd che avete fatto?
7: Comprare un sacco di manga o il cosplay o aver visto tantissimi anime.
8: È del 2023, ho visto la mia prima serie che è basata su un anime che si chiama One Piece. Dopo da lì sono partita con gli anime. Forse sono l'unica della classe che è proprio ispirata al Giappone e sì, quindi potrei definirmi un po' nerd.
9: Sono vestito da Ask di Azbin Hotel. Non sono mai stato uno che usciva la sera ad andare in discoteca, ho sempre preferito altre attività.
10: La cosa più nerd che ho fatto è stare alla notte sveglia a guardare un anime intero senza stopparmi. Quindi non so se questo è tanto nerd, però per me è tantissimo nerd.
9: Diciamo forse camera mia in generale, che alle volte può sembrare un negozio nerd, già solo quella. Mi hanno già detto alle volte gente che è entrata si sentiva soffocata.
1: Mamma mia, che mondo che si apre!
2: Gente che non è mai stata, che è innamorata del Giappone. Perché? Perché amiamo così tanto questa cultura? Cosa hai scoperto?
3: Allora, tante persone, come abbiamo ascoltato e visto nel video, è nata questa passione, questa ossessione proprio dagli anime, i manga, anche i
1: cartoni
3: videogiochi
1: animati, insomma,
3: esatto.
1: Chi non capisse la soluzione manga, insomma.
3: Esatto, cartoni animati e fumetti, diciamo. Poi sicuramente c'è anche tutto il mondo dei Pokémon, probabilmente per le persone più della mia età, diciamo i millennial, hanno questo legame con le carte dei Pokémon ancora oggi, per esempio. E poi chiaramente c'è tutta la questione culturale,
2: culinaria
3: okay. Esatto. Cioè, chiaramente è un paese molto molto lontano da noi a livello geografico, ma proprio anche a livello appunto culturale questa cosa affascina molto.
2: Ma infatti si parla tanto di questo soft power, questo potere molto fine del Giappone, e addirittura per questo soft power c'è all'interno della strategia Asia a livello nostro di Svizzero,
1: beh, certo,
2: c'è un documento che dice: beh, come vogliamo che rapporti vogliamo avere con i paesi asiatici in futuro? E c'è un passaggio dove si parla proprio di questo, si dice: la capacità di questo paese di esercitare un'influenza nel mondo non imponendosi ma rendendosi attraente, quindi ti conquista e quindi a quel punto entra, ma è vero,
1: è l'influencer dei paesi, è Chiara Ferragni dei paesi,
2: è vero, magari non sappiamo niente della politica giapponese, ma sappiamo, conosciamo i Pokémon, mangiamo il ramen, mangiamo il sushi, quindi non siamo diventati tutti pazzi, però è vero che è come se ci fosse anche una strategia quasi
1: una
2: dietro.
1: Calamità che porta là, l'hai sentita questa cosa anche?
3: Sì, assolutamente sì. Poi io ho anche fatto, diciamo, l'esperienza della vestizione del kimono, perché chiaramente io, volendo fare proprio questa esperienza,
1: sì, era bellissima, dovevi
3: immersiva
1: vederla.
3: Vera, ho detto vabbè, partiamo dall'outfit, e quindi mi sono fatta mettere il kimono e tutto.
1: Tempistica, quanto tempo ci hai messo?
3: Allora, mezz'oretta, però mi ha detto che farlo nella maniera, diciamo, corretta, rispettando la tradizione eccetera, è un'ora circa di vestizione. Quindi, e ho fatto appunto anche l'esperienza di indossare le calze, quelle insomma con il solco tra l'alluce e il
1: per andare in giro con le flip flop,
3: esatto, con le flip flop giapponesi. Sono riuscita a tenerle tutta la giornata, quindi per me era già una conquista, e appunto diciamo che ho respirato proprio tra le persone che insomma erano lì in visita, ma anche chi aveva gli stand, chi anche ha partecipato al cosplay contest. Proprio veramente questo sentimento, questa energia nei confronti del Giappone è fortissima.
2: Ma mi chiedo come mai comunque attiri così tanto, e soprattutto rimane la domanda di fondo anche persone che non sono mai state, mm-hmm. perché spesso quando chiedi per cosa ti piace dicono beh, la puntualità, l'ordine, tutte cose che adesso ne ho dette
1: sono
2: due,
1: anche molto
2: però,
1: svizzere, però
2: sono anche molto svizzere, quindi di solito cerchiamo magari qualcosa di diverso, eppure quando si torna poi o il cibo anche.
1: Boh, però in giro per Berra non ti vedi in giro le persone un po' in modalità cosplay, appunto, vestite col kimono o vestite come magari il proprio manga preferito. Questa cosa cambia. Quindi ma anche già per Bellinzona tu vedevi in giro sta gente. Comunque per noi strana, che in realtà non lo è, ma era eccezionale.
2: Quindi le contraddizioni magari anche.
1: È forse quella roba lì. Sì.
3: Sì, e poi ho trovato bellissimo, ho fatto appunto anche qua la domanda a tante persone sul quanto ti senti nerd, perché sì. Diciamo che tornando magari alla mia adolescenza, io ricordo che se dichiaravi di essere nerd, non era
2: nerd
3: visto...
2: per chi ci ascolta, cosa possiamo definirlo?
3: E diciamo amante del mondo dei videogiochi, può essere anche
1: uno chiuso
3: della
1: in casa che
3: già
1: ha il computer,
3: esatto,
1: guarda la tele,
3: esatto,
1: insomma,
3: esatto.
1: Uno di quelli
3: action
1: là.
3: Figure, queste
2: e invece
3: cose
2: oggi
3: qua.
2: Si dice.
3: E oggi si dice con fierezza, e questa è stata una cosa bellissima da sentirsi raccontare.
1: Giorgia, grazie mille. Su YouTube vedete la long version di quello che avete visto qui a casa svizzera. Alice, noi a domani. Sì. Intanto, sigla.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Sono le due in studio Maria Armanda Trezzini. Il dibattito sui nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea si è concluso con l'approvazione del cosiddetto pacchetto di stabilizzazione. Finora è emerso un sostegno in grandi linee alle proposte del Consiglio federale. Sull'aggiornamento degli accordi attuali, il Consiglio degli Stati ha chiesto il voto con la doppia maggioranza di popolo e cantoni, un obiettivo raggiungibile per il responsabile della politica estera Ignazio Cassis, che attende l'esito dei dibattimenti al nazionale. In Svizzera continua ad accelerare lo scioglimento dei ghiacciai. Secondo le misurazioni della rete Glasmos, nell'ultimo anno hanno perso il 5,5% del volume e negli ultimi 5 anni è scomparso quasi un quinto dell'intera massa alpina. Quella che sta per concludersi è stata una delle peggiori annate. Nel corso dell'estate, in alcuni punti, lo spessore del ghiaccio si è ridotto di 10 metri e complessivamente sono andati persi circa 2.200 miliardi di litri d'acqua. Le conseguenze si ripercuotono anche sull'approvvigionamento idrico e sulla produzione energetica. Per Matthias Huss, responsabile di Glasmos, l'unica soluzione efficace a lungo termine resta la riduzione delle emissioni di gas serra. E canicole e siccità sono state ieri al centro del dibattito al nazionale. Le interpellanze urgenti hanno riguardato la gestione dell'acqua, la protezione delle persone più vulnerabili e le conseguenze per l'agricoltura. Dall'estero, Fly Dubai ha sospeso i collegamenti con Israele durante le indagini sull'incidente che ha costretto ieri a un atterraggio di emergenza l'aereo diretto da Dubai a Tel Aviv. Uno dei piloti avrebbe accoltellato l'altro e tentato di far precipitare il velivolo. In Francia si aggrava il bilancio delle proteste studentesche. La polizia ha arrestato oltre 600 persone. Dall'inizio delle contestazioni sono rimasti feriti un centinaio di studenti e agenti. I disordini hanno interessato finora oltre 350 istituti scolastici. E in Spagna dilaga la protesta per la crisi degli alloggi, malgrado l'introduzione di nuove misure da parte del governo. Dopo Madrid, accampamenti e tendopoli sono comparsi anche a Barcellona, Malaga, Siviglia, Murcia e in altre città. Vittorio Sgarbi si trova in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Al momento non sono noti i motivi del ricovero del noto critico d'arte italiano che ha 74 anni. Di recente aveva apertamente parlato della sua profonda depressione. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Oggi in tutta la Svizzera sarà coperto con possibili precipitazioni sparse a nord, massime ancora sui 22 gradi a sud e fino a 25 a nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.